0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
0: Nettuno Bologna 1, coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Domani sera ci vediamo al Chicagoland.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl,

0: 7 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
1: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
0: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
0: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
0: Domani sera ci vediamo al Chicagoland.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 4 e 2 minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo, questo è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
2: Domani sera ci vediamo al Chicagoland.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 5.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicago.

0: tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella, Chicagoland.
1: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
2: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella, ciao.
2: Domani sera ci vediamo al Chicagoland.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 6 e 4 minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo, questo è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
2: Domani sera ci vediamo al Chicagoland.
6: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
7: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione che, rigettando ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. In mondiale di calcio l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti-Turchia 2-2, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. E anche oggi, il 26 di giugno, venerdì, una giornata torrida con temperature sopra i 35 gradi, 37-38 gradi come ieri, sensazione di afa estrema, sole che picchia forte, proprio umidità che rende l'aria quasi irrespirabile, purtroppo l'aria bollente anche di notte, lo diciamo sempre, soprattutto in città. Si fa fatica a dormire, insomma non si respira neanche di notte. Andrà avanti così anche domani, sabato, quando le temperature probabilmente riusciranno ad aumentare ancora di un grado o due, si arriverà anche a 39 gradi probabilmente, e questa situazione purtroppo andrà avanti almeno fino all'inizio della settimana prossima, fino a lunedì e martedì sarà ancora così. Poi si intravede forse da metà settimana un leggero cambio di circolazione che potrebbe cambiare un po' le cose, ma insomma, come diciamo sempre, le previsioni oltre i 3 giorni è un po' come tirare i dadi, quindi

0: Adige Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
1: Ciao, come stai?
2: Vado a fare un tagliandino.
1: Ok, ma stai bene?
2: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
1: Ma Levante è una carrozzeria.
2: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passioni e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
1: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
2: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
6: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
5: Fantastico, e adesso?
6: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
5: E loro risolvono?
6: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
5: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
6: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, sono le 7.07, termina questa nostra settimana insieme, però principiamo dalla fine e quindi leggiamo come al solito il giornale insieme. Oggi è venerdì 26 giugno, questo è Emilio Marrese che vi dice buongiorno, ve lo ridice anche, e il nostro numero di telefono è il 366-402-4022. La frase del giorno scelta dal calendario filosofico questa mattina è la seguente, dove aspetta, allora qua: ci sono cose che si dicono meglio restando in silenzio. Sentite questo silenzio?

0: l'ho detta meglio, e però tutta così un'ora e mezzo capisco che possa diventare ancora più dura del solito, forse, non lo so, ma nel caso preferite in silenzio, però c'è sempre un pulsantino, un manopolino, un bottoncino che si può schiacciare e spegnere tutto, anche se stessi volendo. Il pensiero invece che vi suggeriamo come tempo perso è: se si prenota un posto gratis, sarebbe civile disdirlo. Così è una questione mia, lasciate perdere. Poi, ecco, oggi c'è un problema di accenti con i santi del giorno, quelli con i nomi un po' buffi, strani, no? Vabbè, Antelmo, ok, Antelmo, auguri, ciao. Poi c'è medico, medico o medico? Perché cioè, santo medico, guarda, santissimo in alcuni casi, per carità di Dio, però medico, non so, proprio l'hanno chiamato medico, hanno saltato all'anagrafe subito il problema della laurea, cioè come chiamare un figlio, non so, avvocato, notaio, professore. Siccome tuo figlio è professore, ah beh, di già, sì, ha 2 anni, e quindi uno già nasce da medico e qui forse mi dico, non lo so, però mi dicono che, e poi c'è Masenzio e va bene, poi c'è non lo so, Ermogio sembra veramente, non so, lo chiamo, ma che c'è, niente, sta così, ma che ha fatto, ma che ne so, ma guarda, io ho chiesto, non ho capito, ma è proprio Ermogio qui, Ermogio. E dai, su, ma che ti è successo? Ma non ti fate cazzo, ma per Ermogio. E poi ce n'è un altro bellissimo, io credo si dica Superio, penso che sia Superio l'accento, suppongo, mi sembrerebbe giusto, perché un santo Superio è molto nicciano, bello, affascinante, però insomma non so se addirittura il Superio sia proprio da santificare, cioè già insomma ci siamo capiti. Poi la storia del mondo, il 26 giugno va ricordato perché nel 1819 venne brevettata la bicicletta, quindi c'ha 207 anni, e l'origine della prima bicicletta effettivamente utilizzata è da attribuirsi al barone Karl Drais, impiegato statale del Granducato di Baden in Germania. Karl Drais inventò la sua Laufmaschine, Laufmaschine, macchina da corsa, nel 1817, e ci mise 2 anni a brevettarla, e poi fu chiamata dalla stampa Draisina, in Italia fu chiamata la Draisina, la prima bicicletta, pensate un po'. Certo che per aver fatto una macchina da corsa poi ci ha messo 2 anni per arrivare all'ufficio dei brevetti, però si vede che insomma l'ha messa alla prova subito. Poi nel 1964 ha voluto collaudarla bene prima di arrivare a depositare il brevetto. I Beatles pubblicarono A Hard Day's Night nel 64, il 26 giugno. It's been a hard day's night. Like a dog. Allora, 1977 invece, sempre per la musica, il cantante statunitense Elvis Presley si esibì a Indianapolis nel suo ultimo concerto dal vivo, il 26 giugno. Pensa un po' a quelle cose, cioè ad esempio io nel 77 c'ero già, però io ho sempre avuto l'idea che Elvis Presley, cioè che io e Elvis Presley non eravamo mai stati sulla terra contemporaneamente, e invece sì, lui non se ne è accorto, però l'ho sempre fatto morto anche quando era vivo praticamente. Nel 1963 JFK, John Fitzgerald Kennedy, pronunciò la famosa frase Ich bin ein Berliner, sono un berlinese, la pronunciò ovviamente sotto il fu muro di Berlino. E poi, a proposito di fantasy, nel 97 uscì nel Regno Unito Harry Potter e la pietra filosofale, quindi quasi 30 anni fa, primo volume della serie di Harry Potter, e nel 2000, stesso genere, venne divulgato il testo del terzo segreto di Fatima. Oggi è la giornata mondiale dell'ONU contro la droga, e sempre l'ONU ha fissato anche oggi la giornata in supporto alle vittime di tortura. Cominciamo a leggere i giornali insieme, e cominciamo da Il Fatto Quotidiano, pagina 13. Comportamento da il titolo è con i puntini, perché insomma siamo sempre un po', come dire, c'è sempre un po' di imbarazzo nel dire le parolacce sui giornali, ed è anche giusto che sia così. Bauro non diffamò Bignami di Fratelli d'Italia. Non è diffamazione definire comportamento da stronzi, c'è scritto testuale, il video tour patriottico alle case popolari di Bologna del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, con i cognomi sui citofoni inquadrati e trasmessi su Facebook. L'ha deciso il giudice del Tribunale di Roma, Cristina Giovanna Cilla, assolvendo il vignettista del Fatto Quotidiano, Vauro Senesi, dall'accusa di diffamazione per alcune frasi pronunciate nel 2019, mentre era ospite della trasmissione TV Diritto e Rovescio su Rete4. Nelle motivazioni della sentenza appena depositata, le parole di Vauro vengono definite una aspra critica politica nei confronti di un'iniziativa ben precisa ad opera dell'odierna parte civile all'epoca dei fatti già deputato della Repubblica Italiana. Iniziativa di protesta contro l'assegnazione di case popolari ai cittadini extracomunitari, da cui scaturiva un dibattito pubblico divisivo. Nessun dubbio quindi sulla veridicità dei fatti oggetto di critica e sull'interesse pubblico rilevante a tal fine, come pure sulla continenza delle espressioni utilizzate dal momento che l'espressione incriminata è stata pronunciata dall'odierno imputato, cioè Vauro, in riferimento alla condotta politica tenuta dal Bignami, non già in riferimento alla sua persona. No, cioè mai pensare che un comportamento da, poi uno, cioè, ogni tanto capita anche a chi è spesso, anzi sempre, a chi non è str, di comportarsi da str, cioè non è che se ti comporti da str sei str, è molto diverso, dice il giudice. Poi certo, il reiterarsi di certi comportamenti potrebbero anche, come dire, condurre a diverse conclusioni, perché se tu ti comporti da str tutti i giorni, il dubbio che tu sia str può venire, ma questo non è stato dibattuto, non era oggetto del dibattito in questione sulla frase di Vauro, e quindi il riconoscimento del diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, si legge ancora nella sentenza, non concerne unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, alla cui manifestazione nessuno mai si opporrebbe. Cioè, è chiaro, se uno dice oggi, certo, oggi è troppo caldo, ecco, allora è chiaro che a quel punto lì, insomma, oggi nessuno fa un processo per dire a quello ha detto che è caldo, possiamo Scioni, ad esempio. E quello non è un, cioè, quello è un comportamento da meteo, no? Se uno invece esprime idee offensive o comunque insomma forti, allora ci sta anche che arrivi la critica forte. Questo è il senso della sentenza. Al contrario, è principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che urtano, scuotono o inquietano. Quindi, insomma, il giudice ha ritenuto non censurabili altre espressioni attribuite a Vauro, assistito dall'avvocato Caterina Malavenda, e perché ha aggiunto anche: se non è un comportamento da stronzi, è da idioti o da criminali. E se non sono due, se non sono due fascisti, disse, sono due pezzi di. Insomma, ne andò giù, ecco, col turpiloquio andò giù pesante, dal momento che non sono mai stato oggetto di contestazione, quindi su quello invece non è stata contestata, non è stata querelata quella frase lì, e quindi niente, è passata, cioè su quella magari l'offeso, presunto offeso, era d'accordo, e quindi la stessa parte offesa riferiva soltanto in ordine all'espressione stronzi, si legge proprio così sul Fatto Quotidiano, e quindi sul fatto che invece se non sono due fascisti, sono due pezzi di, su quello quanto pare non era stata fatta querela, quindi andava bene, insomma, cioè su quello si poteva. Ecco, va bene. Allora, qualcuno mi fa dei messaggi facendomi notare la rima, eccetera. Ok, mitico Vauro, dice, scrive Marione, che ci sente da lontano, ma lui conosce bene le gioie della nostra app, che consentiranno a tutti voi di essere collegati con noi, anche quando andrete lontano nei luoghi di vacanza. Sono diventato Bergonzoni all'improvviso, che lontano. Si potrebbe, leggendo l'articolo dedicato da Repubblica nella sezione Cultura, Si potrebbe cominciare da una bimba che pattina in un corridoio di libri lungo 16 metri, la biblioteca moderna di Umberto Eco nella sua casa milanese di Piazza Castello. Perdersi con gioia, questo è il titolo dell'articolo, l'apertura di Repubblica Cultura Nazionale nel labirinto del professor Eco, scritto da Anna Ottani Cavina. Un luogo suggestivo di Milano, scrive, prosegue, dove il comune gli ha dedicato uno spazio alberato, una passeggiata che lo scrittore amava. Si chiudeva così il filmato di Davide Ferrario sulla biblioteca di Eco, 44.000, mazza, volumi moderni, bello quando uno arriva in una casa e dice: ma li hai letti tutti? 1.300 libri rari e incunaboli del 400, tante boni, lo so che quando dico incunaboli alcuni di voi mettono mano come dire, alla pistola della demenza. Umberto Eco, la biblioteca della La piccola Anita, la nipotina, sfrecciava disinvolta fra quei libri che sono memoria tangibile del mondo, insieme rimando ad un resto immenso che i limiti della cornice obbligano a tacere. I libri antichi, che nelle parole di Eco erano biblioteca semiologica, curiosa, lunatica, magica et pneumatica, hanno conquistato da tempo una collocazione molto nobile alla Braidense di Milano, accanto al fondo di Alessandro Manzoni, mentre la biblioteca moderna proda ora, per volontà di Renate Eco e dei figli Carlotta e Stefano, alla Biblioteca Universitaria di Bologna, nell'accordo promosso dallo Stato con il rettore Giovanni Molari. Inaugurazione, ecco, ci siamo, il 1° luglio alle ore 12, prossima settimana. Non è irrilevante che da città e capitali diverse la biblioteca Fototeca di Federico Zeri e la biblioteca Eco siano oggi entrambe ricollocate, catalogate, accessibili in questa Università di Bologna, dove Eco si è speso nell'arco di oltre 30 anni, dal 71 al 2006. Aspettate che qua sembra che sto decollando, ma sono acceso l'aria condizionata. E creando una scuola qui a Bologna, formando generazioni di studenti, calamitando in città il meglio di una cultura internazionale che ha difeso la fisicità del libro nell'avanzata del digitale. Insomma, poi la battaglia, purtroppo il professore ha dovuto mollarla 10 anni fa, ma non la sta andando benissimo. Quella fisicità che è il principio essenziale di una biblioteca d'autore, quale è quella di Eco, dove l'accostamento dei libri è pensato come un percorso di scoperta nella sequenza molto studiata che apre a connessioni intellettuali sempre nuove, letterarie e scientifiche, perché l'ordine dei volumi non è quello di una tradizionale classificazione bibliotecaria, ma segue il principio cardine della biblioteca d'autore, formulato nel 1 Novecento da Abi Warburg. Ma chi non ricorda, chi non ricorda il principio cardine della biblioteca d'autore di Abi Warburg? Ne parlavo giusto ieri con il mio commercialista, sulla base della regola del buon vicino, cioè non rompere i marroni al prossimo, insomma, quella regola del buon vicino, e se finisce il sale, poi ecco, abbi sempre una scorta di sale, quello di latte sarebbe anche meglio, però vabbè. L'ordine, la disposizione e le relazioni tra i volumi sono dunque parte integrante del contenuto intellettuale della collezione, testimonianza del metodo di lavoro dell'autore, delle sue fonti, dei suoi interessi a largo spettro. Questo è lo stralcio della relazione di Riccardo Fedriga, direttore scientifico della Fondazione Umberto Eco, e di Francesca Tancini, che è la project manager. Chissà cosa avrebbe pensato Eco di una project manager così dedicata al suo riallestimento della biblioteca di Bologna, dove il passaggio da casa privata a luogo pubblico comportava il trasferimento da una planimetria lineare, il lungo corridoio milanese che immette nel grande studio circolare. Cioè, se lui aveva 40.000 libri nel corridoio, probabilmente era un corridoio che partiva da Piazza Castello a Milano e finiva in provincia di Monza, cioè una provincia Monza, sì, insomma, la in Brianza. Ha un percorso invece in biblioteca Bologna che è frammentato, diverso, negli spazi a piano terra della biblioteca universitaria. Per mesi è stata studiata l'allocazione dei libri a scaffale nella sede originaria di Milano, con l'obiettivo di salvare la natura esplorativa, la potenzialità combinatoria, le intuizioni previste generate dalla prossimità fisica dei libri. Bene. La principale funzione della biblioteca di casa mia, scriveva Umberto Eco, è di scoprire dei libri di cui non si sospettava l'esistenza e che tuttavia si rivelano di estrema importanza per noi, perché i libri non sono accostati per discipline dai netti contorni, prevale l'affinità di ricerca sui grandi temi che attraversano l'opera di Eco: medioevo, semiotica, linguistica, letteratura, cultura di massa, storia delle idee, eccetera. Insomma, vabbè, l'articolo, la descrizione continua, però. Così, era anche per dare la notizia che se vi punge vaghezza, se non sapete cosa fare dal 1° luglio in poi, una mattina così, magari la consultazione di questa biblioteca, non so, i metodi di consultazione, ve li divulgheremo appena li sapremo la prossima settimana, però potrebbe essere un'idea per passare una giornatina che ci elevi. Non troppo, perché se poi se viviamo elevati troppo dopo quando si cade, quando si torna giù, si fa il botto però. La Stampa, pagina 14, oggi ci informa che, avevamo già detto nei giorni scorsi, ne avevamo parlato, che per quanto riguarda il voto del 2027, il governo vuole aggirare l'Election Day. Tanto leggo un messaggio tra parentesi, hai perfettamente ragione. Io infatti detesto questo strumento. Davide dice da qualche giorno che quando ti ascolto mi sembra di avere qualcuno che mi accende e spegne il climatizzatore dietro di me. Non la si trova mai pari, esatto, come in automobile. Io la temperatura dell'automobile penso che in 59 anni, adesso guido da quando ne ho 18, 19, non lo so, sono 40 anni, sì, oddio, di guida. Penso di non aver mai visto, ho cominciato che i climatizzatori forse neanche esistevano, però penso di non aver mai trovato la temperatura giusta in automobile, cioè penso di non aver mai fatto un viaggio in cui per più di 3 minuti mantenessi lo stesso, la stessa, cioè non, proprio non sono capace, è un po' in alcuni casi proprio come l'acqua della doccia, cioè sono quelle, e così il climatizzatore, adesso io tra un po' avrò freddo, quindi lo sposto, lo abbasso, lo spengo, ma io tra l'altro questo sarebbe anche silenziato, pensa un po', pensa se lo, cioè se lo faccio partire forte. No, non mi sei. Oddio, cosa dite? Metto tre lo slip? Ecco, questi sono problemi. Vabbè, da Umberto, ecco il mio climatizzatore. Questo è l'aspetto bello e tragico al tempo stesso di questa trasmissione. Dicevamo, ovviamente non si voterà nello stesso giorno, non ci sarà un Election Day. Siccome al governo non conviene, questo scrive la stampa, voto 2027, il governo vuole aggirare l'Election Day, Francesco Malfetano scrive una legge ordinaria, magari un DPCM, è quello che serve per evitare l'Election Day. A poco più di un anno dalla scadenza naturale della legislatura è noto come nel centrodestra si ragioni sulle modalità con cui Giorgia Meloni ha in mente di giocarsi la riconferma. Non c'è soltanto il dossier della legge elettorale, oggi la Camera prende il via alla discussione generale, ma anche quello del calendario. Se prende corpo l'ipotesi di elezioni politiche tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio 2027, ci sono alcuni giornali che ipotizzano l'11 aprile, quindi più l'inizio di aprile che non la fine, resta da sciogliere il nodo delle comunali. L'accorpamento sarebbe la soluzione più lineare. Nello stesso giorno si voterebbe per il Parlamento e per alcune delle principali città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. E quindi sarebbe un'operazione che consentirebbe di risparmiare, scrive la stampa, decine di milioni di euro. Ma è proprio questo scenario a non entusiasmare la maggioranza, cioè quello di risparmiare dei soldi degli italiani. Le grandi città chiamate al voto sono quasi tutte amministrate dal centro-sinistra e trasformare le comunali in un appuntamento coincidente con le politiche rischierebbe di amplificare il peso delle dinamiche urbane nella sfida nazionale, cioè uno tatta in automatico, lo vota di qua, lo vota di là. Per questo, secondo quanto risulta la stampa, ministri ed esponenti di primo piano del centrodestra stanno valutando una strada alternativa. Separare due appuntamenti senza rinunciare del tutto alla logica degli accorpamenti. L'idea allo studio è quella di far slittare a metà giugno le elezioni delle grandi città andate al voto nell'autunno del 2021, quindi Bologna, metà giugno si potrebbe votare l'anno prossimo. A causa della deroga introdotta dopo la pandemia, queste amministrazioni dovrebbero tornare alle urne in una finestra compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno del 27. L'obiettivo sarebbe agganciarle alla tornata amministrativa successiva, quella che coinvolge invece 971 comuni, cioè il governo dice tanto facciamo un'elezione solo sul governo che così e poi gli altri facciamo una mucchiatona con 971 comuni piccoli più quelli grossi, fatti loro, chi se ne frega tanto. Passata la festa che batto lo santo, tra cui ci saranno queste città, va bene, L'Aquila, Gorizia, Palermo e Catanzaro. In questo modo verrebbe evitata la coincidenza con eventuali politiche anticipate in primavera, mantenendo però un unico appuntamento amministrativo nazionale poche settimane più tardi. Sì, comunque, cioè, cosa vietà, cosa, cioè, si poteva fare tutto comunque insieme nello stesso giorno, ma fa niente. Un compromesso che consentirebbe al governo di sottrarsi all'effetto Election Day senza apparire ostile al principio del risparmio. Una para, una come, no. Vabbè, ci siamo capiti. Il problema è che la strada richiede una soluzione legislativa non scontata. Gli uffici tecnici stanno verificando se sia possibile intervenire con una legge ordinaria oppure con altri strumenti normativi capaci di giustificare lo slittamento delle scadenze amministrative. Per le certezze se ne riparlerà in autunno. Quindi adesso ci sono molti tecnici funzionari dello Stato pagati da noi che si stanno impegnando per trovare una soluzione per non farci risparmiare del denaro facendo le elezioni in un unico giorno, semplicemente perché l'interesse di chi sta al governo non coincide con quello nazionale, con quello di tutti, cioè quello di spendere meno per fare elezioni e di evitare lo sbattimento, la rottura di balle, di dover andare 2 volte alle urne. Nel giro di 1 o 2 mesi, quindi con tutto quello che ne consegue con una doppia elezione, però siccome non gli conviene, allora in questo caso dei cittadini, sti grandissimi pubblicità.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet, Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
18: Buongiorno. E anche oggi, il 26 di giugno, venerdì, una giornata torrida con temperature sopra i 35 gradi, 37-38 gradi come ieri, sensazione di afa estrema, sole che picchia forte, proprio umidità che rende l'aria quasi irrespirabile, purtroppo l'aria bollente anche di notte, lo diciamo sempre, soprattutto in città. Si fa fatica a dormire, insomma, non si respira neanche di notte. Andrà avanti così anche domani, sabato, quando le temperature probabilmente riusciranno ad aumentare ancora di 1 grado o 2, si arriverà anche a 39 gradi probabilmente. E questa situazione purtroppo andrà avanti almeno fino all'inizio della settimana prossima, fino a lunedì e martedì sarà ancora così. Poi si intravede forse da metà settimana un leggero cambio di circolazione che potrebbe cambiare un po' le cose, ma insomma, come diciamo sempre, le previsioni oltre i 3 giorni è un po' come tirare i dadi, quindi aspettiamo prima di annunciare un cambiamento, perché per ancora 4-5 giorni avremo da soffrire. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
19: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
20: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
21: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
20: E cosa fanno? Magie?
21: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
20: Funziona! Incredibile!
21: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
20: Per info, emilianamacchineufficio.com.
21: Vuoi una nuova macchina da giardino?
20: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
21: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
20: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
21: Manfredini, la certezza dei professionisti.
20: Approfitta ora degli extra sconti.
21: da Ricci Casa. Un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano, Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
14: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
22: Jerry Calà per Seat prima.
23: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
22: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
23: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
22: Sì, Jerry.
23: Doppia libidine!
22: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
23: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
22: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
23: Libidine coi fiocchi!
24: Via! So!
25: Ah, così non ci riuscirai mai.
24: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
25: Con un po' di sale sulla coda?
24: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
26: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
27: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, sono le 7.35, di nuovo buongiorno da Emilio Marrese, venerdì 26 giugno, state andando verso il mare, andrete a buttarvi a mollo come le patate nell'acqua bollente anche voi, così per riprendervi un po' anche voi, io no, però insomma avete piani per questo weekend? Non so, me ne frega niente, però era così giusto per essere colloquiali, perché so che i DJ, quelli bravi, delle radio brave, fanno quella cosa lì che finalmente weekend, cosa fate? Bello il weekend, così, non so, è tutto un modo. Oh, oggi che triste, oggi te è brutto, è lunedì, invece venerdì bisogna parlare del weekend, non so, almeno un tempo era così, ma mi sa che per molti quel tempo non è mai passato. Cioni ormai scrive, adesso io spero, Cioni che non conosco ma credo che sia molto simpatico, e scrive Franco, dice ormai ha esordito con una specie di bastone a Cio Signore, scrive tra le righe, ma si percepiva chiaramente, non è più un'ondata di calore, è una crisi mistica. Ricordate il bastone a Cio Signore, che era la gag di Malandrino e Veronica, no? Fustigaci Signore, bastonaci Signore. Ho seguito il tuo consiglio sulla deumidificazione, amico Davide, e ti ringrazio dal profondo del mio cuore, perché dopo 40 anni che non so usare il condizionatore devo dire che è vero che si sente meno in sottofondo e continua a fare freschetto. Non ci avevo mica, non, guarda che si scoprono delle cose che o te le scrive qualcuno su una chat, e che è cosa abbastanza improbabile devo dire, o se no si potrebbe anche leggere il libretto delle istruzioni ogni tanto, ma anche capirlo quando lo leggi, perché non è semplicissimo. Adesso tra l'altro devo fare un'operazione che sto rinviando da giorni, ma perché cercare una delle robe più difficili, una impresa secondo me tecnologica, pensavo di convocare anche quelli del CERN, del come si chiama, del Cineca, di Leonardo, di tutti questi dei computer del centro del polo nuovo tecnologico di via Stalingrado. Devo mettere in funzione il router, no il router, quello che fa l'extension ai capelli. È più facile farmi l'extension ai capelli, che sono lunghi mezzo dito, che non riuscire a far funzionare questo aggeggio che mi è andato in tilt e non ho più la più, non mi ricordo più come si fa a resettare e far ripartire il router, quello che prolunga. Come si vede, ma non so manco dirlo, cioè figurati, lo guardo, lui mi guarda, ci guardiamo e lui con aria di sfida, questo aggeggio che si infila nella presa della corrente, mi guarda e mi dice: beh, che vogliamo fare? Hai capito chi sono? No, è una roba che estende il segnale wifi, no? Però io niente, adesso questa cosa sono giorni che rinvio e tutte le mattine poi vengo qui in questa stanza e mi ricordo che non l'ho fatto e il segnale è peggiorato. Repubblica Bologna, una valanga di notizie inutili vi ho dato, di considerazioni personali, così proprio a Napoli dicono a spiovere, cioè quando parli tanto per parlare, per cambiare l'aria ai denti, si diceva anche una volta. Bologna, Repubblica Bologna all'apertura, 900 posti per i rimpatri, il carico del governo sull'Emilia, grazie. La circolare, visto che vi piacciono gli immigrati, te, piateveli tutti voi, no? La circolare del Ministero indica i CAS. Di via Mattei, Ozzano, Sasso Marconi e del Ferrarese. Rizzo Nervo dice: c'è un'evidente sperequazione rispetto ad altre regioni, il dialogo istituzionale scarso. L'Emilia Romagna deve essere pronta ad ospitare nei propri centri d'accoglienza straordinaria 900 nuovi migranti. Poi vorrei anche dire una cosa: siamo 4 milioni in tutta l'Emilia Romagna, si possono anche diluire, non è che sia proprio. Comunque, una delle capienze più alte d'Italia, guarda un po', li mandano qui, li fanno qui i CAS. Dal 12 di giugno nei CAS di Bologna, Ozzano, dell'Emilia e Sasso Marconi, non li fanno, ci sono già, potrebbe arrivare anche chi deve espletare una procedura di frontiera accelerata, la PAF. La procedura di frontiera accelerata è PAF? Dovrebbe essere PFA. Vabbè, prima di essere, no, il mondo degli acronimi, niente, non uscirò vivo neanche da quello. Prima di essere molto probabilmente rimandato al paese d'origine. La novità è scritta nero su bianco. Nero su bianco in questo caso sulla circolare del Ministero dell'Interno sull'attuazione del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, ne scrive Alessandra Arini a pagina 2. Però intanto, sempre visto che sono sulla prima di Repubblica, c'è il colonnino di Manuela Giampaolo dedicato a Wim Wenders, che mostra il suo primo film, l'ha fatto ieri in Cineteca, e ha detto: temevo ve ne andaste via tutti. In effetti, l'unica pausa, scrive Repubblica, sarà concessa ieri sera per vedere Germania e Ecuador, era meglio di no da quello del risultato, insomma, però da quello che avevo visto 2-1, no, per l'Ecuador, ma tanto la Germania era già qualificata. E per il resto Wim Wenders è la sua terza volta in città, si è mescolato tra gli spettatori del cinema, ritrovato per lo più indisturbato, cioè non lo riconoscono praticamente. Summer in the City, ma anche quella del 1969, fu il primo film di Wim Wenders, più che un esordio fu il suo saggio alla Hochschule für Fernsehen und Film, sentite una pronuncia tedesca, con l'italiano faccio fatica, ma col tedesco, anche perché è difficile poi che uno si accorga che ci sia tanta gente in giro che è in grado di valutare una pronuncia tedesca. La scuola di cinema di Monaco, l'alta scuola di cinema, Hochschule è alta scuola, für Fernsehen, Fernsehen è la televisione. Televisione e film di Monaco, che ha frequentato. Su 1000 domande ne accettarono una ventina. Bravo. Fassbinder restò fuori. Ecco, fu fortunato perché nella scuola mancavano le cineprese, c'era solo una moviola, ma siccome non c'era nient'altro era inutile. Così come gli studenti in Italia e in Francia, nel 68 occupammo e chiamammo gli insegnanti che volevamo. Al termine del percorso di studi realizzò quest'opera, che ora la Cineteca ha restaurato e che ieri per la prima volta è stata proiettata in una sala con il pubblico del cinema ritrovato. Ero terrorizzato che vi alzaste tutti, ha detto scherzando il regista al termine della proiezione. È il film di un gruppo di ragazze che pensavano di dover reinventare il cinema, e in questo festival dove ci sono 8 sale che dalla mattina alla sera proiettano capolavori, mi sono chiesto se le persone sarebbero rimaste in sala. Naturalmente non si è alzato nessuno. doveva essere un cortometraggio a colori in 35 mm, non avevo voglia di girare un corto, così decidi di realizzare un film in bianco e nero utilizzando il formato 16 mm, ne uscì un'opera di oltre 2 ore. Gianluca Farinelli dice che in questo film c'è già molto di me, come l'importanza della musica. Avevo messo dentro quasi tutta la mia collezione musicale, molto rock and roll di quegli anni, e non sapevo che avrei dovuto pagare i diritti. Cioè, è quasi un documentario sugli anni 60, rivedendolo ho notato innumerevoli difetti, ma ho anche compreso che non sono mai stato un regista interessato a partire dalle storie, ma dalle immagini. Cioè non lo è mai stato, insomma lui voleva partire dalle storie. In questi giorni lo si può incontrare come semplice spettatore al festival, va su e giù ad eccezione di ieri sera in cui appunto ha guardato Germania-Ecuador. Allora, i centri di frontiera in regione, da voi 900 posti, è arrivata la circolare del ministero, Rizzo Nervo dice subiamo una sperequazione, il consigliere Negash chiede trasparenza, non so chi sia il consigliere Negash, però allora hanno comunicato i nuovi centri, la novità è scritta nella circolare del ministero sull'attuazione del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Scusate, regoliamo ancora un po' l'aria condizionata. E che individua anche in Emilia-Romagna i nuovi centri governativi destinati alla pratica velocizzata di accoglimento della domanda di protezione internazionale. Si tratta di centri in cui, dopo il primo screening fatto all'arrivo in Italia, si potrà restare per un massimo di 3 mesi, nei quali saranno in modo temporaneo alloggiate persone migranti con una bassa probabilità statistica di accoglimento della propria domanda, cioè quelli che molto probabilmente vanno rispediti indietro, e che sarà esaminata dalla Commissione Territoriale in tempo veloce. Tutto questo sta succedendo in ogni regione, solo che l'Emilia-Romagna nella circolare svetta nella classifica, superata per capienza solo dalla Lombardia. La Lombardia ne ha 1091 e poi ci sono 893 migranti distribuiti qui, 540 in più in via Mattei, non sono pochi, 220 a Alzano, 50 a Sasso Marconi, e non sono pochi neanche quelli per quelle realtà che sono così piccole. Al momento c'è un CAS per minori a Sasso Marconi, potrebbe così essere assorbito dal nuovo progetto, poi ce ne sono 42 a Ferrara, 21 a Bondeno, eccetera. Al centro di Bologna o a quello di Alzano arriveranno persone sbarcate o atterrate nella zona di frontiera di Roma o di Civitavecchia, che Sasso Marconi, chi proviene da Livorno, persone che per 3 mesi potranno trovarsi a convivere nel CAS con altri ospiti che stanno facendo un percorso ordinario. C'è una sperequazione evidente nel conteggio dei posti alle procedure accelerate, dedicate alle procedure accelerate. Non sappiamo che criteri siano stati utilizzati, sta di fatto che da sole 4 regioni guidano l'83% dell'accoglienza, dice Luca Rizzo Nervo, che è il delegato della regione alle politiche migratorie. I CAS esistenti rispondono già ad esigenze territoriali ben precise che non sappiamo come si concilieranno con gli obiettivi dei nuovi centri. Abbiamo chiesto chiarimenti al Ministero dell'Interno, ma hanno trovato occupato, hanno chiamato, niente, il Ministero non rispondeva, non ci sta nessuno. Al momento il coinvolgimento degli enti locali è stato scarso ed è avvenuto in modo faticoso. Quindi, guarda caso, ne mandano di più qua. Mafie, ricorso al CSM, Nord Emilia a rischio, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Il consigliere Carbone chiede di correggere la delibera sulle infiltrazioni nei territori, perché appunto è stato deliberato che qui non è un'emergenza, non è un territorio ad alta densità mafiosa, il Nord e anche l'Emilia Romagna, e anche secondo De Pascale sono criteri da rivedere. Bolognina, il presidio di polizia appena inaugurato è chiuso. L'altro ieri lo hanno inaugurato, ma ieri mattina era chiuso. È il caso del posto di polizia in via di Vincenzo, scrive Baldessaro su Repubblica in Bolognina. Dopo il taglio del nastro del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, del sindaco Matteo Lepore, del questore Gaetano Buonaccorso e del prefetto Enrico Ricci, quello con tutti con le fasce tricolori, le forbici, tagliamo il nastro e poi hanno tagliato la corda, sembrava tutto pronto per un nuovo presidio sul territorio, al punto che Piantedosi aveva detto questa nuova struttura è importantissima sia dal punto di vista pratico operativo ma anche dal punto di vista simbolico, e infatti simbolicamente è chiusa, perché questo presidio di polizia contribuisce a migliorare il già proficuo lavoro che si sta facendo su questo quartiere, ma soprattutto avvicina la polizia ad un quartiere storicamente complesso. Bene, scrive Repubblica, ieri mattina era chiuso. Nessuno all'interno, con somma delusione dei residenti che si aspettavano altro. Dalla questura hanno fatto sapere che in realtà non si tratta di un ufficio aperto H24, no, cioè non è che noi apriamo, otteniamo, facciamo un ufficio di polizia e poi lo teniamo anche aperto. Tanto siamo sciocchi a pensare queste cose noi cittadini, che loro fanno una cosa che poi uno fa un ufficio di polizia e noi pensiamo che debba stare aperto. Ma dai, ma veramente, ma dai, ma dove, ma siete nati ieri, cioè siete venuti giù dalla montagna del sapone, ma non sapete che non si tratta di un ufficio aperto H24, ho detto, ma di una struttura di appoggio, così gli agenti che presidono il territorio, cioè uno va lì e si appoggia un attimo. Cioè, tipo, vai a fare un giro alla Bolognina di perustazione, a una certa ti viene una pennica da fare e ti appoggi. Ti appoggi un attimo lì, oppure sei andato a fare la spesa, che c'hai tutti i sedani, i ravanelli, la frutta e il macinato nell'auto di servizio, nel bagagliaio, perché prima di andare a fare di pattuglia hai fatto. E allora ti appoggi un attimo la spesa lì, che è brutto, cioè girare effettivamente, non è che può andare a fare con la spesa, e quindi c'è un punto d'appoggio, un riposino, una partita a carte, c'è la partita da vedere anche in TV magari, una pisciatina, sapete, c'è bisogno, no, di cambiare l'acqua all'oliva, cioè, e quindi è una struttura d'appoggio. Avete capito che qui erano venuti tutti con le fasce tricolori, zoom papà, per quello da Roma, per aprire un ufficio di polizia? No, ma veramente, dai. Insomma, non è un luogo presidiato, scrive Repubblica, a cui i cittadini possono rivolgersi in caso di necessità, ma un punto di riferimento degli agenti in caso di necessità. Cioè non è un posto per i cittadini, ma un posto che se ne hanno bisogno i poliziotti ci vanno. In altri termini, scrive Repubblica, ma questa roba mi fa diventare Viola, non Viola della Fiorentina, Viola Trapera dalla questura. Gli agenti, dicono, la questura saranno in strada a fare il controllo del territorio come fatto finora. L'ufficio sarà aperto in alcune fasce orarie. Mi raccomando, non diciamo quali, non lo facciamo sapere così. Cioè quando gli va, un po' come i macellai, che non si capisce mai, ci sono quelli che fanno dalle 6 alle 11, quelli che chiudono, fanno la chiusura dalle 10 del mattino alle 19 di sera, poi stanno aperti un quarto d'ora e poi richiudono. Cioè l'orario del macellaio è sempre una cosa che sfugge al controllo delle... Saluto con questo, no, tanto è già al lavoro, mi ha già ascoltato, adesso è già lì che è affetta, e uno dei miei macellai di fiducia. Comunque va bene, aggiunge la polizia, se i 15 agenti assegnati lavorassero solo in ufficio sarebbe un problema, certo, perché l'intento è quello di un controllo quanto più capillare possibile per le strade del quartiere, quindi, cioè dice, se poi vanno in ufficio non servono. E quindi la domanda sorge spontanea, ma che cazzo l'avete aperto a fare? Soltanto per prenderci un po' così per i fondelli? Dai, porca miseria. E no, veramente questa roba, adesso se viene confermata e... è brutta, eh? Cioè la stanno smenando con il presidio della polizia finalmente qui là alla Bolognina, e poi è un ufficetto per uso interno che si apre ogni tanto quando gli va, quando serve alla polizia e non ai cittadini. Ci deve essere un limite nella presa per i fondelli, dai, se no così mi sembra tanto, non lo so, cosa ne pensate? Autorità all'ascolto, nel caso ci siate, va bene così? Cioè era quello di cui avevamo parlato, era questo? O magari, ma questo chissà, forse questo articolo di Baldessarro provocherà un rigurgito di, adesso andiamo a vedere se c'è anche sugli altri giornali, non lo so, un rigurgito di pudore. Cioè, vabbè, forse sarà meglio che mettiamo un cartello da lì fuori, scriviamo che siamo aperti dalle alle, come fanno i macellai, anche se è un quarto d'ora, però il cartello fuori lo dice. Uomo, pagina 5, come inizia altro che cioni e il meteo, queste sono le notizie che fanno girare, che ti fanno iniziare la giornata di traverso, perché ti senti preso per i fondelli. Cioè, ma veramente possiamo ancora andare avanti così? Boh. Le mappe di calore, la città divisa dal disastro climatico, questo è il titolo di pagina 5, Caterina Giusberti. A nord è mite solo Pescarola, Il sindaco dice che non c'è più tempo, non esistevano delle mappe di calore ufficiali della città di Bologna, per questo un gruppo di ricercatori attivisti ha deciso di far beccasse da soli con delle centraline ambientali mobili montate sulle biciclette. È nata una pubblicazione scientifica sulla rivista Sustainable, non lo so, non sono in grado di dirlo in inglese, scusate, Geoscienze Sostenibili, ecco, perché sennò c'è una trafila di S qui che potrei, mi si, cioè, potrebbero esserci degli effetti, credo, tragici, e una mappa quindi delle isole di calore relativa all'estate dell'anno scorso, il 25, molto eloquente. Bologna è spaccata a metà, la zona sud che è quella dei colli dove si respira, ci sono varie gradazioni di giallo e un cuore rosso pulsante al centro dove la temperatura a terra arriva perfino a 60 gradi. Ieri il sindaco Matteo Lepore ha parlato di disastro climatico, ha spiegato che non possiamo più perdere tempo, occorre proteggere il territorio a livello di dissesto idrogeologico, alluvioni e ondate di calore. Il comune ha mandato una nota in cui annuncia nuovi patti di collaborazione patti verdi. Vi facciamo vedere i patti verdi, dopo Piazza Verdi, anche a Porta San Vitale, nei giardini di San Leonardo. Sempre ieri i carabinieri hanno soccorso due persone affette da patologie neurodegenerative che si erano smarrite perché disidratate. Le temperature elevate, annotano, mettono a dura prova chi è affetto da questi problemi. Intanto si sa che col caldo si sbalina, insomma, più facilmente. I cittadini si muovono dal basso. E io me lo ricordo quando c'era il caldo, perché adesso non era così caldo, ma ogni tanto anche a Bologna, anche in passato, c'erano dei caldoni, qua durano un po' di più, questo è il problema, arrivano prima sul calendario, durano molto più a lungo. Però mi ricordo da ragazzino, c'era una signora che abitava nello stesso palazzo, nel mio palazzo, che quando aumentava la temperatura c'erano queste notti estive senza condizionatore, perché negli anni 70 il condizionatore non era un ordigno ancora presente in tutte le case, anzi in quasi nessuna, e questa qui di notte urlava: arrivano i fascisti! Quando si passava, era come il termometro, era un allarme, no? Quando si passavano i 30 gradi, come si sentiva urlare: arrivano i fascisti! Così. E i cittadini si muovono, poverina, pensate un po' che traumi aver vissuto. I cittadini si muovono dal basso con la mappatura delle isole di calore. Il nostro lavoro, spiega Letizia Caroscio, è un'ingegnera ambientale, è partito proprio dall'esigenza di un dato mancante. Ci siamo messi a fare questo studio, che oggi è diventato una pubblicazione scientifica, e abbiamo elaborato un algoritmo in grado di calcolare l'anomalia termica tra le aree verdi e quelle urbanizzate. L'abbiamo applicato come caso studio su Bologna. Il dato rilevato dai satelliti riprodotto sulla mappa è un indice stagionale, frutto di una media di temperature al suolo nei 3 mesi estivi. Quindi quello relativo al 26 sarà poi disponibile alla fine dell'estate. Quello dell'anno scorso mostra che si ha un beneficio termico nell'area dei colli. Vabbè, quello ve lo potevo dire pure io, cioè magari risparmiavamo tempo, ma l'unica altra zona che risulta in grado di mitigare l'ondata di calore è quella Pescarola-Noce, vedi, questo invece non l'avrei detto, hanno fatto bene a fare la ricerca, per via del passaggio del Fiumerino e poi grazie alla presenza di alberi. Ci è sembrato un dato molto interessante, per questo organizziamo per domenica questa biciclettata per misurare la temperatura anche ad altezza umana attorno al 1,50 m, cioè andate soltanto se siete un po' bassi, o bambini o bassi, ah no, 1,50 m è dove si mette il misuratore. E una bella biciclettata a 40 gradi per misurare la temperatura è un consiglio per il weekend che vediamo volentieri. Gli attivisti sono stati contattati anche dai comitati della zona, si lamentano dell'inquinamento ambientale perché sempre in quella zona insistono quelli della Pescarola Noce, sia l'aeroporto che una serie di imprese che negli ultimi mesi hanno registrato sforamenti nelle emissioni delle polveri sottili. Appuntamento quindi domenica alle 18.45 col fresco, comunque diciamo, all'offside Pescarola in via Zanardi 230, per una bella gita meteorologica, climatica, scientifica. Poi ancora, ok, questa storia qua, devo dire che okay, ordinanza sugli eventi, l'acqua è disponibile, attivato il centro operativo comunale per l'emergenza, chiesta un'autobotte a Era per il concerto di Pezzali e la beve tutta lui. L'ordinanza arriva mentre la città boccheggia con la speculazione dell'acqua che rischiava di ingigantirsi. Da oggi fino al 30 giugno i gestori di concerti e manifestazioni dovranno rendere accessibili e agevoli i punti d'acqua nelle aree assegnate all'evento e consentire, dove non ci siano motivi di ordine pubblico, l'ingresso di bottiglie e borracce dall'esterno. È un'ordinanza che ha voluto il sindaco davanti ad un'ondata di calore destinata a peggiorare. Palazzo da Cursi ha inoltre chiesto a ERA un'autobotte per distribuire acqua potabile negli appuntamenti più affollati, a partire dai due concerti allo stadio dell'Ara di domani e domenica di Max Pezzali. Non è un dettaglio, ma il segno che il caldo è una questione di sicurezza pubblica, che l'acqua, come ovvio, è di tutti. Il tema è arrivato all'attenzione della politica dopo alcune proteste sui prezzi agli eventi. Bottigliette da mezzo litro vendute a 2,80 euro e a 4 euro in certi casi. Siete dei tagliagole quando fate questi prezzi, fate schifo, sono prezzi da sciacalli, così moderiamo i termini. E prezzi extra gonfiati, e meritereste veramente di passare qualche giorno disidratati. Se è chiaro che il confronto con il supermercato non può reggere, nella grande distribuzione un costo delle bottigliette da mezzo litro va da 21 centesimi a 45, pensiamo, e poi te la vendono a 4 euro. Anche bar e locali hanno prezzi decisamente più agevoli, 1,20 euro, 1,50 euro, al massimo arrivi a qualcuno che ti chiede 2 euro. Invece, quando ci sono i famosi furgoncini e intorno agli eventi pubblici, ti sparano dei prezzi da denuncia. L'ordinanza prova dunque a chiudere una falla, evitare che tra divieti all'ingresso, tappi rimossi, caro prezzi, si crei una sorta di spread dell'acqua, qualcosa che già si era mosso nelle rassegne in giro per Bologna. Alle Sequoie da domani ci sarà un punto di acqua pubblica gratuita nell'area del mercato degli ulivi. Il prezzo delle bottigliette nell'area interna dei concerti scenderà a 1,80. Bravi. Il comune vuole rinforzare anche i rifugi climatici, aprendo le biblioteche nelle ore più calde, nei nidi, quella di Eco, nei nidi e nelle scuole d'infanzia. Dopo 42 condizionatori mobili già consegnati, ne arriveranno altri 30. Arrivano e si restano attivi, piano per gli anziani, per i più fragili, numero verde 800 562 110. Ne ha scritto di tutto ciò Giorgio Burreddu, e noi adesso andiamo in pausa e riascoltiamo, così con estrema concentrazione e partecipazione, il meteo di Cioni.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
4: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 8.
11: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: Venezuela in ginocchio, 48 ore dopo il violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi, almeno 45.000. Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance reduce dalla missione svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Marco Rubio definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, e oggi il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo sul ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano, ha detto ieri il presidente francese Macron durante il vertice Francia-Italia ad Antibes. Concordata una linea comune, ha detto la premier Meloni, sentiamola.
13: Siamo altrettanto attenti sulla crisi in Libano, Italia e Francia possono fare assolutamente la differenza, sono due nazioni impegnate da sempre per la pace e la stabilità, della ragione per la quale insieme abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post-UNIFIL.
12: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
11: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1. Meteo.
18: Buongiorno. E anche oggi, il 26 di giugno, venerdì, una giornata torrida con temperature sopra i 35 gradi, 37-38 gradi come ieri, sensazione di afa estrema, sole che picchia forte, proprio umidità che rende l'aria quasi irrespirabile, purtroppo l'aria bollente anche di notte, lo diciamo sempre, soprattutto in città. Si fa fatica a dormire, insomma non si respira neanche di notte. Andrà avanti così anche domani, sabato, quando le temperature probabilmente riusciranno ad aumentare ancora di un grado o due, si arriverà anche a 39 gradi probabilmente, e questa situazione purtroppo andrà avanti almeno fino all'inizio della settimana prossima, fino a lunedì e martedì sarà ancora così. Poi si intravede forse da metà settimana un leggero cambio di circolazione che potrebbe cambiare un po' le cose, ma insomma, come diciamo sempre, le previsioni oltre i tre giorni è un po' come tirare i dadi, quindi aspettiamo prima di annunciare un cambiamento, perché per ancora 4-5 giorni avremo da soffrire. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
26: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
1: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
6: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
3: Sì, con birra a bassa fermentazione come Viking.

0: sono scarburante inclusi. Senti, scappo?
1: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Rieccoci in diretta, sono le 8.05, ancora buongiorno da Emilio Marrese. Questa è la terza parte, ultima per questa settimana, di Tempo Perso, la nostra rubrica quotidiana, rassegna stampa, dalle 7 alle 8.30, dal lunedì al venerdì, anche per la prossima settimana, poi ci riposiamo un po'. Dormiamo anche noi un po' d'estate, anche perché poi l'estate, le notti, come dire, sono più complicate, si dorme meno, si va fuori la sera, e insomma, abbiate pazienza se ci prendiamo un po' di pausa e vi abbandoniamo. Mi sento molto in colpa, sì, lo so, è vero, capisco, ma tant'è. E eravamo a pagina 6 di Repubblica. Bologna tram, il ministero in pressing, finire tutto entro il 31 luglio. Oh, cioè, anche giusto per un altro gesto così di simpatia da parte del governo verso l'amministrazione locale, con una circolare viene dato un mese in più per finire i lavori del PNRR, ma senza la possibilità di sforare, e c'è ancora molto da fare, scrive Marco Merlini a Corticella. Quindi sempre buone notizie da Roma per Bologna, chissà com'è. A voi vi mandiamo più persone, migranti, che così come sono, quelli in attesa di giudizio, ve ne mandiamo di più così. Poi, vabbè, un mese in più per finire il tram, la proroga rischia di inguaiare il comune, con una lettera protocollata il 22 giugno inviata a tutte le amministrazioni impegnate nella realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, sai quante sono in Italia, metro, filovie, tram, metropolitane in superficie su gomma. Il Ministero delle Infrastrutture ha modificato le linee guida sui tempi di conclusione delle opere, su quelle hanno fretta, sul ponte dello stretto, su quello possiamo continuare a buttare via dei soldi all'infinito, ma su queste c'hanno fretta al Ministero delle Infrastrutture. Ancora una volta, preso atto in fatto che molti comuni stanno faticando a raggiungere i target previsti dal PNRR, per aiutarli il Ministero dei Trasporti ha concesso una dilazione dei tempi rispetto al 30 giugno inizialmente previsto, traslando la scadenza di un mese. Quindi sin qui tutto bene, scrive giustamente Merlini. La notizia potrebbe anche essere accolta con favore, ma con questo nuovo dispositivo verrebbe meno la possibilità di chiedere, motivandola, la deroga per la conclusione delle opere al 31 agosto. Quindi in realtà, cioè, tutti potevano chiedere una deroga di due mesi prima, adesso dice no, vi concediamo una mese in più, ah grazie, solo un mese, cioè dopo non è che puoi chiedere la deroga rispetto a quello. E quindi per raggiungere il target previsto dal PNRR, a questo punto è necessario portare a termine tutte quelle opere che permettono al tram di funzionare: la posa dei binari, la pavimentazione della sede, le fermate completate per la parte civile, quella incivile non importa. Quella dopo, l'inciviltà ce la mettiamo dopo, che siamo bravi. Sottostazioni terminate, trazione elettrica, impianti di segnalamento, semaforici posati, ma non altri interventi come gli allestimenti, le linee aeree, i parcheggi, alcuni arredi urbanistici. A questo punto, per rispettare gli obiettivi, Palazzo da Curcio deve portare a termine entro il 31 luglio tutta la linea rossa e la linea verde fino alla fermata di via Shakespeare. Ma se per la rossa i problemi non ci sono, è proprio su

0: quest'ultimo tratto in zona Corticella, che si stava valutando la possibilità di chiedere la deroga al 31 agosto, e invece no. Ora questo non sembra essere più possibile per il comune, potrebbe diventare un problema, a rendere il tutto più complicato in queste settimane il clima, perché con le temperature roventi che rallentano l'avanzamento della macchina dei lavori, in virtù di quello, insomma, ne abbiamo discusso, ne abbiamo raccontata nei giorni scorsi, l'ordinanza salvifica sacrosanta sul caldo, che oltre i 30 gradi, quelli che sono, non mi ricordo, bisogna che i cantieri dalle 12x alle 15, 3, 16, almeno nelle 2-3 ore più calde, i cantieri si fermano, perché non è che la gente, gli operai devono morire sotto al sole a 40 gradi. E Matteo Lepore, il sindaco, questa mattina in compagnia dell'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, terrà a battesimo la prima pensilina del tram completata nella zona di via Marco Emilio Lepido, direi quella prospiciente al Ducati, suppongo, da quelle parti lì, no? Poi abbiamo ancora da Repubblica Bologna... Il comunale torna a casa, scrive Luca Baccolini, pronti a fare la rivoluzione con l'apertura. 7 giorni su 7 si risveglierà in una Bologna cambiata dopo più di 4 anni di silenzio. Il teatro comunale, chiuso da dicembre 22, è pronto a fare la rivoluzione. Sono parole che ha detto il sindaco ieri Matteo Lepore presentando la nuova stagione, la prima del ritorno finalmente in sala Bibiena, al via il 14 febbraio del 2027 con il concerto diretto da Daniele Gatti, che di Largo Respighi fu guida fino a 20 anni fa. Rivoluzione non solo musicale, perché al comunale, la più grande fabbrica culturale della regione per lavoratori e volume economico, è toccato sempre confrontarsi con la parte più vulnerabile del centro storico in materia di ordine pubblico. Il restyling sarà anche un banco di prova per una nuova Pax Civica in Piazza Verde, si auguri, cosa che Lepore si augura possa avvenire nel segno di un'apertura del teatro 7 giorni su 7. Per far scattare un meccanismo di emulazione nel quartiere, con il comunale che diventerà il propulsore della politica pubblica della musica della città. In città, la sovrintendente Elisabetta Riva, scelta un anno fa per governare questa svolta, usa la metafora del filo che ricuce gli affacci su Via del Guasto, che saranno nuovi, cambiata proprio la fisionomia di Via del Guasto, genereranno nuove dinamiche, nuovi flussi, nuove frequentazioni. Si sta già seminando per questo orizzonte. Riapriremo su una piazza rinnovata. Trovare un filo e un denominatore comune sarà uno dei nostri compiti più importanti. Poi si entra nel dettaglio con tutto il programma che riguarda, interessa naturalmente soprattutto il pubblico esperto, appassionato di lirica, che grazie al cielo è tanto. E io la sinfonica sì, la lirica non gliela faccio, ve lo dico. Però insomma, ci sono tutti, da ieri ci sono tutti i programmi, gli spettacoli, i concerti. Dall'inserto gusto io vi estraggo di Bologna. Allora, intanto, se volete, Sabrina Camonchi ha fatto un pezzo per raccontarci nel 400 come si cucinavano i pavoni, perché insomma, dopo l'invasione degli uccelli a Punta Marina, l'esperto Luca Cesari rivela i segreti di un piatto che risale al Rinascimento addirittura. Pensa un po', a fare notizia la settimana scorsa è stata l'invasione dei pavoni di Punta Marina, eccetera eccetera, finendo persino sulle pagine di CNN e Times, e la biblioteca Classense ha ironizzato ricordando che questi animali siano rispuntati per andare a trovare un loro antichissimo, va bene, ok, eccetera eccetera. Ma i pavoni si mangiano, si cucinano? Più feroci detrattori dei pavoni hanno anche suggerito la possibilità di farli finire in padella. È difficile trovare piatti di carne di pavone nei menù. La carne è piuttosto ostica, è assimilabile a quella del fagiano, però, e hanno anche un costo altissimo. Di origine asiatica erano e sono allevati soprattutto a scopo ornamentale i pavoni. Ma lo storico della cucina Luca Cesari dice che la fonte più dettagliata su questa tradizione è quella del gastronomo maestro Martino da Como, e quindi alla metà del 400 Martino, senza ombra di dubbio il più grande cuoco della propria epoca, descrive il cracco del 400, il master chef, il barbieri della situazione. Esatto, per fare pavoni vestiti con tutte le sue penne che cotto paravivo e butte fuoco per becco. la ricetta del pavone vestito che impreziosiva i banchetti rinascimentali. La preparazione era un'operazione di complessa ingegneria visiva, era impiattato, bisognava impiattarlo bene il pavone, ecco, si prestava a essere molto ben impiattato, veniva scuoiato lasciando la testa e le zampe attaccate alla pelle con tutte le penne, l'immagine era capricciante, facendo in modo di non rovinare niente. Il corpo veniva farcito con spezie e tempestato di chiodi di garofano, nel petto e cotto allo spiedo, ecco perché poi l'ONU ha messo oggi giorno giornata contro la tortura, si riferiva ai pavoni. Prima di essere rivestito, l'arrosto poteva essere ricoperto di foglia d'oro, così che quando veniva svestito il pavone, lo spogliarello del pavone, lo strip pavone, l'arrosto poteva essere così che sulla tavola dai trincianti si rivelasse la doratura interna. Oh, a quel punto l'animale veniva imbalsamato di nuovo nella sua pelle, facendogli fare la ruota, falla un'altra volta, fai la giravolta, quella lì. Oltre ad aver rivestito la testa con le sue stesse piume per farlo stare in piedi, si usava un tagliere in cui erano infissi dei fili di ferro nascosti nelle zampe, non gli mettevano i fili di ferro nelle zampe, non pensiate ad altri posti dove poter tenere il pavone in piedi per farlo stare. L'effetto speciale finale era da film, sì, dell'orrore. Nel becco aperto gli si metteva una bamba, della bambagia con della canfora e della grappa, gli si dava fuoco, cioè il pavone sputava pure fuoco. Tuttavia non doveva essere gastronomicamente apprezzabile, dice, rivela Cesari, perché la carne è ingrata e dura, soprattutto quella del maschio, dice il ricettario del 400. Col tempo i pavoni scompaiono dai ricettari, restando latenti come varianti di fagiani o anatre. Eppure il loro valore resiste, come dimostra la splendida fonte iconografica del pittore olandese Pieter Kleist. In una delle sue nature morte, con banchetti tra confetti, limoni e pani, campeggia una sontuosa torta con sopra un pavone dalle ali aperte. Pavoni, se avete ascoltato questo articolo, comunque cominciate a preoccuparvi e valutate anche l'ipotesi di lasciare un po' di allentare la morsa su Punta Marina, che finisce che i romagnoli, sapete com'è, vi siete informati sulla fine che hanno fatto i granchi blu quando sono arrivati in Romagna, all'invasione del granchio blu, oddio il granchio blu, oddio il granchio blu, arrivati, venite qua, ci pensiamo noi, e quindi non se ne sente più parlare dei granchi blu perché sono diventati commestibili. E il pavone, insomma, si viene regolata perché è un attimo, se ti trovi in Romagna, dove con una spolveratina di pan grattato riescono a grigliarti anche la nonna, se non stai attento, quindi, e anche tirarla con la panna, il pesce tirato con la panna, i primi piatti di pesce tirati con la panna che fanno in Romagna, secondo me sono da denuncia penale, ma con quel sistema lì, quindi occhio pavone, che è un attimo. Aperitivi e cene sotto le stelle, sempre la Camonchia che imperversa a mia amica Sabrina su Repubblica Bologna stamattina. Stamattina leggo solo Repubblica Bologna, gli altri giornali niente, sono andato lungo, porca miseria. Vedi che ci sono le fette di pavone in fra. No, ma non è pavone, dai, è sciocco a mandarmi questi messaggi. Non è pavone, io ci avevo creduto. Pav e il pavè sono le mattonelle. Sotto le stelle per tutta l'estate, infilata. Allora, è un articolo che dove si va a fare l'aperitivo a cenare sotto le stelle. E allora, Stracastione a Villa Spada fino al 30 luglio, poi sarò rapido. Il Cameo, ristorante Lumiere in piazzetta Pasolini, è un classico dalle 18. E poi ancora la cantinella è quella del cortile dell'Arena del Sole. Ah, stasera all'Arena del Sole c'è Viola Ardone, grande scrittrice, giornalista, e al Festival del Sottoscritto, quello tutto esaurito, il Festival dello Stress. E se non trovate posto è perché i posti prenotabili sono esauriti, ma se venite lì, degli altri posti ci sono, stasera alle 21. Poi a pochi c'è Arena del Sole, Chiostro, a pochi minuti dal centro c'è Amali. Amali di via Stalingrado, che è una new entry. Poi l'estate 300 scalini al Parco del Pellegrino fino all'8 agosto, musica, veglie notturne, proiezioni, yoga, e c'è anche il chiosco Rifugio in Collina con pizze, focacce, proposte vegane, salumi, formaggi, tigelle, quindi non hanno la cucina. Poi c'è il chiosco Lido a Casalecchio, il mare di Bologna con ombrelloni e lettini, le bowl salutiste, eccetera eccetera, San Giovanni in Persiceto, no, il Nouveau Lounge Bar, San Giovanni in Persiceto, poi il Bomberino nel Parco di Scandellara, La pizza invece alla Pala Romana, a San Giorgio di Piano, al Comfort, in versione Garden, terrazza sull'Oliveto a Imola, il nuovo spazio Frantoio Val Santerno, eccetera, eccetera. E quindi poi c'è domenica 28 giugno, Zola Jazz and Wine, note e vini dei Colli, e comincia domenica e adesso diciamo che è tempo, in ritardo questa mattina, di arrivare alla lettura del Carlino Bologna, che tra l'altro ha intervistato Viola Ardone. Vi volevo leggere questo articolo per promuovere la serata di stasera, ma sono ex, facciamo in tempo. Il caldo fa paura, piano anti-malori. Questo è la protesta, il titolo centrale del Carlino Bologna. La protesta monta la rabbia dei genitori, scuole inadeguate, Lanaria, Sant'Orsola, bimbi piccoli a rischio, non sentono la sete, il suo appello, la sua... niente, qua cos'è successo? Vabbè, allora, intanto un po' di messaggi, non se, sì, non se ne sente più parlare, adesso questo è un messaggio un po' Enrico, insomma in poche parole dice... il verde utilizza l'anidride carbonica per generare ossigeno, ombreggiatura e clima mite, quindi piantare alberi, però non ne parla più nessuno, li abbattono per il tram, dice Enrico. Poi tiro i dadi e lo amo sempre di più, il nostro Cioni, dice Matteo. Poi questa, vabbè, boh, vabbè. Poi dunque, scusatemi, nessuno ha pensato che si potrebbe far star meglio gli operai nei cantieri con i vaporizzatori d'acqua, insomma, sì. Li usiamo per i villeggianti all'ombra negli stabilimenti balneari, potrebbero avere ancora più senso, dice Paolo, sì, certo ragione, però non dovrebbe essere un'alternativa al fatto che si debbano riposare quando ci sono 40 gradi, perché se no, insomma. Poi all'aperto si mangia anche, vabbè, no, sì, al Cavaticcio si mangiano in tanti posti all'aperto, questo io ho riferito soltanto quelli che aveva segnalato Repubblica Bologna, anche ad Anzola mi fanno sapere che c'è la parrocchia in festa da oggi ai Santi Pietro e Paolo, mi mandano il programma adesso in diretta e quindi alle 18:30 sì. Aprono le danze con l'inaugurazione della festa che andrà avanti. Poi domani sera c'è il DJ Beppe alle 21 e poi ci sono domenica sera invece la musica dal vivo degli anni 50 ad oggi, i DeLorean, grande nome per un concerto. Poi c'è la Santa Messa lunedì alle 18:30 con Zuppi. E poi ancora musica dal vivo pop rock a cura del gruppo SSPP. E tutto ciò accade ad Anzola, giusto? Bene, abbiamo riferito, raccolto il vostro appello e pubblicizzato. Allora, non ti ho ascoltato, okay, questo mi dispiace per il motivo che mi dici, ma amica Elisabetta. Se puoi affrontare il tema del caldo dentro ai servizi 06, servizi dai 0 ai 6 anni, sì, ne abbiamo parlato, è caldo dappertutto, per l'amor di Dio, ma dentro ai servizi, quelli appunto gli asili nido e per le materne, siamo allo stremo, i piccoli utenti, ma anche il personale. Lo so, Elisabetta, ne abbiamo parlato, prima abbiamo detto anche che arriveranno oggi ulteriori, credo oggi, spero oggi, ulteriori 30 condizionatori dopo i 40 che ha distribuito già il comune, però ne abbiamo parlato ieri, abbiamo raccontato, letto gli articoli che riguardavano questo tema e il fatto che appunto nelle scuole dei più piccoli che sono aperte fino a fine mese i bambini schiattano di caldo, cioè è proprio, e in alcune c'è soltanto una stanza refrigerata, eccetera, e quindi insomma. Poi sti aperitivi all'aperto in mezzo dei balini, poi così fresco? Marco, mica tanto, mica sempre, però insomma, c'è chi piace. Poi Tommy, ti preferisco quando parli di cinema, perché se mi chiedi di Raimondo che vuole restare al Frosinone, pazienza, non riesco a dolermene più di tanto. Se Raimondo vuole restare al Frosinone, ti ringrazio Francesco per la mia, così, perché apprezzi la mia pronuncia in tedesco. Poi Andrea fa sapere che domani sarà impegnato con il volontariato, altro che weekend, aggiungo io, capisco, come dire, traduco il suo pensiero, lui non lo dice, in piazza Lucio Dalla, però gli fa piacere sapere che informare che ci sarà il gazebo solidale con la distribuzione delle spese solidali alle famiglie bisognose. E quindi Andrea, la prossima settimana, se ve ne sono di risposta a questa tua domanda, ve le do di sicuro. E poi ancora dal Carlino abbiamo: Teatro Comunale torna a casa, pagina 2, Gatti sul podio il 14 febbraio, Gatti e Daniele, eh? Poi importante che non ci siano i cani, poi festa con un mese di eventi, Lepore dice Piazza Verde sotto la lente, sì, da 30 anni restituiamo un gioiello alla città, e questo è naturalmente il Comunale, che sicuramente in quella zona lì comunque il suo impatto ce l'ha. E poi ancora, sempre dal Carlino, piano del comune per il caldo, le biblioteche come rifugi, gli autobotti e i concerti. Certo, se volete poi riposarvi un po' in biblioteca per andare a prendere il fresco, dovete leggervi un tomazzo del 400, no, non lo so, non è vero, entrate, i libri non mangiano, potete entrare in biblioteca anche soltanto per evitarvi svenire, non sarete obbligati a leggere nulla, non preoccupatevi, tranne un libro di Andrea De Carlo, è quello purtroppo, anzi peggio ancora, Moccia. Purtroppo, se volete prendere fresco in biblioteca, vi tocca leggere un libro di Moccia. Non so neanche se ce li abbiano in biblioteca, nelle biblioteche i libri di Moccia. Protezione civile in campo per questo weekend, ordinanza contro il disagio valida fino al 30 giugno. E poi anche qua, appunto, ti dicevo, amica Elisabetta, anche il Carlino lo scrive con Monica Raschi, e altri 30 condizionatori mobili per le scuole dell'infanzia. Speriamo che veramente arrivino presto, che siano già addirittura distribuiti oggi. Rischi per i bambini: non avvertono la sete, quindi fateli bere anche se non ve lo chiedono. Pericolo disidratazione, lo dice Lanari, Marcello Lanari, che guida la clinica pediatrica del Sant'Orsola. Con temperature così elevate bisogna farli bere. Il problema è il clima, occorre ampliare le aree verdi e ridurre l'inquinamento dei mezzi di trasporto, dice il primario, no, il primario, il direttore della pediatria. Allora, Fratelli d'Italia in pressing sui CPR, velocizzare i rimpatri, ora bisogna aprire un centro in regione. Poi ancora, sempre dal Carlino, vediamo, giriamo, andiamo, scorriamo rapidamente, e guarda caso, no, c'è il, c'è un'intervista di Amalia Picella a Dito nella Piaga, pop ironico, stasera sarà sul palco del World Make Future di Bologna, unica data estiva del suo tour alle 19, Dito nella Piaga in concerto, dice la finta perfezione mi ossessiona, è il titolo di questa intervista, mentre nella successiva intervista Cultura e Spettacolo, la scrittrice Viola Ardone dice che la salute mentale è una questione politica. L'autrice è docente, ospite questa sera al Festival dello Stress, fra gli studenti, dice al Carlino, l'ha intervistata Filippo Biondi, vedo il disagio nell'autorizzarsi a essere incompiuti. E poi abbiamo ancora Benedetta Cucci racconta il ritorno di Wim Wenders tra cinema e rivoluzione in Cineteca, abbiamo già detto, e vedo gli ultimi messaggi, ce ne sono ancora, no, domani sera c'è posto per vedere Letizietto al Festival Tutto Esaurito. Andrea, domani sera sì, abbiamo la Letizietto, ci sarà più posto perché questa verrà fatta, vista la richiesta straordinaria, questa intervista la faremo nella sala grande al coperto, quindi con l'aria condizionata, amici, domani sera, sappiatilo. E la quota, diciamo che la quota, l'80% dei posti è già stata prenotata, perché quella è la quota che viene messa a disposizione, gli altri sono liberi, basta arrivare un po' presto e posto secondo me lo trovate. E arrivano già messaggi per Dario Ronzulli, questo mi fa capire che mi devo levare dai santissimi, quindi lo faccio immediatamente. Vi ringrazio per l'attenzione, per la pazienza, la partecipazione anche a questa puntata ultima della settimana di Tempo Perso. Ci ritroviamo per l'ultima settimana insieme di questa stagione scolastica. Le nostre stagioni sono come quelle sportive o scolastiche, vanno da settembre, anzi ad agosto, fino a, in questo caso, ai primi di luglio e l'appuntamento dunque è di nuovo per lunedì. Forza e coraggio, resistete al calore e ci ritroveremo ancor più squagliati e sudati lunedì prossimo dopo questo bel weekend che spero possiate passare nel migliore dei modi. Ciao a tutti, vi abbraccio, vai Dario.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia

0: sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Uni euro.
1: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
2: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
1: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
2: Modello? Modellino vorrei dire.
1: No, no, modello.
3: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
1: E invece?
4: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
5: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
6: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
7: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna. In Portalame.
8: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
9: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
8: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
9: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Oh Marco, pronto per lo stadio?
13: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
12: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
13: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
12: Davvero?
13: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
14: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
18: Ed eccoci qui, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati alle 8:33 minuti in questo venerdì 26 giugno, ultimo appuntamento della settimana per l'ora Dario, pronti per ripartire con i vostri messaggi al 366-402-4022 con gli ultimi argomenti appunto della settimana. Ce ne sono tanti, ce ne sono parecchi, a cominciare dal mercato, dalle novità in casa Bologna, per esempio Raimondo che dovrebbe a questo punto anche, diciamo, insomma, in maniera abbastanza certa rimanere al Frosinone e non salire neanche a Valles, quindi a differenza, insomma, del desiderio che aveva espresso Tedesco, però l'accordo col Frosinone

0: Simeone dovrebbe essere ratificato ben prima dell'inizio del raduno a Valles, quindi Raimondo resta a Frosinone, ovviamente però misurandosi con la Serie A e lì con l'idea magari che rispetto all'esperienza con Venezia possa trovare maggiormente spazio nella massima serie, proprio per anche la maggiore dimestichezza con l'ambiente frosinate. Ma insomma staremo a vedere soprattutto le tempistiche dell'accordo e anche naturalmente quelli che saranno poi i contenuti del prestito nello specifico. Partiremo da qui, poi naturalmente anche dal punto della situazione sulle varie vicende di mercato, in particolare gli incroci con la Juve, in attesa che poi il mercato cominci davvero, ovvero lunedì, e lunedì e martedì, attenzione perché un bel po' di operazioni ci saranno. Poi da mercoledì pausa, okay, ci siamo staccati troppo, due giorni di trattative, uno poi è provato, e allora ci prendiamo una pausa fino al 31 agosto più o meno, no, forse anche un po' prima, mettiamola così. Quindi parleremo di questo, parleremo anche naturalmente di mondiali, tra poco facciamo un bel recap notturno di quello che è successo in terra nordamericana nella notte. Parleremo naturalmente anche di basket, ieri c'è stata una conferenza stampa importante per quanto riguarda la Fortitudo, l'accordo tra F e SG Fortitudo per di fatto tornare anche ad allenarsi alla Furla, che era un aspetto su cui la nuova dirigenza premeva parecchio. E poi naturalmente c'è anche il discorso legato all'intesa raggiunta per l'attività del settore giovanile, sentiremo ampi estratti della conferenza stampa di ieri. Parleremo naturalmente anche di motori, visto che c'è un weekend interessante sia ad Assen per quanto riguarda la MotoGP che in Austria per quanto riguarda la Formula 1, e poi naturalmente varie ed eventuali, come sempre, come le riunioni di condominio, varie ed eventuali per i temi di questa mattina, anche naturalmente in base a quelli che saranno i messaggi che arriveranno al 366-402-4022. C'è anche la Virtus naturalmente, con il rinnovo di Momo Diouf ieri, piuttosto prevedibile o comunque pronosticabile ormai, di fatto i tasselli per la prossima stagione sono definiti per quanto riguarda i giocatori che c'erano già quest'anno: Hackett, che sarà il nuovo capitano, Diouf, Alston, Ferrari e Diarra, e poi siamo in attesa probabilmente a questo punto della prossima settimana, ma non è detto, vediamo anche un po' come vorrà sviluppare un po' il discorso la Virtus sugli annunci, Bello, Casarin, Baldasso, prestito di Kokilá, e poi naturalmente gli altri che mancano all'appello, per esempio Marcus Carr, che potrebbe essere alla fine scelto come di fatto esterno titolare, giocato a Würzburg, buonissima stagione anche in Basketball Champions League, e manca il sesto italiano, ecco, quello insomma, diventa un po' un problema, non è che ci sia tantissima ci siano tantissime alternative per la Virtus, però insomma vediamo un po' nei prossimi giorni. Soprattutto oggi vediamo cosa succede al Consiglio Federale, che ratificherà ovviamente l'iscrizione della Basketball Club Roma SPQR, più lungo la prossima volta mi raccomando, cioè quella di Doncic, tanto per intenderci, che ieri è stato in visita pastorale a Roma e negli uffici della federazione, ha partecipato anche al campionato, ha fatto una comparsata al campionato 3 contro 3, ha annunciato, anche qua nessuna sorpresa, che sarà Nico Maignan nel primo acquisto di Roma e di fatto già uomo franchigia, visto anche l'importanza, il peso dell'accordo che è stato raggiunto. E poi c'è la questione legata a Brescia barra Roma. Ieri la Basketball Champions League, cioè la FIBA sostanzialmente, ha comunicato l'elenco delle squadre che parteciperanno alla prossima edizione. Per l'Italia ci saranno Reggio Emilia e Varese, non c'è Trieste, che aveva presentato domanda proprio all'ultimo, poco prima della deadline, e poi ha avvisato la FIBA dicendo: guardate signori, non ce la facciamo, quindi si è tirata indietro. Per Brescia la situazione è anche un po' più particolare, Brescia barra Roma, Brescia barra Roma, mettiamola subito le cose in chiaro, perché Brescia barra Roma ha presentato domanda come Brescia, non come Roma, quindi ha indicato il Pala Leonessa, Brescia, cioè di Roma nella richiesta di iscrizione, anche qui fatta poco prima della deadline, non c'era nulla di riferimento né a Roma né a Matiasic, nessuno, niente, Brescia. È chiaro che però la FIBA ha voluto giustamente chiedere delle precisazioni, visto tutta la baradan di notizie che ha caratterizzato gli ultimi giorni di Brescia, ha mandato una mail a Brescia, mail alla quale nessuno ha mai risposto. E quindi la FIBA ha detto, vabbè signori, allora controllate almeno lo spam. Alessio Imone, anche qua stamattina, incredibile, non c'è veramente niente da fare Imone, è incredibile, vabbè. E dicevo, Brescia non ha mai risposto alla mail della FIBA e la FIBA ha detto, vabbè signori, faremo senza, che dobbiamo fare? Oggi, quindi, niente Basketball Champions League. Pare che ci sia stato nelle ultime ore un tentativo pressoché disperato, sostanzialmente, di chiedere una wild card in Eurocup. Mi sfugge, cioè, dal punto di vista logico, se ci pensate, non c'è un motivo, uno, per l'Euroleague, intesa come organizzazione, per accettare in Eurocup una squadra che non ha nulla, neanche il nome. Neanche Gricia Roma o Gladiatore, se no, niente, non c'è neanche il nome. Ma siccome è Euroleague, aspettiamoci di tutto. E oggi, soprattutto, il Consiglio federale darà diciamo, il responso definitivo sul trasferimento o meno di Brescia a Roma. Dico o meno perché non lo darei per assodato che Brescia prenda armi e bagagli e si sposti a Roma. Perché evidentemente mancano ancora tante carte, tanti documenti. Non lo darei per assodato, è molto probabile, ma non mi stupirei affatto che alla fine il trasferimento non accada. Staremo a vedere. È una giornata sicuramente molto, molto importante e molto cruciale, direi, per il basket italiano in generale, non soltanto per Roma, Brescia e di riflesso anche per Trieste. Prima di iniziare con i vostri messaggi, facciamo il recap mondiale notturno. Ieri sera purtroppo è finito il mondiale di Curaçao. Questi maleducati della Costa d'Avorio hanno vinto 2-0. Che caffoni. L'Ecuador invece ha vinto 2-1 sulla Germania. Quindi se puede, a quanto pare, è Ecuador che passa come tra le migliori terze. Oh, vi ricordate qualche giorno fa che vi ho raccontato che dopo lo 0-0 con Curaçao in Ecuador ci sono state grandi polemiche sulla squadra, con i soliti commenti nostalgici di bassissimo contenuto, cioè ma la nazionale del 2006 era piena di giocatori che non avevano mica i tatuaggi. Ma poi giocavano tutti in patria, mica giocavano all'estero. Mi chiedo se tra la gara con Curaçao e quella con la Germania, nel frattempo i giocatori dell'Ecuador si siano tolti i tatuaggi. Boh, probabilmente sarà andata così. Avranno fatto questa cura intensiva. Questo ve lo dico anche per invitarvi le prossime volte che accadranno per qualunque squadra abbiate a cuore, ecco, di non avventurarvi in analisi diciamo di poca sostanza, definiamola così, perché evidentemente non hanno molto senso e poi tendenzialmente vengono sbugiardate dal campo, come è accaduto con l'Ecuador, che ha chiuso al terzo posto. Adesso deve solo capire la sua avversaria quale sarà. Da migliore terza passa anche la Svezia nel gruppo F. L'Olanda ha battuto la Tunisia 3-1. Giappone-Svezia ha fatto un comodo 1-1 che fa passare entrambi, il Giappone come secondo, la Svezia come terza. Comodo 0-0 anche tra Australia e Paraguay. Australia seconda, Paraguay terza, a braccetto tutte e due alla seconda fase. La Turchia si è tolta almeno la soddisfazione di battere gli Stati Uniti, di chiudere con una vittoria questo mondiale, però certamente negativo per la squadra di Montella. Quindi Stati Uniti primi, Australia secondi e Paraguay terzo. Paraguay che ancora non è matematicamente qualificato, ma insomma 4 punti, siamo sostanzialmente lì. Tra le migliori terze ci sono appunto Svezia, Ecuador e Bosnia già qualificate. Tra l'altro la Bosnia sa già il suo avversario, che saranno gli Stati Uniti. Questo per l'incrocio delle terze, non fatemi spiegare come ci si arriva. Questo è il sistema un po' particolare, diciamo così, dell'avere 8 terze su 12 che passano il turno. fidatevi, è così. Va bene? È così. E, per quanto riguarda il discorso invece legato appunto al tabellone di eliminazione diretta, abbiamo dopo Sudafrica Canada anche una, altri due sedicesimi già definiti, e sono entrambi molto interessanti, anzi tre scusate, perché c'è anche USA, Stati Uniti, Bosnia. Sono Olanda-Marocco, che promette di essere una partita molto interessante, purtroppo si giocherà alle 3 di notte, quindi ci possiamo far poco. Poi abbiamo Brasile-Giappone, che è altrettanto interessante, si giocherà alle 19 di lunedì, quindi almeno quella si riuscirà a vedere in maniera piuttosto tranquilla, si spera. Questo dunque è il quadro per quanto riguarda le partite di stanotte del mondiale. Oggi si chiudono i gironi di Francia e Norvegia, serve sostanzialmente per la prima, per il primo posto. Senegal che affronta l'Iraq, più possibilità per il Senegal di base, insomma entrambe però sono un po' indietro, parecchio indietro nel discorso delle migliori terze. Nella notte Spagna-Uruguay, Capoverde-Arabia Saudita, e poi domattina Egitto-Iran e Belgio-Nuova Zelanda. Poi si chiuderanno di fatto nella notte tra sabato e domenica i gironi, e domenica sera alle 21 si parte già con i sedicesimi Sudafrica-Canada, anche perché bisogna correre, fra un po' finisce il mondiale e quindi bisogna evidentemente fare in fretta. Allora andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Dopo questa presentazione della mattinata, Igor: credo che il Giappone abbia una possibilità concreta di eliminare questo Brasile, ma guarda, anche più di una, anche più di una, davvero attenzione al Giappone, e sarà una gara estremamente interessante. Allora ciao Dario, i giornali riportano il rinnovo di Momo Diouf. Non è che i giornali è stata la Virtus ieri a ufficializzarlo, e ovviamente i giornali come noi riportiamo l'ufficialità, ma nessuno riporta che tipo di contratto è stato sottoscritto. Ah, molto semplicemente perché non è stato specificato dalla Virtus. Visto il precedente contratto, visto la tipologia di accordi che tendenzialmente la Virtus fa, facile pensare che sia un 1 più 1, cioè un annuale con possibilità di prolungarlo per un altro anno. Ma di fatto Virtus non ha specificato, e devo dirti la verità Gianluca, questa cosa qui, ma non per la Virtus, in generale per i club di Eurolega, io la trovo molto negativa. Cioè questa mancanza di comunicazione chiara sui contratti la trovo personalmente molto negativa, ma ripeto, non è un discorso solo di Virtus, è un discorso dei club di Eurolega. Se l'Eurolega vuole diventare una lega, diciamo, più seria, tra le cose che deve fare, deve obbligare anche i club a essere più, i club che partecipano a maggior ragione quando saranno franchigie, a essere più trasparenti nella comunicazione dei conti, dei bilanci, dei contratti, esattamente come accade in NBA. Se quello è il modello, e allora bisogna lasciar perdere certe ritrosie tipiche europee, che sono anche del calcio, a parte i club che sono quotati in borsa, che sono obbligati, tipo la Juve, a pubblicare anche il centesimo delle singole trattative. Ecco, questa ritrosia dei club a essere chiari, soprattutto nei confronti dei tifosi, non tanto di noi poveracci che facciamo giornalisti, ecco, credo che sia quello un passaggio su cui l'Eurolega dovrà fare dei ragionamenti seri, più che altro appunto per trasparenza e per correttezza. Ma ripeto, non è un problema della Virtus, la Virtus fa bene a non farlo nel momento in cui non lo fa nessuno, o quasi nessuno, quindi Virtus fa solo che bene in questo senso. È un discorso più generale su quello che del futuro anche dell'Eurolega dal punto di vista della trasparenza e della comunicazione. Marco da Corche: viva la squadra dei troppi giocatori tatuati. Vero, grandissimi. Vedete, il tatuaggio poi ti spinge a fare meglio, ecco. Ma Caccavano, ma perché Caccavano? Lo storpiate già, ragazzi, ma poveretto Caccamo. Caccavo, ragazzi, Caccavo. Su, andrà in ritiro o lo daranno in prestito? Guarda, a questo punto con Raimondo direzione Frosinone, potrebbe anche andare in ritiro, Non sarebbe affatto sorprendente che alla fine la scelta sia quella di portare Caccavo in ritiro, Poi vediamo, Dipende anche un po' da quelle che sono le idee del Bologna, anche di Tedesco naturalmente, sul discorso legato al centravanti ex Lumezzane. Staremo a vedere. Lello invece, su un altro aspetto, non solo in Italia il VAR non si capisce come lo usiamo, ma anche a livello internazionale mi sembra che abbiamo dei problemi. Ieri sera Germania-Ecuador nel primo tempo convalidano un gol dopo una semidecapitazione e nel secondo tempo, dopo un fallettino, ne annullano uno. E infatti Lello, grandi critiche all'arbitraggio ieri di Germania-Ecuador e anche al VAR. Ma non è questione di non capire come si usi, Lello, è questione che di fronte a certi episodi che nell'era pre-VAR, diciamo, ci potevano stare nell'economia del gioco, nel momento in cui c'è il VAR fai fatica ad accettarli. Cioè, ieri, cioè, semidecapitazione, ci vai anche leggero, onestamente, e voleva sportare la testa, sembrava Bruce Lee dei bei tempi. E in questo senso sì, è stato un arbitraggio complessivo, e non solo il direttore di gara, anzi la direttrice di gara, ma in generale tutta la squadra arbitrale, che ieri in Germania e Ecuador onestamente non, ne hanno prese poche, ne hanno prese veramente poche. Steve, partite del volemose bene nel mondiale, più che altro il gol convalidato dalla Germania con calcio kung fu in testa, appunto. E poi, guarda Steve, mi dai lo spunto anche per un'altra polemica, stamattina le buttiamo lì. Ricordo benissimo, 4 anni fa, grandi polemiche legate al fatto che nell'ultima giornata spesso qualche volta capitava che le squadre insomma scendessero in campo l'ultima giornata, che invece di giocarsi magari il primo posto col sangue agli occhi, sostanzialmente giocassero un po' al piccolo trotto, pensando, avendo già acquisito la qualificazione, pensando quindi alla fase successiva. Ma non si può fare, ma questa formula qui non va mica bene, è così, ecco là, facciamo il mondiale l'anno prossimo, sarà 48 squadre, gironi a 3, no, e poi ci sono i biscotti, no, per carità. Invece con 8 migliori terze su 12 che passano, niente proprio, non stiamo vedendo un biscottificio aperto su tutti i campi. Io non saprei come altro definire Giappone, Svezia, Paraguay e Australia, ragazzi, che poi sono state anche partite più o meno con anche motivi di interesse, ma fondamentalmente chi glielo fa di premersi tanto? Fanno ovviamente al minimo, anche perché poi il torneo è lungo. Quindi onestamente, insomma, anche quelle polemiche di Qatar 2022 veramente lasciano molto il tempo che trovano di fronte a questa cosa qui, a queste partite così, senza né capo né coda. Saluto Andrea, grande presentazione ieri del pessimo conduttore, grazie Andrea, ti mando un cuoricino che so che apprezzi, e ringrazio Andrea, ringrazio anche tutti coloro che sono arrivati ieri alla No Border Cup al centro sportivo Pizzoli, e tra l'altro tantissime magliette, anche perché dopo c'era il podcast La Riserva, che aveva imposto anche un certo dress code, e credo siamo stati benissimo. C'era anche un venticello fresco ieri sera, che bello, era veramente bello, e spero che insomma la serata sia stata divertente per coloro che c'erano, compreso Andrea naturalmente, che saluto e che ho conosciuto con piacere. Ho conosciuto anche ieri altri ascoltatori, quindi mi fa molto piacere sempre dare una faccia a chi scrive, no? Quindi anche una faccia, un corpo e una voce a chi scrive sempre i messaggi. Allora, vado con un altro messaggio. Claudio, ciao Dario, non è che il cambiamento del mercato sulla cessione di Raimondo faccia trasparire un addio di Sartori, visto che lui e Tedesco lo volevano vedere a Valles? Claudio, mi sembra un complotto un po' esagerato. Onestamente un po' esagerato. È molto più facile invece che sia stato il giocatore a chiedere di andare direttamente lì e di non passare da Valles. Perché? Perché tanto sarebbe quasi certamente andato a Frosinone. Comunque era un'ipotesi in ballo. Andare prima a Valles per poi dover andare a Frosinone, dove comunque lui è stato bene, evidentemente. Probabilmente Raimondo e il suo staff l'hanno vista come una perdita di tempo, sostanzialmente, e ci poteva stare. Scusate, come valutazione. Più che altro il discorso è un altro, Claudio. Vediamo che tipo di accordo c'è col Frosinone. Prestito secco? Prestito con diritto? Prestito con obbligo? Quello cambia. Può cambiare tanto. può cambiare tanto. Prestito con cifra fissata al cifra fissata per la cessione, cambiano tanto. Però no, assolutamente, Claudio, tendo ad escludere che per, siccome Raimondo va al Frosinone prima e non va a Valles, allora Sartori vada via. No, direi proprio non vedo il nesso, onestamente, tra le due cose. Danilo, ciao Dario, condivido la tua richiesta di una comunicazione più chiara sui contratti nel basket. Ieri ad esempio Milano ha annunciato Peters parlando genericamente di accordo pluriennale. NBA Europe, più che come organizzazione, deve arrivare prima di tutto come trasparenza nella comunicazione. E sono d'accordo con te, Danilo. Ma non per altro, ragazzi, ma vogliono fare una competizione di alto livello? Vogliono fare una competizione che guardi al modello americano? E bisogna mettere in mezzo anche quello. Peters, per quanto ha firmato? Per 3 anni? Per 3 anni. Onestamente, poi ragazzi, parliamoci chiaro. Ma qual è il problema? Cioè, dov'è il problema nel non dire chiaramente quanto dura un contratto o come è fatto un contratto? Se 1 più 1, 2 più 1, qual è il problema? Cosa cambia ai club? Nulla. Cosa volete che cambi? Nulla. Quindi anche Milano, giustamente, Danilo dice: ah, contratto pluriennale a Peters, vabbè, che facciamo? Lo teniamo 15 anni, ragazzo? Beh, è una roba incomprensibile. Max, quindi le 13 fondatrici dell'Euroleague, sì, diciamo soci, perché fondatrici magari Max si crea un disguido con quelli che fondarono davvero l'Euroleague nel 2001, tra cui Virtus e Fortitudo, quindi diciamo 13 soci, soci dell'Euroleague. Per 10 anni inizieranno i campionati nazionali con un tesoretto di circa 3 milioni di euro rispetto alle altre? Sì, esattamente così, Max, sì. Ed è quella una stortura su cui però ci puoi fare ben poco, perché loro fanno le regole e loro le gestiscono, c'è poco da fare. Oh, invece sui biscottificio mondiali, ma possibile che in mezzo ai biscotti ci sia sempre la Svezia? Almeno nel 2004 c'erano anche i danesi. Poi Stefano aggiunge giustamente: a proposito del regolamento, può una squadra tipo la Scozia dover aspettare 3-4 giorni per sapere se deve tornare a casa o no? Non è che può, deve. È obbligata. Perché? Perché appunto con le migliori terze e 12 gironi devi star lì ad aspettare. Ma vale anche per la Corea del Sud, eh? Ora, la Svezia, scusami, la Scozia è praticamente già eliminata. Tra una cosa e l'altra, ecco, è l'ottava terza in questo momento. E dietro devono giocare tutte e quattro. Quindi tendenzialmente la Scozia a breve la salutiamo. Basta per intenderci che il Senegal vinca 1-0 con l'Iraq e già la Scozia è eliminata. Quindi, più che altro la Corea del Sud. La Corea del Sud è lì che è ancora in bilico e anche loro devono aspettare qualche giorno in più per capire. Forse no, forse anche col Senegal che vince 2-0 salutiamo anche la Corea del Sud. Però anche loro devono aspettare. Ma d'altronde la formula è quella: 12 gironi, passano le 8 migliori terze e allora le 8 migliori terze devono aspettare. Cioè le terze che hanno fatto i primi gironi devono aspettare. C'è poco da fare. GR, meteo, pubblicità, torniamo subito.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8:58.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo, aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. Papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia: 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. E ieri 300 passeggeri sono rimasti bloccati per 3 ore senza aria condizionata su un treno regionale per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate. E l'eccezionale ondata di calore di questi giorni sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. In Francia un altro bambino di 3 anni è morto chiuso in auto e 50 persone sono rimaste ferite dopo essersi tuffate nel Canal Saint-Martin per trovare sollievo dall'afa. E sempre a Parigi il prefetto ha deciso lo stop del consumo e vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno. In Spagna sono 212 decessi collegati alle alte temperature. È tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
3: Buongiorno. E anche oggi, il 26 di giugno, venerdì, una giornata torrida con temperature sopra i 35 gradi, 37-38 gradi come ieri, sensazione di afa estrema, sole che picchia forte, proprio umidità che rende l'aria quasi irrespirabile, purtroppo l'aria bollente anche di notte, lo diciamo sempre, soprattutto in città. Si fa fatica a dormire, insomma non si respira neanche di notte. Andrà avanti così anche domani, sabato, quando le temperature probabilmente riusciranno ad aumentare ancora di un grado o due, si arriverà anche a 39 gradi probabilmente, e questa situazione purtroppo andrà avanti almeno fino all'inizio della settimana prossima, fino a lunedì e martedì sarà ancora così. Poi si intravede forse da metà settimana un leggero cambio di circolazione che potrebbe cambiare un po' le cose, ma insomma, come diciamo sempre, le previsioni oltre i 3 giorni è un po' come tirare i dadi, quindi aspettiamo prima di annunciare un cambiamento, perché per ancora 4-5 giorni avremo da soffrire. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
9: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Quest'estate parti con Opel. A giugno

0: è irresistibile. È Maxi Bon.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
4: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
5: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
4: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
5: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Torniamo in onda alle 9:06 minuti qui su Nettuno Bologna 1 in questo venerdì 26 giugno. I vostri messaggi al 366-402-4022, 9:20 Leo Bosello, poi 10:20 Filippo Cotti, alle 11 Andrea Mottola. Non avremo Nicola Sbetti questa mattina con Gamba Tesa, lo ritroviamo però la prossima settimana. Con questi appuntamenti random durante il mondiale, anche perché poi di spunti il mondiale ce ne offre sempre tanti per la rubrica con Nicola Sbetti. Intanto un po' di messaggi anche sul basket, prima poi di tornare anche al calcio e di andare a sentire la conferenza stampa di ieri della Fortitudo, in cui è stata presentato l'accordo di collaborazione con la SG. Tanto audio, sentiamo.
9: Buongiorno Darione, Nick da Ozzano. Ma
8: ciao,
9: sì, anch'io ho seguito questa cosa di Doncic a Roma, bagno di folla, si sono moltiplicate le società, adesso sono tre, fantastico, poi ministri, presidenti, tessere platino, insomma tutto sembra veramente volgere al fallimento. Comunque è fantastico, un saluto.
8: Ti sento particolarmente carico per quello che è il futuro, ma in realtà ecco, sono dubbi, senza fare gli uccelli nel malaugurio, ma sono dubbi assolutamente legittimi. La speranza è che poi in realtà la cosa vada in porto e vada bene, non per altro, ma per il bene comune del basket italiano. Dopodiché sì, i dubbi sono tantissimi, ma proprio tanti. Andrea, sulla Virtus ti faccio una domanda su questo Carr. Da quello che leggo mi sembra un playmaker. È un play. Se contiamo nei play bello Casalina.car, mi viene da pensare che quindi Vildoza è in uscita, giusto? Ah, Vildoza, ragazzi, con quello stipendio lì è difficile che possa rimanere, eh? È uno stipendio molto condizionante per la Virtus. E poi c'è, al di là del valore del giocatore, c'è anche il discorso che insomma, due infortuni muscolari in una stagione sono tanti, sono tantini. Quindi diciamo che l'ipotesi che Vildoza resti in uscita è un'ipotesi molto molto elevata, maggior ragione con l'arrivo di giocatori che bene o male sono quello spot lì e con la necessità di andare a prendere comunque almeno una guardia, perché non credo che la coppia titolare sia Bello e Carr insieme. Va bene il corriettira, però probabilmente serve qualcos'altro. E a quel punto, se arriva effettivamente Marcus Carr, l'idea che Vildoza, che con Vildoza la Virtus possa in qualche modo transare, è un'idea che ci sta. Però vediamo, ragazzi, vediamo. Dipende anche da quello che poi si può andare a prendere sul mercato. Se non ci sono tante alternative, la Virtus potrebbe anche decidere di prendere Vildoza e stare con un assetto diverso. È difficile, però non impossibile, in un mercato che soprattutto per quanto riguarda gli italiani, lo dicevamo anche stamattina, non è che offra tantissimo. Strautins non scalda, stamattina c'è il nome di Kaspar Treyer, scalda ancora meno. Sancaré diretto a Napoli, che probabilmente lo lascerà in prestito a Rimini, almeno questa sembra essere un po' l'idea per i partenopei, che hanno preso Jakimovski.

0: Roma dovrà andare a prendere qualche italiano necessariamente, oltre a Maignan. Giocatori quelli sono, eh. O si va su qualche scommessa particolare, qualche così nome molto fuori dai radar, come era per esempio, al di là poi di quello che è stato l'impatto in squadra, ma per dare un'idea, come era Abramo Zanka l'anno scorso, cioè magari un ragazzo che ha chiuso l'esperienza al college e torna in Europa, quella tipologia lì magari, però non è che lì, non è che ci sia tantissimo, tenendo anche conto che per la struttura della squadra tendenzialmente l'italiano per la Virtus dovrebbe essere, cioè, il sesto italiano dovrebbe essere più un 4 che un 3, con l'idea di proseguire sul percorso tattico che ha portato Ferrari l'anno scorso a giocare spesso dalla piccola, o comunque un 3-4, un giocatore versatile, ecco, quello spot lì è mica facile, mica facile da trovare. Vediamo. E, Luca, se tu avessi carta bianca per completare il mercato Virtus, rispettando comunque il budget imposto, che giocatori o che tipologia di giocatori sceglieresti per completare il roster? Ah beh, nel momento in cui il coach mi dice che vuole fare il corri e tira, e vado su gente dal punto di vista tecnico che abbia un raggio di tiro abbastanza ampio, che permetta quindi anche di essere aggressiva in difesa, di recuperare più palloni, alzare il numero di possessi, vado su quella tipologia di giocatori lì, e soprattutto cercando di prendere più gente possibile che possa tirare con grande continuità, con un raggio di tiro piuttosto ampio, visto che quella è l'indicazione che ha dato Mumbrou sul tipo di basket che vuole fare, e necessariamente bisogna andare su quello. Poi la tipologia di giocatore, cioè il giocatore singolo, ce ne sono una marea, diciamo italiani meno, ma dal punto di vista degli stranieri ce ne sono tantissimi, il mercato è veramente globale, per cui si è andato a prendere l'anno scorso Diarra dalla Basketball African League, quindi si può trovare veramente ovunque, anche in Australia si possono trovare buoni giocatori. Ce ne sono veramente una marea. La tipologia però fondamentalmente è quella lì. La tipologia è quella lì, necessariamente quella lì. Come dice Zanetti, budget poco cambiato, acquisti bello e caro, che noi ci crediamo. Scrive Andrea, che è particolarmente perplesso su questo. Ah, però Andrea, che il budget non è che è cambiato, è un po' ridotto, l'ho detto Zanetti, ma tenendo anche conto di quelle che sono poi anche le altre spese che la Virtus deve sostenere nella stagione, compresi i 5 milioni che deve dare, deve cominciare a dare all'anno a Euroleague. Ah, oh. mica pochi, eh? Mica pochi. Vabbè, scusa, cosa c'entra sto messaggio? Marco, buongiorno Dario, volevo un tuo commento sul Cristo del Gargano a Manfredonia. Secondo me è un po' piccolo. Cosa c'entra così? Ecco, allora, diciamo che è un'opera abbastanza ambiziosa, ecco, per Manfredonia. Sarebbe, lo dico per chi non ha avuto modo di capire e di leggere, è praticamente, avete presente il Cristo Redentore di Rio de Janeiro? Ecco, a Manfredonia vogliono fare la stessa cosa, un po' più piccola. C'è anche a Lisbona in realtà il Cristo Redentore, che insomma è bello ampio anche quello, ecco, lo vogliono fare a Manfredonia e sembra un po' sproporzionato rispetto a quello che è la zona, ma vabbè, ragazzi, contenti loro. Salutiamo gli amici di Manfredonia, a cui sono molto molto legato ovviamente. Saluto Henry, che sottolinea come l'anno scorso, ieri sera si è andata in scena la finale femminile dei Gardens, partita bellissima, finita a supplementare con vittoria delle Campus su Ciaccio Casa, e il primo torneo post era delle belle comode, no? E quindi vittoria delle Campus, complimenti alle ragazze. E aggiunge anche Henry, chi volesse recuperare la partita, disponibile sul canale YouTube del torneo con telecronaca di Giovanni Poggi. Ah no, allora ottimo motivo per non vedere la partita, o per vederla muta. No, per carità, la telecronaca di Giovanni Poggi mi sembra un po' troppo, onestamente. Ciao Gio, ti voglio bene. No, grazie Henry, soprattutto, a parte gli scherzi, per aver ricordato anche questa cosa, che insomma è sicuramente un grande appuntamento. Tra l'altro, oltre alla partita bellissima, grande pubblico, ma non sono assolutamente sorpreso, ormai è appuntamento diventato anche abbastanza rapidamente un appuntamento consolidato, quello della finale femminile Gardens, e quindi bene ha fatto Henry da Borgo Panigale a sottolinearlo. Un paio di messaggi calcistici invece, poi come detto più tardi torniamo anche sul basket con la conferenza stampa Fortitudo di ieri. Ciao Dario, con questo biscottificio aperto le terze con tre punti vanno a casa tutte, scrive Ale. Tutte? Allora, non ci metterei la mano sul fuoco, ti dico la verità, perché per esempio Capoverde Arabia Saudita potrebbe finire in parità, Capoverde andare a tre punti e rimarre a tre punti scavalcherebbe la Corea del Sud e sarebbe dentro, quindi non è detto. Il Belgio, vabbè, il Belgio, ecco, che non se non batte neanche la Nuova Zelanda non merita di andare neanche come terza, onestamente, avanti. L'Iran potrebbe anche non vincere con l'Egitto, quindi essere lei la terza in uno scenario due punti, e quindi ci sono squadre a tre. No, non ci metterei la mano sul fuoco, Ale, che le terze con tre punti vanno tutte a casa. Non credo che ci arriviamo a otto squadre terze classificate con quattro punti. Non è detto affatto. Poi Chris da Forlì, su una cosa un po' più ampio, di più ampio respiro, ma insomma, leggiamo volentieri. Ho scoperto una cosa che fa riflettere. Tre stagioni fa il Chelsea acquistò Moises Caicedo, centrocampista ecuadoriano dal Brighton, per 133 milioni di euro. All'epoca fu il trasferimento più costoso nella storia del calcio britannico. Oggi, dopo circa 142 partite col Chelsea, ha segnato 8 gol. So bene che un mediano non si giudica dai gol, però facendo un conto puramente provocatorio sono circa 16,6 milioni di euro per ogni gol realizzato. Però scusami Chris, l'hai detto tu stesso, cioè che fai, conti gol per un mediano? Che tra l'altro è anche un signor giocatore? Insomma, non è un conteggio secondo me corretto proprio dal punto di vista calcistico. 133 milioni sono tanti, quello me ne rendo conto, quello sicuramente. Mi viene da chiedermi oggi quanto varrebbe uno come Zidane. Molto più di Caicedo, ragazzi, molto più di Caicedo, ma è ovvio, ma è ovvio. Beh, non vedo altre risposte possibili. Se il mercato del calcio è schizzato verso l'alto dal punto di vista economico, questo è delle cifre che ballano, e questo è evidente, e uno col talento come Zidane, che non andiamo neanche troppo in là nel tempo, varrebbe una barca di soldi. La Juve lo vendette al Real Madrid per 100 miliardi. Adesso me lo devo andare a ri. Ricordo benissimo il titolo della Gazzetta dello Sport, l'hanno fatto, che è un titolo clamoroso. 150 miliardi di lire nel 2001, quindi più o meno, conto alla buona, 70 milioni di euro più o meno, ecco. E quindi già all'epoca Zidane costava una barca di soldi. Oggi Zidane varrebbe molto di più, ma è normale. Quindi Chris, non vedo insomma il problema, ecco, da questo punto di vista mi pare evidente che Zidane costerebbe molto più di Caicedo, tranquillamente. Poi il problema semmai è un altro, cioè questo sistema calcistico attuale è in grado di reggere sul lungo periodo operazioni come questa in cui il Chelsea, ma non solo per Caicedo, anche per Enzo Fernandez ha speso una barca di soldi ed è anche più forte di Caicedo secondo me, cioè questo giro di denaro bisognerebbe capire a quanto sia denaro reale, e qua ci teniamo molti dubbi, e poi quanto è sostenibile dal sistema calcio. Ecco, su questo abbiamo parecchi dubbi. Su questo abbiamo parecchi dubbi, Chris. Qui possiamo parlarne abbondantemente e troviamo anche tanti punti interrogativi sul fatto che sia un sistema sostenibile anche per una Premier League che fattura tanti miliardi l'anno, ma che prima o poi dovrà fare i conti con un inevitabile riflusso. Questo mi pare inevitabile, appunto, e Quindi è in grado la Premier League di reggere l'impatto del riflusso? Ecco, queste sono secondo me le domande che ci dobbiamo fare e che dobbiamo analizzare. Cioè, chiedersi quanto varrebbe uno Zidane, un Ronaldo, che pure fu pagato abbastanza dal Real nel 2002, o andando indietro nel tempo un Maradona, un Cruyff, non ci porta da nessuna parte. È ovvio che quella tipologia di giocatori lì oggi costerebbe 200, 150, 170, è ovvio, milioni di euro, Messi in diciottenne, come scrive un ascoltatore. Quindi voglio dire, quella domanda lì secondo me non ci porta da nessuna parte, perché la risposta è facile, è facilissima: varrebbero un sacco di soldi. Ok, le domande che dobbiamo farci secondo me sono però altre. E poi questi soldi, quanto di questi soldi sono reali? Quanto di questi soldi vengono effettivamente poi messi nel sistema calcio? Quanti di questi soldi finiscono invece nelle tasche dei procuratori in maniera eccessiva rispetto al loro lavoro, che merita ovviamente di essere retribuito, ci mancherebbe, ma quanto poi le entrate dei procuratori su quelle cifre sono esagerate e vanno a discapito dei club o anche degli stessi giocatori? Cioè, queste sono le domande che ci dobbiamo fare. E sono su questo che gira il futuro del calcio. E insomma, paure, timori, dubbi, ne abbiamo in abbondanza su questo. Pubblicità.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
7: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manfredini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
13: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Va che è bello, c'è Leonardo Bosello.
16: Ciao Dario, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Bellissima. Che rima di venerdì mattina, così mi illumini.
0: Non te l'ha mai fatta nessuno questa?
16: No, con forse la Francesca qualche volta per così.
0: Vabbè, però, tono minore.
16: Cercare di imbonirmi, sì, qualche volta.
0: Pensa quando la Virtus ufficializzerà l'arrivo di Bello, quanto ci divertiremo.
16: Beh, però devi dirmi tu che ruolo avrà nel roster.
0: Giocatore.
16: Dovrà avere un ruolo principale, se no no.
0: Giocatore. Non va bene. È lì, no. Gioca. Che ruolo vuoi che abbia?
16: No, vabbè, però sai, ci sono tempistiche diverse, minutaggi diversi.
0: Sì, assolutamente. Beh, arriva con l'idea di avere un ruolo, insomma, di spessore all'interno della squadra. E poi vediamo come completa il reparto la Virtus, però l'idea è un po' quella lì.
16: Perfetto. Quindi. Beh, allora facciamo subito un'intervista verso ottobre-novembre.
0: Bello Bosello, molto bene, molto bene. Senti, ci devi raccontare di Raimondo.
16: Sì, hai visto che comunque
0: cambio di rotta.
16: Cambio di rotta, ancora bisogna definire la formula, perché comunque ieri Di Marzio scriveva in maniera abbastanza sostenuta di prestito con diritto, per quello che so io, prestito secco, e comunque cambia. Cambia molto, e, insomma, per quello che ho potuto più o meno capire, è prestito secco. Poi probabilmente ci sono leggerissime volontà diverse su questo, sulla base di questo, legato alle volontà del Frosinone e magari quelle del Bologna. Però quello che è certo è che non sarà Valles, no? Concludendosi questa operazione nelle prossime ore, essendo di fatto addirittura d'arrivo, un giocatore che tedesco aveva espressamente detto che avrebbe gradito visionare, allenare, osservare da vicino il ritiro, e invece si è scelto probabilmente la via della continuità tecnica per un giocatore che aveva già provato a fare il salto Serie B, Serie A, dopo aver sfiorato la doppia cifra con la Ternana ormai 2 anni fa, praticamente in Serie B. Decise lui, forzando un po' la mano, salendo il ritiro a, ma volendo a tutti i costi accettare solo proposte della Serie A, di andare al Venezia. Sì. Non giocò praticamente mai in quel Venezia, forse perché appunto aveva un po' forzato la mano nel voler immediatamente una piazza di A. Tornato in B, un po' di Salernitana, l'anno scorso molto bene col Frosinone, e quindi poi adesso il processo è un po' più continuo. Il processo è più continuo perché permette a Raimondo di avere le stesse condizioni attorno a sé, gli stessi compagni, la stessa squadra, la stessa maglia, la stessa tifoseria. Ovviamente la Serie A è tutt'altra pasta rispetto alla Serie B, però sembra essere un processo più graduale, quindi secondo me con la formula del prestito secco è un'operazione che il Bologna fa molto bene a fare, e vedremo poi se questo Caccavo invece salirà anche solo in ritiro per essere visto, anche lui verrà girato in prestito. Più probabile che per lui si tratti di un prestito in serie B, è fatta comunque per Caccavo, manca solo l'ufficialità che verrà comunicata a breve, ma appena aprirà il mercato, credo. Comunque insomma è un'operazione già definita.
0: Sì, ecco, mi viene il dubbio, Leo, però dimmi anche la tua, che la presenza di Caccavo o meno a Valles dipende anche da quanti attaccanti può avere a disposizione Tedesco.
16: Certo,
0: nel senso che se
16: certo.
0: Da Linga dovesse essere ceduto i primi giorni di luglio e non dovesse arrivare nessun altro, Caccavo va su, anche se no, sì. Se no gioca solo Castro.
16: Sì, assolutamente. Credo che questa possa esserci come situazione, come elemento da valutare. Poi magari salirà anche un attaccante della primavera, potrà magari salire Castaldo, magari anche lo Monaco, che ha ancora una posizione da valutare, se da seconda punta o da prima punta. Però sì, di certo se Dallinga non sarà della rosa del Bologna al 11-12 luglio, probabilmente si valuterà questa circostanza. Non so che tempistiche ci siano veramente su Dallinga, se ci sono già delle proposte concrete. Si sa che a mercato, si sa che ha degli interessamenti abbastanza, insomma, presenti dall'estero soprattutto, però non so se le tempistiche porteranno a salutare Dallinga già prima di Valles, che vuol dire fra, in realtà, insomma, 3 settimane. Quindi magari Dallinga sarà su in Alto Adige, però sì, se non dovesse essere così, credo che poi Kakavo potrà esserci, ma a prescindere, anche con Dallinga magari Kakavo verrà visionato e valutato per vedere anche un po' che materiale c'è per questo giocatore, che è stato pagato comunque qualche centinaia di migliaia di euro, quindi un'operazione comunque anche abbastanza low cost, e poi trovare un prestito in Serie B, perché credo che sia questo invece per lui, come per Raimondo, per la A, un processo graduale giusto.
0: Sì, ha fatto bene l'ultimo anno in C, ma chiaramente bisogna capire un po' che cosa può fare a un livello superiore, e poi vediamo, insomma, quello che succede a Valles quest'estate. Ci sono vari nomi adesso in entrata, per esempio Oyagoke, per esempio Bowie per quanto riguarda il Verona. Possiamo però dire, Leo, che finché non parte nessuno non arriva nessuno?
16: Direi di sì.
0: È il vecchio mantra del mercato.
16: Se forse l'unica posizione che può sbloccarsi senza un'uscita, però in realtà di uscita già stiamo trattando, è a centrocampo, nel senso che l'uscita di cui si parla è quella di Freuler. Però sì, sia in difesa che in attacco è così, assolutamente.
0: Beh, formalmente ci sarebbe anche Somma in uscita, no?
16: Sì, certo, sì, assolutamente. È vero. E però sì, con l'uscita potenziale di Remo, che resta comunque, non lo so se il Bologna farà un ultimo tentativo in extremis alla fine del percorso della Svizzera, però insomma è da capire questa situazione qui. Ma in realtà Remo il 1° luglio può anche postare una foto con un'altra squadra, ci possiamo rimanere male, ma è nelle sue possibilità, no? Assolutamente legali e formali, però ecco, credo che il Bologna sarebbe già venuto a saperlo nel caso. Però sì, potrebbe magari arrivare un centrocampista, diciamo, senza un'uscita economica precedente. Per il resto invece si può concretizzare qualcosa in entrata solo dopo cessioni, quindi un centrale dopo la cessione di Lukumi, un attaccante dopo la cessione di Dallinga, magari, e poi il resto è un po' in divenire, nel senso quando uscirà Olmo un altro terzino destro, e poi si valuterà anche in base a quelle che saranno le impressioni e le valutazioni chiaramente di Domenico Tedesco. Dominguez è un altro giocatore da aggiungere a questa lista, forse, che ci possono essere gerarchie diverse, ma comunque sembra essere con una strada davanti a sé un po' chiusa. E anche Odgaard magari, che deve essere valutato. Non credo che sia assoluto un giocatore da cessione, non va messo sugli altri livelli dei giocatori detti prima, però è un altro calciatore che sarà valutato. A centrocampo potrebbe arrivare qualcosa, bisogna capire un po' che cosa vorrà fare il Bologna in questa situazione Miretti con la Juventus. Stamattina ad esempio si leggono molte idee contrastanti sui vari quotidiani, devo esserti sincero, mi sono ancora fatto un'idea precisa, perché cioè veramente sono completamente diverse le direzioni che danno i principali quotidiani sportivi. La Gazzetta dice che già martedì sarà un nuovo centrocampista di Tedesco, e il Carlino dice che Bologna non è intenzionato ad andare sopra i 10 milioni, mentre la Rosea diceva di 14 pronti già dal Bologna per metterli per il centrocampista della Juve. Stadio non ne parla particolarmente, quindi insomma è una situazione ancora abbastanza che mi tiene attento, e sono curioso di capire, perché la Juve deve registrare evidentemente questa plusvalenza, e quindi lo scopriamo entro 5 giorni, entro il 31.
0: Guarda, ti aggiungo anche quello che scrive Tutto Sport. nella rassegna stampa.
16: Non esiste il 31 giugno, il 30 giugno, ovviamente.
0: Vabbè, a parte quello, naturalmente. Dicevo, aggiungo anche tutto sport. Alla Juve, la Juve lo vorrebbe vendere entro martedì per fare la famosa plusvalenza, certo, che serve a bilancio. Il Bologna, scrive tutto sport, ragiona solo sul prestito, ovviamente non secco, ma con diritto obbligo, eccetera, eccetera. Quindi è anche un discorso di formula. Ecco, mi viene da pensare che, sintetizzando, Miretti al Bologna piace e non poco, ma le condizioni della Juve, il Bologna è restio.
16: Mi sembra.
0: Possiamo sintetizzare così.
16: No, mi sembra.
0: Non ha detto no, ma è un po' restio.
16: Poi è chiaro che se gli servono 12, 13, 14 milioni subito, Dario, come si fa a ragionare su una formula con un prestito con diritto? No? Cioè, certo, servono subito, quindi non credo che sia un qualcosa di attuabile velocemente per la Juve, e non porta quello che serve ai bianconeri. Però se poi, diciamo, c'è un escamotage per il quale viene pagata una certa cifra, ok, anche più alta, e poi dopo la Juventus, quando avrà risolto questo problema, si ripresenterà successivamente al Bologna con una cifra ancora più corposa per Lucumi, magari così le due società si vengono incontro. Però ecco, un'operazione a fine giugno da 14 milioni è comunque un'operazione molto importante, che diciamo che non ci aspettavamo, quindi sorprenderebbe un po' se si dovesse concretizzare a titolo definitivo entro 5 giorni, entro 4-5 giorni, cioè veramente sarebbe complicato, cioè mi stupirebbe, poi tutto è possibile, lo sappiamo, e magari ci sono già dei preaccordi su quella che sarà la cifra per Lucumi, che comunque la Juve interessa molto, ma non è una novità questa.
0: Intanto sul canale 93 del Digitale Terrestre e anche su Twitch c'è un simpatico sottopancia in collegamento, Bello Bosello.
16: Con una foto già vallesiana, esatto. Sempre quella.
0: Vediamo se manterremo questo sottopancia anche per la prossima annata. Staremo a vedere. Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022. Max scrive: per Miretti c'è anche la Fiorentina, che è ancora più fredda del Bologna, però, sulle cifre della Juve. C'è proprio
16: ma ci sta, sono cifre alte, sono cifre veramente alte, anche perché è un giocatore che non è un esubero, però è chiaramente il giocatore che la Juve in questo momento dice posso sacrificare, cioè,
0: per fare plusvalenza piena.
16: Certo, sì, assolutamente, perché è un prodotto loro.
0: Allora, due messaggi invece su Raimondo. William, che tifa anche Arsenal, quindi credo stia ancora festeggiando almeno la Premier.
16: North London forever.
0: Esatto. Quali sono i termini del riscatto di Raimondo? È previsto anche un controriscatto a favore del Bologna? Non c'è nessun accordo ufficiale, ragazzi, quindi partiamo da questo. Quindi ancora un'operazione da ufficializzare. E poi Fabio.
16: E probabilmente sì, è in prestito secco. Okay. Esatto, cioè, quindi, esatto.
0: Fabio invece scrive: ma quindi Raimondo allora è totalmente tagliato fuori dalle prospettive di essere un giocatore del Bologna a tutti gli effetti? Se siamo andati a prendere sicuramente un buon prospetto giovane da Serie C, e c'è uno che comunque l'ha già assaporata la Serie A Under 21 e viene anche da buone stagioni in Serie B, non viene valutato. Mi viene da dire che c'è qualcosa che non va con Raimondo stesso.
16: Ci sono secondo me due profili diversi, nonostante possano sembrare, no, da lontano uno dice è andato in doppia cifra in B, uno in doppia cifra in C, sono entrambi due 2004, entrambi due Primavera 1, nel senso che ricordiamoci che Caccavo ha giocato col Torino nel campionato Primavera 1, così come Raimondo nel Primavera 1 col Bologna. In realtà sarà, e credo che cambierà magari un po' la percezione, se sarà effettivamente prestito secco, in realtà è una crescita evidente per Raimondo, e dà un significato di controllo comunque totale da parte del Bologna sul cartellino del giocatore. Se invece è un prestito con diritto, capisco e comprendo l'esigenza di chiedere se c'è un controriscatto, perché a quel punto poi con il diritto e senza il controriscatto il Bologna poi potenzialmente può perdere il controllo sul giocatore, e non credo minimamente sia questo l'interesse del Bologna, che poi non ci sarà magari in futuro un Raimondo con la maglia del Bologna, potrà anche succedere, però se il giocatore cresce di valutazione, cresce di valore economico, poi dopo può anche mettersi in piedi una plusvalenza corposa con un giocatore che hai preso dal settore giovanile che rivendi magari già pronto per la Serie A. Credo che Kulusevski sia l'esempio lampante di questo, no? Cioè, non voglio paragonarli ovviamente, Dario, però Kulusevski l'Atalanta ha guadagnato credo 35 milioni di euro senza mai utilizzarlo un minuto con la maglia dell'Atalanta in Serie A, cioè è stato girato in prestito secco al Parma, fatto una stagione incredibile e poi da lì venduto alla Juve credo che per più o meno 35 milioni di euro, cioè sono operazioni che se tu mantieni il controllo sul giocatore, anche se poi non torna mai a giocare con la tua maglia, con la tua squadra, comunque ti può portare insomma qualcosa di positivo, e se sarà prestito secco credo che è una situazione che il Bologna può anche trarre giovamento in questo modo, magari in futuro se non ci sarà l'incastro tecnico per vederlo veramente come attaccante del Bologna.
0: Intanto un timone di mercato non c'entra col Bologna, ma la diciamo a titolo informativo, riportano i colleghi di Sky che Sandro Tonali ha detto sì al Tottenham, quindi adesso c'è la trattativa tra Spurs e Newcastle per capire se si trova la quadra per questo passaggio.
16: Va a lavorare con De Zerbi, quindi sarà stato anche molto attratto da questo, immagino.
0: Beh, penso proprio di sì. Allora, caro Leo, ti devo salutare e ci sentiamo lunedì quando sarai tornato a essere bolognese a tutti gli effetti e buon weekend e basta, direi che ci siamo detti tutto
16: e ci godiamo Mbappé Haaland stasera. Bella partita.
0: Speriamo meglio. Sono di Paraguay Australia, è stato un biscottino,
16: biscottino con la crema,
0: mamma mia. Vabbè. Ciao Leo.
16: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
17: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
18: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
19: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
5: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
4: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
6: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: Estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
11: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Torniamo in onda con l'ora d'Ario, ben ritrovate, ben ritrovati con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, andiamo a parlare di Fortitudo. Ieri conferenza stampa di presentazione dell'accordo tra SG Fortitudo e Fortitudo 103 che uniscono l'attività del settore giovanile, ma c'è anche un accordo un po' più ampio rispetto a questo tema. Ci sono varie sfaccettature di questo accordo. E allora andiamo a sentire innanzitutto la prima parte della conferenza stampa con le parole di Rossano Guerri, presidente della Fortitudo 103, e di Andrea Bianchini, presidente invece della SG Fortitudo. Sentiamo le loro parole in conferenza stampa.
15: Io ringrazio Bianchini perché ha avuto coraggio, perché a un certo punto ha deciso che avrebbe rinunciato agli spazi o perlomeno ai compensi per gli spazi che gli venivano dati dalla città metropolitana in funzione di un progetto che nasceva ma che non era definito. Ringrazio Matteo che ha detto va bene, io mi rendo garante di una situazione di equilibrio, che se qualcosa dovesse andare storto la proteggo io patrimonialmente, e da qui abbiamo iniziato a ragionare di quello che avremmo fatto. Anzi, io chiedo ad Andrea, come se fossimo al congresso di Vienna, quello era stato un po' più sfortunato, di fare una firma, io la faccio dall'altra parte, e in questo momento l'SG e la Fortitudo lavoreranno assieme in maniera ufficiale.
16: I punti basilari di questo accordo sono sostanzialmente tre. Il primo è che noi diamo disponibilità, come diceva Rossano prima, alla prima squadra di allenarsi la mattina. Quindi la mattina in Furla noi abbiamo rinunciato a quelli che erano una delle nostre fonti di guadagno tranquille e sicure. I miei amici del consiglio direttivo lo sanno, anche Marco, quanto io ho, non dico discusso, però ho cercato di fare capire bene che cosa volesse dire rinunciare a dei soldi sicuri, perché la città metropolitana, grazie al cielo, pagava bene. Però io ci tenevo davvero che la squadra tornasse ad allenarsi in Furla. Voleva dire riprendere un percorso, secondo me, interrotto, Marco, anni 90.
17: Sì.
16: Con l'era Seragno, secondo me. Prima la squadra si allenava in Furla, gravitava all'interno della Furla, viveva la Furla, chi giocava in Furla, quindi i ragazzini, vedevano i giocatori, quindi c'era un rapporto meraviglioso. Mi hanno portato ultimamente delle foto che ho fatto anche vedere del Barone in Furla, non vestito da basket ma in borghese, che gioca con i ragazzini. Cioè sono foto meravigliose. Questo voleva dire davvero che cosa c'era tra la prima squadra e tutto il resto. Allora, veramente, questo vuole dire riprendere un percorso per tanti motivi interrotto, ma che secondo me ne vale la pena. Noi siamo legati alla Curia, alla quale dobbiamo dire grazie, al cardinale Zuppi che ci dà i locali, però per il resto noi siamo assolutamente autofinanziati, forse penalizzati, perché noi, quando c'è l'assegnazione delle palestre, noi abbiamo la Furla, quindi noi siamo penalizzati, noi abbiamo dei punteggi in meno perché abbiamo uno spazio di nostra disponibilità. Secondo punto, le giovanili. Quindi noi ci siamo dati disponibili e stiamo già facendo, poi vi dico come, a mettere in pista o in campo tre squadre giovanili, le tre squadre giovanili che la Fortitudo vuole. Allora, essendo in A2 non ci sono necessità da regolamento di avere le tre squadre di eccellenza, però noi vogliamo averle perché siamo perfettamente consci che un Under 19 eccellenza è un aiuto alla prima squadra, non possiamo non farlo. Per fare questo ci siamo attrezzati, abbiamo creato una struttura apposta per le squadre d'eccellenza, quindi non solo tecnici, quindi allenatori, vice allenatori, ma abbiamo una struttura apposta fatta di dirigenti, fatta di segretaria, fatta di fisioterapista, fatta di preparatore. Lo staff medico penso che sarà condiviso, perché credo che anche questo è importante, cioè sinergie vere tra la 103 e noi, credo che sia importantissimo. Quindi è con davvero grande piacere che noi mettiamo in pista queste squadre. Tra l'altro si è deciso, dopo averci pensato, di fare giocare nella Serie C la nostra Under 19. Forse con qualche senior aggregato, ma noi vogliamo veramente fare crescere questi ragazzi, perché è importante che giochino. I campionati senior sono per certi versi più importanti dei campionati giovanili nella loro formazione tecnica e di giocatori di basket. Se vuoi diventare un giocatore di basket devi passare dalle senior, non c'è alternativa, quindi è giusto che sia così. Quindi settore giovanile sarà nostro, non sarà una fusione con la Fortitudo Academy. Se volete sapere cosa succederà alla Fortitudo Academy lo chiedete a Rossano, perché è di proprietà del consorzio, quindi non è una fusione. Noi rimaniamo autonomi, siamo autonomi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle decisioni. Chiaramente tutta quella che è la parte tecnica sarà condivisa. E ripeto, ci sarà Cavina che verrà a fare degli allenamenti con noi, degli individuali, cioè cerchiamo davvero di creare una sinergia che sia importante e che sia davvero utile alla crescita dei nostri ragazzi. L'ultimo punto gliel'avevo promesso.
15: Ve lo leggo. Con il presente accordo, Fortitudo manifesta la propria volontà affinché le sia concesso l'utilizzo del marchio sulle divise sportive ufficiali di gara e per il materiale di merchandising. Con il presente accordo, SG si impegna a concedere alla Fortitudo il diritto di utilizzo del marchio per i prossimi 20 anni, decorrenti da oggi. E quindi abbiamo pensato di fare una cosa che sopravviverà probabilmente, almeno dal punto di vista sportivo, dal punto di vista fisico, speriamo di no, ma che sopravviverà a noi.
16: Okay. Sì, questa è una cosa importante, ci basta da stabilità alla 103, credo.
15: E da continuità. Poi, sempre alla luce di quello che vi diceva Andrea prima, questa sinergia forte che noi vogliamo costruire passerà da alcuni punti che sono essenziali, quindi la selezione di alcune figure di ragazzi che possono allenarsi, se ne hanno le qualità, e ne abbiamo individuati alcuni, in maniera continuativa con la prima squadra. Vuole dire che uno dei nostri, degli allenatori del nostro staff, in cui noi crediamo molto, che è Tosarelli, che è qua presente, allenerà una delle squadre che vestiranno la maglia SG e che rappresenteranno il nostro settore giovanile. Vorrà dire che il nostro capo allenatore e lo staff del nostro capo allenatore dedicherà un paio di mattine al mese o un paio di momenti al mese per andare a lavorare sui fondamentali dei ragazzi. Vorrà dire che alcuni dei nostri componenti staff tecnico andranno a vedere le partite, andranno a capire cosa possono fare per aiutare la crescita di questi ragazzi in un processo che è vissuto con totale indipendenza delle due parti, cioè non sarà mai un componente della Fortitudo che dirà è meglio questo dell'altro, ci mancherebbe altro, noi abbiamo già una bella cosa da smazzare, quindi siamo concentrati su quello, però farlo assieme, viverlo assieme, condividere soprattutto i momenti difficili o le scelte difficili, credo che sia una cosa che aiuterà tutti.
14: Abbiamo sentito dunque sia Guerri che Bianchini, sia Rossano Guerri che Andrea Bianchini, cioè i due presidenti di Fortitudo 103 e di SG Fortitudo, e andiamo ad ascoltare anche un altro passaggio della conferenza stampa, quello che riguarda il vicepresidente di SG, ovvero Marco Calamai. Poi nel corso della mattinata, fra un'oretta, sentiremo anche Matteo Gentilini e anche poi la parte relativa alle domande che ci sono state ieri in conferenza stampa. Sentiamo Marco Calamai.
17: Buonasera, voi sapete, chi di voi è un po' più grande si ricorderà di me che sono sempre stato un allenatore un po' particolare, lo sarò anche in questo breve discorso che parte dalla fine ma tornerà all'inizio. La fine mi ha sorpreso molto, non tanto la telefonata di Matteo Gentilini di tanti mesi fa, che mi ha chiesto se era possibile un colloquio, un incontro con il presidente Guerri per una mano per il consorzio che rimaneva e rimane una parte importantissima della società. Io ho raccolto questo assist perché per la Fortitudo mi sono speso e mi spenderò. Ero molto dubbioso sul fatto che Rossano Guerri potesse accettare con tutti gli impegni di lavoro e il resto. Rossano si è dimostrato interessato, poi loro si sono piaciuti e da lì si parte. Ma la cosa che mi ha sorpreso è che dal primo incontro o dal secondo, tutti e due in modo diverso hanno manifestato un interesse verso l'SG, il settore giovanile, e uno sviluppo sinergico di queste cose. Io questo non l'avrei pensato, pensavo si parlasse di allenatori, di squadra, di strutture, e questo mi ha colpito in modo positivo. E ora torno indietro. Da quando ho lasciato la Serie A, e come sapete faccio tante cose ma alleno ragazzi con disabilità, ho sempre avuto in testa due cose. Io sono abbastanza tenace nelle cose che ho in testa. Uno, portare la squadra dei miei over limits, che già si allenava al Navile, alle scuole medie, salvo d'acquisto, portarla in Fortitudo, in SG, perché ho sempre creduto che queste squadre non debbano essere ghettizzate ma debbano stare in mezzo agli altri, e l'allora consiglio, il presidente Tesini, si sono spesi, io penso 25 anni fa, giù di lì, perché questo potesse succedere. L'altra era il riunire, come avevo vissuto io arrivando da Firenze tantissimi anni fa, l'SG con la prima squadra, con la Fortitudo, perché così l'avevo vissuto, così l'ho vissuto, come ricordava Andrea, da allenatore, e mi sembrava un'eresia che ci fossero due Fortitudo. E su questa cosa ho lavorato, ho qui due consiglieri bravissimi e il presidente che ci credevano e ci credono come me, l'intero consiglio ci credeva, ma era un sogno. Se non avessimo trovato dall'altra parte questa apertura, non so se e quando ci saremmo riusciti. E però ci siamo arrivati, come vi hanno raccontato i due presidenti. E vi dico che ho avuto la fortuna di avere da giocatore ai tempi di Schulberg, Gonzoni, Angelini e quant'altro un presidente speciale, che è il Cavalier Lucchini, un uomo irreprensibile, di un'umanità straordinaria e di una concretezza incredibile. E ho avuto la fortuna di avere da allenatore un presidente fantastico, che è stato il presidente Renato Palumbi. Due presidenti davvero unici per come si sono spesi economicamente in modo diverso, uno funzionario di banca, l'altro famoso avvocato penalista, ma umanamente nello stesso modo. Poi il presidente Tesini dell'SG, che mi ha accompagnato quando il Consiglio mi ha dato questo incarico, se ricordate 13 o 14 anni fa, per tentare di far ripartire l'SG, e con l'aiuto dell'allora presidente della Federazione Emilia Romagna, Stefano Tedeschi, e di Dante Anconetani, siamo andati a Roma, abbiamo parlato e abbiamo ottenuto questa, la Serie B. Ora, io, se vi ricordate, ho fatto per 6 o 7 mesi circa il garante, l'ho fatto per qualche mese di troppo. Però questa figura, che ho fatto fatica all'inizio ad accettare perché sapevo che era impegnativa, mi è rimasto un po' addosso, nel bene e nel male. Nel senso che se io vedo una squadra che gioca male, un allenatore sbagliato in questi 30 anni, no? Non ho mai pensato, se ci fossi io, certo, come tutti voi, avrei fatto quel cambio, non l'avrei fatto, questa è una cosa momentanea, ma non ho mai pensato se tornavo in panchina, mai. Però ho sempre pensato, quando ho capito, ho intuito o ho saputo che le cose vacillavano, di impegnarmi, perché la durata, la sostenibilità della Fortitudo per me è un bene primario. Quindi sicuramente questa sua età, quella dirigenza che ha lasciato, non vacillava, però aveva bisogno di un supporto. Ed è quella la domanda che mi ha fatto Matteo Gentilini. E da qui è nato questo discorso di Matteo, di Guerri, col presidente Bianchini che mi ha aiutato. E devo dire che questo desiderio comune l'avevano sia Matteo che Rossano, che tutti gli amici del Consiglio, per cui siamo arrivati a questa situazione.
14: Così dunque Marco Calamai, lo abbiamo ascoltato nella sua parte in conferenza stampa ieri, conferenza stampa integrale che potete recuperare sul canale YouTube della Fortitudo. Come detto, poi alle 10.40 andremo a sentire anche Gentilini e la parte legata a domande e risposte con i colleghi presenti ieri alla conferenza stampa. Adesso la linea al GR, la pubblicità, ripartiamo tra pochissimo con l'ora d'ario, state qui.
18: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 10.
18: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
24: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Grave gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri italiani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa: l'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa Crosetto ha reagito con toni molto severi, definendo quelle di Rutte affermazioni a caso, inopportune e superflue, e avvertendo che rischiano di produrre conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha autorizzato soltanto operazioni di supporto tecnico e logistico, sempre entro i limiti fissati dai trattati. Il mondo dell'innovazione si è dato appuntamento a Bologna. Sentiamo.
0: Con il taglio del nastro ad opera del robot umanoide Ciro, si è aperto a Bologna Fiere il We Make Future 2026, il più grande evento dedicato a innovazione, high-tech e digital. L'edizione di quest'anno è la più ampia e ricca mai realizzata, realtà da oltre 90 paesi, 70.000 metri quadrati di area espositiva, più di 1.000 speaker e 3.000 tra startup, PMI e investitori. Cosmano Lombardo, founder e CEO di Search on Media Group e ideatore del We Make Future.
1: È una manifestazione questa che vuole essere una fiera ma anche un festival e che va ad unire attivisti da tutto il mondo che si ritrovano per scoprire insieme quelle che sono le linee di sviluppo di un futuro inclusivo, innovativo e sostenibile, ma soprattutto per capire come applicare l'intelligenza artificiale, la tecnologia e il digitale non solo per obiettivi di business ma anche per migliorare la nostra società.
0: 3 giorni fitti di appuntamenti ed eventi.
1: Un'edizione record, oltre 800 espositori da tutto il mondo. Avremo anche il lancio dell'aereo di carta più grande al mondo, è uno spettacolo di oltre 500 droni e una festa a Palazzo Renzo portando l'innovazione anche in città.
0: We Make Future 2026 a Bologna Fiera fino al 26 giugno.
24: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
28: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice

sa di felicità. È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Eccoci qua alle 10:07 su Nettuno Bologna 1 con l'Oradario, sempre con i vostri messaggi al 366-402-4022, arrivati al giro di boa di questa mattinata insieme. Poi alle 12, come sempre, naturalmente, Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu e poi via via tutto il resto della programmazione di Nettuno Bologna 1, che proseguirà ovviamente anche a luglio, soprattutto da Valles, con i cambiamenti a cui ormai siete abituati da un po' di anni a questa parte, durante il ritiro estivo del Bologna, con l'Oradario che dalla settimana successiva alla prossima, quindi sostanzialmente dal 6 luglio, comincerà alle 8, perché chiude tempo perso, quindi anticipiamo l'inizio dell'Oradario per quanto riguarda il mese di luglio e agosto. Poi ci sarà anche l'ora franca, per qualche giorno vi beccate l'ora franca, ma poi scoprirete strada facendo tutto il percorso. Allora, un paio di messaggi sul discorso Fortitudo che abbiamo affrontato in precedenza con la conferenza stampa di presentazione dell'accordo ieri tra la Fortitudo 103 e la SG, quindi accordo di fatto legato al settore giovanile, ma non soltanto, come abbiamo sentito sia da Rossano Guerri che da Andrea Bianchini che da Marco Calamai. Poi alle 10:40 sentiremo anche Matteo Gentilini e poi la parte domanda e risposta della conferenza stampa. Stefano sottolinea come Calamai, persona che viene da un altro pianeta, un onore per noi della Fortitudo averlo come compagno di fede. Marco, persona super, assolutamente super, quindi Stefano non posso che sottoscrivere il tuo commento, assolutamente. Roberto invece: speriamo che la F prenda uno tipo Curry. Ma perché non lui proprio? Scusa, ne parlavamo ieri. Si sarà stancato di San Francisco. Basta San Francisco, basta sempre l'NBA, basta. Bella sana A2 italiana ci starebbe bene, perché mi sembra che se ne siano andati tre tiratori in Bro della Rosa Mastellari e mi sembra scarsa lì, scrive Roberto. Sono andati via sicuramente tre tiratori, ne arriveranno altri, questo volevo tranquillizzarti, Roberto, su questo mercato Fortitudo, al di là di quelli che sono ovviamente i momenti di attesa per capire bene quando comunicare, chiudere i contratti, eccetera, eccetera. Comunque portato avanti, Zanelli per esempio è un giocatore che magari non è un tiratore come lo era Della Rosa, ma è comunque un giocatore che in A2 sa muoversi direi molto bene, quindi da quel punto di vista è un innesto che diventa molto, molto interessante. Radonjić è un altro giocatore un po' diverso anche da Mastellari, ma è un altro che il campionato lo conosce molto bene, sa muoversi molto bene anche lui, insomma è un altro acquisto secondo me di spessore. E poi sono andato a riprendere al volo, per non dire un dato balordo, ma l'anno scorso ha chiuso col 43% da 3, quindi insomma, tiratore tendenzialmente affidabile. Ecco, volevo tranquillizzarti Roberto, non arriverà Steph Curry, forse neanche il fratello Seth, ma qualcuno che faccia cesto la Fortitudo dovrebbe prenderlo, ecco, mettiamola così. Oh, e poi mancherà naturalmente il secondo straniero, perché dopo Sorokas, confermatissimo a furor di popolo mi verrebbe da dire, arriverà naturalmente una guardia straniera, quindi un giocatore a cui naturalmente la Fortitudo affiderà gran parte delle sue aspirazioni offensive, questo mi sembra inevitabile. E poi è rimasto comunque Sarto, a proposito

0: di tiratori. Beh, mica poco, mica poco. Allora, sui messaggi al 366-402-4022, non è male questa. Artono Plumone è stato già detto, si chiede Angelo. No, non credo. Non credo sia arrivato Artono Plumone. Chi è Artono? Lo diciamo per quei pochi che non lo sanno. Patron del Como. Il Real Madrid ha sostanzialmente esercitato il diritto di recompra del calciatore, quindi non sarà al Como l'anno prossimo, e almeno che il Como non faccia un'offerta clamorosa, ma non mi sembra onestamente nelle possibilità ce l'avrebbero, ma nelle volontà del Como. E Real vuole 60 milioni. E, tra l'altro, ieri c'è stato anche un incontro dal DS del Como Ludi e Merengues. Real ha detto: lo rivolete? 60 milioni. E il Como ha detto: ma forse 60 facciamo fatica. E quindi niente. E adesso vediamo quanto l'Inter possa onestamente arrivare a quella cifra per pigliare Nico Paz, o se invece, come più probabile che sia, un club inglese a caso, più o meno a caso, vada su Paz. Diciamo che è uno scenario che era prevedibile, quello del Real, senza avere minimamente intenzione di puntare su di lui, ma semplicemente per incassare un po' di soldini. Ecco, fondamentalmente per quello era il senso dell'operazione del Real. Perché anche il Real ha bisogno di incassare. Va bene fare il mercato, va bene prendere Cucurella, Konaté, eccetera eccetera, però se entra qualche soldino al Real non è che siano proprio tristi. Como che incassa, Como che chiude quindi di fatto l'esperienza con Nico Paz, che però mi sembra di poter dire onestamente che è stata eccellente per il Como. Per 2 anni si è goduto un numero 10 coi fiocchi, che è stato grande protagonista, anche se nella scorsa stagione ha avuto a un certo punto un calo vistoso di rendimento, ma la possiamo mettere anche tranquillamente tra le cose fisiologiche di un ragazzo del 2004. Seconda parte dell'anno scorso è stato meno incisivo, meno continuo soprattutto nel rendimento. Ci sono state prestazioni eccellenti, intendiamoci, però con meno frequenza, ecco, rispetto a quelle che magari ha vissuto nel primo anno e nella prima parte di questa stagione. Ma ripeto, lo possiamo tranquillamente mettere nel computo delle cose fisiologiche per un ragazzo di 21 anni. E resta un talento enorme, proprio enorme, e sicuramente al Como dispiace, a Fabregas dispiace non poterlo avere. Diciamo che tendenzialmente mi viene da pensare che, salvo ulteriori acquisti sul mercato, il posto di Nico Paz, anche proprio come cervello pensante della squadra, o meglio cervello fantasioso della squadra, perché il cervello pensante è un Perrone, possa prenderlo tranquillamente Baturina. L'idea credo possa essere un po' quella, a meno che appunto il Como non vada anche su magari qualche altro profilo alla Nico Paz pre-Como, quindi qualche ragazzo di valore e di qualità. Allora, e invece sul discorso Raimondo, scrive Claudio: speriamo non sia stato un errore dare Raimondo con diritto di riscatto. Allora, due cose importanti. La prima è che non è ancora definita l'operazione, quindi non è ufficiale assolutamente la formula, però che Raimondo torni a Frosinone, questo lo diamo per assodato. La seconda, ce lo raccontava in precedenza il nostro Leonardo Bosello, dovrebbe trattarsi di prestito secco e non prestito con diritto. È chiaro che se prestito secco cambia tanto, assai proprio, le situazioni. Quindi prima di avventurarci in valutazioni sulla bontà dell'operazione, aspettiamo A, che si concretizzi, e soprattutto B, di capire con che formula. Cambia parecchio, naturalmente. Questo lo dico giusto per darvi qualche riferimento prima di appunto andare su valutazioni legate a questa operazione qui. Gli hanno preso un po' le misure a Paz, scrive Dino. Giusto, ci sta anche quello, assolutamente, assolutamente. Lo possiamo mettere, Dino, anche nel calderone che dicevo prima, cioè del calo fisiologico di un ragazzo di 21 anni, a cui prima o poi gli avversari prendono le misure. E quindi magari si riesce, non riesce a rendere al, al suo meglio, o quantomeno non riesce a rendere con la stessa continuità. Fa parte assolutamente del, del percorso di crescita. E vediamo anche un po' effettivamente dove possa andare, perché ora l'Inter naturalmente farà quello che può fare per andare a prendere il giocatore, tirando tantissimo sul prezzo, perché, perché così, perché non ci sono troppe alternative per i nerazzurri, ma in generale per tutti i club nostrani. E dopodiché però c'è sempre l'idea che arrivi club di Premier e dica: vabbè Real, quanto vuoi? 60, ma facciamo 65, tieni il resto. Più o meno possa funzionare così, esattamente come è andata con Palestra. Stavo vedendo un po', ma giusto per curiosità, dove potrebbe andare a finire Pazzo, cioè dove potrebbe star bene Nico Pazzo in Premier? L'Arsenal, boh, insomma, giocano molto sugli esterni, e lì c'è Odegaard che tendenzialmente, insomma, gli copre parecchio spazio. Non c'è una squadra che abbia veramente bisogno magari di un 10. Non so se il City di Maresca quanto voglia cambiare, ma un po' di dubbi. Mi pare molto suggestiva dal punto di vista tattica l'idea Tottenham con De Zerbi, che tra l'altro ha avuto il sì di Tonali, come raccontano i colleghi di Sky stamattina, però ovviamente deve avere il sì del Newcastle. Però Nico Pazzo al Tottenham di De Zerbi, ma sai che potrebbe essere una cosa interessante. Parlo proprio dal punto di vista prettamente calcistico, cioè, metto in mezzo roba di soldi, roba di economiche, coppe, roba del genere, proprio, proprio dal punto di vista calcistico. Nico Pazzo nelle mani di De Zerbi al Tottenham, beh, potrebbe essere una cosa interessante. Vabbè, vedremo. Pubblicità, torniamo subito.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
6: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
5: Wow, sanno anche volare.
6: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
5: Li chiamo subito.
7: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
8: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
10: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
11: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
10: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
11: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
12: Ciao, come stai?
13: Vado a fare un tagliandino.
12: Ok, ma stai bene?
13: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
12: Ma Levante è una carrozzeria.
13: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
12: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
13: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
14: Jerry Calà per Seat, prima. A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile. Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
17: Oh Marco, pronto per lo stadio?
18: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
17: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
18: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
17: Davvero?
18: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
19: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 10 e 22 minuti, ben ritrovati con l'ora d'Ario. I vostri messaggi al 366-402-4022. Per esempio, scrivono un paio di ascoltatori: dietro a Castro, Robert è Paz, tacco da Champions, scudetto. E poi Luca da Torino: Paz, un ottimo trequartista, potrebbe far comodo al Bologna. Ah, ragazzi, certo che farebbe comodo al Bologna, però 60 milioni. Forse ce l'ha Pippo Cotti da dare al Real Madrid. Pippo?
22: No.
0: Buongiorno.
22: No, non ce li ho e credo sia giocatore più richiesto adesso, no? Più giocatore che ha più mercato in assoluto. Però bisogna stare attenti perché operazioni che sembrano fatte poi vanno altrove, ci sono situazioni che cambiano. Cioè, anche Palestra doveva essere promesso sposa all'Inter, poi è nato in Premier, cioè insomma ci sono dei livelli dove sicuramente certe cose prendono delle strade che magari sono inaspettate o perlomeno seguono il corso del prestigio e dei soldi e anche dell'astuzia dei procuratori.
0: Hai detto con un tono malinconico tutto questo.
22: Sì, molto triste.
0: Sì, ma triste perché Pazza non può venire qua.
22: Sì, ma soprattutto per quello, non perché vanno sempre all'estero i giocatori italiani. Cioè, di Pazza mi interessa giusto, sinceramente. Okay. Cioè, Pazza, ok, è un grande giocatore, è un grande campione. Lo voglio vedere giocare però in squadre di un certo livello, no? Che il Como non lo sia, ci mancherebbe. Però lo voglio vedere con dei simili in squadre comunque che hanno sempre l'asticella super alta, perché a Como sei tranquillo, ti permettono tante cose. Quando vai a giocare in altre situazioni dove magari sbagli un passaggio, arrivano i fischi, ci sono le polemiche, dopo devi capire anche se riesci a gestire la pressione, se riesci a gestire anche questo tipo di cose qua che cambiano un po'.
0: Se facessimo colletta, suggerisce un ascoltatore.
22: Deve essere una bella colletta.
0: Sì, non saprei neanche la quota. Vabbè, proviamoci, dai ragazzi, proviamoci. Scambio Row Paz, lo fareste? Vabbè, qui siamo fantacalcio,
22: Vabbè,
0: allora mettiamo si possa fare. Dal punto di vista calcistico, lo faresti?
22: Beh, certo, ovvio, sì.
0: Ok.
22: Certo.
0: Allora, guarda, già scatenati i nostri ascoltatori. Lorenzo da Castenaso ti chiede aggiornamenti su Orso.
22: Non ce ne sono.
0: Non cioè, bene.
22: Non ce ne sono.
0: Bad news.
22: Beh, speriamo no news, good news. Speriamo così. Però non ce ne sono, non ce ne sono. Ma aspettavo qualcosa di più entro questa settimana, invece no. Invece non ce ne sono. E al centro Niccolò Galli si spazientiscono giustamente. Poi magari adesso hanno già fatto tutto e poi dopo ci dicono: guarda che è andato tutto a posto, siete voi che avete delegato. Non credo.
0: Ce lo possono dire anche prima, voglio dire, non c'è bisogno di tenerci sulle spine, ecco.
22: Ma non ci sono, sostanzialmente novità non ce ne sono, quindi spero che arrivi sta fumata bianca, ecco.
0: Senti, ma c'è secondo te una data limite oltre la quale Bologna non, cioè oltre la quale Bologna, entro la quale, scusami, il Bologna vorrà una risposta?
22: Ma sai, il Bologna dice: ok, tu hai il contratto, quindi ti devi presentare primi di luglio al Niccolò Galli e a iniziare a fare i test, a allenarti, eccetera eccetera. Cioè, di fatto non c'è, perché in teoria puoi anche partire per il ritiro e rinnovare cammin facendo, però poi c'è anche il rischio poi di non trovare la soluzione, cioè, quindi sai. E poi ripeto, c'è questa maxi offerta per Orsolini, c'è questo maxi ingaggio per Orsolini in giro? Secondo me no. Sai quel che trovi, diciamo, in casa, ma non sai quel che trovi fuori casa, nel senso che comunque il Bologna sta facendo davvero uno sforzo importante.
0: Orso si fa solo un po' desiderare, nell'ipotesi di un nostro ascoltatore.
22: Ma sai, il ragazzo non c'entra niente, perché noi diciamo Orso. Il termine giusto sarebbe i procuratori di Orso, perché bisognerebbe dire le cose come stanno, perché i giocatori a volte sono un po' sballottati, sono un po'... Cioè, poi uno dice, sai, il giocatore però dovrebbe imporsi, deve... È vero che l'ultima parola ce l'ha, però sai... sennò che senso ha avere il procuratore e pagarlo e dargli le commissioni? Invece sono loro che gestiscono, che hanno il timone di queste cose.
0: Allora andiamo con altri messaggi al 366-402-4022, c'è un audio per te.
1: Buongiorno Pippo, senti, ma l'artista che dovrebbe venire a Valles, chi potrebbe essere? Perché devo convincere mia moglie a venire su. Ciao, un abbraccio.
0: Bisogna convincere la signora.
22: Io non ho parlato di nessun artista, però ancora, ho parlato di sorprese, di cose. Appunto, no, cerchiamo di dire le cose come stanno, però, perché la parola artista dalla mia bocca non è mai uscita. Perché la gente a volte capisce quello che vuole. Cioè, io non ho mai detto artista, cioè, ci saranno delle cose, delle situazioni, dei personaggi, dei momenti, ma non artista. Poi siamo tutti artisti.
0: Vabbè, appunto, sì, cioè, alla fine Pippo è un termine anche ampio, no? Quindi tutto sommato.
22: Sì, però che non si vada poi, cioè, che non si intenda magari al dire, hai detto una roba che poi non è successa. No, che un attimo qua, questa era.
0: Vabbè, scusa, ma come convinciamo la signora ad andare a Valles?
22: No, deve venire a Valles perché è bellissima, sta molto bene, mangia bene, sta al fresco, si riposa, fa delle belle passeggiate, guarda il Bologna. Quindi ci sono tante vede me, Leo e Frank, è impagabile questa cosa,
0: Senti, c'è anche un messaggio, facciamo un karaoke io e Pippo, messaggio del direttore Barbuti, questo potrebbe allontanare il pubblico però,
22: No, perché come spiegavo nei giorni scorsi, l'ultima sera di ritiro si canta e si balla nella Piazza della Cultura con Ferdi che predispone qualcosa, qualche accrocchio. Adesso però gli devo chiedere a Ferdi o anche al direttore se possiamo fare proprio un karaoke proiettando il testo sui due LED che abbiamo. Non so se si può fare, sì, ha fatto cose più difficili il direttore, come dirette cose, se glielo chiedo lo fa, ma anche Ferdi, sai, dal computer mettere con un cavo, adesso sto parlando da boomer, con un cavo attaccato, che va nei nostri LED, e col microfono poi cantiamo con i testi che sono fruibili a tutti, ecco, avete capito cosa intendevo.
0: Secondo me la cosa importante è farlo l'ultima sera, perché almeno così non ci sono problemi.
22: Di solito viene fatto l'ultima sera, appunto, però l'ultima sera della piazza è il giovedì, che sarebbe la penultima sera poi di ritiro.
0: Ah, no, quello può espocreare. Stai attento alla data, che poi la gente scappa e non torna più. Quindi attenzione anche a scegliere bene la data.
22: È incredibile, momenti di grande, diciamo, Fiorello e la Unzi, che erano noi, scansatevi, ecco.
0: Sa molto bene. Allora, invece, tornando sul mercato. A proposito anche di quello che dicevi, Mirko scrive: se Palestra e Nico Paz vanno a giocare in club più prestigiosi, ci sta. Il mio pensiero da tifoso è quello che così però il nostro campionato si indebolisce sempre più.
22: Appunto, quello, cioè, Palestra, perché è italiano, Nico Paz non può giocare per la nazionale italiana, è un altro tipo di discorso, però questa fuga di talenti all'estero è sempre molto antipatica. Perché comunque sarebbe molto bello vederli in casa, poterli osservare in casa i nostri ragazzi che crescono, eventualmente per essere presenti al prossimo mondiale, ecco, sarebbe simpatica come cosa, non sarebbe male, dai.
0: No, assolutamente. Poi sono d'accordo anche con Mirko in generale, perché poi se perdiamo anche talenti come Nico Paz è chiaro che il campionato poi si depaupera, questo è evidente.
22: Sì, questo sicuramente sì, però credo che
0: oltre al discorso nazionalità che giustamente facevi, Pippo, facciamo un discorso proprio di talenti, ecco.
22: Sì, mi dico che Nico Paz però è un promesso sposo a una grande del calcio mondiale, credo di sì, che è un ragazzo molto forte, fortissimo, ce lo siamo visto qua e abbiamo capito che questo è, insomma, è buono giocare a football, come si dice.
0: Sì, è buono, sì, è buono davvero. Senti, e invece Miretti com'è la situazione? Che ci puoi dire su di lui?
22: Ma anche lì è quel furbacchione di Carnevali, amico di Fenucci, però poi alla fine vuole fare i suoi interessi, nel senso che vorrebbe inserirlo nell'operazione Lucumi, scontando un po' l'ingaggio del cartellone colombiano. Insomma, adesso stanno provando tre quarti di Lucumi, due terzi di Miretti, un quarto di Rumenig,
0: sette ottavi di Maradona, è così.
22: Esatto.
0: È così, vediamo. Sicuramente entro martedì qualcosa potrebbe succedere. Se non succede entro martedì, poi ce la prendiamo comoda, visto che sì, martedì è la deadline per i bilanci.
22: Esatto.
0: Ti faccio sentire questo audio.
2: Ciao Dario, ciao Filippo, sono Massimo, buongiorno. Stavo ascoltando questo passaggio legato al rinnovo di Orsolini, che sta tergiversando, ma giustamente, come dice anche Filippo, ci sono anche i procuratori che incidono parecchio, però secondo me è una cosa sicura, che alla maglia, i colori e a tutto ciò che è il sentimento legato ai colori di una squadra, oramai sono solo i tifosi che hanno questa cosa nel cuore. I giocatori sono di passaggio, non senza fare. Se Orsolini, che è qui già da un bel po' di anni, decide che vuole fare un'esperienza fuori da Bologna e trova col procuratore trova anche €1 milioni in più all'anno, molto probabilmente va via. Ripeto, siamo noi sentimentali, secondo me non vorrei dire una cosa troppo grande, i giocatori non lo sono, perché fanno un lavoro e come tutti i lavoratori vanno dove eventualmente hanno più riscontri e più soldi, in quel senso. Ciao, grazie.
0: Grazie a te, Pippo.
22: Sai dove va il sentimento per €1 milione in più, caro amico? Non te lo posso dire, però è così. Cioè, se ci fosse davvero €1 milione in più l'anno, fai fatica a trattenere un giocatore. Sentimento, un sentimento, maglia, attaccamento, bandiera, tutto quello che volete. €1 milione in più netto, sposta. Non credo ci sia questo tipo di offerta sul piatto adesso. Poi magari la stanno cercando, la stanno valutando. Però €1 milione in più, sposta. Sposta l'ago a tutti, sinceramente. Come puoi, come dici, no, fallo per la maglia, fallo per noi, €1 milione in più. Come si dice, le difficile,
0: Sì, so soldi. Sono soldi. Ci sta. Più che altro però, Pippo, come dicevamo anche prima, è corretto comunque da parte di Orso non prendersi troppo tempo, perché se non rinnova il contratto e deve andare via quest'estate, c'è poco da fare.
22: Basta, adesso il tempo è finito, allora. abbiamo detto tutto, però il tempo è finito adesso basta, adesso però sì o no. Abbiamo detto giusto andare se ti offro €1 milione in più, giusto qua, giusto là, tutto quello che vuoi, però ripeto, adesso basta, adesso facci sapere, perché giustamente Bologna si deve organizzare, ecco, questo sì.
0: Anche perché se Orsolini non rinnova e deve andare sul mercato, un po' le strategie lì sugli esterni cambiano, inevitabile.
22: Cambiano, hanno già un paracadute, certo, hanno già delle opzioni, certo, ce le hanno già e poi alla fine Sartori, sai, anche un po' in difficoltà, ci ha sempre pescato dei Doi e dei Rove, sono abbastanza confidence se rimane quel signore lì.
0: Sì, decisamente. Allora, altri messaggi al 366-402-4022. Faccio un grande in bocca al lupo a Ravaglia, do per scontato che partirà, spero che possa trovare una squadra dove poter giocare da titolare continuamente.
22: Ma la gente che dice dopo è scontato che, cioè, ma dopo è scontato che, cioè, sei la sfera, che sei un mago, così chi sei? Cioè, dopo è scontato sì, cioè, ma può essere, ma non può essere. Però torna sempre fuori il discorso che abbiamo fatto all'inizio, in precedenza, che Tedesco però vuole ripartire con tutti allo stesso piano. Poi se Ravaglia col suo procuratore si sente più sereno, andare a provare di giocarsi un campionato da solo senza il cordone ombelicale bolognese che magari può soffocarti, allora è un altro discorso, ma non è per certo che, o a meno che il Bologna dica: guarda, io ho pensato che tu sei il terzo portiere, non sei più il secondo. Allora questo è un altro tema ancora, ma non c'è certezza, ci possono essere delle tracce o delle intuizioni. Tutti ci aspettavamo, faccio un esempio, Raimondo il ritiro con il Bologna, no, Raimondo andrà nuovamente in prestito a Frosinone, quindi lì è stata fatta un'altra scelta.
0: Sì, tra l'altro con anche tempistiche diverse rispetto a quelle che si pensava, ecco, l'idea di averlo Valle e poi mandarlo a Frosinone probabilmente non è piaciuta né al Frosinone né al Raimondo, mi viene da dire.
22: No, quindi hanno fatto l'operazione in un'altra maniera.
0: C'è un altro messaggio che ti volevo girare al 366-402-4022, magari riesco anche a recuperarlo. Eccolo qua. Ti chiedono, Marco, in particolare un'opinione su Bonazzoli, che l'anno scorso è andato in doppia cifra in Serie A. A me non dispiacerebbe, non dico titolare, ma al posto di Dallinga.
22: Non è male Bonazzoli, non è male, un discreto giocatore nel parco punte del Bologna. Sì, non è male, non mi dispiacerebbe, ecco.
0: Tra l'altro, guarda, non vorrei dirti una fesseria, vado a controllare al volo, ma Bonazzoli dovrebbe essere stato, e infatti, insieme a Orsolini e Scamacca, top scorer italiano l'anno scorso in campionato.
22: Sì, dei tre migliori, sì, è vero.
0: 10 gol tutti e sono stati i migliori marcatori italiani. Questo lo dice lunga di quanto sia stato difficile per trovare centravanti italiani. 10 gol, gli unici 3 in doppia cifra, tra l'altro.
22: Beh, insomma,
0: si è campionato un po' così, va bene. È andata così. Caro Pippo, ti saluto, buon weekend, ci sentiamo lunedì.
22: A lunedì.
0: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, allora, torniamo tra poco.
3: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
4: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
23: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
24: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
25: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: 178 sa di felicità.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
2: Dimmi.
3: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
2: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
3: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
3: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 10:42 minuti. I vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco avremo Andrea Mottola, poi spazio alle voci dai motori, sia la MotoGP che la Formula 1. C'è anche l'Ital Volley da raccontare con la sfida contro l'Ucraina in Volleyball Nations League. È una sfida importante per gli azzurri per il discorso qualificazione alla Final 8. Invece è arrivata una sconfitta pesante, 3-0 per gli azzurri di De Giorgi. Sentiremo i commenti nel corso dell'ultima parte della nostra mattinata insieme. Italia che questa sera alle 20 sfiderà il Brasile in una gara che inevitabilmente bisognerà portare a casa. Ma andiamo adesso a occuparci nuovamente di Fortitudo, tornando alla conferenza stampa di ieri. Presentazione d'accordo con SG Fortitudo e Fortitudo 103 per il settore giovanile e non soltanto. Sentiamo allora un altro estratto, le parole del presidente, del vicepresidente, scusatemi, della Fortitudo 103 Gentilini, e anche le domande dei colleghi presenti ieri in sala stampa.
6: 4 anni fa, quando sono entrato in Fortitudo, mi ricordo una conferenza stampa in Furla dove erano presenti il presidente Bianchini, Luca Dal Monte, che era l'allora coach, e Valentino Di Pisa, che era l'allora presidente di Fortitudo 103. Ho sentito dire tante cose in questi anni e da dentro, con le persone, parlando con tutti gli attori che si sono succeduti in questi anni, ho sempre visto molto difficile questo accordo. Sono molto contento e soddisfatto che finalmente si sia arrivato questo accordo definitivamente. Grazie.
7: Prima delle vostre domande volevo comunque ringraziare Arletti, che ha gestito l'Academy, perché è stato iper collaborativo, ci ha dato una mano. L'Academy rimane all'interno del gruppo tra virgolette Fortitudo, nel senso che espleteremo alcune formalità eccetera. Poi dalla stagione successiva a questa l'Academy non rientrerà più nei programmi tecnici della Fortitudo, perché come vi abbiamo detto, se saremo in A2, SG sarà il nostro serbatoio di società satellite. Se saremo in A1, le persone di SG ci aiuteranno a gestire e gestiranno il settore giovanile nel campionato che faremo.
8: Aggiungo questo per dire i rapporti, devo dire che Rossano su questo è stato straordinario, i rapporti come sono rimasti corretti, soprattutto con chi li vuole corretti. Arletti, presidente Academy, non presidente Salus, perché evidentemente non lo può fare, ma comunque responsabile, ecco, per incompatibilità, ma è responsabile. Oggi è giovedì, ieri era mercoledì, io sono in Fortitudo alle 11 a tirare un pacco e mi era arrivato. È arrivato Arletti a parlare con il nostro responsabile tecnico, che è Luca Carrera, perché certamente non possiamo annunciare una collaborazione perché è da definirsi, però una possibile collaborazione tra SG, Salus e poi non solo. Quindi se vado in porto o no non lo so, io spero di sì, ma per dire i rapporti come sono rimasti qui, devo dire grazie a chi si è speso per creare questo tipo di relazione, in particolare Rossano, ma chi dall'altra parte ha saputo ascoltare.
9: Un problema della Fortitudo da tanto tempo è quello di non riuscire a trovare un giocatore importante per la prima squadra uscito dal proprio settore giovanile. A memoria l'ultimo è Candy. Quindi io chiedo, con questo nuovo accordo vi siete posti questo obiettivo, e se sì in che ordine temporale?
7: La prima cosa era costruire una squadra competitiva, questo l'abbiamo fatto. La seconda cosa, cioè lo stiamo facendo, ve lo stiamo annunciando, lo condivideremo. La seconda cosa che ci sta in questo momento a cuore è costruire una campagna abbonamenti che sia in linea con le aspettative dei nostri tifosi e che veda un loro iper riscontro positivo. La terza cosa è creare una struttura di valorizzazione del marchio e dello spirito Fortitudo che veda dei partner che si avvicinino a noi. Però prima di fare queste tre cose, una di quelle a cui abbiamo messo mano, perché credevamo che fosse importante per il presente ma soprattutto per il futuro, era questo accordo, tant'è che ne abbiamo parlato a lungo. Da lì a vedere un risultato sportivo effettivamente importante ci vuole tempo solitamente, però oggi noi ad esempio abbiamo un ragazzo che vestirà la maglia dell'SG, che è Campomori, che riteniamo possa essere un prospetto e che crediamo possa allenarsi in maniera costante con la prima squadra, esce dall'SG, sarà nei 12 che andranno in panchina e già magari nelle prime amichevoli lo vedremo in campo qualche minuto. Poi, come sempre, dipende molto da lui. Abbiamo preso un giocatore che riteniamo importante, un giocatore di Serie B, che vi annunceremo nei prossimi giorni, che ha l'età per giocare con SG, ma che sarà anche lui nel roster della prima squadra, che non esce ovviamente dal nostro vivaio, ma che riteniamo attraverso il lavoro che farà in SG potrà affermarsi. Stiamo valutando una serie di profili e adesso poi definiremo una strategia, ma le priorità sono tante, una strategia per capire come impostare la crescita del settore giovanile nei prossimi anni.
10: Il nostro settore giovanile deve innanzitutto crearsi, perché una cosa è fare un buon settore giovanile come SG ha sempre fatto, e una cosa invece è creare un settore giovanile che possa essere un polo di riferimento. Cioè noi nei prossimi anni, se ne parlava con Rossano, vogliamo essere il polo che si contrappone davvero al settore giovanile Virtus, e questo non lo fai dall'oggi al domani, perché devi generarti una credibilità. Vediamo già dei riscontri che ci dicono che stiamo diventando appetibili, perché stiamo facendo ora dei tryout con dei giocatori per la 19, per la 17, per la 15, e vediamo già che stiamo ricevendo delle richieste di fare prove. Però non è una cosa che nasce dall'oggi al domani, perché credo che davvero prima di tutto dobbiamo darci una credibilità, cioè fare capire che SG è una struttura solida come è sempre stata, ma che è una struttura solida con capacità tecniche e non solamente tecniche.
11: Volevo capire meglio il discorso dell'Academy nel dettaglio, cioè continuerà a esistere per quest'anno con le sue squadre, quindi come... Ok.
7: Allora, fermo restando che dobbiamo valutare insieme come fare la governance dell'Academy. L'Academy è controllata dal consorzio, cui presidente Matteo, e quindi ci incontreremo con Umberto Arletti, che io sottolineo è un caro amico che ci ha dato una mano preziosa, e decideremo in questo senso come continuare, nel senso che c'è da valorizzare i parametri esistenti che sono in Academy, e questo ci porterà ad avere una stagione intermedia, ma a regime cercheremo di avere un accentramento. Ci piacerebbe molto, riprendendo le parole di Marco, costruire comunque un rapporto di collaborazione che sul territorio permette alla forza di Fortitudo, alla forza di SG, alla presenza di Salus eccetera, di fare quell'attività di scouting per cui più giocatori possano vedere un percorso inerziale che li accompagna in contesti sempre più competitivi.
12: In parte ho già risposto, ho già detto che allenatori, staff con dirigenti, segreteria, ecco, come vi state organizzando in prospettiva dei campionati che vi attendono, 19, 17 e 15. E poi a Rossano chiedevo a questo punto, visto che avete accennato, due parole sullo staff medico, visto che avete detto che sarà condiviso, se c'è qualche novità da questo punto di vista.
10: Ci sono due fasi, c'è la fase tecnica di cui si stanno occupando ovviamente gli allenatori, come dicevo prima stiamo facendo tryout per generare le squadre, capire quali sono i giocatori che potranno fare parte di queste squadre di eccellenza. Dall'altra parte tutta la parte operativa stiamo organizzandoci ci stiamo muovendo per trovare, abbiamo già trovato, cioè ci siamo mossi per trovare le persone giuste, i dirigenti che possano occuparsi e quindi dare un supporto agli allenatori per la gestione delle squadre. Abbiamo individuato un preparatore che seguirà tutte e tre le squadre di eccellenza più la Serie C, perché ripeto, la Serie C sarà sostanzialmente formata dai ragazzi under 19. Abbiamo la nostra struttura di fisioterapia che abbiamo ormai da sempre, la potenzieremo, perché ovviamente ci sarà necessità di essere pronti anche sotto questo punto di vista. Diciamo che operativamente siamo già al 100%.
7: La struttura che accompagnerà la squadra è importantissima, la struttura medica di riferimento è un elemento che ti fa fare la differenza, che deve vivere il suo ruolo in totale autonomia dalla gestione tecnica della squadra, che non può essere influenzata né dal presidente né dall'allenatore. Cioè la struttura medica deve essere competente, preparata ed avere l'autonomia decisionale per dire che cosa si può fare e cosa non si può fare. Noi in questi giorni siamo incontrati, verbalmente abbiamo già definito, Quadrelli rimarrà come nostro medico e siamo contenti perché è un'istituzione nel mondo Fortitudo. Ho parlato con Vincenzo Arcidiacono e con Federico Spagnoli, che ho avuto la fortuna di conoscere quando erano, sono giovani anche adesso, ancora più giovani, ed erano, sono stati a rotazione al Bologna Basket e mi hanno confermato la loro disponibilità a rimanere. Ho chiesto ad Andrea Martini, che è un ortopedico di cui ho grande stima, oltre che un amico personale. Ci piace l'idea di costruire un gruppo di persone di grande qualità, di spessore, di competenza, molto legati al mondo Fortitudo. Ricordo che Martini è stato medico della Fortitudo per anni. Abbiamo presentato i preparatori, sono due ragazzi, Del Santo sarà con noi in pianta stabile e sarà il nostro preparatore, però darà una mano a Riccardo che lavorerà con voi, e al tempo stesso Riccardo darà una mano a Del Santo nella parte della prima squadra. E ci piace l'idea, esatto, che ci possano accompagnare in questo percorso, quindi nelle prossime settimane definiremo anche questi aspetti.
5: Abbiamo sentito dunque la conferenza stampa di ieri in casa Fortitudo, Rossano Guerri, e per quanto riguarda la Fortitudo 103 nel ruolo di presidente. Abbiamo anche sentito le parole del presidente della SG Andrea Bianchini, del suo vicepresidente Marco Calamai. All'inizio abbiamo sentito anche Matteo Gentilini, vicepresidente della Fortitudo 103, un accordo quindi molto variegato, non soltanto legato al settore giovanile e basta, quello tra Fortitudo Pallacanestro 103 e SG Fortitudo, quindi tanti aspetti, tante sfaccettature, e poi vedremo anche un po' lo sviluppo, quale sarà dell'accordo, con anche peraltro le parole che riguardano un po' la prima squadra. Abbiamo sentito soprattutto sullo staff medico che di fatto è confermato, con Quadrelli che rimarrà medico perché è un'istituzione, come ha detto Guerri, e poi anche con Vincenzo Arcidiacono e Federico Spagnoli che sono stati contattati dallo stesso Guerri. Poi naturalmente vediamo un po' lo sviluppo anche del mercato, della prima squadra, e soprattutto poi vediamo ovviamente la stagione. Però intanto Fortitudo che sta mettendo i propri tasselli in vista della prossima stagione. Ci sarà un'altra conferenza stampa la prossima settimana per quanto riguarda la F, in particolare per quanto concerne la campagna abbonamenti, che verrà presentata il 1 luglio, quindi mercoledì prossimo, al Royal Carlton Hotel alle 17.30. anche in questo caso naturalmente poi all'interno della programmazione di Nettuno Bologna 1 vi faremo sentire le parole, ma soprattutto vi aggiorneremo su quelli che saranno i contenuti della campagna abbonamenti Fortitudo. Campagna abbonamenti del Bologna invece che è partita con la prima fase un'oretta fa alle 10, cominciata dunque la possibilità di rinnovare di fatto la propria tessera rispetto a chi l'ha fatta nella scorsa stagione. Vedremo poi anche i primi numeri che poi la società vorrà comunicare a proposito degli abbonamenti. Per la Virtus invece c'è da aspettare ancora qualche giorno, partirà l'8 luglio la campagna abbonamenti come annunciato dal presidente Zanetti. Linea alla regia adesso, GR Sport, la pubblicità e poi torniamo ancora con l'ora d'ario. State qui.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Nettuno.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 10 e 56 minuti.
17: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
18: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali. L'Ecuador ci mette il cuore, 2-1 in rimonta contro la Germania dei titolarissimi e sedicesimi conquistati da migliore terza. La nazionale di Beccasese non superava il girone da 20 anni. Nel gruppo E, guidato dalla formazione tedesca, passa anche la Costa d'Avorio, 2-0 contro la favola Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda supera 3-1 la Tunisia, mentre il Giappone fa 1-1 contro la Svezia, qualificata come terza. Al prossimo turno gli Orange affronteranno il Marocco, i nipponici il Brasile. Infine, nel gruppo D, l'Australia passa il girone come seconda, il Paraguay quasi come miglior terza dopo lo 0-0. Gli Stati Uniti invece perdono 3-2 contro la Turchia, ma conservano il primo posto. Tra stasera e stanotte, occhio agli altri verdetti: dalle 21 Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Voltiamo pagina, tennis, giornata di sorteggi in quel di Wimbledon. Il torneo sull'erba più famoso al mondo aspetta Jannik Sinner, che tornerà in campo dopo l'eliminazione a Roland Garros lunedì 29 giugno da campione in carica. Tra le donne, prima storica qualificazione nel tabellone principale per l'azzurra Tyra Grant. La 18enne ha superato ieri la francese Tan. Siamo ai motori, al via il weekend di Formula 1 in Austria, sul tracciato di Spielberg. Doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani, ore 12.30, la terza, mentre alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. In testa al mondiale ancora Kimi Antonelli su Mercedes, in vantaggio di 41 punti su Hamilton, forte del primo successo con Ferrari a Barcellona. La rossa, grazie all'Aduo, monterà in Stiria una Power Unit aggiornata. Intanto la FIA ha fatto scattare un protocollo speciale causa temperature elevate. MotoGP si corre in Olanda ad Assen, la rinomata università delle due ruote. Dalle 10.45 piloti in pista per le prime libere, alle 15 le prequalifiche, sabato FP2, qualifiche e sprint. Domenica la gara lunga alle 14. Ieri giornata di annunci: Bagnaia lascia la Ducati e passa con Aprilia. Al suo posto Acosta, che formerà la coppia tutta spagnola con Marc Marquez. Ascoltiamo il team manager Davide Tardozzi ai microfoni di Sky.
19: Un passato grandioso con Pecco, quello che ci ha regalato questo ragazzo è qualcosa di unico sotto l'aspetto sportivo e anche umano. Dopodiché è chiaro che arrivano delle situazioni dove per entrambi è magari meglio prendere strade diverse, però voglio dire, per quanto riguarda la relazione, credo che non cambierà mai niente in futuro, anche se lui percorrerà strade diverse come noi con Pedro. Si è saldato qualcosa in questi anni, in questi 8 anni, che secondo me sarà indistruttibile per il futuro.
18: Così invece Fabio Di Giannantonio, terzo nel mondiale, è appena guarito dal piccolo intervento chirurgico subito al mignolo della mano sinistra.
20: È una pista bellissima, molto veloce, molto fisica anche, e dove l'anno scorso però siamo andati molto forte. Secondo me l'anno scorso c'era mancato qualcosa che stiamo capendo sempre di più durante l'anno, come appunto sistemarlo, quindi mi aspetto di ripartire competitivo come abbiamo fatto anche a Brno e cercare di portare a casa quello che non abbiamo portato a casa a Brno.
18: Ci spostiamo al volley, seconda settimana di Nations League maschile, alle 20 l'Italia di Fefe De Giorgi in campo contro il Brasile. Ieri la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Ucraina, arrivata dopo quella al tie break contro la Bulgaria di mercoledì. L'analisi di Riccardo Sbertoli, palleggiatore di Trento.
21: Amarezza tanta, più che per il risultato, per come è arrivato. Non siamo riusciti a capire certe situazioni del gioco che magari potevamo gestire un po' meglio, mi riferisco al primo set, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte poco con la tecnica e con la testa.
18: In chiusura la pallanuoto, la Prorecco apre la serie della finale scudetto con una vittoria. A Sori, nella Riviera Ligure di Levante, Brescia sconfitto 12-8. Stasera di nuovo in acqua, lunedì gara 3 in Lombardia, eventuale gara 5 di nuovo in Liguria. Ed è tutto.
17: Nettuno Bologna 1.
22: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
0: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
13: Modello? Modellino vorrei dire.
0: No, no, modello.
13: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
0: E invece?
15: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
23: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
24: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
25: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna. In Portalame.
26: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
27: Ma dai, è immortale!
26: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
27: E dove sarebbe questa meraviglia?
26: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
27: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
28: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
29: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
28: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
29: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio. In via Lughese 2835.
28: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
30: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Torniamo in diretta con l'ora d'Ario, ben ritrovate, ben ritrovati. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata e anche per chiacchierare con Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno.
33: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
5: Com'è il pesce spada? Buono?
33: Com'era?
5: Appunto, com'era?
33: Discreto.
5: Perché ormai ci ha mangiato e digerito.
33: Sì, assolutamente, pepato di cozze, primo, cozze vongole, sempre pasta ciliegia, però. Cioè,
5: beh, certo, ovvio.
33: Però il ragù, chiamiamolo così, il termine bolognese è sempre di pesce. Non tocco carne qua.
5: No, no, mi sembra che insomma le alternative non ti manchino. Molto bene, molto bene.
33: No,
5: allora ti rubiamo qualche minuto dalle tue attività gastronomiche queste settimane per chiacchierare insieme. E guarda, io con te ripartirei da Raimondo, che alla fine a Valles non salirà perché si unirà già subito al Frosinone. Con tutta probabilità in prestito secco, come ci diceva il nostro Leo Bosello stamattina, però vediamo poi l'evoluzione effettivamente della trattativa. Però dimmi un po' la tua su questo scenario.
33: Ma sai, Dario, hanno ritenuto Raimondo non idoneo alla Serie A, perché nonostante vada al Frosinone, cioè alla Serie A del Bologna, ecco, sì. Voglio puntualizzare, perché il Frosinone è una squadra di Serie A, quindi, però è una squadra che tra parentesi lui conosce, se non erro.
5: Certo.
33: E quindi hanno pensato questo prestito secco in una situazione dove possa essere

0: siccome c'è una società e c'è un direttore che secondo me condivide con l'allenatore, l'aspettativa dell'allenatore era quello di vederlo, c'è stata l'occasione, il direttore l'avrà chiamato e ha detto guarda, è meglio che, e lui avrà detto, come disse Garibaldi, obbedisco.
1: Beh, c'è poco da fare, poco da fare. Vediamo, magari Caccavo del preso dal Lumezzane potrebbe andare lui in ritiro a Valles e vedere un po', farsi vedere lui direttamente, insomma, dal mister tedesco. Mirko intanto ci tiene a dire che ha già rinnovato l'abbonamento per l'anno prossimo, quindi molto bene.
0: Beh, questo è un atto di fede che fanno i tifosi, che praticamente fanno l'abbonamento al buio senza sapere chi parte e chi viene, ma d'altra parte il tifoso è questo, e faccio complimenti a Mirko, e lui fa l'abbonamento al Bologna, non ai giocatori che arrivano o che partono, quindi secondo me dovrebbero fare tutti così. Poi è logico che questa è una mia indicazione, poi dopo ognuno fa quello che crede naturalmente.
1: Pensare che Tedesco è venuto a Bologna solo per Raimondo, scrive Cri, ma con evidente ironia, insomma, legata al Tedesco, va bene. E senti, qua il mercato del Bologna gira molto attorno agli accordi con la Juve, quindi torniamo sempre lì, insomma, Lucumia, Miretti soprattutto, che continua a dividere, a spaccare molto i nostri ascoltatori, tendenzialmente almeno quelli che ci scrivono, quindi prendiamo questo campione statistico molto relativo dal punto di vista numerico, però insomma gli ascoltatori che ci scrivono su Miretti proprio no, non lo vogliono, non lo digeriscono.
0: Ma io devo capire se quelli che non lo digeriscono perché viene dalla Juve, oppure ritengono Miretti un giocatore non adatto al Bologna. Io tolgo il giocatore che viene dalla Juve perché, cioè, secondo me bisogna fare il bene del Bologna, da dove arriva, e il giocatore secondo me è un buon prospetto, non è il giocatore che ti fa accapponare la pelle, però sicuramente è un giocatore che al Bologna può fare bene.
1: Non lo so se c'entra il suo essere, il suo provenire dalla Juve, proprio una valutazione sul giocatore, questo non te lo so dire, Andrea. Però non scalda, sai, i cuori, ecco, mettiamola così.
0: No, assolutamente, beh, certo, è logico. Però devo dire, Dario, dobbiamo toglierci questa cosa, questa juventinità negativa. Cioè, noi la Juve, noi siamo il Bologna, che se ne frega. Cioè, questo discorso. Allora, se Lucumì, quando se va a vestire la maglia della Juve, lo accogliamo con bordate di pomodori, fischi e roba varia. Io non me la sento, perché lui si è dimostrato un grande, grandissimo professionista, rimanendo a Bologna, ma soprattutto facendo tutto quello che poteva fare per la società rossoblu.
1: Sono d'accordissimo con te, assolutamente. Poi soprattutto in questa stagione ha dato tutto quello che poteva dare, anche con meno lucumate del solito, tra l'altro, pur avendo già, insomma, deciso di lasciare Bologna. Questo certamente è una cosa da sottolineare, sono d'accordo. Senti, invece Nico Paz ti stuzzicherebbe, ti piacerebbe? Parlavamo prima con altri ascoltatori.
0: Ma sai, allora,
1: costa solo 60 milioni,
0: Allora, questo è un giocatore di una categoria incredibile. Non so se andrà all'Inter, io leggo pochi giornali, devo essere sincero qui, però è un giocatore che scalderebbe chiunque. Avere un giocatore come Nico Paz nella squadra vuol dire spettacolo assicurato. Quindi, però poi ribadisco che il giocatore singolo, se non c'hai i portatori d'acqua, chiamiamoli così, diventa anche problematico a gestire, perché lui è un giocatore che fa molto bene la fase offensiva, cioè da centrocampo in su, però Fabregas l'ha utilizzato bene, e quindi se l'Inter gli ha messo gli occhi addosso vuol dire avrà la possibilità intanto di mettere fuori 60 milioni, che non sono pochi, ma soprattutto per gestire tatticamente un giocatore di questa caratura.
1: Allora,

0: Volevo dire che comunque anche Bernardeschi ha indossato la maglia della Juve, prima ancora quella della Fiorentina, eppure ci ha fatto entusiasmare, ci siamo innamorati tutti di questo giocatore, pertanto sì, bisogna guardare questo, scrive Antonio, che insomma, mi sembra, faccio un discorso molto logico, non è venuto Bernardeschi per boicottare il Bologna dall'interno, ecco, questo lo possiamo escludere.
1: Ma no,
0: Andrea.
1: Ma no, ma no, ma certo, ma io mi ricordo i commenti, Dario, noi abbiamo la memoria buona. Bernardeschi viene a svernare, non è più un giocatore di calcio, viene dal campionato canadese, americano, metti quello che vuoi, non è più un giocatore, poi, alla fine abbiamo visto che Bernardeschi ha dato tantissimo. Ma noi a Bologna abbiamo ogni tanto questo di etichettare i giocatori che arrivano tipo Selemakers. Io ho fatto una battaglia ardua anche al mio bar, su Selemakers, adesso sono spariti, non ci sono più, sono
0: non c'è più il bar
1: cantine.
0: Proprio niente.
1: No, il bar c'è, non ci sono più loro, cioè, e anche quando è arrivato Bernardeschi loro sono andati sempre su e non li trovo più, sono fuggiti, arrivo io, vanno via loro perché li copererei di insulti, cioè questo è il discorso.
0: Mi piace questa faida che hai al bar con gli altri.
1: Sì, perché ci sono gli sfigatori, come li chiamo io, che non va mai bene niente, che a un certo punto dissero tanti anni fa, gli fai poi gol te a Zinetti, c'era Zinetti in porta, c'era Bologna-Cagliari, Zinetti fece un'uscita vuoto e prendemmo gol, e quelli sono gli sfigatori, sono quelli sfigatori. Che stai facendo il bancomat e ti danno una pacca sulla spalla, la tesserina del banco rimane dentro alla fessura, cioè sono quelli menagrami, cioè ce l'hanno dentro, non c'è pezza.
0: Che scena meravigliosa.
1: Ma tu credi che io scherzi, Dario?
0: No,
1: ma
0: no,
1: è
0: no,
1: realtà,
0: è
1: quello
0: bellissimo.
1: Che ti dico, cioè c'era uno che quando arrivava, cioè, si toccavano le chiavi, perché lui aveva questo. Giocavi a carte, vincevano sempre gli altri, ma ce ne sono di questi negativi, e poi li sono anche involontari, però invece quelli che proprio dicono certe affermazioni, cioè proprio, cioè quelli non li reggo, non li sopporto.
0: Allora, Andrea, avanti tutta allora con l'attaccante del Lumezzano in ritiro. Ovvero con Caccavo, sono tanti curiosi, credo giustamente, anche di vederlo. Non so quanti abbiano visto il Lumezzane quest'anno, e quindi ci sta naturalmente i nostri ascoltatori sia curioso di vederlo, insomma.
1: Ma sì, è una scommessa, cioè, ma ecco, anche lì etichettiamo Caccavo, a un certo punto, che ha un cognome insomma particolare, che viene dal Lumezzane, allora deve essere scarso per forza. Aspettiamo,
0: guarda, su questo, guarda Andrea, perdonami se ti interrompo, su questo non c'è questo tipo di ragionamento, proprio curiosità, perché appunto in quanti hanno visto le partite del Lumezzane quest'anno? Forse una,
1: io neanche una,
0: forse Leo Bosello. Essendo anche un altro girone rispetto al Foggia, manco io l'ho seguito, quindi figuriamoci. Ecco. E quindi no, c'è proprio curiosità, è la curiosità di vedere questo ragazzo che cosa sa fare, nel senso buono del termine curiosità.
1: Ah, bene, meno male, stiamo cominciando a crescere, dai.
0: Sì, anche perché è chiaro che non arriva per sostituire un'eventuale partenza di Castro. Questo è palese, cioè è un investimento che Bologna ha fatto per il futuro,
1: certo.
0: Quindi in questo senso
1: certo, assolutamente.
0: Fosse presentato come vendiamo Castro e lo sostituiamo con lui, beh, allora magari qualche naso così un po' storto ci sarebbe, quello sicuro.
1: Qualche naso arricciato l'avremmo sicuramente, io per primo,
0: Ma quello sarebbe logico, direi, insomma, vista la differenza di valore tra i due giocatori. Ma insomma, vediamo, insomma, c'è curiosità sicuramente. E poi già messaggi per Manfredi. Stefano, un attimo, sono le 11:15. Manfredi arriva alle 12. Aspetta, cosa mandi messaggi per Manfredi? Ma guarda, che arrivano messaggi per me anche durante tempo perso, che c'è Emilio Marrese. Emilio giustamente dice: ragazzi, è presto, aspettate un attimo. Poi si perdono.
1: Che regoliamo gli orologi.
0: Esatto.
1: Quindi i messaggi per Marrese fino alle, 20, alle 8:30. Quelli per Manfredi dalle 12 in poi,
0: esatto,
1: quelli
0: esatto.
1: per Vicari dalle 14 in poi, facciamo una scaletta, facciamo
0: e se
1: una
0: no ci
1: playlist.
0: Perdiamo quel mezzo.
1: Sì, se no ci perdiamo, giusto.
0: Quindi, allora, con calma, piano piano, sistemiamo tutto. Quindi, caro Stefano da Porretta, proverò a salvare il messaggio per Manfred. Allora, saluto Gloria che scrive: non sono d'accordo con voi, l'insofferenza nei confronti della Juve non si può accantonare, questo non toglie poi che la parte nazionale apprezzi le partite buone di Joao Mario, applaudirà con il magone Lucumi nella malaugurata ipotesi che dovesse vestire la maglia bianconera. Ma infatti, Gloria, dicevamo quello, mica che la Juve deve stare simpatica, non dicevamo mica quello con Andrea.
1: No, no.
0: Cioè, il fatto che un giocatore abbia vestito quella maglia ma arriva a Bologna non vuol dire che deve essere etichettato negativamente, a prescindere, esattamente quello che dicevamo noi prima, ecco, giusto per chiarire.
1: Gloria, che sei una delle poche donne che scrive al sottoscritto, cerca di stare attenta a quello che dico. Io
0: non lo bacchettare,
1: che...
0: Gloria, poveretta, l'ho anche conosciuta ieri, gentilissima, no. Gentilissima e simpaticissima
1: benissimo.
0: Ieri. Sì, sì, sì.
1: Benissimo, allora Gloria, ti voglio dire, non ho detto che devono essere tutti, cioè, la Juve deve essere simpatica, assolutamente. Stai parlando con uno che è del 1958, quindi
0: ne ha viste.
1: Ne ho viste, però... Nello stesso tempo non bisogna etichettare i giocatori che vanno, che vengono, rendendoli antipatici a prescindere.
0: Allora, altro messaggio che ti giro al 366-402-402, tra l'altro con l'occasione anche per ringraziare ulteriormente sia Gloria ma anche gli altri che sono venuti ieri sera alla Border Cup ad ascoltare il sottoscritto chiacchierare di libri di calcio. Mi ha fatto molto piacere anche conoscere molti di voi, Gloria in primis naturalmente, in primis perché ha scritto adesso ovviamente. Poi volevo recuperare un altro messaggio prima di salutarti. Aspetta, eccolo qua. Volevo chiedere al mister, ma lo terrebbe Dominguez? Io sono molto combattuto, mi è piaciuto tanto il primo anno, ma nel secondo, complice anche il fatto che ha giocato poco, non mi ha convinto.
1: Allora, ti spiego, Dario, come la penso su Dominguez. Allora, noi abbiamo una batteria di esterni che se rimangono tutti, che sono Orsolini, Bernardeschi e Cambiaghi, secondo me Dominguez farebbe fatica a giocare. Ma soprattutto farebbe fatica a giocare, che se entra con lo spirito di quest'anno, che era praticamente il ragazzino che non è partito negli 11 e quando entra svogliato, oppure no, svogliato non mi piace, meno determinato di altre volte. Quindi io sono combattuto perché per me ha dei mezzi veramente incredibili, ma nello stesso tempo, se dobbiamo darlo, io lo darei in prestito con diritto di ricompra, cioè io faccio un prestito e non do riscatto alla società, perché ha pochi anni e soprattutto, però anche lì può darsi che l'italiano non l'abbia preso nella maniera giusta e il tedesco lo prenda nella maniera giusta. Sai, quando sono i cambi di allenatore, i giocatori sono dei giocatori che hanno fatto pena l'anno prima e quest'anno sorprendono. Cioè, anche Vitic è il giocatore che a me non è piaciuto, che non ha fatto benissimo, però ha dato qualche cenno di risveglio verso la fine del campionato. Può darsi che con Tedesco, che giochi in maniera un po' diversa da italiano, meno diciamo molto meno avanzato, faccia proprio il centrale, può darsi che lui faccia dei miglioramenti, perché il cambio di allenatore qualche cosa incide, speriamo in maniera positiva, non in maniera negativa, perché io ho grande fiducia in questo allenatore.
0: Caro Andrea, ti saluto, buon weekend, ci sentiamo lunedì.
1: Grazie.
0: Mattina
1: lunedì mattina sarò a vostra disposizione.
0: Perfetto, Dario. Grazie, grazie mille. Grazie ad Andrea Mottola, linea alla regia. Pubblicità, torniamo tra pochissimo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.

0: 78 sa di felicità.
1: Ciao, come stai?
2: Vado a fare un tagliandino.
1: Ok, ma stai bene?
2: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
1: Ma Levante è una carrozzeria.
2: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
1: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
2: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
3: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
4: Dimmi.
3: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
4: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
3: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
4: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
3: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
5: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
12: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nuovamente in diretta con Laura Dario, le 11:25 minuti per la nostra mattinata che sta per volgere al termine, ma abbiamo ancora un bel po' di tempo per stare insieme, in particolare per andare a parlare adesso di, anche di motori. Doppio weekend ad Assen per la MotoGP e a Spielberg per quanto riguarda la Formula 1. Partiamo da qui, partiamo proprio dalla Formula 1, dal Gran Premio d'Austria che si corre ovviamente nel weekend, si corre questa domenica dopo la vittoria maturata nel corso dell'ultimo Gran Premio Catalogna Montmeló con Lewis Hamilton sulla Ferrari, che ha interrotto così la striscia di 5 vittorie consecutive di Kimi Antonelli, che ovviamente proverà a tornare sul gradino più alto del podio. Ieri solito appuntamento con la conferenza stampa dei piloti e parole anche in zona mista. Cominciamo a sentire allora Lewis Hamilton, in particolare ai microfoni di Sky.
0: Hai dovuto rispondere alle voci di un tuo possibile ritiro. Ora tutti dicono che sei in lotta per il titolo. Com'è possibile? Beh, innanzitutto è davvero pazzesco vedere come la gente ha ribaltato le proprie opinioni rispetto alla cosa che diceva precedentemente. Però per quello che riguarda il campionato non lascio che queste cose mi disturbino. Sono già stato in questa situazione, so cosa devo fare. La strada è molto lunga e non arriviamo a questo weekend pensando al campionato. Pensiamo a questo weekend a eseguire tutto nel miglior modo possibile. Avete sentito anche quello che ha detto Fred, perché un po' tutti magari si lasciano trasportare dall'entusiasmo, mentre bisogna mantenere la calma e tenere i piedi per terra e continuare a fare le cose nel modo giusto, a eseguire tutto bene, perché non ci sono scorciatoie verso il successo.
16: Così Lewis Hamilton. Andiamo in casa Mercedes per sentire le parole di Russell.
0: Parliamo di Lewis. Lewis ha detto a Barcellona che sono tornato a fare quello che mi riesce meglio dopo la sua vittoria. Considerando questo, pensate pensi Giorgio che lui sia un avversario più importante per il titolo o pensi che sia ancora Antonelli l'avversario da battere per te? Beh, innanzitutto è bello rivedere Lewis che è tornato a fare quello che gli riesce meglio, ma credo che questo dimostri quanto sia impegnativa la Formula 1, il suo percorso, perché le macchine, le power unit o le gomme sono così complesse che tutto deve scattare nel modo giusto. Se un aspetto non lo fa, non riesci a trarre il massimo da te stesso. E la gente stava già cominciando a darlo per finito l'anno scorso, o anche persino l'anno prima, anche nel 2024. Eravamo compagni di squadra e io ho sempre visto quanto lui è appassionato. E negli ultimi 4-5 gare ha dimostrato come non si dimentichi a guidare da un giorno all'altro. Però c'è bisogno che tu, il team, l'assetto, la compressione della vettura, tutto sia in armonia. Una volta che tutto scatta, voli, l'abbiamo visto, ed è il livello quale è al momento. E sicuramente sì, una grande minaccia per noi, un'enorme minaccia. Kimi è assolutamente il pilota che sta davanti a tutti con un bel margine ancora e sta guidando un livello incredibile con grande costanza, però anche la Ferrari sta arrivando e Lewis è diciamo all'assalto davanti a tutti loro. Che differenza ti dà? Quanto ti rende nervoso lottare contro Kimi con un altro pilota di un altro team? No, non mi rende nervoso, mi rende entusiasta, perché più persone contro cui devi combattere, questa è la competizione. Fin dai tempi di go-kart siamo abituati a non correre contro soltanto un avversario, ci sono sempre 3-4-5 piloti in lotta per la vittoria. Credo che la Formula 1 dovrebbe sempre essere così ed è quello che ci entusiasma. Per cui non vedo l'ora.
16: Così dunque George Russell, che ha naturalmente tra gli obiettivi quello di riavvicinarsi al compagno di scuderia, a Kimi Antonelli, dopo una serie di gran premi in cui il britannico ha avuto sicuramente molti più problemi, molte più difficoltà rispetto a Kimi, Russell che per il momento è terzo in graduatoria a 50 punti di ritardo da Kimi Antonelli, con Hamilton che dopo la vittoria in Catalogna lo ha scavalcato nella classifica ridata al secondo posto. Tra i mancati protagonisti finora del mondiale c'è anche Oscar Piastri con la McLaren, un po' indietro. Piastri, doppio quinto posto, era partito bene in realtà tra Giappone e Stati Uniti, ha anche ottenuto due podi, ma nel complesso sicuramente un mondiale fin qui complicato per lui e per la McLaren. Sentiamo anche Piastri come ha commentato proprio questo inizio di stagione.
0: Domanda per Oscar. Oscar, stavi parlando delle difficoltà che hai riscontrato a Barcellona, ma come valuti la tua prima parte della stagione in termini di risultati e di feeling con la tua vettura? Molti alti e bassi chiaramente per me, probabilmente più bassi rispetto a quanti alti ho avuto purtroppo. Credo che ci siano stati dei lampi di una buona velocità, ci sono delle gare in cui ho approfittato le situazioni che si sono verificate attorno a noi, ho sfruttato al massimo situazioni, altre situazioni in cui sicuramente non abbiamo fatto, c'erano stati degli errori da parte dei piloti o problemi di affidabilità o altre situazioni che si sono verificate, sicuramente ci sono stati parecchi momenti come questi. Noi come team
17: team, sappiamo che ci manca un po' di prestazione, ad esempio in Canada, in gara, specialmente Monaco, hanno messo in evidenza alcuni dei nostri punti di sofferenza e stiamo cercando di risolverli, però siamo stati un po' in ritardo ovunque, non c'è stato un chiaro in cui abbiamo dimostrato una particolare forza, però non siamo neanche terribilmente indietro in nessun punto, e questo in prospetti versi è buono, per altri versi è negativo. Però per prendere la Mercedes, se vediamo se anche la Ferrari manterrà questo tipo di prestazione, ci sarà bisogno di ulteriori aggiornamenti da parte nostra, dobbiamo rendere la vettura più veloce e dobbiamo farlo più rapidamente di tutti gli altri, perché a questo punto dell'anno e a questo punto del regolamento tutti stanno portando gli aggiornamenti piuttosto velocemente, per cui sappiamo che dobbiamo migliorare.
16: E anche in fretta, mi verrebbe da dire, visto che sono un po' indietro lui, Norris e in generale le McLaren. Andiamo ad Assen, MotoGP, si corre un gran premio che dopo Brno diventa estremamente interessante, perché la lotta mondiale è apertissima. Bezzecchi, senza aver guadagnato punti, ha perso ovviamente rispetto a tutti, Jorge Martin, che adesso è a 8 punti, Di Gerantonio, Marc Marquez, sono tutti lì nel giro di 40 punti, volendoci anche augura a 134, sta facendo peraltro anche un mondiale in crescita. Ma inevitabilmente la vigilia del Gran Premio di Assen d'Olanda è legata in particolare al mercato e ai cambiamenti che riguardano Ducati e Aprilia, in particolare Pecco Bagnaia, che lo sappiamo a fine stagione lascerà la Ducati per andare proprio con l'Aprilia. Ne ha parlato Bagnaia in conferenza stampa, allora ripartiamo da lui e dalle sue parole.
18: Si era parlato in passato che potesse andare in Yamaha, poi sei stato annunciato invece da Aprilia. Qual è stata la tua prima scelta? È vero che l'anno scorso non è stata una stagione facile, ho faticato tanto e alcune cose sono cominciate a cambiare dopo il Giappone. In quel momento ho deciso forse il momento giusto per considerare altre opzioni per il futuro. Ho aperto la mente. Ho sempre avuto tanto supporto da Aprilia e penso che fosse il momento giusto per prendere quella decisione. Avevo diverse opzioni, però ho creduto in un contratto a lungo termine con loro e credo fosse il momento giusto per passare di là. Chiaramente sarai insieme a Marco Bezzecchi, un tuo grande amico. Avete parlato tu e Marco prima che tu decidessi di passare ad Aprilia. Sinceramente, quando ho detto di prendere queste decisioni hai bisogno di pensare per conto tuo. Quando hai un rapporto del genere, quando sei così vicino a un'altra persona, loro cercheranno di lavorare con te, talvolta sarà positivo, talvolta meno. Non ho mai avuto alcun problema con i miei compagni di squadra in passato, ho sempre avuto buonissimi rapporti, perché il rispetto è venuto sempre prima di tutto e penso che l'atmosfera nel garage debba sempre essere pacifica. Quindi penso che lavoreremo bene io e Marco, e avere questo tipo di rapporto che abbiamo aiuterà in questo percorso. Domanda per Pecco: per quale motivo hai voluto un contratto di 4 anni, che non è assolutamente usuale? Credo nei rapporti. Normalmente 2 anni sono già lunghi, 4 anni sono lunghissimi nel nostro sport per un contratto, però credo nel progetto, credo che con il nuovo regolamento servirà tempo per capire, sarà importante comprendere tutto per lavorare intorno al progetto e penso che mi ha reso felice spingere per avere un contratto così lungo. Loro erano contenti altrettanto e quindi abbiamo firmato incontrandoci a metà strada.
16: Così dunque Pecco Bagnaia sul suo futuro. Ne ha parlato naturalmente anche Marco Bezzecchi di questo, tornando però anche su quanto accaduto a Brno, perché chiaramente parliamo di un passaggio che rischia di essere anche cruciale per il mondiale. Quanto lo scopriamo strada facendo? Beh, intanto è sicuramente un passaggio in cui Bezzecchi ha imparato tanto come persona, come, per usare le sue parole. Non lo sentiamo ai microfoni di Sky.
19: Sul 2027, nuovo compagno di squadra, si sapeva da tempo, però adesso è ufficiale. Un tuo commento.
20: Beh, sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra e ovviamente anche per Pecco. Comunque è bello, sarà secondo me è bello lavorare per davvero insieme per forse credo la nostra prima volta in MotoGP. E ovviamente adesso sai è tutto bello, ma è bello secondo me anche il momento di adesso, perché comunque con Orge abbiamo un bel rapporto e mi trovo bene e l'affinità della squadra è bella, e quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e ovviamente essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno.
19: È giusto dire finalmente si torna in pista.
20: Sì, sono contento di tornare in pista. Ovviamente sai, tutto quello che è successo i giorni scorsi è stato complesso e ci tenevo ovviamente a scusarmi per quello che è successo, per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Purtroppo ho gestito male la situazione e non sono stato in grado di controllarmi e quindi niente, il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere, cercare di imparare da questi errori, e quindi è un'occasione in più per cercare di migliorarmi come persona, e nel mentre però adesso finalmente si torna in pista.
19: Rimango Repubblica Ceca, ma per il lunedì, perché tu sei stato tra i piloti che comunque ha provato la 850 con le Pirelli, non so cosa ci puoi dire, quello che ci puoi dire lo prendiamo volentieri.
20: Allora, ti posso dire che è stato un bel test e scusa, e sono contento perché mi sono divertito molto e chiaramente sai, è tutto un po' all'inizio, quindi la moto è sicuramente bella, è sicuramente divertente, però è ancora un po' presto per dare dei commenti. Comunque è stata una bella giornata di moto dopo, come ho detto prima, un po' di difficoltà durante il weekend e ci voleva, e spero dai che sia stato positivo ovviamente anche per i miei ragazzi, per tutta Noale, perché abbiamo portato a casa un po' di informazioni secondo me buone ed importanti, e però adesso dai ci concentriamo su questa stagione e fino almeno al prossimo test con l'Auto 50.
16: Così dunque Bezzecchi. Cosa ha detto Marquez, che invece con la Ducati ha rinnovato il suo contratto? Allora andiamo a sentire anche le sue parole. Eccolo qua.
18: Mark, tu rimani con Ducati, che ti ha dato tutto il tempo per prendere la tua decisione. Hai pensato se firmare un contratto di un anno oppure di due anni? Come sei arrivato alla fine alla decisione di un biennale? Sono molto contento di rimanere per due anni con il Ducati nel nuovo team, perché è quello che speravo. Chiaramente l'inverno non è stato semplice dopo l'infortunio in Indonesia l'anno scorso, però Ducati ha dimostrato di credere in me, mi ha dato il tempo e la fiducia per continuare a pensare di essere ancora capace di fare quello che sto facendo. E quando sei durante un processo di riabilitazione è difficile prendere decisioni sul futuro. Loro mi hanno dato il tempo per attendere e prenderla poi al momento giusto. Dal punto di vista mentale sono pronto per il prossimo biennio, perché voglio continuare a divertirmi facendo quello che mi piace, ovvero stare in MotoGP, e spero e penso che la mia condizione fisica mi seguirà, che gli infortuni mi rispetteranno, mi permetteranno di farlo. Le ultime settimane mi hanno dato la possibilità di dimostrare a me stesso che passo dopo passo sto tornando a un livello accettabile per essere competitivo, quindi sì, vediamo, però voglio essere concentratissimo su questo 2026, perché il presente è la cosa più importante. Hai detto che Ducati è il posto in più adatto per te per riuscire a raggiungere i risultati che vuoi archiviare. Quali sono gli obiettivi che ti sei posto per i prossimi due anni? Il risultato più ambizioso è continuare a godermi la passione per le corse negli ultimi anni della mia carriera. Ci sono tanti piloti che hanno terminato la loro carriera odiando lo sport che hanno fatto, perché molto spesso negli ultimi anni tendi a soffrire infortuni, fare fatica con i risultati, sentire tanta pressione. Però quello che voglio fare io è semplicemente continuare a divertirmi negli ultimi anni della mia carriera, godermeli, e questo sarà l'obiettivo principale.
16: Così dunque Marc Marquez, Gran Premio di Assen, che ovviamente poi andremo a commentare lunedì anche con le voci dei protagonisti. Linea adesso alla regia, pubblicità e torniamo subito.
1: Nettuno Bologna 1 a gamba.
21: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
22: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
23: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
24: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
25: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
26: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa e tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
27: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
28: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
11: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
29: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
30: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
29: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
30: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
31: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
32: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
33: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
34: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
35: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Eccoci qua. Allora, 11:45 minuti prima del rush finale della nostra mattinata insieme, anche con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ripartiamo anche dall'Ital Volley, che come abbiamo detto ieri ha subito una pesante sconfitta con l'Ucraina nella Volleyball Nations League. Sconfitta pesante. Stasera gli azzurri contro il Brasile sono sostanzialmente obbligati a vincere per guadagnarsi l'accesso alla Final Eight di Volleyball Nations League. Allora, ripartiamo con le parole degli azzurri intervistati dal canale ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo al termine del match. Arrivano, sono qui. Hanno perso, ma hanno voglia di parlare comunque. Eccoci qua.
0: Carlos Bertoli, al termine di Italia-Ucraina 0-3, c'è sicuramente rammarico e tanta forse amarezza per il risultato?
2: Sì, sicuramente amarezza tanta, più che per il risultato, per come è arrivato. Non siamo riusciti a capire certe situazioni del gioco che magari potevano gestire un po' meglio, mi riferisco al primo set, però l'amarezza è sicuramente di non essere riusciti a dare quello che volevamo. Ci abbiamo provato con l'agonismo, ma a volte un poco con la tecnica e con la testa, quindi oggi è andata così.
0: L'Italia sta comunque nel suo percorso, diciamo, di crescita per arrivare anche alla fase finale di questa manifestazione. A che punto è questa Italia? Tu hai cominciato da questa week, ma guardando queste gare finora?
2: Siamo in mezzo, direi, no? Abbiamo fatto un weekend e mezzo, ma sicuramente io penso che le difficoltà fanno parte del percorso estivo di tutte le squadre. Noi probabilmente in questo momento siamo un po' più in difficoltà che nella prima week, e penso che la cosa migliore da fare sia accettare, no? Di essere un pochino in difficoltà, e accettando questa difficoltà cercare di fare il meglio possibile senza mettersi addosso troppo stress, perché le difficoltà fanno parte del nostro lavoro e della nostra estate. È arrivata adesso, cercheremo di gestirla al meglio per guadagnare qualcosa per il futuro.
0: Pochissime ore per riposare, come diceva anche Cortesia, questa Vinelli non dà tregua, non dà sosta. A meno di 24 ore di nuovo in campo c'è il Brasile, un Brasile che abbiamo visto anche ieri, seppur sconfitto dall'Ucraina, insomma comunque è una squadra sempre di altissimo livello.
2: Sì, sarà una gran bella partita, come sono tutte, perché tutte le squadre giocano veramente veramente bene, e domani col Brasile è un'altra occasione per fare un po' meglio. Oggi non ci siamo riusciti, ci proveremo sicuramente domani in una partita che, insomma, penso che anche dal punto di vista agonistico debba stimolare parecchio sia noi che loro, quindi mi auguro che sarà una bella partita.
0: Lorenzo Cortesia, al termine di Italia-Ucraina 0-3, purtroppo insomma il risultato, la vittoria, quello che ci aspettavamo non è arrivata, ma insomma un tuo commento dal campo.
3: È una partita che sicuramente non è andata come volevamo, ci sono tanti punti su cui possiamo lavorare e migliorare. Adesso non c'è tanto tempo per pensare in modo negativo, ma solo reagire, perché c'è già un'altra partita domani, e quindi la VNL non ti dà questo tempo di pensare troppo, quindi questa è anche una cosa positiva e abbiamo subito l'occasione per reagire.
0: La sconfitta porta sempre, diciamo, qualcosa anche di positivo, nel senso, cosa ci possiamo portare la gara di domani col Brasile, un'altra gara, la terza impegnativa?
3: Sì, l'unica cosa positiva di una sconfitta è che si può imparare qualcosa, e sicuramente ci sono delle cose, delle gestioni di azioni lunghe, magari adesso che mi ricordo, che potevamo gestire in modo più calmo, senza fretta. Loro sono stati molto bravi in difesa, e niente, adesso testa alla prossima.
16: Abbiamo sentito dunque le parole degli azzurri, di Cortesia e di Sbertoli, per un'Italia che naturalmente ha necessità, come detto stasera, di prendersi la vittoria contro il Brasile. Sorteggio per Wimbledon invece, quindi passiamo al tennis. Questa è una notizia di ultima ora. Abbiamo gli accoppiamenti per quanto riguarda il primo turno degli italiani. Allora, Jannik Sinner contro Kecmanovic, Dardelli contro Quinn, Bellucci contro Svaida, Cobolli contro Navone. C'è un affascinante Berrettini Vavrinca nel primo turno, subito. Particolarmente interessante, devo dire. Per quanto riguarda invece le azzurre, Paolini contro la qualificata Montgomery, Coccialetto contro la Xinyu Wang, Tyra Grant, che si è qualificata per la prima volta al
1: tabellone principale di uno slam contro la Bolter. Serena Williams invece affronterà Maya Joint e nel sorteggio c'è un potenziale terzo turno contro la Swiatek. C'è anche Sonego contro Echeverri per quanto riguarda il primo turno degli uomini, quindi un tabellone insomma già con prime sfide molto interessanti per quanto riguarda i colori azzurri, e naturalmente Wimbledon lo seguiremo nel corso dei prossimi giorni, nel corso delle prossime settimane. Allora, siamo in addirittura d'arrivo, abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme con i vostri messaggi. Ah, giusto per completare, nella parte di tabellone di Sinner ci sono gli ottavi probabile Dardery, ai quarti probabile Medvedev o Rud, semifinale o con Ogelia Rassim o con Djokovic, mentre Zverev, ovviamente testa di serie numero 2, ma anche Shelton e Fritz sono dall'altra parte del tabellone. Questo giusto per completare il quadro del sorteggio di Wimbledon. Allora, io ricevo il messaggio di Luca, ve lo giro, segnalo un problema di grafica a chiunque stia rinnovando l'abbonamento, rinnovo standard e premium sono invertiti, perciò chi lo vuole rinnovare standard vada sotto la parte premium e viceversa chi vuole fare premium vada sotto la parte standard. Riceviamo questo messaggio da Luca, ve lo segnalo, insomma, se magari avete questo tipo di problematica sappiate che la situazione è questa. Ultima ora anche che riguarda la Fortitudo, no surprise, come diciamo sempre citando i Radiohead, conferma per Simon Anumba anche per la stagione 26-27, è un ufficiale comunicato della Fortitudo, che quindi dopo Sarto rinnova anche ufficialmente Anumba, che incarna, leggo dal comunicato, alla perfezione lo spirito combattivo che costituisce il DNA della Fortitudo e sarà tra i protagonisti anche della formazione di coach Cavina. Le parole anche di Anumba: sono molto felice di questa riconferma e per questo ringrazio enormemente la società. L'anno scorso penso di aver fatto un buon lavoro, sono contento di poterlo portare avanti sempre coi colori della Fortitudo. Sarà bellissimo poter rivedere i nostri tifosi, poter giocare in questa fantastica piazza, elementi fondamentali nella passata stagione. Ci sono anche due parole di Demis Cavina: Simon incarna perfettamente il giocatore multidimensionale, ci darà atletismo difensivo in tutti i ruoli e sfrutteremo la sua duttilità anche nella metà campo offensiva. Quindi altro tassello inserito nella Fortitudo 26-27 guidata da Demis Cavina. Altro tassello ufficiale inserito, come detto, dopo quello di Sarto e di Guariglia, ma poi arriveranno ovviamente anche altri per la stagione Fortitudo. Ricordo anche la prossima settimana, mercoledì, conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti e ovviamente poi ve la proporremo nel corso della giornata successiva, ma naturalmente anche con tutte le info necessarie per appunto abbonarsi in casa Fortitudo. Abbonamento Bologna invece che è partito questa mattina alle 10 per quanto riguarda la prima fase, quella di fatto di conferma degli abbonamenti già staccati nella scorsa stagione. Allora, un po' di messaggi ancora al 366-402-4022. Abbiamo raccontato stamattina di Raimondo, non c'è ancora nessun tipo di ufficialità per quanto riguarda l'accordo col Frosinone, questo ci tengo a ribadirlo se non altro per chiarezza di cronaca. Il nostro Leo Bosello stamattina ci diceva che l'accordo sarà molto presumibilmente per un prestito secco, quindi in questo senso di fatto il Bologna manterrà ancora il controllo sul giocatore. Occhio anche a Wisdom Amei, anche lui potrebbe andare in prestito magari al Frosinone, ci sono anche altre squadre di Serie A che guardano con interesse a un prestito, anche in questo caso secco per il giocatore che l'anno scorso era con la maglia della Pianese e che peraltro ha esordito anche in Under 21 a inizio mese nelle amichevoli giocate dall'Under 21, quindi attenzione anche all'uscita di Amea in prestito, sempre in prestito secco. E poi ragazzi, come detto, questo è un weekend in cui tante squadre di Serie A si prepareranno al due giorni infuocata che ci aspetta lunedì e martedì. Lunedì inizia ufficialmente il mercato, quindi si possono tesserare i giocatori, possono essere depositati i contratti dei nuovi acquisti, e farlo il 29 o il 30 giugno significa, abbiamo ripetuto tante volte, ma vale la pena sottolinearlo perché è un aspetto importante, fare le operazioni il 29 o il 30 giugno significa metterle a bilancio 25-26. E per tante squadre, la Roma, la Juve, prime che possiamo citare, ma in realtà è un discorso che vale un po' per tutte, Bologna meno, se non altro perché Fabiana per esempio l'ha già sistemato in questo senso. Ecco, sono operazioni che servono per sistemare i conti, per insomma, sistemare un po' il bilancio della stagione 25-26. Quindi sarà un weekend di preparazione, due giorni di fuoco, poi da mercoledì 1 luglio si riparte con i soliti tempi abbastanza elefantiaci del mercato estivo. E quindi ci aspettiamo lunedì e martedì di vivere parecchie cose interessanti. Lo faremo ovviamente all'interno dell'oradario e non soltanto, all'interno di tutta la programmazione di Nettuno Bologna 1. Noi chiudiamo qui la puntata di oggi, tra poco Manfredi Campione, come detto, con Mezzogiorno Rossoblu. L'oradario torna lunedì mattina alle 8.30. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata e di weekend. Su Nettuno Bologna 1.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 11:57.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio, 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane. L'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani, non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nella messa con il collegio cardinalizio prima di avviare il secondo concistoro straordinario che avrà luogo oggi e domani nell'aula Paolo VI in Vaticano. L'unità della famiglia umana, aggiunto Papa Prevost, precede i singoli popoli e gli stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. Formula 1, al via il weekend del Gran Premio d'Austria. Oggi doppia sessione di liberi, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani FP3 e qualifiche, domenica la gara alle 15. In testa al mondiale ancora la Mercedes di Antonelli, in vantaggio di 41 punti su Hamilton. Il pilota Ferrari monterà insieme a Leclerc una Power Unit aggiornata grazie all'ADUO, cioè il regolamento della Federazione Internazionale che consente ai motori meno potenti una maggiorazione di potenza. È tutto, a più tardi.
4: Nettuno Bologna 1.
36: attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
36: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
36: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manfredini, la certezza dei professionisti.
36: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Società da iscrivere?
12: Super Mega Trebo Club.
9: Avete le divise da gioco?
12: Certo, eccole.
9: E cosa volete giocare con quelle lì?
12: E che cos'è che hanno?
9: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
12: Ma sono nuove!
9: Ma volete giocare con quelle divise lì?
12: Sì, sì!
13: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
36: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
15: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
19: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
36: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

Buongiorno a tutti, buongiorno, mezzogiorno rosso-blu, 12.04, i vostri messaggi al 366-402-4022, oggi parte la campagna abbonamenti per il Bologna. Ieri abbiamo fatto 2 ore di follow up e feedback sulla diciamo la notizia che aveva preceduto poi di fatto la partenza della campagna, dove c'erano tutte le descrizioni. Bene, lato Fortitudo, ieri la conferenza stampa di questo rapporto che si solidifica, possiamo dire così, tra SG e Fortitudo, la conferenza stampa, la presenza di, del presidente Guerri, del presidente Gentilini, del presidente SG Bianchini e vicepresidente Calamai, è durata circa mezz'ora. Oggi Dario me ne ha fatto ascoltare alcuni pezzi e siccome comunque il fatto, guarda, e mettiamola così, la parte di SG per Fortitudo è indispensabile, è evidente, è anche la proprietaria del marchio, no? E mi sembra un buon approccio quello che ieri hanno provato a intavolare, perché siamo ancora in una fase preordinata a quello che poi sarà l'esecuzione, no, dell'accordo. Sicuramente per i tifosi Fortitudo forse la parte più interessante è sapere che comunque l'accordo per il marchio viene esteso per un ventennio, e questo è un bene, anche se la speranza che un domani si possa trovare una formula che possa portare a un ricongiungimento tra le parti sarebbe l'ideale, ovviamente, no? Avere possesso del marchio e non soltanto un utilizzo sarebbe l'ideale, ma è anche vero che nel basket di oggi, però, questo sarebbe il punto di arrivo, magari in un ventennio, visto che comunque non è così semplice ed è complicato. Anche il fatto di aver visto per anni nei settori giovanili due Fortitudo, insomma, è stata una cosa abbastanza complicata anche da

anche in questo breve discorso, che parte dalla fine ma tornerà all'inizio. La fine mi ha sorpreso molto, non tanto la telefonata di Matteo Gentilini di tanti tanti mesi fa, che mi ha chiesto se era possibile un colloquio, un incontro con il presidente Guerri per una mano per il consorzio che rimaneva e rimane una parte importantissima della società. Io ho raccolto questo assist perché per la fortitudo mi sono speso e mi spenderò. Ero molto dubbioso sul fatto che Rossano Guerri potesse accettare con tutti gli impegni di lavoro e il resto. Rossano si è dimostrato interessato, poi loro si sono piaciuti e da lì si parte. Ma la cosa che mi ha sorpreso è che dal primo incontro o dal secondo, tutti e due, in modo diverso, hanno manifestato un interesse verso l'SG, il settore giovanile, e uno sviluppo sinergico di queste cose. Io questo non l'avrei pensato, pensavo si parlasse di allenatori, di squadre, di strutture, e questo mi ha colpito in modo positivo. E ora torno indietro. Da quando ho lasciato la Serie A, e come sapete faccio tante cose, ma alleno ragazzi con disabilità, ho sempre avuto in testa due cose. Io sono abbastanza tenace nelle cose che ho in testa. Uno, portare la squadra dei miei over limits, che già si allenava al Navile, alle scuole medie, salvo d'acquisto, portarla in fortitudo in SG, perché ho sempre creduto che queste squadre non debbano essere ghettizzate ma debbano stare in mezzo agli altri. E l'allora consiglio, il presidente Tesini, si sono spesi, io penso 25 anni fa, giù di lì, perché questo potesse succedere. L'altra era il riunire, come avevo vissuto io arrivando da Firenze tantissimi anni fa, l'SG con la prima squadra, con la Fortitudo, perché così l'avevo vissuto, così l'ho vissuto, come ricordava Andrea, da allenatore, e mi sembrava un'eresia che ci fossero due Fortitudo. E su questa cosa ho lavorato, ho qui due consiglieri bravissimi e il presidente che ci credevano e ci credono come me, l'intero consiglio ci credeva, ma era un sogno. Se non avessimo trovato dall'altra parte questa apertura, non so se e quando ci saremmo riusciti. E però ci siamo arrivati, come vi hanno raccontato i due presidenti. E vi dico che ho avuto la fortuna di avere da giocatore ai tempi di Schulber, Gonzoni, Angelini e quant'altro un presidente speciale, che è il Cavalier Lucchini, un uomo irreprensibile, di un'umanità straordinaria e di una concretezza incredibile. E ho avuto la fortuna di avere da allenatore un presidente fantastico, che è stato il presidente Renato Palumbi. Due presidenti davvero unici per come si sono spesi economicamente in modo diverso, uno funzionario di banca, l'altro famoso avvocato penalista, ma umanamente nello stesso modo. Poi il presidente Tesini dell'SG, che mi ha accompagnato quando il Consiglio mi ha dato questo incarico, se ricordate 13 o 14 anni fa, per tentare di far ripartire l'SG, e con l'aiuto dell'allora presidente della Federazione Emilia Romagna, Stefano Tedeschi, e di Dante Anconetani, siamo andati a Roma, abbiamo parlato e abbiamo ottenuto la Serie B. Ora, io, se vi ricordate, ho fatto per 6 o 7 mesi circa il garante, l'ho fatto per qualche mese di troppo. Però questa figura, che ho fatto fatica all'inizio ad accettare perché sapevo che era impegnativa, mi è rimasto un po' addosso, nel bene e nel male. Nel senso che se io vedo una squadra che gioca male, un allenatore sbagliato in questi 30 anni, no? Non ho mai pensato, se ci fossi io, certo, come tutti voi, avrei fatto quel cambio, non l'avrei fatto, questa è una cosa momentanea, ma non ho mai pensato se tornavo in mai. Però ho sempre pensato, quando ho capito, ho intuito o ho saputo che le cose vacillavano, di impegnarmi, perché la durata, la sostenibilità della Fortitudo per me è un bene primario. Quindi sicuramente questa società, quella dirigenza che ha lasciato, non vacillava, però aveva bisogno di un supporto.
ed è quella la domanda che mi ha fatto Matteo Gentilini.

0: E da qui è nato questo discorso di Matteo, di Guerri, col presidente Bianchini che mi ha aiutato. E devo dire che questo desiderio comune l'avevano sia Matteo che Rossano, che tutti gli amici del Consiglio. Per cui siamo arrivati a questa situazione. Nella mia testa alcune cose sono state dette, altre saranno ridette dopo. C'era uno di dare un senso di appartenenza a chi giocava in Fortitudo. Un'appartenenza forte. L'SG ha un'appartenenza fortissima, dei valori straordinari. Quando ho riportato la squadra dei disabili dentro, io ho detto al Consiglio di allora: torniamo a quei principi di accoglienza e di carità di Don Mariotti del 1901. Quindi i valori ci sono, però avere una squadra di Serie A che ti fa da vetrina e da traino è un aspetto molto, molto importante. Vorrei che non succedesse più, succederà, ma molto di meno. Fughe di giocatori che dall'SG vanno in Academy non rimangono e vanno a rinforzare squadre di altre città. Quindi vorrei che questo, con la prospettiva della Serie A e con la possibilità che diceva Rossano anche di allenarsi con la Serie A, questo fosse perlomeno limitato. Sul risparmio economico, avendo accanto un uomo che di finanza se ne intende più di altri, non ne parlo, ma banalmente io non credo di essere lontano che un risparmio economico, non per l'SG ma per la 103, saremo intorno al 40-50% lavorando insieme a noi, allenatori comuni, staff medico di fisioterapisti comuni, spazi comuni. Mi sembra che sia semplice poterlo dire. Poi basta questa confusione di due Fortitudo negli stessi campionati, la gente non capiva più nulla. Io ho avuto situazioni anche imbarazzanti ai tempi di Sagrati, mi ricordo, e subito dopo due o tre mamme dei miei ragazzi disabili che erano preoccupatissime che ci chiudessero la sede, perché ho visto c'erano degli ufficiali giudiziari che volevano prendere i nostri computer, che è vero, perché la gente veniva a cercare di incassare quello che mancava venendo da noi, perché è stesso nome, no? Evidentemente. Quindi questa confusione la dovremmo finire. E poi finalmente Fortitudo, SG, palestra, il bar, il circolo, il paradozzo come campo da gioco, uscio e bottega. Torniamo lì con tutte le prospettive successive che qualcuno ha già lanciato, no? Di poter vedere le partite lì quando la squadra è in trasferta, insomma tante cose che possono essere sviluppate. Quindi io credo che sia stata un'operazione bella, ringrazio tutti di averla concretizzata, perché io tante volte ho delle idee ma se non ho delle persone che ci credono è difficile portarla avanti, però questa è davvero una grande soddisfazione, per cui ringrazio tutti, ringrazio voi che state ascoltando questo, ma davvero per me era una cosa importante. Grazie.
1: E allora questo è un estratto della conferenza di ieri, tra l'altro Fortitudo che annuncia poco fa la conferma di Anumba, che si aggiunge a quella di Sarto di due giorni fa. Mi sembra che il ritmo sarà quello che verrà presentato un giocatore ogni circa due giorni, no? Ufficializzato più che presentato. E viva il basket, lo dico sincero, perché ci dà una mano in questo periodo, perché dall'altra parte il calcio piange, è tutto fermo, qualche notizia ogni tanto arriva, qualche squadra di Premier che qualche colpetto lo infila, ci sta. Qualcosina è arrivata anche da Real Madrid, che ha riscattato Nico Paz, è suo, ma era già suo, e adesso la notizia è 60 milioni per il Como, dove si tiene un'opzione Real di recompra a 80. Ci penserà il Como? Io ho sentito molti rinunciatari dire no, ma col fair play non lo possono fare, tutto occhio, il fair play lo terrei da parte, perché loro partono da zero e potrebbero anche andare all in, certo, in un'operazione sanguinosissima, sperando in una recompra l'anno prossimo di nuovo del Real Madrid, portando da 10 milioni di valutazione ottenuta come riconoscimento su Nico Paz, magari a 30, aggiungendo quei 20, no? Di recompra su Real l'anno prossimo, e mettere a posto con una cessione da 80 milioni nel secondo bilancio, sempre che Europa sia ancora per il Como, le esigenze legate al fair play finanziario. Funziona realmente così? Non lo so, ve lo giuro, perché andare a leggere dentro quelle quelle pieghe dei regolamenti UEFA è impossibile. Li conosciamo perché comunque la Juve è coinvolta, si parla di 15 milioni che devono chiudere entro il 30 giugno, dove Miretti diventa l'identikit perfetto per mettere a posto la Juve col UEFA e non prendere sanzioni. Sì, si parla di una sessantina di milioni di cessioni in opera per la Roma entro il 30 giugno, quella più importante è quella di Sulé per il Borussia, ma ancora è da vedere, entro il 30 giugno per non prendere eventualmente sanzioni. Sì, ma quali sono ste sanzioni? Perché alla Juve l'anno scorso è arrivato una notifica, possiamo chiamarla così, faccio un riassunto sommario, andandoci cauti perché sono quotati in borsa, non vorremmo mai creare delle oscillazioni verso basso, che non è il caso, però sono finiti sotto osservazione fondamentalmente, e la paura era quella che potessero addirittura bloccarle il mercato, che diciamo che è il livello medio delle sanzioni, che partono da sanzioni pecuniarie, blocco del mercato, quindi coefficiente zero, chiamiamolo così, tra attivi e passivi di mercato, fino all'esclusione dalle coppe. Va bene, e sul Como mi viene da dire che leggendo i riassunti dei regolamenti UEFA, quelli fatti meglio, le fonti sulle 24 ore, Calcio e Finanza, per la prima parte, quello legato ai bilanci, l'UEFA concede nel triennio 60 milioni di perdite, dove dentro quelle perdite vengono poi scontati investimenti sul settore giovanile e struttura. In questo senso il Como avrebbe un triennio per mettersi a posto, quindi occhio, perché per me il Como, se gli viene il capriccio, visto che comunque di certo non hanno quel problema, potrebbero anche pensarci. È vero che se 60 li metti lì, poi devi fare anche la squadra per la Champions. Fabregas, lo sapete, ha le sue esigenze, decide tutto, e dal punto di vista economico l'unico limite, questo sì, del Como è il fair play finanziario, va bene? Quindi però io terrei una finestrella aperta, poi se sarà Inter o altre squadre europee lo scopriremo solo vivendo. Andiamo in pausa.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi, dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%, anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
2: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
4: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
5: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
4: E cosa fanno? Magie?
5: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
4: Funziona! Incredibile!
5: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
4: Per info, emilianamacchineufficio.com.
6: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
7: Modello? Modellino vorrei dire.
6: No, no, modello.
7: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
6: E invece?
8: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
9: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
10: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
2: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna, in Porta Lame.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
13: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
14: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E allora siamo tornati e con i vostri messaggi, ovviamente al 366 402 4022. Abbiamo riassunto un po' la la giornata, no? Sul lato almeno Fortitudo, anche se in realtà era la chiusura di ieri, e continua a dire avanti con le conferenze, ragazzi, noi siamo qua. Perché? Perché nel calcio tutto è fermo, soprattutto in Bologna. Soprattutto in Bologna, dove in queste settimane un po' di scetticismo, non l'ho nascosto, sulle operazioni legate alla Juve. Tra Bologna e Juve, difficilissime per tanti motivi. Intanto le condizioni della Juve, che vi ho detto, fino al 30, che potevano diventare anche un'opportunità. Hanno fatto bene i colleghi a cavalcare l'opportunità che poteva essere cercare di risolvere qualche problema alla Juve in vista degli oneri che devono rispettare entro il 30. Molto difficile però nelle condizioni. Quella più affascinante sicuramente poteva essere quella legata a una doppia fase temporale. Bologna sistema un problema prima prendendo Miretti da qua al 30, e dopo la Juve al Bologna pagando la clausola per Lukumi. Non è così. So che qualcuno ancora punta, non è così, attenzione, mai dire mai, però continuo a ritenere questa opzione praticamente impossibile. 14 milioni, 15 milioni per Miretti, Bologna non li paga, punto. Non credo che sia un apprezzamento del giocatore che manca, e ritengo che sia più che altro una questione legata alle uscite che Bologna deve fare. Non credo che Lukumi, per quanto magari lui veramente gradisca la Juve come destinazione, non lo biasimo per questo, per quanto la Juve qua desti certamente poca stima, desti perplessità e di conseguenza, oppure la causa, mettiamola così, è una poca stima, una disistima che c'è nei confronti sempre della Juventus, ma ci sono altre 4, 5, 6 squadre molto interessate a Lucumi, che in questo momento è evidente hanno deciso di non fare il passo e pagare la clausola direttamente, ma che sono assolutamente disposte a sedersi e cominciare a parlarne. Qualcuno l'ha già fatto estero, qualcosina di Premier è uscito, c'è la Spagna,
0: c'è la Bolognini
1: che Lucumi lo prenderebbe in prestito, però con diritto di riscatto, lo vuole valutare prima. E quindi io non trovo da qua a breve la pista Juve una pista percorribile. Non trovo Miretti un giocatore che può venire a Bologna oggi, può arrivare a Bologna magari ad agosto se nessuno avanza una proposta per Miretti. Ma ad agosto, forse agosto sono stato largo? No. Cosa succede quindi? E succede niente, succede che appunto viva il basket, è Dario che ci dà una mano ad andare avanti. Poi, sempre notizie Bologna, comunque una notizia è arrivata, cioè quella che Raimondo non passa da Valles e va direttamente in ritiro con Frosinone. Ottima notizia per me. Alla fine la soluzione migliore resta quella che giochi più possibile. Troverà posto nel Frosinone in Serie A? Beh, partendo dagli 11 gol dell'anno scorso, in un'ottica di continuità, perché no, ha più possibilità di giocare più minuti, mettiamola così, lì, che a Bologna l'anno prossimo, a meno che il ritiro no. Però mi sembra una buona soluzione, così come quella di Caccavo, che vada a giocare il prima possibile, magari in Serie B, cosa che tra l'altro proprio Frosinone, ma non solo, stava sondando. Per il resto sono dispiaciutissimo, ma vi giuro non c'è niente. Quindi c'è un grande c'è un grande, che cosa posso dirvi ragazzi, è veramente comunque anche presto, cioè non è che adesso c'è tutta la crisi, sì la crisi c'è, però è anche giugno, dai. E quindi ovviamente chi è disposto a pagare tanto, perché poi tra l'altro in questa fase di mercato cosa succede? Fino alla fine di luglio i prezzi sono alti, e quindi comunque poche squadre in questo momento si possono permettere il lusso di dire io pago il prezzo pieno, perché me lo voglio prendere subito. Non voglio avere storie, non voglio aumentare il rischio, e va bene, pago. E quindi in questo contesto figurati l'Italia, no? E quindi anche in Inghilterra, alla fine lo vedi, sono comunque le società più ricche che stanno facendo tante cosine. Il Tottenham, sì, ma oggettivamente c'è pochissimo mercato e solidarietà, quindi a chi deve comunque fare pagine e pagine oppure programmi e programmi di mercato. Apriamo quindi di nuovo la parentesi abbonamenti, no, speriamo di no, vi è andato da fare, ma siamo stati abbastanza sul pezzo. Poi se ci sono delle domande, io ve l'ho detto, io purtroppo da non consumatore di abbonamenti faccio molta fatica a trovare una media. Come vi ho detto ieri, il mio riassunto è: meno male non hanno aumentato i prezzi. Poi su tutti i dettagli, per l'amor di Dio, si aprono ovviamente e sono molto più attendibili i giudizi e i commenti di chi poi alla fine le vive quelle esperienze. Ciao Manfredi, dall'app per fare abbonamento le due tipologie base plus sono invertite. Ottimo. Per fare quella che devi, per quella che vuoi, devi cliccare l'altra. Quindi ok, avranno fatto un refuso scrivendo l'URL, montando la pagina e scrivendo l'URL, mandando l'indirizzo nella pagina opposta. Può succedere. sono antichi refusi che fanno parte di chiunque abbia lavorato un paio di giorni su WordPress. Capita, adesso correggeranno. È fatto bene a segnalare, lo segnaliamo. Quindi occhio a quando cliccate, tanto c'è il prezzo che comunque non di solito è quello che ti dà la conferma che qualcosa non torni, magari, quindi occhio comunque che finché non invertono gli URL, gli indirizzi, in poche parole, i permalink sono da c'è da stare attenti a non fare l'abbonamento sbagliato. Va bene. Buongiorno Manfredi, ho sentito ora l'ora Dario. E gli abbonamenti premium e standard sono invertiti. Sì, l'abbiamo appena detto. Mia figlia ha rinnovato l'abbonamento Curva Burgerelli proprio stamattina, come deve comportarsi. Ora l'ascolto per radio. Grazie Antonella da Trebbo. Che se l'ha già fatto, bene. Se poi ha sbagliato il tipo di abbonamento, bisogna chiamare Bologna. Se ha sbagliato, speriamo di no. Dov'è? Qua. Manfred. Ehi là, le sanzioni pecuniarie sono pagabili in più rate oppure no? Io credo in più rate, saluti Andrea, non lo so, non ho la più pallida idea, sai? Non so se hanno delle scadenze perentorie, non ne ho idea. La Roma dovrebbe aver già preso 6 milioni, un paio di multe, e poi ad arrivare al 30 se ne aggiungono altre. Però anche sta cosa non funziona, cioè adesso non è per far polemica, ma anche l'UEFA sembra che proprio voglia far cassa, eh? Sembra, per l'amor di Dio, non voglio dire proprio per far cassa. E ciò detto, non è detto che si possa andare più in là comunque del 30 senza subire altre sanzioni, come vi ho detto, oppure addirittura provvedimenti ancora più seri. Dario, posso chiederti una cosa prima di andare via? Riusciamo a mettere anche l'introduzione della conferenza di ieri, che così chiudo il cerchio? Ok, allora vi faccio sentire l'introduzione di Guerri della conferenza ieri in Fortitudo, così chiudiamo anche l'argomento basket.
3: Io ringrazio Bianchini perché ha avuto coraggio, perché a un certo punto ha deciso che avrebbe rinunciato agli spazi, o perlomeno ai compensi per gli spazi che gli venivano dati dalla città metropolitana, in funzione di un progetto che nasceva ma che non era definito. Ringrazio Matteo che ha detto va bene, io mi rendo garante di una situazione di equilibrio, che se qualcosa dovesse andare storto la proteggo io patrimonialmente, e da qui abbiamo iniziato a ragionare di quello che avremmo fatto. Anzi, io chiedo ad Andrea, come se fossimo al congresso di Vienna, quello era stato un po' più sfortunato, di fare una firma, io la faccio dall'altra parte, e in questo momento l'SG e la Fortitudo lavoreranno assieme in maniera ufficiale.
5: I punti basilari di questo accordo sono sostanzialmente tre. Il primo è che noi diamo disponibilità, come diceva Rossano prima, alla prima squadra di allenarsi la mattina. Quindi la mattina in Furla noi abbiamo rinunciato a quelli che erano una delle nostre fonti di guadagno tranquilli e sicure. I miei amici del consiglio direttivo lo sanno, anche Marco, quanto io ho, non dico discusso, però ho cercato di fare capire bene che cosa volesse dire rinunciare a dei soldi sicuri, perché la città metropolitana, grazie al cielo, pagava bene, però io ci tenevo davvero che la squadra tornasse ad allenarsi in Furla. Voleva dire riprendere un percorso, secondo me, interrotto, Marco, anni 90.
22: Sì.
5: Con l'era Seragnoli, secondo me. Prima la squadra si allenava in Furla, gravitava all'interno della Furla, viveva la Furla, chi giocava in Furla, quindi i ragazzini, vedevano i giocatori, quindi c'era un rapporto meraviglioso. Mi hanno portato ultimamente delle foto che ho fatto anche vedere del Barone in Furla, non vestito da basket ma in borghese, che gioca con i ragazzini. Cioè sono foto meravigliose. Questo voleva dire davvero che cosa c'era tra la prima squadra e tutto il resto. Allora, veramente, questo vuole dire riprendere un percorso per tanti motivi interrotto, ma che secondo me ne vale la pena. Noi siamo legati alla Curia, alla quale dobbiamo dire grazie, al cardinale Zuppi che ci dà i locali, però per il resto noi siamo assolutamente autofinanziati, forse penalizzati, perché noi per quando c'è l'assegnazione delle palestre noi abbiamo la furla, quindi noi siamo penalizzati, noi abbiamo dei punteggi in meno perché abbiamo uno spazio di nostra disponibilità. Secondo punto, le giovanili. Quindi noi ci siamo dati disponibili e stiamo già facendo, poi vi dico come, a mettere in pista o in campo tre squadre giovanili, le tre squadre giovanili che la Fortitudo vuole. Allora, essendo in A2 non ci sono necessità da regolamento di avere le tre squadre di eccellenza, però noi vogliamo averle perché siamo perfettamente consci che un Under 19 eccellenza è un aiuto alla prima squadra, non possiamo non farlo. Per fare questo ci siamo attrezzati, abbiamo creato una struttura apposta per le squadre d'eccellenza, quindi non solo tecnici, quindi allenatori, vice allenatori, ma abbiamo una struttura apposta fatta di dirigenti, fatta di segretaria, fatta di fisioterapista, fatta di preparatore. Lo staff medico penso che sarà condiviso, perché credo che anche questo è importante, cioè sinergie vere tra la 103 e noi, credo che sia importantissimo. Quindi è con davvero grande piacere che noi mettiamo in pista queste squadre. Tra l'altro si è deciso, dopo averci pensato, di fare giocare nella Serie C la nostra Under 19, forse con qualche senior aggregato, ma noi vogliamo veramente fare crescere questi ragazzi, perché è importante che giochino. I campionati senior sono per certi versi più importanti dei campionati giovanili nella loro formazione tecnica e di giocatori di basket. Se vuoi diventare un giocatore di basket devi passare dalle senior, non c'è alternativa, quindi è giusto che sia così. Quindi settore giovanile sarà nostro, non sarà una fusione con la Fortitudo Academy. Se volete sapere cosa succederà alla Fortitudo Academy lo chiedete a Rossano, perché è di proprietà del consorzio. Quindi non è una fusione, noi rimaniamo autonomi, siamo autonomi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle decisioni. Chiaramente tutta quella che è la parte tecnica sarà condivisa, e ripeto, ci sarà Cavina che verrà a fare degli allenamenti con noi, degli individuali, cioè cerchiamo davvero di creare una sinergia che sia importante e che sia davvero utile alla crescita dei nostri ragazzi. L'ultimo punto gliel'avevo promesso.
3: Ve lo leggo. Con il presente accordo, Fortitudo manifesta la propria volontà affinché le sia concesso l'utilizzo del marchio sulle divise sportive ufficiali di gara e per il materiale di merchandising. Con il presente accordo, SG si impegna a concedere alla Fortitudo il diritto di utilizzo del marchio per i prossimi 20 anni, decorrenti da oggi. E quindi abbiamo pensato di fare una cosa che sopravviverà probabilmente, almeno dal punto di vista sportivo, dal punto di vista fisico, speriamo di no, ma che sopravviverà a noi.
5: Sì, okay? Questa è una cosa importante, ci dà stabilità alla 103, credo.
3: E dà continuità. Poi, sempre alla luce di quello che vi diceva Andrea prima, questa sinergia forte che noi vogliamo costruire passerà da alcuni punti che sono essenziali, quindi la selezione di alcune figure di ragazzi che possano allenarsi, se ne hanno le qualità, e ne abbiamo individuati alcuni, in maniera continuativa con la prima squadra. Vuole dire che uno degli allenatori del nostro staff, in cui noi crediamo molto, che è Tosarelli, che è qua presente, allenerà una delle squadre che vestiranno la maglia SG e che rappresenteranno il nostro settore giovanile. Vorrà dire che il nostro capo allenatore e lo staff del nostro capo allenatore dedicherà un paio di mattine al mese o un paio di momenti al mese per andare a lavorare sui fondamentali dei ragazzi. Vorrà dire che alcuni dei nostri componenti staff tecnico andranno a vedere le partite, andranno a capire cosa possono fare per aiutare la crescita di questi ragazzi in un processo che è vissuto con totale indipendenza delle due parti, cioè non sarà mai un componente della Fortitudo che dirà è meglio questo dell'altro, ci mancherebbe altro. Noi abbiamo già una bella cosa da smazzare, quindi siamo concentrati su quello, però farlo assieme, viverlo assieme, condividere soprattutto i momenti difficili o le scelte difficili, credo che sia la cosa che aiuterà tutti.
4: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
7: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
22: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
24: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
25: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
26: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo!
27: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
28: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
27: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
28: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
29: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
30: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
31: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
32: Io Kamik.
31: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
32: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
33: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
34: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
35: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
36: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
35: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
37: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
38: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita CISA 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
0: Oh Marco, pronto per lo stadio?
1: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
0: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
1: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
0: Davvero?
1: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
2: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: E allora, ben ritrovati, ci facciamo queste chiacchierate di fine giugno, dai, insieme. Oggi, poi tra l'altro, venerdì è l'ultimo giorno, non credo che in questo weekend capiterà qualcosa di sorprendente, però buttateci sempre un occhio, comprate i giornali e vedete un po' nel weekend se succede qualcosa. Però le premesse ve le ho fatte, non per essere pessimista, per l'amor di Dio. Poi di Miretti so chi vi divide, non a qualcuno piace, a qualcuno non piace, ma... Io ve l'ho detto, a me non esalta, ma penso che Miretti, per esempio, a Bologna potrebbe fare anche molto bene. Però, ritorno a dire, senza aver visto neanche un allenamento di Tedesco. Un allenamento di Tedesco a Bologna, poi. Cioè, io non... come facciamo a fare sto mercato se ancora non abbiamo parlato con lui, le idee che ha per il Bologna, capire meglio come l'ha visto... Nelle partite che ha seguito, ne ha seguite sicuramente tante, nei confronti che avrà con i giocatori, dove vorrà intervenire di più, a centrocampo, vorrà dei terzini diversi, non ne ho la più pallida idea, quindi anche qui diventa molto difficile fare anche solo prospetti di mercato. Mi sembra però, e questo va riconosciuto a tutti quelli che hanno fatto fin qui il nome di Miretti come un nome caldo, che piace a Sartori e a Di Vaio. Ecco, questo si può dire assolutamente. A voi un po' meno, però evidentemente se piace a Sartori e Di Vaio si può desumere anche il fatto che un centrocampista tecnico, perché è tecnico comunque come Miretti, nel Bologna di Tedesco ci sta. E quindi che comunque nel mese di luglio si lavorerà per cercare di portare un Miretti o comunque un giocatore con quelle caratteristiche qui. Ci fosse stato italiano, lo ripeto per la centesima volta, ma perché lì infatti cambia tutto, magari avremmo cercato due mediani di gamba, di corsa, di contrasto, quello che un po' è mancato forse nel Bologna di Italiano, che non reggeva più il 4-2-3-1. Vediamo. Radio Manamana ieri mi scrive, saluto, e mi chiede di Freuler. Stanno partendo adesso a Roma su Freuler, che potrebbe arrivare a Roma svincolato. Evidentemente giù ne parlano ora un po' di più. Remo ha passato il turno e vi dicevo che rispetto ad Orsolini la risposta di Remo secondo me arriverà prima. Non è cambiato niente dal forse, proprio niente, perché in questo momento lui sta tranquillo e pensa al mondiale, ci sta. Però visto che parlavamo di centrocampo, l'uscita di Remo o la non uscita di Remo cambia un bel po'. Anche perché Bologna ha Ferguson, Remo, Moro, Pobega, se rimangono tutti e quattro... Poi dipende se giochiamo 4-3-3 o 4-2-3-1. Se giochiamo 4-2-3-1 non c'è spazio per nessuno. Anche lì diventa difficile fare prospetti e scenari di mercato, no? Vabbè, però se vogliamo chiacchierare di qualunque cosa lo facciamo insieme. Io la prenderei così. Prendiamoci un po' di chiacchierate fino alla prima settimana di luglio. Poi inizia il ritiro col raduno. Prima, quindi ci sarà una fase di pre e tutto, e lì dai, incomincia a cambiare un po' la musica e si incomincia a introdurre una nuova stagione. Ah, si va a giocare a Brighton a Ferragosto, bella perché è proprio la settimana prima della partita, la prima con la Lazio, brutta perché si gioca di lunedì alle 18, vergogna, va bene, l'abbiamo detto. E però è un'amichevole seria. Così ne prendiamo tre subito là. Saranno anche un po' più avanti di noi. Di solito gli inglesi stanno già belle cariche nella seconda metà di agosto, sono belle avanti, sono un po' più avanti di noi. Vedremo se sarà così. Adesso, a parte gli scherzi, sarà un test. Quello sì, è la prima amichevole solida che ci darà un po' la dimensione e ci introdurrà al nuovo campionato. Quindi bella data. Chi potrà andare a Ferragosto a Brighton? Non lo so. Io credo che sarò in ferie, vi dico la verità, quindi io non credo che andrò, perché una settimana ho, ma faremo le dirette da dove sarò, quindi ferie fino a un certo punto. E la seguiremo ovviamente con Leo, o con chi per lui, a seconda di come sono i programmi di Leo. Anzi, proviamo a sentire Leo a Luna, una vigliacca così, gli chiedo se va a Brighton. Adesso gli scrivo, va bene. Non ha niente vigliacca. E questo l'abbiamo letto. Ciao Manfred, ciao Ale 72. Ti mando questo di ieri che non hai fatto in tempo a leggere. Certo, dicevo che mi spiace disilluderti, ma penso che sul tema stadio tu sia indietro. Bisognava prendere atto che il progetto Dall'Ara chiuso, che il progetto del Dall'Ara era chiuso e iniziare a parlare di un nuovo almeno 2 anni fa. Ma è quello che ho detto ieri, però. Ora è già tardi per il nuovo, non si farà di sicuro per Euro 2032, questo sono d'accordo con te, e quindi non lo farà saputo che certo non ha prospettive di ancora 10 anni. Qui ti metto un forse. Del resto Fenucci, che va sempre letto tra le righe, è stato molto chiaro nell'ultima conferenza in proposito, dicendo che lo stadio non è più una priorità per il BFC. Spiace per la disillusione, ma la penso così. In Italia si va troppo lenti su questi temi, a Bologna più che altrove. No, tu sei perfetto. Ieri dicevo perfetto. Forse c'è solo il passaggio dei 10 anni che non la vedo come certezza, perché c'è un passaggio adesso di consegne in federazione e poi ci vorrà il governo, ma c'è un commissario straordinario che è delegato per questo proprio, soprattutto la legge sugli impianti, e vedremo cosa ne verrà fuori, no? Quello che chiedono fondamentalmente, che chiederà la FIGC, immagino sia proprio i tempi legati, la burocrazia, quindi tutta la questione legata all'urbanistica e quant'altro, trovare una deroga utile ad abbattere i tempi. E lo dovranno fare, perché in ottica 2032 questa è una necessità. L'indipendenza della federazione non arriva a scavalcare, mi spiegano, una legge dello Stato per quanto riguarda gli impianti. Bene, il primo passaggio delle diverse riforme che tratterà Malagò sarà questa. Quindi, se in vista del 2032 ci saranno delle deroghe bazza, detta in bolognese volgare, o più comodo, che permetteranno di costruire impianti ex novo in poco tempo, parliamo soltanto di parte prassi burocratica, non metto dentro il discorso di fondi, finanziamenti e quant'altro, come invece auspicava Percassi e tanti altri, ma a quel punto, spinti probabilmente dalle esigenze di città come Roma, Napoli e Milano, che come vi ho detto non sono Firenze, Bergamo e Bologna, per fare degli esempi brutti, quindi ci sarà più pressione. Città come Bologna, Palermo, Cagliari e quant'altro dovranno avere la forza di sfruttare quella scia nel senso quell'effetto scia, e accelerare e cogliere l'occasione. Per questo vi ho detto è oggi o mai più. E per questo vi ho detto che nel giro di breve, perché questo è, capiremo quante saranno le reali intenzioni a Bologna di farlo o non farlo. Su questo aspetto, in maniera molto cinica, me ne rendo conto, vi ho anche detto ed è un discorso un po' lungo, lo frazioniamo, dai. In Bologna, e non capisco lo stupore o la difficoltà ad accertarlo da anche colleghi, fu molto chiaro: attendere nei 10 anni, in Bologna si deve autofinanziare. Fu detto, e andò benissimo 10 anni fa, non va più bene ad alcuni colleghi oggi. Al tifoso a me va benissimo, perché lo capisco, al collega no. Questa è la prima cosa, perché sennò alzavi la mano 10 anni fa e dicevi no, l'autofinanziamento a Bologna non va bene, punto. Io da critico mi occupo di questo. L'autofinanziamento nel calcio italiano è una cagata pazzesca, va bene? E poi te ne assumi anche le responsabilità, perché a quanto pare oggi è quello che purtroppo per forza devono rincorrere più o meno tutti, tranne chi continua a metterne, perché ha voglia di farlo, ok? E beati loro, sia chiaro. Quindi questo aspetto sicuramente è un dato. Se dovessero aprire strade più percorribili per costruzioni di impianti, è anche più facile che al calcio italiano si avvicinino con più interesse anche non solo gruppi imprenditoriali, ma anche fondi di investimento che magari nelle speculazioni edilizie, che ha in Italia la parola speculazione spaventa, interessano, perché dentro il loro fondo si trovano comunque anche spesso expertise come real estate e cose varie, fa parte un po' più del progetto, no? Fondo. I fondi hanno solo un limite, che dal punto di vista sportivo l'autofinanziamento, la sostenibilità è una prerogativa rinunciabile, perché sono fondi che poi alla fine come scopo ultimo è ottimizzare gli investimenti dei propri, scusate la ripetizione, investitori, no? Però per dove è arrivato il Bologna oggi, e io ve l'ho detto e poi andiamo in pausa, se mai saputo oggi dovesse cedere a un fondo, l'unica cosa che potrebbe cambiare, ma attenzione, se saputo non ha intenzione di fare lo stadio, e io questo non lo so, è che magari si continuerà sull'autofinanziamento, ma arriverà un gruppo che magari sullo stadio avrà molto interesse di investire. E allora vi ho detto, se per caso oggi il proprietario del Bologna non avesse più questa fotta, detta in maniera brutta, forse l'arrivo di un fondo potrebbe, se non altro, accelerare questo processo. Ma immediatamente dopo, il giorno che si taglia il nastro, nel 2032... nel 2033-34, la cosa che dovrei augurare a Bologna è che torni un nuovo investitore di stampo magari americano, che non rappresenti per forza un fondo, dove nel fondo il rischio, vi ripeto, è che poi l'iniezione di capitali a perdere non diventano di certo una prassi scontata, anzi molto improbabile. Questo è come lo penso io. Andiamo in pausa.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
7: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
10: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
35: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
36: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
35: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
11: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
35: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
11: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
35: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
13: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
14: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
13: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
14: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
16: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
17: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
18: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
19: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
20: Modello? Modellino vorrei dire.
19: No, no, modello.
20: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
19: E invece?
20: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
21: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
22: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
23: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Porta Lame.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Allora, siamo rientrati. Stavo rispondendo, vabbè, dai, partendo qua. Secondo me al tifoso medio, anche se un po' più avanti, poi recupero indietro, ve lo prometto, dà un po' fastidio quando ad ogni inizio mercato il presidente Saputo dichiara di volere rientrare dall'investimento di 20 o 30 milioni, punto esclamativo. L'obiettivo è l'autofinanziamento, allora sarebbe più logico investire tutto ciò che entra, costi vivi a parte. Amico mio, con tutto l'affetto, e qui vi giù di antipatie e robe varie, perché io sono imbeccato da Casteldebole, come scrivono le mie gruppi, o addirittura ieri Benny. Il problema è l'approccio che uno ha al tema in questione. E il discorso rientrare è un termine utilizzato dai colleghi. Io non utilizzerei rientrare, per quale motivo? Non ho mai letto, e non sono a conoscenza, che Saputo abbia preso un solo euro e messo in tasca. Quindi rientrare di un investimento, lui ha più o meno investito, mi risulta, 290 milioni, quasi 300, nel Bologna. Di quei 290 non gliene è rientrato uno. Non ho mai letto in un bilancio, nella chiusura di un esercizio, gli utili vengono divisi tra, no? Mai letto, mai. Tra l'altro non mi sembra neanche prendere lo stipendio. Quindi di 290 milioni messi dentro, io ad oggi, e sfido, invece se sto sbagliando qualcuno me lo dica, chiama, dice no guarda te lo faccio vedere io qua, bene, fino a quel giorno la parola rientrare porta, e tu sei l'esempio e ti ringrazio, le persone a ritenere che Saputo ogni anno prenda e metta in tasca. Chiaro? Ora, qual è il mio mestiere? Cosa dovrei fare io? Informare o portarti all'errore? Io cerco di spiegartelo, ci provo, lo faccio bene, lo faccio male, questo è soggettivo, non ho le capacità per essere più chiaro possibile, dovremmo cercare di esserlo tutti, ma sicuramente se io dovessi parlare così per parlare dicendo sai se quest'anno Saputo deve rientrare di 20 milioni, la chicca immagino che la prima cosa che pensa dice ah deve recuperare 20 milioni, quindi da 2,90 portare il suo investimento a 2,70. Ora, il primo rischio è appunto che uno pensi, prende e mette in tasca. Vi ricordo

Quindi mi sembra che sia arrivato il momento che aveva annunciato più di 10 anni fa ormai. Benissimo, e siamo arrivati a questo punto. Poi, se l'obiettivo è l'autofinanziamento, allora sarebbe più logico investire tutto ciò che entra. Bravissimo, arriviamo a quest'altro punto. Ora, se quando ogni volta si apre mercato nessuno spiega come funziona le regole che poi alla fine governano il mercato, per esempio i parametri che ci sono in Serie A, per evitare che poi si debba ricorrere a liquidità e iniezioni di capitale dentro l'azienda, allora devi spiegare che c'è per esempio la regola del costo del lavoro allargato, che è il nuovo parametro aggiornato alle regole UEFA che hanno inserito adesso. E che cosa dice? Che per 100 milioni che ricavi, 70 li puoi investire nella squadra. Dentro quei costi ci vanno dentro le commissioni agli agenti, gli ingaggi dei giocatori, gli ammortamenti. E hai dei piccoli bonus che possono essere riferiti, ed è complessa, al settore giovanile, agli investimenti sugli impianti, che vengono comunque tolte come voci di costo. Chiaro? E allora vi dissi, quanto costa oggi il Bologna? 130 milioni, cioè il costo del lavoro allargato del Bologna, più o meno, che cifre raccoglie? Sono circa tra i 120 e i 130 milioni. Bene. Quanto ricava il Bologna? Senza le coppe 80 milioni. Bene. Come si fa che per 120, 130 tu fai 80, 90? Come si fa? Che dovrebbe essere il contrario, quindi le voci sono invertite. E come si fa? Si vende plusvalenze oppure iniezioni di liquidità. Ti è chiaro questo aspetto? Bene, se è chiaro questo aspetto ti torna che poi alla fine nel conto complessivo, nella gestione complessiva, no? Del club, quello che spendono va tutto dentro. Capisci? Tutto. Se poi chiudono con 10 milioni di utile, 14 milioni di utile, qualcosina finisce in cassa, poi bisogna vedere cosa, perché poi tra plusvalenza e quant'altro non tutto finisce in cassa. Quindi l'utile non è la cassa, chiaro? Ma qui andiamo nel dettaglio, non è importante. Benissimo, ma l'importante è che vengano tenuti dentro, verranno messe una parte, quello che c'è oggettivamente viene messo in casa a riserva e tanti saluti. Mai visto una sola volta in un bilancio anche positivo che vengano divisi gli utili tra i soci, capito? Questo lo chiudiamo una volta per tutte. Ora, l'ho spiegata bene, l'ho spiegata male, io non lo so, ma io non capisco come sia ritenuto accettabile ancora oggi nel 2026 che ci siano tifosi che giustamente ritengono che si rientri di 20-30 milioni di un investimento per una descrizione clamorosamente sommaria e approssimativa fatta da chi poi dovrebbe poi avere il compito di informare, non far confusione nel tifoso. Al tifoso interessa, non interessa, fa parte della soggettività, ma a chi interessa almeno che abbia due informazioni un pochino più complete, se no diventa inconcepibile. Chiaro? Finita la noia. Ci ho provato. Non lo facciamo più. Buongiorno Manfredi. Nemmeno io credo a Miretti, soprattutto a quelle cifre. Io ho una mia personale idea sul mercato, ovvero che inizieremo a sistemare alcune pedine come il terzino sinistro con dei parametri zero stile Miranda. Può essere. Se ci riescono, bravi. Se sono come Miranda. Poi più avanti faremo cessioni e acquisti a pagamento. Ciao da Luca, vediamo. Ciao Manfre, grazie. E come vedi la situazione in porta? Quali sono secondo te gli orientamenti della società e come invece ti regoleresti tu? Oh, guarda, come mi regolo io non interessa nessuno. Cosa faranno loro dipende da cosa vogliono fare gli altri. Intanto Pessina va a farsi l'Under 19 quest'estate, benissimo. Da quel che ho capito, ma così un po' sondando, Ravaglia vorrebbe giocare, ha anche la possibilità di farsi vedere da un nuovo allenatore, quindi sovvertire anche le gerarchie, magari a Tedesco piace più Ravaglia di Skorupski, o magari Pessina piace più di Ravaglia e Skorupski, non lo so, adesso c'è un nuovo allenatore, deciderà soprattutto lui. Se fossi Ravaglia però andrei a giocare altrove.

0: non perché non è all'altezza del Bologna. Se per Tedesco lui sarà il nuovo numero uno, a me va benissimo, ma perché credo che per come è andato l'anno scorso, giocare a Bologna è complicato, lo è stato per tanti, vi avevamo fatto alcuni esempi, no? Quindi se dovessi dare un consiglio a Fede è, se veramente il Toro, per esempio, che è una piazza stupenda, sì, c'è un po', da un po' di tempo malcontento con Cairo, ma in ogni caso io al Toro ci andrei subito, anche perché loro un primo portiere non ce l'hanno in questo momento, quindi si giocherebbe ottime carte in una piazza ottima, con una tifoseria fantastica e una maglia. Per me dopo il Bologna c'è il Toro, per dire, per mille motivi, perché se tifi Bologna non puoi non avere simpatia per il Torino, secondo me, no? Quindi gli consiglierei questo. E a Pessina consiglierei la stessa cosa, di andare a giocare. Ergo, allora, ritornando sui movimenti dei portieri, servirebbe un portiere. Assolutamente sì. Audio.
1: Ciao Manfred, sono Lorenzo Tenerife. Beh, è evidente che con Raimondo sono d'accordo tra Bologna e Frosinone che posso giocare, logico, non penso che sarebbe rimasta Frosinone. Verrà tenuto sotto osservazione, si giocherà la sua stagione in Serie A, si presume nei titolari o comunque una primissima scelta, per cui penso che sia la soluzione migliore. Poi dopo si vedrà. Ciao da Lorenzo.
0: Poi si vedrà, sono d'accordo comunque con te. Ciao Lorenzo, goditi Tenerife. Audio.
2: Ciao Manfred, io parlando con un gruppo di amici che come me non seguono il basket ma seguono solo il Bologna, ce ne sono, nonostante quello che si pensi, magari ce ne sono. Siamo un po' infastiditi dal fatto di avere questa sensazione che il comune di Bologna voglia un po' usare due pesi e due misure. Abbiamo la sensazione che cerchi in qualsiasi maniera di agevolare con strutture, infrastrutture cedute o in alcuni casi praticamente regalate, se non direttamente da enti da lui controllato, mentre per il Bologna si pretenda sempre che questi investa in strutture stravetuste come lo stadio, come affitto dello stadio, o in progetti fatti dove vuole lui, come vuole lui, addirittura con il nome che vuole lui. Clamoroso era la Fico Arena a Fico.
0: Oddio, di preferenze, secondo me, non di favorire una e non l'altra, secondo me no. No, si è presentata l'opportunità in fiera, l'hanno fatta, tra l'altro con soldi della fiera, faccio il riassunto, e va bene, a Bologna quell'opzione l'hanno proposta. Certo, l'importo è molto, molto diverso, perché l'impianto è più grande, però l'opzione fiera c'è. Il CAB lo vedo un po' più complicato, per quanto sarebbe già predisposto. Poi, sul naming, tutto dipende dagli accordi che prendono. Vale il discorso che facevamo con Zanetti, no? E la sponsorizzazione, il naming dello stadio è una delle voci più importanti nelle sponsorizzazioni dei club di calcio. Cioè, quella e la maglia vanno insieme. Se non sbaglio, sono le due voci più impattanti, quindi sono importantissime. E quindi mi dispiace per Zanetti, ma presumo che chi paga fondamentalmente si tenga quel privilegio, perché sennò diventa difficile recuperare poi i costi, no? Lo stesso discorso varrà poi per lo stadio, però sullo stadio vedo veramente adesso ancora molto lontana l'ipotesi. Il comune, si può dire che in questo senso di positivo c'è, che ha abbandonato, e lì comune Bologna è in ritardo colpevole, e sono d'accordo col messaggio di prima, perché finito il Covid, capito che comunque i costi stavano schizzando alle stelle, si poteva prendere un po' prima quella decisione e non perdere altri due anni, almeno due. Diciamo che si poteva arrivare a oggi, due anni fa, sì. Preso atto di quello, ha proposto delle alternative, non ha messo quel muro che c'è sempre stato fino a 10 anni fa condiviso da tutte le forze politiche, non mi stancherò mai di dirlo, perché c'è chi ha provato a cavalcare, a far propaganda, ma tutte le forze politiche, e era un ordine del giorno, mi dicono sì, ma l'hai votato, e quindi non raccontiamoci cose non vere, perché va bene tutto, ma sulle cose dove siamo più attenti anche noi alziamo il ditino. Quindi comune, tutte le forze politiche, ma questo vale anche per i governi col sinistra, destra, non cambia niente, non gliene frega niente a nessuno degli impianti in Italia, e prima c'era la sinistra e poi c'era la destra, e comunque siamo sempre fermi qua, quindi non è una questione di colore, è una questione politica in generale, ma di approccio al tema della politica, politica senza colori, al tema. Quindi adesso, se non altro, registriamo la disponibilità a lasciare perdere Dall'Ara, a collarsi la gestione di quello che sarà il futuro poi del Dall'Ara, se non dovesse esserci dentro più il calcio, e partiamo da qua. Però è un po' poco, quindi a ottobre capiremo meglio che strada percorreranno oppure no. E vi ripeto, se no, abbiamo finito di parlare di calcio a Bologna per me. O arriva qualcuno che lo fa, oppure per me il progetto sportivo a Bologna non c'è. Capito? Direi che è abbastanza importante. Mi interessa più questo di Miretti. Ve l'ho detto in 100 modi. Mi interessa molto di più sapere quanti stadi rifaranno in Italia e incominceranno concretamente a progettare quest'estate del calciomercato. Ve l'ho già detto, se fossi un tifoso ragionerei così, però capisco che non tutti guardano magari a fra 5 anni e pensano a settembre, ci sta, fa parte del gioco. Ecco, chi si occupa invece di calcio un po' più a fondo lo dovrebbe fare. Andiamo in pausa.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
4: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
5: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Ah, specchio, specchio delle mie brame. Per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta. Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
10: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
12: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
11: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo. Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
17: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci ritrovati, scusatemi, stavo mandando una domanda. Adesso. Altro, scusatemi. Perché non mi ricordo, e quindi spero di dare una risposta a un messaggio che è arrivato a breve. E stavamo parlando un po' di tutto, facendo chiacchiere un po' del più del meno. Parliamo di stadio, a me non dispiace. Purtroppo non ci sono anche qua grandi argomenti da toccare. Porta pazienza, Barbut, stavo mandando un messaggio per dare una risposta qui. Stai ben tranquillo. Può succedere. Qua ho rinnovato l'abbonamento, 16 euro di commissioni mi sembrano esagerate. Cosa ne pensi? Ragazzi, non entro nel discorso commissioni, non commissioni e via dicendo. Non so neanche se le commissioni se le prende a Bologna o un'altra piattaforma, non lo so, ve lo giuro. Quello che so è che quello che ha dato fastidio a tutti sul discorso della cessione dell'abbonamento e rimango combattuto se dirlo o non dirlo, perché poi fai solo della pubblicità a dei talenti, e che poi alla fine se si aprono mercati secondari per le partite con le squadre più importanti del campionato per fare su 2 lire, tutto è lecito, per l'amor di Dio, ma poi non meravigliamoci se qualcuno prende delle misure. Vi dico di più. Sapete benissimo, qualcuno lo sa, qualcuno no, che negli stadi più importanti, dove hanno problemi invece di affluenza, che c'è troppa richiesta rispetto a quello che possono garantire, al terzo cambio di nominativo perdi la prelazione. E io fossi nel Bologna, a prescindere dall'affluenza, lo farei già. E voi mi dite, ma le partite alle 18? Sì, le partite alle 18, ma come sempre capita purtroppo, e la vita è fatta così, per pochi furbi la pagano tutti, perché in qualche modo bisogna poi cercare di trovare una soluzione. Quindi non lamentiamoci se poi ci sono settori dove è pieno di juventini, di interisti, di milanisti, di romanisti e compagnia varia. Parlatene con quelli lì. Tra l'altro, pagine su Facebook. Vogliamo parlarne? Non solo piattaforme di secondari market, pagine su Facebook dove nero su bianco, cash. Soccia. Allora c'è poco da piangere, ragazzi. Io poi non è che voglio, poi vi ripeto, tutti quelli che invece lo passano a papà, a sorella, a fratello, ma per l'amor di Dio, c'hanno ragione e avete ragione, soprattutto in un campionato dove ti mette la partita alle 18, la partita alle 12 e magari uno c'è quella di 12, va bene, quella di 18 è veramente una roba allucinante, e neanche a farlo apposta, la prima di campionato è lunedì alle 18, cioè, non so cosa dire, lì però bisogna poi parlare con chi fa i calendari e chi decide queste cose qua, cioè i club poi si adeguano, come la fai la sbagli. Te ne accorgi da prezzo, perché io ho fatto lo standard dei distinti e il prezzo finale era 620, quindi sono tornato indietro. Ok, perché il premium costa 6,20. Ciao Manfredi, Chiedo scusa, ma i cosiddetti refusi io le vedo come mancanze da migliorare, aprendo una campagna abbonamenti. Sì, questa qua è l'app che non mi ricordo, comunque ho presente, dove c'è un'immagine di 20 anni fa. Aggiungo che non disturbo più, alla sezione che ti manda lo store c'è ancora questa foto, sì, l'ho vista. Me l'avevano fatta vedere, non mi ricordo chi, forse Dallo, e in effetti lo trovo abbastanza assurdo. Audio. Audio? E questo?
20: Sì. Alla Fortitudo, l'SG, finalmente era ora, sono contento che la prima squadra si possa allenare in Furla, che è tutto per la Fortitudo, quindi bene, avanti così, anche per il settore giovanile era ora un po' di svernare tutto quel vecchiume che c'era prima e avanti così, alla grande, sono proprio felice, ciao.
0: Guarda, te lo dico... come premesse, parliamo di premesse, dai, anch'io moltissimo, moltissimo, quindi avanti, poi vediamo cosa porta, però era veramente importante, dai, quindi è una buona notizia per Fortitudo. Buongiorno, una... in questa giornata, fiacche senza spunti interessanti di mercato, ti voglio venire incontro con alcune considerazioni relative ai costi abbonamenti stadio nella Serie A Italia. Costo degli abbonamenti per le partite di Serie A ha registrato un aumento medio stimato 350-200% rispetto agli anni 90. E vabbè. Allora vi erano con fior di campioni, sì, però la vita va avanti e i costi aumentano. E negli anni 90 vuoi che ti dica quanto costava far benzina o andare a prendere un paio di pomodori al supermercato? Il rapporto costo-stipendio è notevolmente peggiorato e questo siamo tutti d'accordo, mentre 30 anni fa un abbonamento in curva richiedeva circa il 3-5% di un salario mensile medio, oggi ne assorbe oltre il 15-25%. Saluti Massimo, amico mio, siamo d'accordo, fa parte di tutto quello che è cambiato. No? Si rapporta a quanto costa l'abbonamento in palestra, quanto ti costa un biglietto per il cinema, quanto ti costa fare il pieno al motorino, alla macchina o alla moto, o quanto... tutto, eh? C'è poco da fare. E il problema non è se agli aumenti aumentassero gli stipendi, siamo tutti d'accordo. E purtroppo non funziona così e siamo al brevo. E quindi... Ciao Manfred, buongiorno. Considerando che da oggi a metà agosto le rose potranno cambiare parecchio, hai dato un occhio alla rosa del Brighton? Sarebbe tra le prime 3-4 in Serie A. Sti capperi amichevole da niente, te l'ho detto, per me andiamo lì, ne prendiamo tre. Sulla carta, sulla carta non è l'Aston Villa, però niente niente, li becchi in palla e tu ancora c'hai un po' di carichi addosso. C'è da ridere, però avanti, io sono per le amichevoli tostissime e vada come vada, con un aumento progressivo. Mi sembra un buon calendario di amichevoli, devo dire la verità, mi piacciono. Volevo solo precisare che il discorso dell'autofinanziamento Fenucci l'ha fatto post covid, no no, l'ha fatto saputo quando si è presentato a Bologna. Quindi parliamo degli anni 2020-21, sono almeno 5 anni che provano a fare autofinanziamento e ci sono riusciti forse negli ultimi due, grazie Davide. No no, da molto prima, lo disse subito dal primo giorno, poi ti ripeto, non godo, preferisco avere Artono, eh? Mi diverte di più anche raccontarvi del mercato, per dire, però prendo atto del fatto che non, la situazione è questa, dai, non lo biasimo, e se me lo chiedete farei uguale. L'unica roba che deve va bene. va bene, non lo leggo, dai, non è carino. Una domanda, se adesso aspetta, c'è prima questo. Buongiorno, l'allontanamento del responsabile del settore giovanile dopo che finalmente si era cominciato a vedere una piccola crescita nelle varie categorie può in futuro incrinare il rapporto tra Sartori e la società? O lui ha condiviso, scritto in grande, questa scelta con una motivazione importante, scritta in grande, Mapo? Una domanda, se adesso Saputo riesce a vendere il club a 200 milioni, che è la valutazione scarsa del valore della società, scarsa, secondo me è piena, come ne uscirebbe dopo 12 anni in passivo o attivo? Passivo, Mapo. Scusa se ti ho detto che ne ha messi dentro 2,90. Beh, Dio mio. Comunque, se fosse così, ne molla dentro 90. 90 persi e spalmati in 12 anni è una gestione più che apprezzabile. Miracolo. Soprattutto con i risultati che ha avuto. Pensi che sia contento il figlio di Commisso? Chiedo. Oltretutto, dove se non ne mette, perché ormai si è creato quel circuito lì, lo buttano nell'Arno. Ma ti ripeto, un tifoso va benissimo così, a me, io ci posso anche star dentro. Giornalisti che alimentano questi baggiani, no. L'allontanamento del responsabile del settore giovanile va bene, l'abbiamo letto. Quindi il discorso dell'allontanamento invece di Margotto ne abbiamo già parlato, non ho risposte. Il Bologna ci ha dato questa motivazione molto ampia, di sostanzialmente vedute diverse sulla programmazione, che lascia aperta ogni interpretazione. Non sappiamo se Sartori era d'accordo o non d'accordo, magari non era neanche d'accordo, è un uomo che conosce da più di un decennio, quasi un ventennio, perché da Chievo, Bergamo a qua. Abbiamo parlato anche del io ho detto, per me è un fuoriclasse Margotto, un fuoriclasse. Altri mi hanno detto sì, però a Bergamo, tipo Dani Fabbri mi ricordo, e altri di voi mi hanno detto non aveva quel ruolo, però certo non l'aveva, però in ogni percorso professionale magari ricopri prima un'area, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. Anche Carnevali non era un amministratore delegato quando ha iniziato, eppure adesso è un ottimo amministratore delegato, no? Quindi fa parte poi di un percorso abbastanza lineare, di una conoscenza ampia del settore a cui poi ti proponi, dove operi, no? Quindi anche il discorso su Sartori può incrinare il rapporto, può rompere un rapporto fiduciario, una magia che magari c'era e si era creata e instaurata, non lo sappiamo. Se Bologna ci darà delle risposte ci spiegherà meglio, magari le possiamo fugare queste ipotesi, finché tutto rimane aperto secondo me vale tutto. Vale tutto, capito? Ma ne abbiamo parlato, guarda, quando avremo occasione lo chiederemo. Ma credo che dipenda solo da Bologna entrare nel dettaglio oppure no, oppure da Margotto entrare nel dettaglio oppure no, e allora avremo un'idea un po' più compiuta. Ma perché Saputo deve sempre rientrare, ancora con rientrare? Vedi, ma questa è una questione che io non so più gestire. No. Vabbè, e le altre società non poi così tanto, perché sono scelte. Di Mega Plusvalenze ne ha fatte, cosa deve recuperare ancora? Sono bastate secondo te per non far dei meno? Il Bologna, se deve iscrivere la squadra dell'anno scorso adesso, c'ha da mettere dentro 60 milioni, 50. Vuoi mettere la squadra dentro? Saputo, prende dal portafoglio e versa dentro 50 milioni. Non fai un acquisto, non fai una cessione e ripresenti la squadra dell'anno scorso. Va bene? Sono bastate le plusvalenze? Visto che comunque siamo andati avanti per anni con colleghi a dire che con le plusvalenze a voglia ne fai di grana a comprare? A comprare? Quando compri tu compri una commissione della gente, un costo di un cartellino, un ingaggio proporzionato a quello che è il costo del cartellino e molto probabilmente una percentuale sulla vendita. Ci sono quattro voci di costo. Ma parlano. Alla lunga diventa difficile poi, eh? E tu hai tutto il diritto di non capirci niente, senza offesa, eh? Legittimo proprio, di non capirci niente, tanto, vanno avanti così. Non so più come dire, affari loro, io vado avanti da solo e mi prendo i miei nomi. Unico presidente, dagli imbecilli, unico presidente che si stipendiava, Porcedda, però con i soldi del Monopoli fece una gran squadra per poi portarci al fallimento, dirigenza di livello mondiale, quella del Bologna, solo 10 anni fa a dire che saremmo stati quelli di oggi, mi avrebbero dato del pazzo, più che altro a vincere qualcosa, beh forse anche la Champions, anche se devo dire che quando arrivò Saputo, dai, tutti eravamo convinti che potessimo ritagliarci una fetta importante di questo mondo, ma avevamo grandi idee e grandi speranze, vi ripeto. Ci siamo dimenticati di tutto, ma perché ci piace così, vale tutto. Vale tutto. Colleghi che sparano sentenze solo un anno fa e fanno finta di non averle mai dette, come se non avessero detto niente, poi dopo prendono delle storte madornali, ma va bene così. Poi il problema è se ti ricordi male che Bucci era dentro o no, no? Quando invece tu parli di fallimenti alla vista e terrore e quant'altro, e a tre giornate dalla fine sfioriamo la Champions con un gol di Orsolini a San Siro e la settimana dopo vince la Coppa Italia. Eppure, totale assenza di ambizioni, deliberatamente. Di non avere ambizioni, mercati fatti di seconde scelte, terze scelte, è un allenatore che non ci capiva niente. Andiamo avanti così, 13:38, pausa.
1: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
21: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
22: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
24: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
25: Vuoi una nuova macchina da giardino?
26: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
25: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
26: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
25: Manferdini, la certezza dei professionisti.
26: Approfitta ora degli extra sconti.
27: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
28: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
29: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
30: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
29: Fantastico, e adesso?
30: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
29: E loro risolvono?
30: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
29: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
30: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
31: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
32: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
33: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, finiamo con gli ultimi 20 minuti, recuperiamo da unico presidente che si stipendiava, l'abbiamo letto, il discorso, scusa l'errore. Allora, qua. Bravissimo Manfre. Il logo dei 290 milioni messi fino ad ora andrebbe tatuata sulla fronte dei disinformati, grazie. Sì, ma ti ripeto, poi un domani, quando Bologna verrà venduto, non credo che mancherà tantissimo, non lo so, 5, 6, 7, non lo so, immagino, poi io mi auguro di no per diversi motivi, poi a condizione che, però, come vi ho detto prima, e allora lì poi apriti cielo, perché vorrei capire cosa possono scrivere ancora di me le gruppi, ma va bene, che facciano. E vediamo intanto, tra aumenti e quant'altro, le stime sono queste. Poi bisognerebbe chiedere nel dettaglio, però se non ricordo male le ultime stime del Sole, della Gazzetta, che parlavano di quante iniezioni tra aumenti di capitale e sono state fatte, mettevano 6,30, 6,40 commisso, 2,90 saputo, se ricordo bene. Per avere paragone sempre con Firenze, visto che è il nostro termine di paragone. E mi farei una domanda. Com'è andata? In ogni caso, quanti poi ne recupererai? Allora, quando rientrerà dell'investimento? Quando venderai Bologna? Allora, sulla quotazione finale, la cessione del Bologna, avremo una stima di quanti ne ha spesi e quanti ne ha ripresi. No. In questo momento non si può parlare di rientra. Rientrare. Non, perché ti porta a pensare automaticamente, ma è normale, è anche normale, che prende e mette in tasca. Questo non è bello, non dà dignità, proprio è una roba strumentale, mi dispiace ma lo dico proprio perché lo penso, strumentale, molto, io stimo per la pazienza incredibile che hanno questi uomini qua, poi se se ne vanno e non ne vogliono più sapere del calcio italiano, fanno bene. Della Valle, Seragnoli a Bologna è stato un esempio, ma Cazzola è entrato e è uscito subito. Gazzoni, chiedete a lui 12 anni fa, penso che vi avrebbe risposto quello che immaginate, no? È giusto così, ce lo meritiamo. Se lo meritano più che altro, tifosi meno. Però andrebbero un po' instradati per capire un po', invece. Buongiorno Manfredi, premetto che non sono d'accordo con te per niente, va bene, che riguardi la politica in generale, io non, va bene, ma ti ascolto molto volentieri perché ti trovo estremamente equilibrato, grazie, di calcio ovviamente, non politica, ma non ho parlato però di politica, soprattutto quando tenti di spiegare come funziona il calcio. Guarda, però sulla politica ti prego, ho detto la politica, non ho messo colori, ho detto sono 30 anni che andiamo avanti così, la legge Melandri, quando vi dicevo avevamo grandi speranze. Quando arrivò Saputo con Tacopina, la legge Melandri era l'argomento. Io faccio sempre questo esempio perché per me è lampante. Era l'argomento di tutti i giorni. Eravamo diventati esperti, tutti, io per primo, che non ci capivo niente allora ancora. Cioè non avevo tutti questi interessi su come venivano ripartiti i diritti in Inghilterra e come in Italia. Avevamo incentrato, no? Nella ripartizione dei diritti, il problema centrale è il pilastro dei problemi del calcio italiano. Verissimo, sono una piccola parte. Poi nel tempo, più la crisi è aumentata, più abbiamo scoperto che c'è dentro tutto un settore giovanile totalmente in crisi. Calcio dilettanti, partiamo dal dilettanti fino al settore giovanile totalmente in crisi, e gli impianti. E qui abbiamo scoperto che cosa. E tutti immaginavamo e ci ricordavamo di come il governo dovesse cambiare quella legge incambiabile, gridando allo scandalo dei potenti contro le piccole. Non è cambiato niente, però avevamo grandi speranze, allora dicevamo ripartendo da lì con una ripartizione più equa e quant'altro, allora forse il fenomeno Leicester può succedere anche in Italia. Lo ricordate? È cambiato qualcosa? Non è cambiato più niente. Eppure sempre in quelle questioni, mi ricordo benissimo che quando si insediarono, all'inizio il progetto era calciatori italiani di talento. Poi si è scoperto che purtroppo non era sostenibile, perché costano troppo. E ripartizione dei diritti più equa, lo stadio, È un progetto che possa portare Bologna entro un decennio, hanno avuto anche un discreto culo, va detto, perché è cascato, poi te lo costruisci, però è l'autofinanziamento, questi erano i punti su cui presentarono il progetto e per me era un buon progetto, decennale, lungo, ma poi abbiamo visto come 10 anni vola. Adesso che siamo arrivati qui, quello che manca principalmente è lo stadio. Per il resto mi sembra che Bologna si riesca a finanziare, ma anche la Fiorentina, grazie a Dio, se volesse, potrebbe tranquillamente autofinanziarsi. Vende Ken, mette a posto la squadra di un anno, no? E piano piano produrre talento, certo, non gli è andata benissimo negli ultimi anni, però in ogni caso potrebbero tranquillamente anche loro cominciare a ragionare così. E è il sesto anno di fila dove l'Atalanta ha già venduto per 100 milioni. Si può fare. E per il discorso qui di politico, ti ripeto, e allora ritorno sul discorso politico, in 30 anni, scusatemi, in 12 anni, quanti governi si sono di colori diversi e quant'altro? Qualcuno ha messo la mano alla legge Melandri? No. Quindi non è una questione di colore, è una questione politica e basta. E quindi non ci sono preferenze. Teniamoci saputo il più possibile, va bene? Nella regola del costo allargato non ci vanno iniezioni di liquidità che vanno invece a patrimonio netto e vale le perdite per la liquidità. Steve, sì. Nel costo allargato le iniezioni di liquidità vanno nel patrimonio netto. Sicuramente sì, però il riassunto facile per tutti, perché sennò amico mio vai dentro così e allora voglia che fanno bene i colleghi. L'unico modo per superare il problema del costo del lavoro allargato nel calcio in Italia ad oggi, e hanno esteso oltretutto alla cassa, perché il Napoli ne aveva in cassa, vi ricordate Conte cosa disse, e solo dopo aver sanzionato e bloccato il mercato a Napoli hanno esteso la possibilità di attingere dalla cassa. I due strumenti per superare il coefficiente di 0.7 tra ricavi e costo squadra sono aumenti di capitale, e quindi liquidità, o plusvalenze, punto. Chiaro? Riassumila così per favore, se no non ne usciamo fuori. Saputo plumone, va bene. Ok? E ci siamo. Devo dare qui. Buongiorno Manfred, credo che 14-15 milioni per Miletti siano eccessivi. Con quei soldi Sartori ci fa mezza squadra. Adesso mezza squadra mi sembra esagerato. Comunque ciao da Stefano, forza Bologna, saputo plumone. Io a prescindere ho rinnovato stamattina l'abbonamento. Ciao Monica, brava Monica, sono contento. Poi va bene, scusami, l'ho letto, non vado dentro al discorso. Hai voglia di spiegare logiche di mercato, rientri, stai parlando, va bene, ok, bravo a provarci, grazie. E comunque se Miretti lo paghi 14, la Lube ti paga Lucumi 28, io lo faccio domani. Allora serve chiudere entro lunedì e alla nostra parte tecnica piace il giocatore. Piace il giocatore non a 14. Ma come si fa a paragonare un investimento su un palazzo dello sport ed uno stadio, Robby? Ma non era un paragone sbagliato, secondo me più che altro è la distinzione tra uno e l'altro che per me non va bene. Per Barbuti, ma a Valle se il ritiro lo fa solo Bosello? No, anche Frank Loretti. Lo fa anche Frank Loretti, Dennis, tranquillo. E questo audio qui.
2: Ciao, prima leggevo un quotidiano e ho letto che Bologna sarebbe pronta a pagare 14 milioni Miretti così mette a posto il bilancio della Juve. Sinceramente io se sono il Bologna di favore alla Juve non ne faccio neanche uno, che la Juve si arrangi, se hanno il bilancio scassato che si arrangino, non che dobbiamo metterla a posto noi, visto che di piacere la Juve noi non ce l'ha mai fatti e non ce ne farà mai, e se vogliono Lucumi che tirano fuori i soldi se ce li hanno e paghino la clausola. Non che tutte le volte sempre questo tira e molla, prestito con diritto, prestito con obbligo, prestito con cosa. Si fa come ha fatto il Chelsea, è arrivato su Palestra e costava 50 e ne ha messi 55. È così che funziona. E invece questi vogliono sempre fare il bello e il cattivo tempo. Io sono il Bologna e dico: bene, avete il bilancio non a posto? Arrangiatevi.
0: Tra l'altro Anderson pare che sia andato al City. Scrivono 130 milioni, non mi suona bene perché le avevano rifiutati di più. Io credo che siano 130 milioni di sterline, però verifichiamolo. Se sono 130 milioni di sterline, sono 150 milioni circa. Insomma, siamo fuori dal mondo. Ma dell'operazione Raimondo ceduto in prestito con opzione di riscatto a favore del Frosinone, è possibile lasciarla andare così? Io l'opzione di riscatto aspetterei un secondo, perché per me è secco, però qualcuno ha scritto riscatto e vi assicuro non l'ho ancora verificato. Dov'è? Scusami se cambia un po' argomento, ma solo io non sopporto più la stampa nazionale che inizia a dare notizie di trattative di mercato chiuse a favore delle grandi, si fa per dire, per poi vedere gli affari conclusi con altre società estere, vedi caso Palestra, anche Calafiori, Indoie, eccetera. Fa parte un po'... vedi Leo, anch'io allora. Vedi, il Bosello, Leo, grazie Leo. Mi conferma per esempio che è secco, quindi la sa come me. Anche io, allora siamo già in due. Allora mi viene da dirti, non c'è un prestito... con diritto, mi viene da dirti così. E grazie a Leo Bosello per la conferma. E sul discorso che la danno per fatta, poi dipende quale stampa. Occhio ai siti e le cose varie. A Napoli con Doie quante volte era fatto tutto concluso, fatto italiano quante volte. Quindi ci sono siti impresentabili che viaggiano a click. Purtroppo ci sono anche Bologna, quelli che viaggiano a click, che per me è scandaloso, ma vabbè, selezionate le fonti e fate prima. Su Palestra, ragazzi, è arrivato il Chelsea, che sicuramente dal punto di vista finanziario ha dei seri problemi. Io voglio vedere come possono andare avanti, però c'è UEFA, fidiamoci. Ma sia per la destinazione che per l'ingaggio non c'è dubbio. A parità di ingaggio io vado al Chelsea. A parità di condizioni io non vado all'Inter. Non me ne voglia Beppone Bergomi, io vado al Chelsea. Poi vedete voi, secondo voi a parità di offerte oggi un ragazzo, diciamo che non ha timore, no, di mettersi in gioco e punta alla carriera professionale, va a Milano o a Londra? Ve lo chiedo. Se dovessi dare un consiglio a mio figlio, lo mando a Londra subito. Quindi, Manfredi, arrivo dopo la puntini puntini. Ti sembra normale che nel 2026 non si possa fare soprattutto responsabilità del comune, ma in sinergia con il Bologna solo una copertura dello stadio attuale? Sai con quali costi secondo te? Con tanti, ne servirebbero forse una trentina, quarantina, non lo so, però tanti sarebbero e non sarebbe una bella soluzione per il Bologna. Sicuramente per i tifosi sì, per il Bologna no. È uno stadio che non, proprio da sotto troppi punti di vista non ha capo né coda. Ragazzi, buttate un occhio, cioè io quando Ale e Luca mi mandano le immagini delle hospitality negli States, gli hospitality, perché stadi europei ne abbiamo visti, clamorosi, mi bastano quelli, ma quando vedi gli hospitality ti rendi conto che noi veramente siamo la giungla, non il terzo, la giungla. E quindi capite che per il tifoso va benissimo, però per Bologna, i bolognesi e il Bologna sarebbe un disastro, cioè allora siamo ciechi. Totalmente ciechi, allora dobbiamo. Cioè, il calcio italiano deve finire. Ma ti spiace, ma lo penso. È più forte di me. Non puoi fare un confronto saputo commisso. Commisso a Firenze si sta facendo. Fare a gratis uno stadio dal comune di Firenze, non sei informato, ne butta dentro anche lui tramite finanziamenti. A Bologna il comune dice che mette un quinto, poi lo tira indietro. No, ha saputo, ha commesso, l'ha tirato dentro e deve buttare dentro 50-60 milioni. per chiudere l'operazione dello stadio, purtroppo. Dico purtroppo perché gli hanno tirato una brutta trappola per me. Dovevano permettergli di fare il suo stadio nuovo, come a tutti. Chiedo a Manfredi se, come ho letto su internet, nel costo del lavoro aggregato per le società di calcio non si computano i ricavi e le spese per i giocatori under 23. È vero. Ti sembra normale l'anno dell'Europa League fare un'operazione come sulle mana? Sempre per spendere il meno possibile? Quindi tu preferivi Aslani e sei come quei colleghi che dicevano prendere Aslani, che non arriva a fare 4 mesi a Torino, e qual era il parametro di Aslani? Ingaggio. 1,5 milioni. Giusto? Così era un mercato serio. Perché prendi Aslani che ti dà la garanzia di avere 1,5 milioni di ingaggio. 4 mesi a Torino è durato. Oppure preferivi altre operazioni di quale tipo? E io ti ripeto, a me sembra normale l'anno dell'Europa League fare una squadra che costa 130 milioni e arriva al pelo a chiudere l'anno in pari con 150 milioni più o meno di ricavi, con le cessioni di Beukema, con le cessioni di Ndoye, che erano vacche grasse, no? Vai avanti. Sì, mi sembra normale, per una gestione normale. Se poi uno vuole strafare, per carità, tutto quanto a posto. Mi chiedevate quanto spende Bologna sul affitto del Dall'Ara ogni anno. Voi dovete considerare che spende una follia. L'accordo risale agli anni di Gazzoni. Non mi ricordavo benissimo l'importo, ma più o meno sono intorno ai 300.000 euro annuo, ma poi hai tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. Bologna spende follie per il Dall'Ara e non è mai cambiata la convenzione dagli anni di Gazzoni ad oggi. Ok? Quindi va rifatto tutto. Non il Dall'Ara, lo stadio nuovo. Ciao a tutti.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 14.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di carattere di Pratica di Mare. Un team di vigili del fuoco italiani, mentre la CEI ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone. Intanto si aggrava il bilancio, 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che i dispersi sono oltre 50.000. Gravissimo incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia. A perdere la vita due uomini e una donna. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada e si è ribaltata per causa ancora sconosciute. L'ondata di calore continua a colpire l'Italia e l'Europa. Oggi 18 città sono in allerta rossa. La Spagna conta 212 vittime. Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. E per la prima volta è allerta rossa per il caldo anche in Olanda, dove oggi si apre il weekend del Gran Premio di MotoGP ad Assen. La prima sezione di libere premia Bezzecchi davanti a Bagnaia, Martin e Di Giannantonio. Ascoltiamo quest'ultimo in pista dopo l'intervento chirurgico alla mano sinistra.
12: È una pista bellissima, molto veloce, molto fisica anche. Secondo me l'anno scorso c'era mancato qualcosa che stiamo capendo sempre di più durante l'anno, come appunto sistemarlo.
11: Alle 15 appuntamento con le prequalifiche. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
5: Nettuno Bologna 1.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino.
7: autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60

0: modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
3: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.

0: Bagaglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
2: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
1: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
2: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: Ciao, come stai?
10: Vado a fare un tagliandino.
9: Ok, ma stai bene?
10: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
9: Ma Levante è una carrozzeria?
10: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
9: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
10: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 14.06, Leo Vicari, quasi gol. Dai, cominciamo l'ultima puntata della settimana. Buon 26 giugno. Cosa mi dice? 26-6-2026. Vorrà dire qualcosa? Coincidenze? Sì, credo assolutamente di sì. Allora, proprio quando smetto di guardare Temptation Island succedono le cose che le cose più piccanti. Ma pensa a te, adesso è venuta fuori sta storiona, storiella, storiaccia. Vabbè, chissene, ci sono cose molto più importanti da sottolineare, tipo Beckham che beve il vino rosso.
14: Un'ampolla così,
13: cioè adesso quei gesti, Francesca, contando che siamo in televisione da un po' di tempo, ecco, cioè raga, siamo arrivati a la foto di Beckham. Scusa, chi era? Che sta bevendo,
15: sì,
13: vino,
15: ma io l'ho visto in diretta l'inquadratura durante la partita di Beckham e un altro che ripeto con un'ampolla gigantesca beveva.
13: Sì, ma chi se ne...
15: vabbè.
13: No, cioè,
15: qual era quel film che faceva quel gesto e diceva ma non guardare le mani, guarda i bracci? No. Era un Natale da qualche parte ed era Massimo Boldi. Gli faccio un ma non guardare le mani, guarda i bracci.
13: Sicuro che era Boldi.
15: Sì,

0: comune sotto Siviglia. L'ha intervistata una TV pubblica, no, una TV nazionale. Hanno messo i sottotitoli. Hanno messo i sottotitoli per paura che quello che diceva la mamma di Fabian, essendo una persona del sud, non si capisse. Ora, non voglio fare il paladino della giustizia, dell'etica, della morale, però ci è sfuggita molto di mano, no? Questa tecnologia che ci permette di fare tutto, perché poi quello che ci rimane dentro, questi sfregi, in queste onte, in queste cose abbastanza vergognose, quello che ci rimane dentro non è che poi si cura, guarisce o si allevia appunto con tutti i mezzi tecnologici che abbiamo, eh? Cioè un conto è, va bene, vogliamo fare una foto e ammiccare un po', mettiamo un filtro che siamo un po' più bellini, ma ritenere che una persona del sud abbia bisogno dei sottotitoli, raga, poi capite perché siamo tutti così belli esauriti, stressati e così via, forse. Ah, era in Fratelli d'Italia il falso tifoso romano. Sì, la Fra dice di no. Era un vacanza di Natale. Adesso andiamo a informarci. Partiamo, chiamiamo subito Giacomo Gelati, poi chiamiamo Paolo Alberti, poi richiamiamo Giacomo Gelati. Pensa mo.
1: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et capè, u carot.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
1: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
0: Le 14:12, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, puntata anomala, unica direi nel suo genere, perché abbiamo un tronista, poi un altro tronista, poi gli ultimi venuti, 20 minuti, torna il primo tronista che non ha fatto tutta l'ora e gli mancano 20 minuti. Giacomo Gelati, ciao Jack!
6: Ma è fantastico, se si potesse fare sempre così nella vita sarebbe meraviglioso, un po' qua, un po' là, è bello, sono molto contento, buon pomeriggio.
0: Un po' dentro, fuori, saltare.
6: Sì,
0: ecco.
6: Sì, come viene, però do la massima disponibilità, sono molto contento di farlo.
0: Allora Jack, subito una grande polemica, quella degli AC/DC, l'hai sentita?
6: Io? No, non l'ho sentita, cioè riguarda la loro musica o qualche notizia che afferisce a loro.
0: Il non so se il cantante Angus Young, non so,
6: Young.
0: Sì.
6: No, non è,
0: ha detto
6: è
0: bisogna che la smettiate,
6: sì.
0: Di dire che abbiamo fatto 11 album che suonano tutti uguali, non siamo più disposti a sentircelo dire perché ne abbiamo fatti 12. Questo è la
6: monumentale. Allora, non essendo mai stato un grande fan, a me ha sempre affascinato il delirio collettivo attorno a loro e il fatto che sì, anche se gli album suonano sempre uguali, comunque fanno milioni e milioni di spettatori in giro per il mondo, quindi a me

0: proprio tutto questo immaginario super rock molto classico, così continua ad avere un grande fascino su di me. Per quanto non abbia mai acquistato un loro album, però la mia chitarra è una Diavoletto, che insomma è un chiaro omaggio a quel tipo di chitarrismo, e quindi sì, insomma, io li adoro pur non ascoltandoli, insomma, non è musica che fa per me.
1: Però lo chiedo anche a chi ci ascolta, e lo chiedo anche a te: è una rassicurante consuetudine quella che andiamo anche a cercare negli artisti? Cioè, allora, io fin dai tempi di Imai di Regol, quando ero cinno, io avevo bisogno ogni lunedì che Felice Caccamo, Gianduia Vettorello, sì, Gene Gnocchi quando faceva Hermes Rubagotti, che dicessero la stessa battuta ogni lunedì. Io avevo bisogno, certo, del tormentone, sì, che mi aveva fatto ridere la prima volta e non me ne fregava quasi niente di tutto il resto. Cioè, certo, l'artista, Jack, il musicista, quella canzone. Guarda, Raff, sì, ha fatto una canzone adesso, un po' dance, e cavolo,
0: è un ritorno alle origini.
1: Avevo bisogno, esatto, del Raff che avevo conosciuto io. Chiedo se anche per te è così.
0: Sì. Allora, diciamo, per come sono cambiati i miei ascolti nel corso della vita, cerco sempre cose nuove tendenzialmente, ma una parte di me ogni tanto, insomma, quando sente che l'artista è uscito, l'artista di riferimento è uscito con qualcosa che somiglia ai lavori precedenti, poi non è che mi strappo i capelli e urlo indignato, anzi sono contento. Poi a me interessa la scrittura, e per certi versi a me interessa ovviamente anche il percorso di ricerca, perché insomma la ricerca musicale è fantastica, divertentissima, eccetera. Non tutti ci riescono bene, e quindi se uno fa 12 album tutti uguali così e continua a fare milioni di spettatori in giro per il mondo con degli sbigliettamenti astronomici, va benissimo. Io sono contento e fan di questa cosa, quindi sì,
1: ci sarà la doppia di Max Pezzali a Bologna, no? Ci va la Fra, ecco, va domenica, certo, sera. Sì. Lunedì ne parleremo, allora, lunedì ne parliamo. Sì. Ne parliamo, no, perché Max Pezzali
0: è proprio
1: la quintessenza.
0: È la quintessenza di questa cosa. Non so se la Fra è già stata anche alla precedente tour di Max, però probabilmente sarà, non dico la stessa scaletta, ma probabilmente le stesse canzoni, sì, spostate di poche posizioni, però è quello che uno ha bisogno di ascoltare e voglia di ascoltare, cioè è bellissimo, va bene così.
2: Gli anni d'oro del grande Real, gli anni di Happy Days e di Ralph Malf, gli anni delle immense compagnie, gli anni motorino sempre in due. Mi sta guardando malissimo. Non mi guardava così male neanche mia mamma quando tornavo alle 3 di notte e dovevo rientrare alle 11.
0: Esatto.
1: Lei fa esattamente parte di quello che ha scritto Luca Bortolotti l'altro giorno su Repubblica per così anticipare il concerto, dicendo: oh, ragazzi, alla fine Max Pezzali è uno che parla di donne, di degli amici, della sala giochi,
2: della balotta,
1: è quello che ci rassicura, no?
2: Sì.
1: E soprattutto negli ultimi tour, quelli che erano più presenti erano i quarantenni. Guarda qua,
2: 39 anni, comunque.
1: A proposito degli anni, no? Ecco, gli anni. Sì.
2: Comunque, volevo dire una cosa: avete presente tutte le volte che abbiamo parlato tanto della gente che ai concerti praticamente non si gode il concerto perché lo guarda attraverso lo schermo del telefonino? Facendo
0: come no?
2: Martedì, che sono andata al concerto di Vasco,
1: sì,
0: certo,
2: ho notato una cosa molto bella. Allora, io per prima ho, credo, forse un video di 20 secondi di una canzone, non ho fatto foto, non ho fatto video, fantastico, cioè proprio mi sono goduta il concerto senza cellulare. Sì. E anche intorno a me, adesso io non mi sono voltata dall'altra parte a vedere gli spalti, io ero nel prato, ma intorno a me c'erano due o tre persone che stavano col telefono a filmare. Non così tante, mi ha fatto molto piacere.
0: Questa è una notizia, anche a me fa piacere sentire.
1: Filmavano Vasco o filmavano
2: me?
1: Filmavano
2: me perché ero molto bella.
0: No, mi ricordo qualche anno fa, un primo maggio, che Manuel Agnelli, indignato, insomma, fece una sparata a zero contro il pubblico barra tifosi di Vasco Rossi in piazza a Roma per il primo maggio. Quindi mi fa piacere sapere che poi è anche gente che si gode il concerto senza tirare fuori il cellulare e quant'altro.
1: Noi ci godiamo Giacomo Gelati ancora fino alle 14.40, poi torna più tardi, quindi insomma vi leggo e vi ascolto.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
4: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
5: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
10: Ma dai, è immortale!
9: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
10: E dove sarebbe questa meraviglia?
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
10: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
11: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: L'avevamo già trattato qualche anno fa, il tema dei tormentoni, però lo vorrei allargare a tutte le cose della vita, non soltanto alle cose artistiche o alle cose sportive e quant'altro. Stiamo parlando con Giacomo Gelati, ben trovato, quasi gol, ciao, buon venerdì. Visto che uno degli SDC ha detto basta dire che noi facciamo, che abbiamo fatto 11 album uguali, ne abbiamo fatti 12 in realtà uguali, 12. Però la gente evidentemente...
0: La risposta è geniale, è bellissimo.
1: Evidentemente alla gente piace, che poi tormentone non vuol dire uguale, no? Cioè vuol dire semplicemente ripetere una cosa,
0: sì,
1: ma a distanza di tempo.
0: Che funziona, sì, esatto, sì, è un refrain, sì, una roba che si ripete, poi non, magari non è tutto uguale, però è una ricetta che funziona. Cioè,
1: noi siamo la città, noi siamo la città del tormentone, perché noi il tortellino, tortellino,
0: sì, cioè... noi sono 7/8 anni, non mi ricordo da quant'è che esiste questa fantastica trasmissione, ma ne parliamo in interrotto. Da allora, sì. Da 8 anni, noi sono 8 anni che parliamo di questa cosa e cercando proprio di andare a scalfire tutta quella tutto quello gnegneismo che c'è in città riferito al cibo e quant'altro, quindi va benissimo, sì, anche noi abbiamo un bel po' di tormentoni duri a scalfire.
1: No, davvero, poi chi va a vedere un concerto si aspetta che cantino quella canzone lì, chi va a vedere il Bologna io mi aspetto che il il tale giocatore faccia quella cosa lì, a basket uguale, cioè certo. Se c'è il pivot sotto canestro voglio che schiacci, cioè non, sì. C'è un momento per le sorprese e un momento invece per farsi coccola. Il tormentone ti coccola.
0: Ma certamente. Infatti preferirei adesso, al di là, adesso faccio una provocazione. Di recente, lo scorso autunno, il concerto, serie di concerti dei Radiohead a Bologna. I Radiohead sono tantissimi anni che hanno fatto la scelta di non fare la loro canzone più rappresentativa e più famosa, che è il loro primo storico singolo, Creep. E per me è una roba che mi fa un po', mi ha sempre fatto un po' sorridere, mi affascina. Ma mi fa sempre anche un po' sorridere, quindi dico: ma perché? La allora, gente non vuole, poi ti può stufare, lo capisco, ma insomma, sei così grande, grande non nel senso di età, sei così grande proprio per l'aura che c'hai attorno, che ti puoi permettere anche di farla e giocarci anche.
1: Allora, sono scelte, l'importante è che secondo me chi compra il biglietto lo sappia. Cioè sì, se domani Vasco smette di fare Alba Chiara, secondo me è il caso di dirlo prima che uno tiri fuori dei centini per andarlo a vedere, perché anche il momento di Alba Chiara è un qualcosa che vale quasi metà concerto.
0: Beh sì, insomma, io poi non l'ho mai vista dal vivo, però capisco, ho visto tantissimi video, capisco la potenza e la potenza che ha appunto sulla collettività, cioè certo. Io immagino Modena Park con 250.000 persone che la cantano tutti insieme contemporaneamente.
1: E no, beh, lui dice quel giorno lì no, perché intanto la sapete, fu una gag che fece Pino D'Angiò. Sì. Allora, Pino D'Angiò venne, il compianto Pino D'Angiò, sì. Pace all'anima sua, viene al Baraccano qualche anno fa, 3-4 anni fa, ormai Pino D'Angiò quasi senza voce, no? Per motivi di salute, viene al Baraccano e la gente non aspetta altro che Idea, no?
0: Certo. E lui, non l'ha fatta?
1: E lui dice: allora, volete tutti quella lì? Ma la sapete tutti cosa la sto a cantare a fare? Dai, passiamo alla prossima. E poi dopo un secondo dice: scherzo, ok?
0: È grande, ecco, ma infatti ma è una bella gag da fare, ma assolutamente. No, perché a me dispiace quando appunto certi artisti si incaponiscono su questa cosa. Posso capire la rottura di scatole, di essere associati a, in particolare a una sola canzone, però fa parte del gioco, cioè è bello che sia così ed è giusto che poi insomma si abbia giusto rispetto nei confronti di chi ti viene a vedere.
1: E d'altronde non puoi mica veicolare i gusti degli altri, cioè, il problema sarebbe se a Vasco dicessero, a Vasco, ai Radiohead, a Gianni Drudi stesso con Fichi Fichi, il problema è se gli dicessero: tu hai fatto solo quella.
0: No, sì, esatto.
1: Ma visto che nessuno dice hai fatto solo quella, in tanti dicono: per me è la più bella e mi piace che la canti.
0: Ma certo, ma assolutamente d'accordo, assolutamente. Deve essere così.
1: Allora, vocali, dai, via.
13: Comunque, se ci pensi, gli 883 e Max Pezzali sono un curioso caso di nostalgia eterna, perché cantavano nostalgie 30 anni fa.
1: Bella, cantavano.
13: Chi li va a vedere ci va con la stessa nostalgia di allora, cosa che non ha vissuto, peraltro. Così come Max Pezzali probabilmente non ne ha vissute la metà delle cose che per esempio canta negli anni.
0: Ma certo, ma è lì il bello, ma è proprio lì il trucco. No, scusate, non volevo entrare a gamba tesa, ma è proprio lì il trucco. Cioè, tutta questa, adesso non mi riferisco all'ascoltatore, ma in generale a chi ha provato a farne proprio un oggetto di studio più complicato di quello che è, cioè nel senso è ovvio che erano giovani, hanno scritto delle cose che erano sicuramente già nostalgiche, ma probabilmente molte delle quali non le hanno vissute, fatta eccezione per insomma alcuni
1: però
0: altri
1: su questo,
0: grandi classici.
1: Su questo non sono d'accordo, nel senso che non con te, con Leo Taxi,
0: sì, sì.
1: Per me le ha vissute tutte quelle epoche lì. Max ha delle berette, Max, cioè cioè il Grande Real, sì, Happy Days, Ralph Malf, Le Immense Compagnie, Il Motorino Sempre in Due, cioè
0: Sempre in Due, sì,
1: cioè
0: belli erano i film, sì,
1: Roy Rogers cioè sono quegli anni lì,
0: no, ma è probabile che sia così, quello che dico la cosa bella è che funziona, è anche un po' il fatto che siano testi ruffiani e nel loro essere ruffiani, geniali.
1: Ma nell'essere geniali, ruffiani non dicono una balla che sia una.
0: Ah, è proprio lì, infatti la genialità poi sta proprio lì, e infatti appunto io mi ricordo ancora i testi e ho tutta la loro discografia come 883 fino all'ultimo disco e sono molto contento di questa cosa qua, l'ho assorbita perché era una formula geniale e va benissimo così.
1: La risposta è, non è una critica, è solo una constatazione. Max Pezzali piace a tutti, è come il parmigiano. Ah no, ecco.
0: Esatto, occhio.
1: Allora, concerto dei Depeche Mode al Dallara. Non hanno suonato Just Can't Get Enough, un trauma dal quale non mi sono ancora ripreso, dice Piero, direi.
0: Cioè, insomma, è un pezzone importante da scegliere volutamente, deliberatamente di omettere da una scaletta. Poi posso capirlo. Però secondo me devi annunciare, come dicevi te, lo devi annunciare prima, dire faremo un tour diverso dagli altri, perché abbiamo intenzione di fare, che ne so, tutto il disco nuovo e pochi grandi classici, e non ci sarà questa. Ok, uno lo sa.
1: Gli Everything But The Girl stanno facendo un sacco di concertini in un po' che praticamente è diventato loro tra virgolette, perché dovevano fare un concerto tributo quando usciva l'album e poi tornare alla loro vita, e invece ogni mese sono lì per due o tre date, fa conto una specie di Blue Note, una specie di nostra, non so, Cantina Bentivoglio, Bravo Caffè, ecco, e ci vanno spessissimo e le loro scalette sono pubbliche e sono tutte canzoni che non sono diventati singoli praticamente, no?
0: Questa allora è una scelta geniale.
1: Gli è stato chiesto, ma scusa, ma non fate Missing? Cioè gli Everything But The Girl, che sono diventati famosi, ricchi, mi permetto anche, no? Cioè grazie al sentimento popolare di una canzone che per un anno non è andata in radio e la gente andava a comprarla, pur non andando in radio perché andava solo in discoteca, per acclamazione Missing è diventata la prima canzone a stare un anno in classifica nella US Billboard. E lui ha detto non ne ho mezza.
0: Ma infatti, però l'ha detto prima. Dichiarato. Esattamente, quindi non è che dopo stai a sindacarne.
1: Cioè, credo abbia detto proprio I don't have middle, ecco, cioè non ne ho mezza, cioè I don't have half.
0: I don't have half.
1: Ha detto proprio così, cioè non ha fatto dei panegirici, dei giri, roba del genere, ha detto, fa parte di un passato che non ho voglia adesso di risuonare, mi piace di più suonarne delle altre, sono diventato un'altra persona 28 anni dopo. Me lo dici prima? Io decido se prendere l'aereo, andare a Londra a sentirli o no.
0: Esatto, esattamente. Sì. No, ma una volta che l'hai dichiarato, dopo sei inattaccabile. Esattamente. Anzi, se poi ti tira anche una fetta di dietro, la puoi anche fare nel caso.
1: Ciao Jack, magari il cantante non lo vorrà ammettere, ti dicono, ma il repertorio per cui viene amato corrisponde alla prima parte della sua carriera. Salvo rare eccezioni, per varie ragioni la qualità cala sempre drasticamente. Credo sia naturale che le canzoni richieste sono sempre le stesse, appartengono alla prima parte di carriera semplicemente perché sono le più belle.
0: È una risposta difficile.
1: Non generalizzerei però.
0: Esatto, volevo arrivare a quello, nel senso che...
1: Perché ci sono prime parti di carriera, Jack, che magari non conoscono la notorietà.
0: Sì, un po' quello e un po' anche il vissuto dei musicisti che magari si è evoluto e quindi le robe più belle sono arrivate dopo. No, allora sono parzialmente d'accordo, vero è che insomma le energie che c'hai a 20 anni o 15 quando inizi a scrivere musica sono diverse da quando ce ne hai 40, 50, 60, però hai dei vissuti diversi, hai delle esperienze diverse, dei tipi di energie diverse che molto probabilmente vanno anche a intercettare dei pubblici diversi. Quindi sì, può essere vero che magari il singolone, la cosa per cui diventi famoso tra i tuoi coetanei sia una cosa che hai scritto a 20 anni, ma non è detto necessariamente che sia la più bella. Magari la più bella la scrivi a 60,
1: la bella
0: a intercettare
1: l'ho già raccontato, sì, di Roberto Angelini 2018, viene a Bologna, bravo, in un posticino, bravo, fa il concerto e dice: ce le leviamo subito dalle palle? E la gente sapeva benissimo a cosa si riferiva, a Gatto Matto, certo, a 12 certo. anni, alla gioia del risveglio. Ha fatto un medley, 6 minuti, tutti contenti, e poi si è messa a promuovere il nuovo disco, capito?
0: Cioè, come deve essere, esattamente.
1: Ecco, sì, cioè, credo che non sia un grande sforzo per tutti gli artisti, sapendo che tre quarti della gente è lì per sentire il pezzo iconico. Cioè, per me
0: no, sforzo, no, ma infatti cioè, non so se parlerei di sforzo, cioè ti può venire un po' a noia questa cosa qua, ma perché magari dopo quel pezzo sono intercorsi 30 anni o che ne so io, dove magari appunto hai scritto della roba dove hai creato energie,
1: verissimo,
0: e
1: dillo dillo quindi perché sono i soldi della gente,
0: esattamente.
1: Un po' di polemica, Jack, scalette pubbliche avete detto, e se poi la gente ci si sdraia sopra come sulle panchine,
0: Ha avuto un grande riscontro questa cosa delle panchine, comunque, perché ne hanno parlato, ragazzi, insomma, con un po' di gente.
1: Ragazzi, è orripilante le panchine, che le panchine ostili, l'architettura ostile è orripilante per quanto mi riguarda. Tra l'altro, Jack, che io ho tanti di quei messaggi per te dalle scorse, sì, puntate in questi anni, quindi vorrei in queste ultime due settimane anche fare questo purpurì di roba, di argomenti.
0: Anche. Sì,
1: anche un excursus, perché il giorno che parlammo delle panchine, di quanto ci stava sulle scatole queste panchine, sì, sul lungo il nuovo canale del Reno, che peraltro a me piace, e, sì, tanti hanno scritto: Leo, mancano anche le fontanelle.
0: Sì, può essere. Io non sono molto a conoscenza delle fontanelle, cioè so alcune di riferimento dove vado ad abbeverarmi spesso, no, sono poche in realtà, alcune un po' esagerato, però sì, potrebbe essere una cosa bella in più che si potrebbe aggiungere.
1: Allora, io
0: ma
1: capisco.
0: Però è diverso dal concetto della panchina,
1: esatto.
0: La panchina era proprio,
1: allora,
0: è un'altra,
1: allora,
0: un'altra portata.
1: Visto che me l'ha scritto in tantissimo fontanelle, io capisco ed empatizzo, ma in realtà non è una critica che avanzerei io, proprio per dire come siamo tutti diversi un po', no? Cioè, sì, sarà che sono abituato che non ci sono le fontanelle e me lo faccio andare, lo ingoio, lo tollero che non ci siano,
0: sì,
1: le fontanelle,
0: certo.
1: Le panchine io per 38 anni della mia vita le ho viste dritte.
0: Le hai viste, ma infatti, cioè, ma poi hanno anche una funzione diversa, cioè il tuo assunto partiva da più lontano, cioè proprio un discorso di socializzazione più che un discorso di arredamento urbano. Poi c'era anche
1: il discorso di non respingere,
0: sì, esatto,
1: cioè,
0: esattamente.
1: No, a Bologna manca l'aria fresca, per il resto è la città più bella del mondo. Ecco, ieri c'è stata questa polemica, l'hai sentito la polemica di Ivan Zazzaroni che ha fatto
0: no,
1: un video,
0: o l'ha detta
1: no,
0: in
1: ha fatto
0: TV,
1: un video in via Indipendenza, in cui evidentemente al pomeriggio non c'era nessuno e ha detto: povera Bologna, in un tempo era una città viva.
0: In tanti gli hanno
1: commentato dicendo: Ivan, ci sono 40 gradi, è il pomeriggio, è un giorno feriale, l'Indipendenza non ci, sì, vanno le macchine come quando c'eri tu.
0: Esattamente.
1: Quindi ecco, cioè anche...
0: No, è un video un po' così, un po' sciocchino, un po' estemporaneo, non aderente alle dinamiche.
1: No, sì, viene da dire, poveri noi che
0: adesso insomma.
1: No, poveri noi che cambiamo e che quindi non siamo forse un pochino meno tolleranti anche ai cambiamenti. Non lo so, ecco, ci sono un po' rimasto. Poi
0: sì. No, cioè... che poi guarda, se ne può anche discutere di, insomma, è un tema assolutamente molto centrale, molto importante. Non ne discuterei così lanciando un grande amo nel web, passeggiando per via Indipendenza, ma insomma ne farei un discorso un po' più articolato, un po' più complesso, proprio perché la città è cambiata e si è complicata, quindi cioè, non è un discorso relativo a povera Bologna.
1: Se c'è una cosa che non mi sembra è che sia una città morta, come lui invece diceva, cioè ecco, poi che sia diversa e che a volte siamo vivi in maniera peggiore di un tempo, sì. Certo, su quello sono d'accordo, però città morta, sì. Perché tra due fioriere non c'è nessuna, alle 3 di pomeriggio di un martedì, è sembrato un po'
0: forte. Sì.
1: Prima di salutarti e ritrovarti dopo, sì. Jack, a proposito di concerti, vi segnalo in Ugenea, gruppo napoletano a Sequoia, il primo luglio, veramente bravi. Sì. Hai qualcosa da dirci, Jack?
0: Ho qualcosa, sì, se potete andateci, perché è un live straordinario. Loro non so neanche come definirli, hanno portato veramente un'ondata anche di musica internazionale che mancava da tanto tempo. Ormai sono attivi da un po', poi si hanno anche cambiato nome, eccetera. Sono straordinari. Se vi piace l'afrobeat e comunque le sonorità napoletane ballabili, veramente una band clamorosa, ma secondo me esploderà anche all'estero nel giro di pochissimo tempo, perché proprio hanno quelle sonorità lì, quindi se potete andate.
1: Jack, ci sentiamo tra un'oretta.
0: Va benissimo, sono qua. Grazie. E fantastico, mi piace molto.
1: Adesso. Arriviamo, ciao. Tra poco Paolo Alberti.
14: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
16: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
17: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
18: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
19: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
18: Fantastico, e adesso?
19: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
18: E loro risolvono?
19: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
18: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
19: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Ciao, come stai?
22: Vado a fare un tagliandino.
21: Ok, ma stai bene?
22: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
21: Ma Levante è una carrozzeria?
22: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
21: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
22: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano, Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
23: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
24: Marco, pronto per lo stadio?
25: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
24: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
25: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
24: Davvero?
25: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
26: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14:44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Andiamo a salutare Paolo Alberti. Ciao Paolo.
29: Ciao Leo, ciao a tutti.
1: Come stai?
29: Accaldato, ma bene.
1: Giorni di lavoro?
29: Parecchio, sì.
1: Vuoi, cioè, lo sai che noi siamo qua per, anche per tua seduta settimanale, se vuoi. Tanto, sì, esatto. Tanto non ci ascolta nessuno, quindi
29: no. È il mio sfogatoio.
1: Ecco, esatto, per fortuna. Allora Paolo, scusami se ti riporto al lavoro. Sono anche i giorni in cui è uscita la campagna abbonamenti del Bologna e ho ancora un sacco di messaggi da leggere. Vorrei, in maniera nostra, mia e tua, parlarne. E cominciando, l'hai seguita un po' la polemica?
29: L'ho seguita, sì, adesso sì, ho seguito la polemica, mi è parso di capire che, diciamo, non tutto ma parecchio gira attorno alle commissioni e soprattutto al pagamento del cambio nome. Adesso lo dico in maniera impropria, ma è questo il tema.
1: E allora io parto da questo messaggio perché trovo che sia un'ottima introduzione. Tema abbonamenti. È impossibile accontentare tutti. Poi partiamo dal presupposto che lo stadio non lo ordina il dottore. Scusa la frase, ma è per rendere l'idea. Che poi uno alla fine è libero di scegliere se farlo o meno l'abbonamento, se non gli piace la campagna. Certo, mi piacerebbe che la società commentasse i criteri adottati. È la mia linea, Paolo.
29: Sì, ci aggiungo una roba banale che so che è fastidiosa, ma insomma, il mondo è quello che è, non quello che vorremmo che fosse. Il giudizio unico e che alla fine conta sulla campagna abbonamenti è quanti abbonamenti saranno sottoscritti, perché poi alla fine i fare di numeri, specie in certi casi, contano. Cioè, se fai 22.000 abbonati, si passa serenamente sopra le critiche. Se ne fai 13.000, probabilmente è il caso di ragionarci. Detto questo, sono piuttosto d'accordo col messaggio. Sui particolari non ho troppi elementi. È ovvio che da un lato c'è comunque la notizia che il prezzo base, chiamiamolo così altrettanto impropriamente, non muta, che insomma, di questi tempi, visto che cresce tutto, è una buona notizia. Sulle altre condizioni, sì, ok, capisco che ci sia un po' di attrito, polemica, o anche sulla grafica, che ho mandato l'altro giorno un messaggio a Manfred sulla realizzazione grafica, però adesso queste sono battute ovviamente.
1: Sono arrivati anche a noi comunque sull'opportunità di usare l'intelligenza artificiale.
29: Non tanto su quello, perché ben venga, come regola generale, diciamo che mi ha lasciato un po' così, perché mi pare, poi ripeto, è un accessorio. L'intelligenza artificiale, piaccia o meno, è diventata una presenza enorme nel lavoro di tanti, e dunque non mi dà nessun fastidio. L'aspetto di, cioè, accendo il computer, vado sui social, vedo la locandina, ne colgo anche certi riferimenti, il 1909, Schiavio e Giacomo Bulgarelli, eccetera eccetera, però proprio per quello mi è parsa con pochissima interazione esterna, ovvero metto dentro all'intelligenza artificiale 15 concetti che fanno parte di quello che vorrei dire, e giustamente l'intelligenza artificiale te li mette tutti insieme. Però insomma è un po' un minestrone, ma è un giudizio che, passami il termine, è quasi puramente estetico, non ha nessun tipo di contenuto altro, ecco. E quindi capisco anche in chi invece è contentissimo della grafica e di tutto quanto.
1: Sì, sì, io ritengo invece che, a meno che non si facciano degli sfondoni, ognuno come campagna abbonamenti può scegliere il claim, l'immagine che vuole. A me piaceva Moscardelli, ti dirò, cioè, proprio ero uno dei pochi a cui evidentemente aveva apprezzato quella cosa. Quando si va in tasca alle persone, io sono un po' sconcertato, Paolo. Perché qua è andare in tasca alle persone. Vi spiego perché. Non perché è obbligatorio dare indietro dei soldi al Bologna se vuoi fare il cambio nominativo per poi usufruire della spartizione tra te e il Bologna della vendita del tuo biglietto. Ma perché la mia domanda è questa: ma al Bologna interessa avere uno stadio pieno? Perché se io faccio l'abbonamento standard, Paolo, perché non c'ho i soldi per fare l'abbonamento premium, oppure perché ritengo che il prezzo giusto sia l'abbonamento standard, e per 7-8 partite io non riesco ad andare allo stadio, quel posto è vuoto. Cavolo, l'abbonamento deve essere fatto perché allo stadio sia pieno, non per fare i soldi.
29: Circa, cioè, nel senso che pistola alla tempia e andando per ovvie esagerazioni,
1: Paolo, non per quei 15 euro,
29: no,
1: cioè,
29: 15 no,
1: dai, cioè, mi stavo riferendo all'abbonamento curva, no? Cioè quello in cui,
29: no, però la somma, il delta finale è un pochino, cioè non è solo la campagna abbonamenti, detto che la biglietteria nel calcio non è una voce che ha il peso percentuale che invece ha da altre parti.
1: Però
29: come
1: è ancora
29: per esempio,
1: calcio.
29: Per quanto mi riguarda, comunque ci sono ragioni economiche. Poi è vero che il calcio che nasce, cresce, eccetera, con una natura, connotazione violentemente popolare, sta incominciando a diventare una roba che quantomeno non si è accorto di come è cambiato il mondo, ecco, nel senso che diventa anche per il grande appassionato una roba su cui, se 8-10 anni fa magari un po' pesava, però alla fine non ci pensavi più di tanto alla spesa a calcio, perché incideva fino a un certo punto, adesso con queste crescite, queste normative, queste condizioni, clausole, eccetera eccetera, se poi ci metti anche la TV, uno dice: cacchio, però sai che un millino nel mio bilancio familiare comincia a pesare, e allora forse devo fare aggiornamenti diversi, ecco.
1: Sì, un tempo un millino era 1.000 lire un tempo, ti ricordi?
29: Esatto, invece adesso contano, la gente non può più spenderli fischiettando, e quindi, ma questo non è un discorso di Bologna in generale, come che si inserisce nei calendari stipati, cioè questa mega offerta un po' improntata come se il calcio fosse un enorme discount sportivo, nel momento in cui non è, per quanto importante, passionale, eccetera, un genere di prima necessità e non è più a livello economico un discount, secondo me qualche crepa la rischia.
1: Anche secondo me. Zucco, e ti rispondo Zucco, l'ho già letto il tuo messaggio. A mio parere non è corretto dire che il prezzo non è cambiato, perché sei praticamente obbligato a fare l'abbonamento premium per non dover pagare ciò che è mio per darlo a un mio parente, un mio amico, nel caso di impossibilità ad essere presenti, specie con il calcio spezzatino. Per pochi soldi il Bologna ha fatto una cosa di ostacolo ai suoi affezionati abbonati e per me ha fatto male. Io vi ripeto, io sto col messaggio che abbiamo cominciato a leggere all'inizio con Paolo. Il dottore non ordina di andare allo stadio e tutto è diventato quasi lusso, no? Quello che prima era normale, come diceva Paolo, non è più un discount. Io ne faccio una questione di argomento, di merito. Cioè il Bologna preferisce avere un posto vuoto piuttosto che tu possa passare l'abbonamento gratuitamente a un tuo amico o al tuo vicino di casa. Questo per me, Paolo, è una cosa che mi ha sconcertato e non me l'aspetto da una società che da anni sta facendo le cose benissimo.
29: Sì, ripeto, io non credo che il pensiero sia, dato che quei soldi lì di quella partita lì li ho già incassati, a quel punto preferisco il posto vuoto che no. Non credo che il ragionamento sia quello. Se mai ci fosse, l'errore è no, ma sicuramente sarà pieno perché spenderanno per riempirlo, se errore è stato. Detto questo, l'analisi economica della questione, sono d'accordo con Zucco, cioè nel senso che formalmente sono rimasti gli stessi prezzi. Questa regolina lascia un po' così, poi è vero che anche la mia disamina, diciamo così, che conta zero, è carente o addirittura mancante di alcuni elementi. Cioè, per esempio, sarebbe interessante, non so se qualche tuo collega ha la possibilità di chiedere, dal punto di vista del valore, dei dati, quanti cambi nome 2025-26 avete registrato? Perché se stiamo parlando di 300 persone in un anno, nell'arco di 50 partite, quante cacchio ne aveva fatte? 40, non mi ricordo neanche.
1: Sì, più di 50. Sì, quelli che ha giocato di più.
29: Ecco. C'è un ragionamento economico di un tipo da una parte. Se invece i dati sono altri, c'è un altro, e quello è un pezzo che secondo me, sia che tu sia favorevole, contrario, a mezzo, vagamente indisposto, eccetera, sarebbe utile per avere il giudizio, capito? Perché di cosa stiamo parlando effettivamente?
1: Però la domanda te la faccio, cioè, quindi
29: poi,
1: quando è che è utile?
29: Se la gente ti chiama e ti dice io non posso più cedere, sono incassato perché non posso, se lo fanno in tanti devo supporre o dedurre che molti hanno usufruito del cambio nome negli anni scorsi, però questo è un dato che onestamente quindi su questo non giudico.
1: Ok, ma anche se molti avessero, io ho due miei amici che anni fa comprarono l'abbonamento a metà, ma anche se si smezzarono le partite con le big, poi non si poteva più fare. Allora, ma anche se fosse, ma dov'è che ci perde il Bologna?
29: No, non è che dove ci perde, è dove ci può guadagnare di più. È proprio un cambio di prospettiva. Se proprio la vogliamo mettere sul piano.
1: Ed è questo il motivo per cui avrei. Ed è questo il motivo per cui avrei voluto che il Bologna ci mettesse la bocca. Perché altrimenti la bocca ce la dobbiamo mettere noi. Cioè io ho un messaggio che dice buon pomeriggio Leo, fare questo discorso sugli abbonamenti nella radio ufficiale del Bologna ti fa onore, grazie. Io non voglio l'onore, io faccio il mio lavoro, però non dovrebbe stare solo a me.
29: No, ma infatti io, che fra l'altro sono fuori da questo e ho ammesso la mia ignoranza su taluni aspetti che mi paiono fondamentali, ovvero quantifichiamo la cosa di cui stiamo parlando, sarebbe bello o auspicabile, se non altro, avere contezza di questo, no? Cioè nel senso, abbiamo fatto questa scelta e i numeri sono questi qua. Poi dopo uno può continuare a essere in disaccordo totale, cambiare opinione, eccetera eccetera. Fino ad allora mi limito a dire gli abbonamenti formalmente hanno mantenuto lo stesso prezzo, bene, con questa clausola. Ovviamente si complica un po' la vita di chi deve ragionare con le proprie tasche e si trova tra virgolette penalizzato rispetto a un servizio o un una condizione favorevole degli anni scorsi, ma per capire pienamente le motivazioni e tutto quanto mi servirebbe il dato del quanti hanno usufruito del cambio nome, cioè quanti cambi nome ci sono stati anche solo nella stagione, anzi a maggior ragione in una stagione dove hai giocato tanto.
1: Sarebbe stato bellissimo fare una conferenza stampa,
29: certo, dove si alza la probabilità che vengano, no?
1: Cioè non è che non è che andavamo a Casteldebole e li appendevamo al muro, no, avete chiesto più soldi ai cosi, ci avrebbero detto in maniera molto poleggiata, visto che hanno degli esperti di marketing, di commercio, di soldi, capolo, sono sempre bravissimi quando parlano di queste materie al Bologna, no? Ce l'avrebbero spiegata per filo e per segno,
29: no,
1: e noi saremmo stati in grado,
29: competenti che ci sia,
1: ecco, esatto, cioè noi saremmo stati in grado anche noi di non essere così in difficoltà. Io sono molto in una vita, stiamo parlando, dobbiamo tirar su il centesimo da ogni cosa, e l'anno scorso in 100.000 hanno cambiato il nome. Ma avrei ingoiato, avrei detto vi capisco.
29: Ma infatti è esattamente quello che ti sto dicendo. Cioè, se quella ha una ragione molto solida, perché appunto ci sono state 100.000 cambi nome, cambia rispetto a proporla così

0: che a quel punto appunto genera una, non dico una polemica per forza, però una discussione su cui però non abbiamo la piena contesta, perché non sappiamo il presupposto che ha fatto decidere in quella maniera lì.
1: L'attivazione che addurranno è così, io ragazzi, però scusate, cioè, 2026 pagarinaggio. Cioè,
0: no, non credo da, che.
1: E comunque me la devi dare subito come motivazione. Non ci devo arrivare io. Scusate, 2026 bagarinaggio. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di andare a vedere una partita di pallone, ragazzi. Dai, cioè, io non ce la faccio. Sarà che. No, io mi storgo veramente di fronte a queste cose, perché riteniamo certe cose estremamente importanti, potenti, primarie, vitali, e su altre passiamo sopra. Io non posso pensare che il calcio sia diventato questa roba qua. Paolo, ti leggo questo messaggio, poi andiamo in pausa. Sì, perché poi questa è una trasmissione anche. Allora, ne ho due. Ah, dobbiamo andare in pausa. Ah, siamo già in ritardo. Ecco, io da cinno non capivo perché tutti i giocatori venivano chiamati per cognome e invece Notari Stefano veniva citato anche il nome. Paolo, noi ci meritiamo questo anche, no?
0: Sì. Se lo meritiamo gravemente.
1: Se non soprattutto. Arriviamo immediatamente, siete in tanti, vi ascolto e vi leggo.
2: Quasi gol, presentato da
3: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.
8: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
9: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
13: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
12: E cosa fanno? Magie?
13: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
12: Funziona! Incredibile!
13: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
12: Per info, emilianamacchineufficio.com.
14: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
15: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
16: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
17: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.

0: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
0: www.sorcevannini.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
4: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
3: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 15.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Ci state scrivendo in tanti, non vorrei parlare solo degli abbonamenti del Bologna. Ho tanti altri argomenti da affrontare con Paolo Alberti, anche dalle scorse settimane o dalla stretta attualità. Ciao Paolo.
8: Ciao a tutti.
7: Allora, ti chiedo innanzitutto un commento su una tua materia cestistica. Da Paolo vorrei due parole sulla nuova LBA con 18 squadre di Roma. Credo che il basket sia arrivato come il mondiale di calcio, al punto di doverlo boicottare, dice questo ascoltatore.
8: Scusami, ma ci mangio e quindi no. Battute a parte, sì, quella è una roba che... Io capisco quanto come siano importanti certe ragioni anche promozionali, la capitale, che fra l'altro non è di certo un tema, un discorso nuovo, perché anche quando ero piccolo io si parlava del fatto che è necessario avere Roma, con Valerio Bianchini che quando allenava Pesaro diceva che il basket è il grande sport delle piccole piazze, poi è andato a allenare Roma, bisogna avere le metropoli.
7: Comunque, cioè, il basket a Roma è come il ponte sullo stretto più o meno, no? Cioè, è un tema che
8: Roma ha sempre avuto difficoltà, tranne che nelle finali storiche, Scudetto, Coppa dei Campioni eccetera, a mantenere, cioè, anche solo essere patrimonialmente molto ricchi e competere al massimo livello ma senza vincere, come per esempio negli anni del Messaggero, già con Roma e Lazio, che fra l'altro poi neanche loro, comunque insomma, ha sempre fatto fatica ad avere un seguito. Avere due squadre che si aggiungono all'unica vera storica eseguita, che ce l'avevo in girone, la Virtus Roma, che ha sbagliato, ha perso la finale per andare in A2, perché il rischio era poi che ce ne fosse un'altra in A2.
7: Forse quella più vera.
8: No, è l'unica che la Virtus Roma è la squadra storica che ha vinto la Coppa e che in questo momento è in B e che comunque, non dico tutte le domeniche, però al Palazziano dai 2000 ai 2005 li porta, e se tu lo metti in relazione ai milioni di abitanti di Roma, però almeno quelli ce l'hanno, il pubblico. Cioè, se avessi sentito che Doncic rilevava la Virtus Roma, dico vabbè, ha anche un senso. Così, tipo prototipo che caccio in pista e vediamo come funziona, poi se ne aggiunge anche un altro, fra l'altro a discapito di piazze non solide, di più, anche molto performanti, perché insomma, si trasferisce una squadra che ha fatto finale e semifinale Scudetto.
7: Ieri ho letto un'intervista, ieri l'altro ho letto un'intervista di Doncic alla Gazzetta, e l'ho trovata lunare.
8: Cioè, perché poi è il classico investitore, stella conclamata, che fra l'altro questo non fa di te un capitano d'industria, vedi Ibrahimovic. Sì. Due, dipende sempre anche da come sei stato coinvolto, perché sai, poi

0: Un po' anche dire, giorno d'oggi chi se ne frega del rispetto, però anche per arguzia imprenditoriale, una piazza, quando la vai a toccare sulle sue passioni, devi tener conto anche delle non passioni. Andare a forzare la passione di una piazza per qualcosa a cui non si è mai appassionata, secondo me è destinato ad essere un fallimento, Paolo.
1: Sì, sì, è difficile, e poi comunque non lo fai neanche con, detto in un, ammesso in un concesso che porterebbe risultati diversi, per tempistiche, realtà consolidate, eccetera, non puoi neanche farlo in maniera totalmente forzosa e vincente, mi spiego meglio. Organizzandosi per tempo con investimenti ipermiliardari eccetera, se questa roba atterra nel pianeta basket italiano ed è sostanzialmente una franchigia NBA per capacità di spesa, giocatori eccetera, e quindi pronti via almeno in Italia non ce n'è per nessuno, ripeto, ammesso che non c'è un concesso che funzioni, ma almeno forse a livello sia romano che nazionale diventi una sorta di roba nuova, innovativa, eccetera, eccetera, che anche a livello europeo probabilmente ha il suo, la sua realtà. Ma in realtà tu oggi come oggi hai forse Mannion come primo acquisto e uomo franchigia, che apprezzo, però non fai la squadra piglia tutto. Cioè, tu fai una squadra molto costosa, partendo da niente, disputando magari anche una coppa, eccetera, e magari in Italia arriva a terza, quarta, seconda, quinta. A Roma non ha mai funzionato sta roba qua. Cioè, poi
0: andiamo, no aspetta, ne ho un altro. Su cosa dite di Milano, che per 10 anni potrà investire circa 3 milioni in più rispetto alle altre squadre di LBA? La Virtus le darà poco meno, 300.000 euro all'anno.
1: Milano è si è parlato in questi anni, a ragion veduta, guardando l'albo d'oro, diciamo, del duopolio. In realtà non sto parlando di parte, è quasi un miracolo che sì, due degli ultimi 6 scudetti siano finiti a Bologna.
0: È un monopolio con un'avversaria, sì.
1: Esatto, perché se uno fa, se in campo vanno solo i roster dal punto di vista economico, non ce n'è per nessuno, perché il divario adesso come ieri, come l'altro ieri, darebbe come unica candidata la squadra che spende più del doppio di tutti gli altri. Per fortuna non è andata sempre così, per fortuna insomma, bisogna poi anche sapere spenderli, ci sono le stagioni che vanno in una certa direzione eccetera, quindi quello, diciamo che ci abbiamo fatto il callo. Il fatto è che non credo che Roma sia la risposta a questo tipo di dominio, ecco.
0: Chiedono se l'ex allenatore dell'Olimpia quale delle due squadre di Roma sceglierà. Poi ci arriva da Fortitudo: dal 18 al 20 settembre la Supercoppa LNP 2026 Old Wild West, squadre qualificate a compiamenti in A2 e binazionale. Le qualificate di A2 sono Dole Basket Rimini, Gesteco Cividale, Flat Service Fortitudo Bologna e Victoria Libertas Pesaro per la Supercoppa. Gli accoppiamenti sono Rimini Pesaro e Cividale Fortitudo per quanto riguarda la semifinale del 18 settembre. Tanto vi dovevamo. Paolo, Virtus Hackett non avrebbe meritato di essere capitano anche la scorsa stagione? Immagino che l'investitura di Paiola avesse anche lo scopo di stimolarlo a rimanere in Virtus, ma credo che con Daniel capitano qualche turbolenza interna si sarebbe evitata. Naturalmente, insomma, vabbè, insomma, dimmi la dici la tua.
1: Guarda, sì. Allora, riavvolgendo il nastro di un anno, dal punto di vista delle motivazioni per cui uno alla fine fa il capitano, andavano bene entrambi, ma era abbastanza inevitabile che in quel momento la bandiera lo fosse, quindi non ci vedo nulla di, e comunque anche senza la fascia è uno che insomma, non è che se vede una roba che non gli piace o deve scuotere la squadra.

0: Ho un compagno, dice, no, non sono capitano, sono
1: Ne
0: sulla mia.
1: sono certo, ma al sesto anno, secondo me, non sarebbe la prima volta che qualcuno lo fa notare questo. Cioè,
0: No, no,
1: abbiamo.
0: certo, però finché c'era Paiola, come fai a...
1: Sì.
0: Cioè, voglio dire, anche in anni, di parecchi anni fa,
1: Ah, no, no, è
0: cioè,
1: arrivato prima Paiola. Sì,
0: finché
1: eh.
0: c'era Bruno Monti, poi
1: Sì.
0: erano altri tre che potevano farlo
1: Sì.
0: serenamente, però finché c'è lui è uno solo, quindi adesso inevitabile nel miglior senso e accezione del termine, cioè è colui che dal punto di vista tecnico, agonistico, caratteriale, di militanza, fotta, eccetera, eccetera, cioè, a chi altri la puoi dare? Quindi grande Daniel, avanti.
1: Paolo, tu che lavori a Ferrara, sei a pochissimi chilometri dalla nuova residenza di Ronaldinho?
0: Sì, potrei anche andarlo a trovare ogni tanto.
1: Dai, fate qualcosa, dai.
0: No, di
1: Allora,
0: collaborazioni ne stiamo attivando tante, però solo in
1: anche
0: Ardino c'è
1: loro mi
0: un'altra.
1: sembra l'abbiano attivata la collaborazione. Allora, il Ravenna Calcio, no, ti leggo questo messaggio. Comunque Digno ha solo 5 anni più di CR7,
0: Sì, e sei meno di me.
1: eh?
0: No,
1: Ah,
0: così
1: ecco,
0: per
1: ok,
0: dire.
1: sì.
0: No, sei che cavolo, no,
1: No,
0: meno di me.
1: perché era un discorso anche che facevamo ieri, ovvero ci sono giocatori che sono le macchine da guerra e il simbolo di questi è Cristiano Ronaldo e altri giocatori che sono estro e bellezza e uno dei simboli di questo, perlomeno per noi, è stato Ronaldinho, per me almeno. Tu che cos'è stato
0: Ah, no,
1: Ronaldinho
0: certo.
1: per te?
0: Beh, un grandissimo. Si parlava con tutt'altro taglio e le dovute proporzioni venerdì scorso di Zirze, cioè ci sono calciatori fortissimi, campioni, e poi ci sono alcuni che secondo me entrano nella sfera della poesia. Ecco, uno di questi è sicuramente lui, nel senso che non è stato il migliore che ho visto, eccetera, però appartiene a quella strettissima elite per cui partita, evento sportivo, risultato sono componenti ma non determinanti, e quindi spettacolo con un vantaggio rispetto a, per esempio, al connazionale Neymar. La costante che sicuramente avrebbe potuto alzare più trofei, ma a differenza di Neymar, con una capacità di incidere e di determinare per la squadra e di essere molto bello e spettacolare, a volte fino al superfluo, ma comunque sempre utile, che ad altri invece non è stato concesso,
1: Sì,
0: appunto
1: secondo
0: come
1: me
0: al
1: Ronaldinho è
0: Neymar
1: stato
0: che.
1: indiscutibile, secondo me, mentre Neymar è stato
0: Cioè,
1: discutibilissimo.
0: discutibilissimo, a parte la parte epidermica simpatica, ma proprio anche per la finalità a se stesso del ruolo
1: Sì.
0: e del suo contributo. Ronaldinho ha fatto molto, non solo di spettacolare, anche di funzionale.
1: Ti faccio una domanda che mi aspetto la risposta quando rientriamo dalla breve pausa. Quando si parla di miti del calcio, leggende del calcio, lo facevamo con Bruno Bartolozzi a inizio della settimana, che mi disse: io Digno lo metto tra i 50 di sempre, ma non lo metto nei top, lui mi diceva, no? E allora io ti chiedo questo, e la domanda è meno marzulliana di quello che può sembrare. Le leggende di qualcosa, in questo caso del calcio, hanno anche il crisma di essere indiscutibili? Cioè, siamo tutti d'accordo sulle leggende del calcio? Me lo dici tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
6: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
5: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
7: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
8: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
7: E cosa fanno? Magie?
8: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
7: Funziona! Incredibile!
8: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
7: Per info, emilianamacchineufficio.com.
9: Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
9: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manfredini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
12: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
11: Chicagoland.
13: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
11: Chicagoland.
14: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
11: Domani sera ci vediamo al Chicagoland.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Voi, Paolo Alberti, ciao Paolo. Paolo? No? Ha detto de nos, non ha firmato l'option come dicevano Gigi e Andrea quando andavano a fare firmare Junior. Intanto io saluto Gianluca da Via Rivareno 4H che ci scrive ciao e che, come siamo messi peraltro con lo store della F, insomma questi anni è stato anche un bel punto di riferimento e mi dispiacerebbe se non ci fosse più. Paolo, ciao, eccoti.
0: Eccomi qua.
1: Ciao. Allora, come chiameresti tu il palazzo della Virtus? Come lo chiamerà? Poi c'è una battuta che non vado a leggere, va bene. Allora, come ti è sembrata la conferenza di Zanetti in cui prende una posizione bella forte, no? Sul naming della nuova arena?
0: Ma guarda, nel complesso, con il taglio, lo stile che conosciamo e riconosciamo in Zanetti, gli spunti ce ne sono stati.
1: Molti.
0: Alcuni sono state più che spunti, sottolineature. Cioè, la mia impressione finale, e ribadisco, non è che parlo di parte, però con tutti gli errori che si possono fare, ci mancherebbe, le scelte che a volte sono illuminate, a volte non lo sono, ma fa parte della vita, dello sport, del lavoro, e con tutte le cose che possono essere criticate in positivo o in negativo, però il quadro delineato complessivamente ha, secondo me, giustamente riportato un po' di realtà in questa città. Cioè, fondamentalmente, quello che emerge è il riepilogo di questi sei anni, sette anni. Allora, dal punto di vista dei risultati, uno può essere anche un po' così avvilito dall'ultima stagione, ma è indiscutibile anche in ragione di quello che dicevamo poco fa. Cioè, alla presenza di una dominatrice economica totale, qui comunque tra scudetti, supercoppe, Eurocup, Champions, eccetera, ne è passata di roba. Quindi, e soprattutto a fronte, poi ci saranno sempre quelli che dicono sono troppo pochi, plumoni, eccetera, eccetera, siamo fatti così, o di scelte che magari ti possono lasciare. Dopodiché, in una situazione in cui comunque di fatto la società, solo nel caso in cui ci siano interlocutori che garantiscono continuità, solidità, eccetera, eccetera, si aggiunge un'arena che sta, è già in costruzione, e ci aggiunge l'Eurolega, compreso il fatto che per starci in Eurolega, pronti via, ne spendi tutti gli anni un bel po'. Ecco, secondo me è stato giusto, perché poi quando si va quotidianamente a parlare di quella partita, quel giocatore, quella scelta dell'allenatore, quel cambio di tecnico, quella sconfitta che arriva e allora poi guarda quegli altri, si perde un po' il quadro d'insieme, e secondo me è stato piuttosto legittimo ribadirlo, perché che è un po' il discorso che lo dovuto proporzioni si può fare su Bologna e gestione Saputo, che uno può parlare in un modo o nell'altro di italiano, di Zirkzee, di Calafiori, di questo e quel professionista, però se la osservi nel suo complesso e gli metti di fianco, cosa magari utile, il contesto economico generale e il da dove veniamo, insomma, se ogni tanto prima di chiudere le vene e partire con lancia in resta qualcuno, insomma, si rende conto, ecco, secondo me è un esercizio che non fa male, tutto lì.
1: Resto al basket e alla questione Roma, ma scusate,
0: che comunque io vorrei che fosse la Zancanella Arena, cioè, per rispondere
1: sì.
0: Anche a Via Arena,
1: tu, ma anche Wilkins Arena, a quel punto
0: sì,
1: Wilkins,
0: sì.
1: Curva Rivers,
0: la curva Rivers,
1: sì, certo. Poi scusate, cioè, sì, sì, il parterre Rivers, parterre Rivers, quello dove si palleggia, quello sotto a un canestro.
0: Sì, l'altra curva la chiamiamo Fucca, dove,
1: sì, ah beh,
0: dove
1: poi
0: si fa uno su due.
1: È la stessa, lo stesso canestro. Ma poi scusate, già sembrava assurdo che si prendesse una squadra di Serie A, la si portasse a Roma, che una squadra ce l'ha già, si creasse una cosa posticcia, senza storia, senza maglia, struttura, tifosi, non paragonabile secondo me agli acquisti dei diritti visti in passato anche qua a Bologna, e con il claim finalmente il basket a Roma. Ma ora che si eliminano due squadre non irrilevanti per fare la seconda e la terza squadra di Roma, sembra veramente una gag, ti dicono.
0: No, no, ma infatti è la follia di cui ti parlavo prima. Cioè, ammesso e non concesso che potesse funzionare, possa funzionare in una piazza che ha mostrato grossissimi limiti di affezione alla pallacanestro da sempre, se l'operazione fosse stata la cordata Doncic, per citare il più noto, ha trovato un accordo per rilevare la Virtus Roma e magari anche comprare il titolo e tutto quanto, può piacere o non piacere, però tutto sommato, se proprio ci devi provare, può avere un senso. Cioè, prendi la squadra storica, quella che ha la bacheca, quella che ha 3.000 persone più o meno consolidate tutte le domeniche, e provi a farle diventare 7.000-8.000, 9.000 e costruire un percorso. Cioè, vuol dire, non sarebbe né la prima né l'ultima volta. Certo, a Roma magari è più difficile che farlo a Bologna, Pesaro e altre piazze più storiche della pallacanestro, però tutto sommato non creerebbe uno scandalo. Cioè, vuol dire, farlo ex novo, ignorando questo tipo di storicità e per due volte nella stessa città, nel giro di 10 giorni, a me sembra una roba abbastanza folle. Poi
1: è una roba americana, Paolo,
0: come al solito
1: è un'americanata, è un'americanata, e noi non siamo l'America, noi apprezziamo l'America, ma io vi dico, cioè, una roba populistissima, noi apprezziamo l'America perché sappiamo che ci possiamo stare a distanza, quindi prendiamo certe cose degli americani, ci piacciono, forse non faremo cambio totale.
0: Sì, poi sì. Adesso anche sul... Sì, noi ogni tanto ci riferiamo lì perché guardiamo le cose che funzionano, eccetera, ma anche quelle che funzionano talvolta sono peculiari di quel tipo di posto, cultura, condizioni altre, perché poi l'NBA è fatto ovviamente di grande basket, solidità economica, regole molto diverse, salary cap, una moneta unica per tutte le squadre che ci giocano e non e una tassazione unica per tutte le squadre che ci giocano e non come sarebbe per esempio in Europa, eccetera eccetera, ma non ci rendiamo conto che da noi una roba così, anche solo l'approccio alle partite di chi va a vedere le partite è completamente diverso, e a noi delle cheerleaders non ce ne frega abbiatamente un tubo, ecco,
1: e quindi... per me la cosa più impattante culturalmente, poi che si riverberi o meno nel quotidiano, culturalmente la cosa più importante è che loro giocano senza retrocessioni.
0: Anche, ma è proprio un'altra, infatti secondo me, magari mutuando, cioè se uno ha una bella idea copiarla non è peccato, anzi, mutuando le cose positive, io sono sempre stato dell'idea che occorre avere pensieri alternativi e modelli nuovi. Ma questo storicamente, perché la Jugoslavia ha funzionato? Perché ha costruito un modello veramente alternativo all'NBA, tanto che l'NBA, per tra virgolette sconfiggerlo, quel modello ha dovuto prenderli a giocare da loro.
1: Assolutamente, assolutamente,
0: conto,
1: no,
0: cioè racconto che a mandarci i cinni dell'università se prendeva la paga,
1: esatto,
0: li prendiamo qua e mettiamo i più forti delle competizioni.
1: Vorrei fare 10 minuti con te, socio culturali, perché non vedo l'ora di ascoltarti. Ti è capitato di vedere il documentario sul Kinky?
0: No, non l'ho visto.
1: Io l'ho visto ieri. Ti spoilero, forse un giorno lo vedi. Cioè, no, ci andavi al Kinky tu? Eri un
0: poca roba, l'ho citato, ma non è una di quelle sale in cui sono andato spesso. Devo
1: ne hai però di, cioè, ce l'hai contezza di cosa fosse,
0: sì,
1: di cosa rappresentasse.
0: Certo.
1: Ecco. Certo. Allora, nell'intervista, nel docufilm, guarda, è su Amazon. Se vi capita, guardatelo, è un'oretta, un'oretta e qualche minuto. Viene detta una cosa sugli anni Ottanta che mi è entrata dentro e mi rimane dentro. Dice, ed è una delle dichiarazioni secondo me più incisive per quanto mi riguarda, nell'essere anche sintetica, di cosa sono stati gli anni Ottanta, solo che io li ho vissuti in un certo modo, Paolo che ha qualche anno in più, qualche li ha vissuti in un altro modo, quindi lo chiedo a te. Gli anni Ottanta sono stati il primo decennio in cui i giovani potevano non interessarsi di politica, perché le lotte erano già state fatte nel 60 e nel 70, lotte vere, eh? Negli anni 80 l'unico muro da battere era quello della trasgressione e della massima espressione di sé. Per questo gli anni 80 sono stati quello che sono stati, nel bene e nel malissimo. Paolo.
0: Beh, ci sono pezzi di vero, così sintetizza molto, però c'è del vero, nel senso che diciamo che la discrimine in tutto questo è che la trasgressione non è nata negli anni Ottanta, fine a se stessa sì. La trasgressione precedente aveva dei contenuti culturali, politici e di necessità diversi dall'esibizione e dall'essere strani degli anni Ottanta, che era appunto fine a se stessa, perché per quanto apparente, instabile, scricchiolante, c'era una sicurezza diversa dagli anni precedenti.
1: E infatti viene anche detto, grazie per la completezza della risposta, viene anche detto noi non avevamo bisogno di farci mettere dei limiti dagli altri, perché lo capivamo noi quando fermarci, che poi non era vero, no? Però era come dire, è stato un decennio in cui abbiamo fatto noi le regole. Andando
0: sì,
1: a sbattere
0: anche
1: con eroina, AIDS naturalmente, perché poi si parla molto anche di quello.
0: Sì, io ti dico, come al solito poi dipende anche molto da Lio Narrante, no? In questi sguardi al passato, sul fatto che i limiti fossero autoimposti o comunque gestibili, ecco.
1: Sì, autogestiti, anche, sì, esatto.
0: Ecco, diciamo che spesso autogestiti male, perché insomma molti ci sono rimasti sotto e quindi per definizione non sei stato così gestore, ecco, diciamo.
1: E per sì, anche perché era una cosa nuova, c'è anche da dire.
0: No, no, certo, però sarebbe un po' come dire che la generazione 68 ha avuto una capacità di gestire il fenomeno eroina, insomma, non tanto.
1: No. e poi mi ha colpito anche che dice che metà anni 90 il kinky si sgonfia o comunque non è più quello di prima, perché arriva l'omologazione. Ovvero diventa tutto un po' forzato, viene tanta gente che c'entra poco, e sono stati anche questo gli anni 90, Paolo. Abbiamo cercato di essere qualcosa che non eravamo più.
0: Beh, più che altro, ecco, su questo sono già più d'accordo, nel senso che le varie omologazioni, poi ne abbiamo parlato altre volte, certo. Ne ho anche scritto di rimbalzo su
1: Bologna 40.
0: In Bolognini 40.
1: Bolognini 40,
0: diciamo che prima c'erano varie omologazioni, ognuna deriva alla propria, la più numerosa della quale erano i non omologati, cioè chi non era né paninaro né dark né metallaro, eccetera eccetera. Con gli anni 90, complice anche l'inizio di del diventare un filino eccessivamente inibititi dai messaggi neanche tanto subliminali televisivi, è iniziata quella vera, quella in cui essere tutti uguali, mangiare tutti la stessa cosa, seguire tutti la stessa cosa, proprio perché non è una scelta di campo, sono tutte scelte facili, sono tutte robe rassicuranti, quello ha inciso sicuramente, cioè in e out, però dopo tutti uguali, ecco, non c'era più se vuoi anche quel desiderio di distinzione, ma anzi molto più bello assomigliare a tutti gli altri, perché questo è simbolo di avercela fatta.
1: Uno di quelli che canta questo è Max Pezzali, no? Che fa la doppietta di concerti a Bologna domani e dopodomani, ci va anche la Fra, che è in età media di quelli che vanno a vedere Max Pezzali, 40,
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: esatto.
0: Sono quelli delle cene di classe, dai, che si ricordano.
1: Il tuo, sì, le cose poi che vogliamo, le rassicuranti consuetudini. Il tuo Max Pezzali, Paolo?
0: Non ne ho uno in particolare, ho già detto spesso che non è proprio uno dei miei autori di riferimento, per quanto ne riconosco il peso che abbia avuto, ed è, come dire, il paradigma del giovanilismo, con tutti i pro e i contro che questo porta. Non lo so, mi ricordo di aver ascoltato quasi inevitabilmente molto gli 883 che di Nelson Ovest Est, eccetera, perché in quell'estate lì i ragazzi, cioè, hanno veramente spaccato, quindi anche i Maroni un po', però
1: guarda che lo capisco, Paolo, a me piacevano, no? Però io capisco che chi viene investito da un fenomeno così enorme, musicale, passa solo quello e a tutti piace quello, e tu hai la sventura che a te non piace, spacca i Maroni. Hai ragione.
0: No, sì. Ma poi ripeto, è molto aderente a quello che dicevo prima, cioè lui con merito, per carità, perché non è che devi essere solo un impegnato, frustrato, cantante triste che parla di sfiga, dico solo che è abbastanza simbolico, e guarda caso viene fuori in quegli anni lì, perché tutto sommato sono tutte canzoni per tanti versi rassicuranti, nostalgiche, che guardano indietro, che parlano alla pancia, perché chiunque ha vissuto ciò che veniva cantato, e fa parte di quell'omologazione per cui, come dire, la musica è orecchiabile, facilmente ricordabile, si racconta le vicende di quella che se la tira in discoteca, o le chiacchierate che fai in un bar, o quando giochi a calcetto con gli amici, non sbagli mai. Ecco, diciamo che non si è preso nessun rischio, ma l'arte che prende dei rischi è durata un sacco, è quella che prediligo, ma non è l'unico modo per fare arte, quindi.
1: Io lo chiamerei il Palazzo della Virtus, sfondo di Buonamico, ti dicono. Alle di Coppa dei Campioni con il Maccabi, sì, a Strasburgo, sì. gran furto.
0: Beh, un pochino.
1: Paolo, noi ci sentiamo settimana prossima e grazie, buon fine settimana.
0: Buon fine settimana anche a voi, partite il caldo come me e andiamo avanti.
1: Vorrei che settimana prossima tu ci parlassi di un tuo libro, perché vorrei consigliare dei libri per le vacanze, vorrei che tu ti preparassi a parlarci di un tuo libro.
0: C'è un mio libro che ho scritto io o un mio libro che mi piace?
1: No, che hai scritto tu.
0: Ah, allora mi preparo abbastanza facilmente.
1: Esatto, ok, lo scegli tu naturalmente.
0: Allora lo so.
1: Lo scegli tu. Cioè, magari ecco, disponibile sulle piattaforme o in libreria, ecco, insomma, ecco, quello che...
0: Perché... Sì, di solito per poterlo leggere si deve essere disponibile.
1: Vorrei promuovere... No, vabbè, cioè tu il primo libro che hai fatto era on demand, ricordiamolo. Ecco.
0: Sì, no, vabbè, però ha un grande pregio. Non è più disponibile, era ma fatto... non lo era neanche quando era in vendita, quindi...
1: Era fatto a mano, era il primo libro veramente.
0: Sei caffè ha una grande coerenza, non era disponibile anche quando dovevo essere, quindi sereni così.
1: E pensa che l'ho letto due volte. Ciao Paolo,
0: ciao,
1: settimana prossima.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
15: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
16: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
15: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21:30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
16: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese a Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
17: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
18: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
19: Vuoi una nuova macchina da giardino?
20: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
19: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
20: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
19: Manfredini, la certezza dei professionisti.
20: Approfitta ora degli extra sconti.
21: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
22: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
23: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
4: E cosa fanno? Magie?
5: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
4: Funziona! Incredibile!
5: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
4: Per info emilianamacchineufficio.com.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:44, Leo Vicari, quasi gol, 366-402-4022, parliamo di qualunque cosa, di tutti gli argomenti che abbiamo lasciato a un terzo, a metà, a due terzi, dell'attualità, vale abbastanza tutto, il 26 di giugno con Paolo Alberti nell'ora precedente, e stiamo per ricontattare Giacomo Gelati, ci mandate anche dei vocali che tra poco andiamo a sentire, prima saluto Jack, ciao Jack.
23: Eccoci, tutto bene?
1: Sì, è andato benissimo l'ora con Paolo, abbiamo parlato degli abbonamenti, abbiamo parlato delle due Roma, di basket, abbiamo parlato del Kinky, degli anni 80 e degli anni 90, ci siamo collegati con Max Pezzali. Tu hai la nostalgia di una cosa che immagino tu non abbia mai vissuto, quasi mai, come il Kinky?
23: No, non ce l'ho. No, un po' di cioè proprio nostalgia da dire proprio sì, vorrei. No, un po' di fascino magari per cose.
1: No, non vorrei, avrei voluto.
23: Guarda, un po' di fascino, proprio nostalgia no, ma un po' di fascino, perché mi è capitato, non so, di vedere vecchi filmati, vecchie robe, così, allora sì, veramente un leggero velo di così, voglia di viverli, ma proprio nostalgia vera e propria no. Sono abbastanza contento del qui e ora, ecco.
1: Non è fame, è voglia di qualcosa di buono, ok.
23: Bravissimo.
1: Novità culinarie, Jack?
23: Novità culinarie? No, non direi. Siamo stati di recente a mangiare con Danilo Masotti e gli amici della Petroniana al Calzavecchio, ottima cotoletta e basta. Quindi abbiamo ancora qualche appuntamento prima della classifica di dicembre. Io farò anche in tempo a tornare dal Canada per l'ultima cotolettata dell'anno e poi faremo la classifica finale per premiare la migliore del 2026, insomma.
1: Molto bene, Jack. È mai stata premiata con te, gli amici della Petroniana, una cotoletta che non avresti premiato? Perché siete democratici, no? Voi, cioè, siete.
23: No, siamo molto democratici. Siamo molto democratici col fatto che siamo in abbastanza, cioè in un numero sufficiente per fare, insomma, un voto attendibile. Diciamo che ha sempre vinto quella che, insomma, se l'è sempre meritata. Ci sono stati poche differenze di voto in un paio di edizioni, per tutte le altre, insomma, il voto era abbastanza chiaro e deciso. Però sì, è raro che avvenga così una battaglia all'ultimo sangue.
1: Torno su Max Pezzali con un ascoltatore che dice: no dai ragazzi, sì, non dite così, io ci sono andato 3 anni fa e ne avevo 30 di anni, ecco. No, ma capisco che è il motivo per cui io sono un grande fan di certi cantanti degli anni 80, mi sono piaciuti in un'età in cui forse li capivo meglio. Rispetto a magari
23: certo.
1: Rispetto magari quando uno dice: ah no, ma la musica, è presente il messaggio che abbiamo letto prima con te, quello del che tu,
23: degli SDC.
1: No, quello che ci piace sempre, allora forse era con Paolo, che ci piace sempre, no forse era con te, ci piace sempre, sì, la musica di quando noi eravamo piccoli, cioè insomma.
23: Ah sì, cioè quello è un grande classico.
1: Ci piace sempre il primo disco, no? Ci piace sempre, sì, il primo disco, e quindi dobbiamo, anche gli artisti si devono sì, conformare a quello. Io no, a me piace la musica di quando l'ho ascoltata, in quel momento lì l'ho capita.
23: È una bella cosa. Io sono parzialmente d'accordo, nel senso, mi piace sia quella che ho capito, sia anche quella, diciamo, primigenia, proprio dell'inizio, di quando mi ci sono approcciato. Cioè, io, insomma, ricordo i miei primi approcci con la musica, dove ero, cosa stavo facendo e le emozioni che ho provato nell'ascoltarla. E poi è roba che magari adesso capirei di più, ma che non ascolto, ma che se mi capita di ascoltarla dico: ah, te pensa, io ero innamoratissimo di questa cosa e me l'ascolto con una certa così fascinazione. Guarda, racconto veramente un aneddoto velocissimo. Certo. Ero piccolo, ero molto piccolo, era uscito un film neanche troppo bello di Gabriele Salvatores, che era Sud, dove non so se l'avete visto, insomma,
1: certo che l'ho visto,
23: scuola.
1: Sud, ecco. Perché dici neanche troppo bello?
23: Ma perché, insomma, lui ne ha fatti di, secondo me, belli e insomma e quasi memorabili, direi, cioè roba che proprio mi ricordo veramente con grande affetto. Sud non
1: ci arrendiamo, come urla Silvio Orlando, che...
23: ecco in quel film lì io perché ci sono molto legato, perché nella scena finale c'è l'inquadratura di una sirena della polizia o dell'ambulanza, non mi ricordo, comunque c'è una sirena e in sottofondo c'è Curre Curre Guagliò dei 99. Certo. Posse. Io non so cosa sia passato per la mia testa in quel momento, perché ero molto piccolo, però insomma, è una musica che mi si è proprio appiccicata addosso e che io cantavo, sì. Diciamo, bufonchiando le parole, perché non so parlare il napoletano e non lo sapevo fare neanche allora, ovviamente, però la canticchiavo, mi si è appiccicata addosso, insomma ci sono molto legato. Poi è un pezzo che ho capito adesso che vado per i 40 anni, tutto quello che significa, però insomma ci sono legato, anche se l'ho capito con tanti anni di ritardo.
1: Sai perché ci sei legato? Perché il trailer di quel film era molto accattivante e hanno fatto un montaggio fantastico e in sottofondo c'era Curre Curre Guagliò che in loop ci entrava dentro. Quindi ti capisco, ti capisco benissimo. A me è piaciuto e sono stato contento di averlo visto in due età differenti, perché mi ha permesso di capirlo.
23: Perché... Infatti adesso mi è venuto il trip di riguardarmelo, perché effettivamente gli voglio dare un'altra possibilità con qualche anno in più, quindi probabilmente farò la stessa cosa che hai fatto tu.
1: Rischia di essere un po' lento oggi Sud, probabilmente, okay. Però se lo approcci bene è un... cioè io mi è piaciuto, ecco, mi è piaciuto.
23: Ti è piaciuto? Dai, certo, insomma, certo, sì. Certo.
1: E poi mitico Disco Inferno, ci dicono.
23: Sì, però stiamo parlando di ormai 70, 50 anni fa,
1: degli anni 70, ecco, no, io la musica anni 70 ad esempio non mi piace praticamente nulla e mi piace quasi tutto degli anni 80.
23: Io non sono entrato, cioè, ovviamente qualcosa sì, non sono un grande conoscitore come il maestro, che credo sia all'ascolto in questo momento, però sì, insomma, di riflesso ci sono entrato, ho capito dei passaggi che erano necessari per comprendere meglio anche delle cose che sono accadute dopo. Ne parlavamo proprio ieri io e Faggi, che eravamo alla conferenza della Fortitudo, avevo una maglietta e allora così abbiamo iniziato a chiacchierare di musica e insomma non ci siamo trovati, non c'è stato il punto di contatto, però pazienza,
1: cioè per fortuna, se no era rissa se ti trovavate
23: Lui ci ha provato a fare la rissa, io l'ho smorzata, ho detto no, guarda, non mi ci voglio neanche mettere.
1: Chiedono cosa pensi dei Pittura Fresca, perché un ascoltatore ha la musicassetta dei Pittura Fresca.
23: Voglio tornare a Piccini, grandissimi. No, mi piace, cioè, mi piacciono i grandi classici, non li ho mai visti dal vivo.
1: Papa Nero.
23: Sì, insomma, Papa Nero, non me lo par vero. Ah, bellissimo. Andarono a Sanremo e cos'altro si può dire? Di dove erano loro? Mestrini? Padovani? Non mi ricordo.
1: Avrei detto Venezia, però sì, non sì. Può anche essere. Poi ancora sulla musica, oggi praticamente qualsiasi concerto però è sold out, anche il trap, perché ha come storia musicale un solo album, ma è tutta libera scelta.
23: Oddio, cioè che tutte le date siano sold out, no, questo non lo so.
1: Allora, però c'è stata anche
23: nel senso, è una critica ai trapper, non ho capito.
1: C'è stata anche quella dell'uccidazione un anno fa, credo di Tiro Mancino, di Zampaglione, che diceva sì vi dicono che è sold out, però magari la metà lo paga l'artista, perché è stato deciso di fare gli stadio, no? Ecco, cioè gli stadi, scusa, di fare gli stadi.
23: Sì, gli stadi,
1: non
23: gli
1: vendi
23: stadi,
1: abbastanza stadi. Biglietti, però non puoi fare la figura di annullare la data.
23: Lui ha scoperchiato le porte dell'inferno facendo questa cosa qua, però sì, può succedere anche questo. Sì, ci sono diversi meccanismi. Poi non mi piace fare un po' il dietrologo, eccetera, e mi piace godermi le cose per come stanno, e quindi se leggo sold out voglio pensare che lo sia veramente.
1: Però magari vai e non
23: però
1: è così.
23: No, lo so, infatti è giusto raccontare questi meccanismi, ed è giusto distruggere a picconate con delle martellate questa rincorsa ossessiva, come se fosse l'unica cosa che conta realmente, della ricerca del sold out, e dire tutto sold out, tutto esaurito, cioè, ma alla fin fine, ma chi se ne frega, cioè proprio è un concetto che è diventato un po' lo status symbol degli ultimi, secondo me, 10-15 anni di musica, e purtroppo a tutti i livelli, come se fosse l'unica testimonianza, certo, della qualità di un artista.
1: Ragazzi, io è un anno che sto litigando anche con persone a cui tengo, dicendo: non vi rendete conto che i soldi, e non vuol dire sempre lo stipendio, vuol dire un risarcimento, vuol dire una caparra, vuol dire la tempistica con cui sono diventati il parametro principale per il valore di una persona. E io questo non lo accetto, e qua io non sto più bene per questo, perché il soldo è il salvacondotto di tutto. Ci vuoi raccontare, se vuoi, che cosa è successo alle altre DB nell'ultima settimana?
23: No, allora
1: siamo una trasmissione, no, abbiamo la fortuna che ci ascoltano delle persone, e io voglio, anche per senso civico, voglio che le cose brutte che succedono ai miei amici non succedono a qualcun altro.
23: No, ci può stare. Allora, no, per onor di cronaca, allora, alle altre di birra è successo il quasi annullamento di una data in Piazza Verdi di un paio di settimane fa,
1: che annunciata, poi con un po' di, già annunciata
23: sì assolutamente, poi con un po' di diplomazia, di buonsenso, perché io continuo a ribadire che questi sono valori importanti, soprattutto il buonsenso. Siamo riusciti a farla senza grossi problemi, che poi ci sono stati, e se avete letto i giornali e guardato qualche video negli ultimi giorni avete visto un pochino le faccende di Piazza Verdi, come si stanno autocomplicando da sole, però non mi ci voglio mettere adesso, perché giustamente la tua trasmissione è, insomma, non vorrei addentrarmi
1: la nostra
23: in una
1: trasmissione
23: certo. Però sì, è una questione che richiede veramente molto tempo, e forse anche, insomma, figure politiche che possano parlare meglio di me, che appunto in quel contesto ero insieme ai miei amici i musicisti della serata. Comunque tutto bene, quel che finisce bene, la serata è stata fatta. Pochi giorni dopo invece no, c'è stato un problema con una delle altre band in cui suono, che sono i G-Wiz, con una data già chiusa e annunciata, chiusa a marzo e annunciata nelle scorse settimane, per puro caso scopriamo da un post di Instagram che nella location dove avremmo dovuto suonare, che è Sprida nel Parco, che ovviamente saluto, perché poi insomma loro non sono assolutamente i responsabili di questa cosa, ma una persona che lavora con loro, lavorava con loro direi, e succede che scopriamo che quella sera lì, cioè ieri, ci sarebbe stata una cover band degli Oasis, e non l'ho voluto specificare per così denigrarli in alcun modo, e la montatura che è stata fatta di questa cosa, abbiamo chiesto spiegazioni perché la data era già chiusa, abbiamo detto: ma com'è possibile? E questa persona, che per quanto mi riguarda non dovrebbe lavorare nel mondo della musica, ma per una serie di motivi che riguardano la professionalità in senso proprio ampio, così questa persona ci ha detto: guardate, è entrato uno sponsor e quindi insomma Frida nel Parco è costretta a far suonare questa band. Mamma che insomma mia. è un'affermazione molto strana. Mamma veramente mia. Strana e molto grossa, è una sparata molto grossa per insomma davvero, che in qualche modo non ho capito se voleva essere anche un modo per squalificare Frida nel Parco. Esatto. Che ripeto non c'entra nulla. dopodiché insomma è bastato poco, qualche telefonata eccetera,
8: cioè se mi paghi lo spazio fai quello che ti pare in esatto. un presidio culturale che ho esatto. Portato avanti da anni e anni, sì. Non può essere così.
23: Cioè, allora poco dopo parlando con un po' di persone scopriamo, poi insomma ho parlato direttamente con uno dei responsabili della serata di ieri sera, che non era la persona di cui ho parlato prima, che mi ha detto: guarda Vez, ma il 25 è il mio compleanno, non c'è nessuno sponsor, sono io che ho preso lo spazio, ho chiamato i miei amici a suonare e c'era il mio compleanno. Questa persona qua semplicemente ha fatto combaciare due serate nella stessa data e bastava semplicemente chiedere scusa e provare a spostarla in una qualche maniera. Mentre questa persona invece ha scelto la strada più complicata, cioè fare un'affermazione tipo c'è uno sponsor che ha pagato e quindi siamo costretti a far suonare la cover band degli Oasis, che è permettetemi, una cazzata gigantesca e grave soprattutto. Quindi la data ieri appunto non l'abbiamo fatta, c'è stato il compleanno del nostro amico, quindi figurati, e siamo contenti, anzi ne approfitto per fare gli auguri a Antonello e basta. Auguri.
8: Io ve lo dico, sapete perché ho lasciato spazio a Jack, che può fare quello che vuole nella nostra trasmissione, perché credo veramente che il senso del vivere in diciamo in comunità o comunque insieme agli altri, in prossimità degli altri, non si possa esaurire solo sulle cose buone, si debbano mettere in guardia anche le persone sulle cose non buone.
23: Sono d'accordo.
8: Quindi, visto che non siamo sempre tutti stra in forma, visto che non siamo sempre tutti stra lucidi, cerchiamo di darci una mano, anche per senso civico, anche per dovere nei confronti degli altri. Quindi, se qualcuno ci dice delle balle su balle su balle, ci crea dei disagi, ok, l'ha creato a noi, non deve crearlo agli altri, non deve crearlo al prossimo.
23: Sono d'accordissimo e anzi ti ringrazio di avermi fatto raccontare questo strano episodio che appunto mi distrugge, perché insomma è anche un mestiere quello di suonare.
8: Anche a forza di dare delle pacche anche un paraurti cade, quindi dobbiamo darci una mano. Grazie Jack, a settimana prossima.
23: Grazie a voi. Ciao. Non vedo l'ora. Buon lavoro.
8: Altre DB, Giacomo Gelati, arriviamo subito.
9: Quasi gol, presentato da
10: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
12: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
24: Et che pe, u carot.
25: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
26: Parola di Riccardo Orsolini.
25: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
10: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
0: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
13: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
14: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
15: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
27: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
28: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
29: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
30: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
29: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
30: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
29: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
30: www.sorcevannini.it.
31: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
32: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
33: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
34: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 16.06, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. L'ultima parte della trasmissione, l'ultima parte della settimana. Poi c'è Francesca Bolognini. Ultima trasmissione anche per Francesca Bolognini, prima di andare a vedere il concerto di Max Pezzali, perché poi ci sarà una sorta di karaoke lunedì, no? Generalizzato, ecco. Sì, non è che puoi cantare solo gli anni, però, eh. Cioè, anche ce l'hanno chiesto prima, che cos'è, Sarabanda? Adesso non te ne viene in mente un'altra, ecco. No? Pensa, quando uno è contento e felice, fa anche le cose così, perché me lo disse una mia amica, che si era mezza lasciata e andò per... Era contenta, no, veramente, era contenta e si fece tipo un anno che andò a tutti i concerti che c'erano a Bologna, tutti i concerti, insomma, quelli che, grazie Ale, grazie mille. Salutiamo Alessia Imone, il miglior collega, amico, fratello che si potrebbe avere di fianco quando si lavora. E, per esempio, a me Max Pezzali fa una canzone che è Innamorare Tanto, bellissima. Che è
1: che per me è bellissima. No, tu lo dici
4: bellissima, più. Non la fa mai nei concerti, mai.
1: Ma secondo me non sa neanche di averla scritta.
4: Ma sai che la stavo dicendo giusto appunto l'altra sera con la persona con cui andrò al concerto.
1: E ripeto,
4: esatto. No, e dicevo, ogni volta c'è questa canzone che a me piace di brutto, Innamorare tanto mi piace tantissimo, non la fa mai.
1: Parte il è la numero uno dell'album.
4: Cioè, ha fatto anche Aeroplano, quella fatta con Caterina, che sì. Non è una canzone che associ immediatamente, a meno che tu non lo sappia, non l'associ immediatamente a Max Pezzali.
1: No, però lui ha in quel momento che ha quella voce inconfondibile, Aeroplano.
4: Sì, esatto.
1: Che sembra
4: però
1: l'imitazione di se stesso.
4: Ha fatto più quella e Innamorare tanto non l'ha mai fatta.
1: Mai fatta.
4: E invece
1: fatta,
4: mi piacerebbe tantissimo che
1: sì,
4: la facesse.
1: Parte che fa partire la dura legge del gore, se non sbaglio, album, lo fa partire in maniera enorme, poi è un album fantastico, ok, però anche a me piacerebbe che certi artisti facessero delle canzoni che ci rimangono dentro a noi, che però non sono mai stati dei singoli, delle hit e così via, però lui è quello che invece ne ha fatte, ha sfornati talmente tanti che si può permettere di andare anche solo di classiconi, no? Che è il contrario di quello che dicevamo prima, ovvero quello che magari al concerto si è stancato di fare il classicone. Secondo me invece lui farà praticamente

faccio il messaggio nei confronti del Bologna. Bologna è sempre stato abbastanza chiaro su questo, abbastanza chiaro, nel senso che non è che ti viene a sciorinare i conti come ha fatto la Fortitudo l'altro giorno, però sta poi al tifoso in questo rendersi conto dei tempi che corrono per tutto il calcio italiano. È il primo anno della mia vita in cui io mi rendo conto di questa austerity diffusa per quel che concerne il calciomercato, la sostenibilità, le prospettive, l'allargamento di braccia, che significa rassegnazione da parte dei club del nostro campionato, e io la traduco in questo modo. Siamo arrivati a quel giorno che sapevamo sarebbe arrivato, più lontano possibile, possibilmente tanto da non sentire tutti gli allarmi che suonavano, ma oggi il calcio italiano ha il berretto davanti, non perché chieda l'elemosina, ma perché sa benissimo di avere bisogno di altro e di altri. Guardate a che ora mettono le partite, guardate come parlano. Cersi, intanto un messaggio, sai quante casse ho preso io? Vabbè, credevo arrivasse, ero abbastanza certo che arrivasse un messaggio del genere. È la prima volta che il calcio italiano, non inteso, vabbè, non prendiamo il Como come il calcio italiano, è la prima volta che il calcio italiano io lo vedo totalmente dipendente da una ricerca di mercati per se stesso disperata, e questo significa che sono stati fatti tantissimi errori in serie e tanti sforzi sono stati dedicati ad alzare il tappeto dove mettere sotto tutti quegli errori. Ciao Leo e buon déjà vu a Giacomo. Di campagna abbonamenti non vorrei scrivere perché già molto è stato sottolineato, a parte che da 2 anni il presidente fa giustamente business con la propria sponsorizzazione sulle maglie. E invece, come aspetto culinario, sottolineerei che oggi è l'ultimo giorno della vecchia gestione del mitico ristorante Il Pellegrino, ma hanno assicurato come il menù ricette non cambierà. Grazie Andrea, grazie. Non sono un frequentatore del Pellegrino, ma sono contento quando qualcuno ricorda qualche insomma posto o avamposto della nostra città e della nostra zona. Kinky, perché prima abbiamo parlato del kinky oggi in una puntata piuttosto kinky, perché quando nello stesso giorno coincidono Paolo Alberti e Giacomo Gelati è abbastanza kinky. Grandissimi DJ Maurizio Gubellini e Luca Trevisi. Luca Trevisi che è presente nel e come se è presente nel docufilm che mi sono visto ieri sera su Amazon. Eurolega, prima aveva come parametri quelli economici prima che sportivi, ok, male, parafraso, ma almeno era se spendi puoi stare, e questo indirettamente andava a rendere le squadre forti. Ora per starci bisogna pagare l'affitto, e questi 50 dove vanno? Non è più sport, è diventata politica sportiva, è diventata economia, è diventato qualcosa che mi lascia molto perplesso se devo pensare a un interesse assoluto, pedissequo, eterno, ovvio, a lungo termine da parte dei tifosi. Secondo me, a forza di storpiare tutte quelle che sono state le, adesso dico la parola tradizioni, ma non che mi interessi proprio usare quella, però mi sembra quella più adatta. Posso mettere abitudini, posso mettere, ecco, scelgo radici. A forza di andare a strappare radici su radici, poi non cresce più l'erba nel tifoso. Se tu gli consegni un prodotto che di simile

0: ha soltanto il nome o ha soltanto un colore, ma è completamente diverso da quello per cui il tifoso diventa tifoso, si può anche smettere di essere una parte di se stessi, eh? L'abbiamo fatto tutti nella vita e lo faremo ancora, smettere di essere una parte di noi stessi. Io ho smesso un sacco di cose, malvolentieri, però non mi rispecchiavano più, vedevo che andavamo a velocità diverse. Leggevo l'altro giorno un articolo di Francesca Barra che diceva: quando si deve arrivare a qualcuno, prendiamo in questo caso il sistema calcio, il sistema basket, il Bologna, la Virtus, la Fortitudo, l'Eurolega, la Champions, la Serie A, la Conference, l'Europa League, in cui noi non ci ritroviamo, magari non ci ritroviamo per prezzi, non ci ritroviamo per modalità, non ci ritroviamo per scelte, non ci ritroviamo per trattamento, non ci ritroviamo per limitazioni. E diceva Francesca Barra, ne parlava riguardo alle relazioni, anche quello con la tua squadra o con il gioco o con lo sport di cui sei appassionato è comunque una sorta di relazione. Allora, diceva: io non mi sono mai posta il problema di perdonare qualcuno che mi ha tradito o che mi ha fatto del male, perché il perdono è qualcosa che si ascrive alla spiritualità. Piuttosto mi sono posta la questione: ma abbiamo ancora qualcosa da dirci? Il nostro rapporto, la nostra relazione, ha senso che vada ancora avanti? E io l'ho trovato illuminante questo, ve lo dico. Per quanto mi riguarda, nel mio privato, io l'ho trovato illuminante. Noi siamo sempre qui a o sperare che ci perdonino o dover perdonare qualcuno che ci ha fatto qualcosa. Facciamo che non diamo così tanta importanza al perdono, ma diamo importanza alla solidità di quel rapporto. Oggi abbiamo ancora voglia di andare a vedere la partita di calcio? Oggi con un certo tipo di presupposti? Oggi abbiamo ancora voglia di seguire il basket con quell'altro tipo di presupposti, ormai diventato un qualcosa di estremamente elitario, estremamente escludente? Oh, magari su 8.000 persone, 7.995 sì, magari 5 no. Vocali.
1: Ciao Leo, no, ti stavo dicendo che per la questione abbonamenti, secondo me c'è anche un tentativo di abbattere un po' di speculazione. Esempio mio, abbonato con mio figlio in Tribuna Kids, ho rilevato tante volte, soprattutto in corrispondenza delle partite grosse, Inter, Juve, Napoli, un sacco di genitori e bambini, juventini, interisti, napoletani, con annessi anche piccoli problemi di gestione poi degli spazi, onestamente. Quindi devo dire che per me il fatto di scoraggiare un po' anche questo genere di speculazione non è male, ecco.
0: Io non lo trovo assolutamente il modo per scoraggiare la speculazione, perché secondo te una persona che viene, facciamo, da Torino, da Napoli, da Lecce, da Palermo, da Gorizia, da Timbuktu, non c'hai soldi per entrare, al momento che si fa il viaggio non c'hai soldi per entrare alla partita. Cioè, tu ci vedi qualcosa di virtuoso nel chiedere a un tifoso dei soldi se vuole mandarci qualcun altro al posto suo in un calcio dove le partite vengono suddivise in 8-9 orari diversi in 4 giorni? Per me è un esercizio un po' temerario il tuo, quello di vederci un Bologna virtuosissimo che lo fa contro il Bagarinaggio o contro l'intrusione di tifoserie avversarie, che mi sembra un principio molto contrario allo sport, e mi sembra che il calcio abbia preso una piega talmente evidente, talmente manifesta, ovvero di attenzione completamente marginale al tifoso, che andare a cercare qualcosa di buono in questa operazione del Bologna, che ha fatto in questi anni tantissime cose buone, credo che per questa operazione qua ci si debba mettere veramente lì col lanternino e avere una grossa fiducia, anche una grossa fantasia. C'è una polemica di un ascoltatore che dice che vorrebbe anche qualche sconto in più, magari nel giorno del suo compleanno. C'è chi si lamenta del servizio assistenza del Bologna, però non dovete farlo qua. Non dovete farlo qua. Peccato che dal nostro punto di vista siamo tifosi, non clienti, altrimenti sarebbe da non rinnovare nulla. Che tristezza. Sì, si è tifosi. Sia tifosi, e il tifoso ha un grosso problema, che è innamorato, però il tifoso anche ha un grosso vantaggio a differenza del cliente. A volte il cliente può non scegliere, il tifoso può scegliere. Se arrivi al punto in cui il tuo innamorato, il Bologna, la Virtus, la Fortitudo, la Juventus, il Crotone, ritieni che non ti stia trattando in modo da farti sentire bene, quello sbagliato non sei tu. Allargo il perimetro nel 2026. Quanto conta per una società di calcio italiana il proprio tifoso? Quanto la sua soddisfazione? A volte l'impressione che conti davvero poco. Anche secondo me, Lorenzo, e questa è una cosa che dobbiamo sottoporre a noi stessi. Quanto viene duro il callo? Quanto ci fa male ancora questo? Una volta che lo sopportiamo, andiamo avanti sereni. Se invece noi riteniamo che ci debba essere un'attenzione al tifoso primaria, secondo me il calcio oggi non è lo sport per noi. Il Borussia, mi dice Manfred, al terzo cambio nominativo ti toglie la prelazione per lo stesso motivo. No, Manfred, ok, trovo che sia sbagliato, trovo che non dobbiamo trattare l'andare a vedere una partita di calcio come il pensare che chi compra un abbonamento, chi compra un biglietto sia un dirottatore, sia uno che vuole lucrare facendo dei soldi in nero, sia uno che applica lesa maestà a questa entità pura che è il club. Trattarci tutti come persone potenzialmente pericolose e potenzialmente danneggianti qualcosa di così fragile, debole, vulnerabile come un club di calcio di Serie A, secondo me è un grossissimo errore concettuale e rischia di essere anche un boomerang da un punto di vista dell'immagine. La società stessa in primis, che non si fida del tifoso che a scatola chiusa va a fare un abbonamento i primi 15 giorni di stagione, quando ancora i giocatori sono lì che devono smaltire il cibo delle vacanze, no? E quando la squadra non sai ancora quella che sarà fatta, quando magari ci sarebbe da risparmiare per andare in vacanza per chi se lo può permettere. Secondo me è un atto di tale sfiducia nei confronti del tifoso quello di non potergli permettere un sereno cambio di nominativo in un calcio che ti mette le partite in 4 giorni a 8 orari diversi, che è il manifesto di che cosa è diventato il calcio. Qualcosa che parla solo di se stesso. Qualcosa che parla solo nelle stanze dei dirigenti, degli allenatori, dei presidenti e degli sponsor. Qualcosa che parla solo di soldi e immagine, riflessa su se stessa. Io non mi meraviglio che oggi il calcio sia qualcosa a cui i Cinnazzi e Regaz si avvicinano, si appassionano, ma molto più facilmente e più velocemente di noi mollano. Io non ritrovo nel calcio di oggi praticamente niente di ciò che mi aveva fatto invaghire eternamente quando ero un cinno. E non è per, colpa che sono cambiato io. Sì, va bene la battuta su ti è venuto il callo duro, va bene, ok, vabbè, d'altronde uno degli ascoltatori che vuole, cioè che si è meritato, ecco, mi hai fatto un attimo tremare, dico, vabbè, perché se avessi detto il ballo duro, che era... Rispetto al tuo pensiero, dice l'amico di prima, ma ripeto, la Tribuna Kids è esaurita in abbonamento. Sì, a 500 posti, no, Tribuna Kids. Se vedo facce diverse in certe partite, secondo me in molti rivendono a 70-80 euro e molti tifosi di altre squadre residenti a Bologna e dintorni. Sì, amico, io però non ci vedo questo atto di lesa maestà. Cioè, stiamo trattando l'andare a vedere una partita di calcio come una guerra. Non mi ci ritrovo. Manfred, guarda che te lo fanno fare, fai il premium e fai come ti pare. Sì, Manfred, fai il premium. C'è chi non li ha quei soldi per fare il premium. Cioè, c'è chi oggi tirar fuori direttamente, magari per tre persone, tre premium. Io contesto anche il nome, premium, standard. Boh, raga, bisogna sempre andare in tasca per avere un diritto. Cioè, tu mi togli il diritto di sapere a che ora gioca la mia squadra per i prossimi 9 mesi e me lo dici di 15 giorni in 15 giorni, io però devo accettare che tu, Bologna, Inter, Milan, Juve, chiunque, mi togliete il diritto se un giorno non ci posso andare perché devo lavorare, perché devo ammalarmi, perché ho una famiglia, perché ho i cavoli miei da fare. Se io non posso andarci, devo pagare io te. Urca, raga. Urca, questo è molto difficile da spiegare. Ecco perché avrei voluto una conferenza stampa come si faceva un tempo. Ragazzi, il Bologna, quando ha fatto un errore, ad esempio il logo bianco, ha fatto la conferenza, ce l'ha spiegato. Cioè, si può parlare. Si possono utilizzare i tanti mezzi che ci sono in questa città. Il mettere il tifoso di fronte a o in 14 giorni scegli, oppure puoi non trovare il posto, o fai lo standard, però rischi poi di doverci dare dei soldi. Io la trovo difficilmente spiegabile tra tifosi. Ecco perché mi serviva il volto della società in questo caso. E ci saremmo andati tutti a questa conferenza. E sono sicuro che l'avrebbero spiegato molto meglio di Leonardo Vicari. Che però ha gli stessi mezzi, essendo l'uomo della strada, di tutti quelli che si trovano oggi a dover fare un abbonamento e ad essere attoniti per quello che ci è stato detto. Cioè, non è una cosa... Poi ce ne dimentichiamo, certo che ce ne dimentichiamo. Ma non è stata una cosa piacevole. Dai, proprio perché mi fido del Bologna. Proprio perché il Bologna ha conquistato la fiducia in questi anni. Proprio perché sappiamo come lavorano. Proprio perché il claim è We are one. Noi ci fidiamo del Bologna. Il Bologna si fida della città. Quello che si è costruito a Bologna, anche vedendo quanti giocatori rimangono qua, quanti giocatori non vogliono andare via, quello che si è costruito è un patrimonio. E non soltanto retorico, etico, morale. È un patrimonio sociale. Quello dell'andare allo stadio, quello di essere tornati ad andare allo stadio, in una comunque città medio-grande, che ha vinto una Coppa Italia negli ultimi 50 anni, è un patrimonio. Andrebbe valorizzato, portato in trionfo questo patrimonio, non messo in discussione. Mi fermo, dai, ci sentiamo se volete lunedì. Vi lascio a Francesca Bolognini. Ciao, buon fine settimana.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
19: Quest'estate scopri come essere super.
20: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
21: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
22: Sei una piccola selvaggia, vero?
21: Non ci siamo ancora presentati.
19: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
28: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
29: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
28: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
29: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
28: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
0: da Ricci Casa. Un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
6: Oh Marco, pronto per lo stadio?
7: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
6: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
7: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
6: Davvero?
7: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
8: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
30: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati, ultima puntata di settimana, buon venerdì a tutti, poi sarà weekend, ci risentiremo lunedì 16.37 in questo momento, venerdì 26 giugno, vi aspetto tutti fino alle 18 per farci un po' di compagnia in queste lande desolate e caldissime di Bologna, che è Bologna. In questi giorni 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp e ben ritrovato anche ad Andy Persico. Ciao Andy.
31: Ciao Fra, ben trovata.
30: Allora Andy, tra l'altro diamo subito la notizia: dalla prossima settimana, dal mercoledì fino al lunedì dopo, ci sarai tu col pomodoro in rosso-blu.
31: Sarò io con un concentrato di pomodoro, esatto. Un triplo concentrato.
30: Esatto, una bella passata di pomodoro, di quelle belle sugose che mi fa venire voglia di spaghetti basilico e pomodoro, buoni, molto buoni.
31: Ah, vabbè, buone. Stasera estremo. Invece lo spaghettino io lo faccio, ma lo faccio con le vongole.
30: Ah, però anche lo spaghetto alle vongole mi male.
31: Mi preparo perché poi parto per il mare per il weekend, quindi a monte della partenza mi preparo già con
30: mi sembra giusto, mi sembra giustissimo. Caro Andy, allora andiamo prima di tutto con te, guarda, vado subito sulla campagna abbonamenti che è stata annunciata due giorni fa, sì, mercoledì, si è aperta oggi alle 10 di quest'oggi. Dammi un po' le tue considerazioni sulla campagna abbonamenti. Come sai, noi insomma in questi giorni un po' abbiamo raccolto anche le varie voci dei nostri ascoltatori, chi più soddisfatto, chi meno soddisfatto per il cambio utilizzatore, il non cambio di utilizzatore, standard, premium, eccetera, eccetera, eccetera. Dammi un po' le tue considerazioni.
31: Guarda, non mi aspettavo nulla di diverso, sono stati rispettati gli impegni presi, nel senso che sono stati praticamente mantenuti gli stessi prezzi dello scorso anno per quanto riguarda tutti i settori. Cambiano un po', e lì magari qualcosina da ridire c'è sul discorso del cambio utilizzatore, però ad esempio se uno fa come me, il cambio di utilizzatore non lo fa mai. Hai capito? Perché comunque ci vado io allo stadio e quindi difficilmente faccio cambio di utilizzatore. Va detto però che la gente lavora, ha impegni, più si gioca in giornate anche magari non accessibili a tutti, tipo lunedì, e quindi magari ecco, un occhio di riguardo sul cambio utilizzatore in maniera un attimino più analitica, ma un attimino diversa, si poteva dare, secondo me. Quella è l'unica pecca che posso dire.
30: Guarda,
31: un'altra cosa, scusami,
30: se vai.
31: I costi per il rilascio abbonamenti, le varie, diciamo, tacche che ci sono da pagare, 16 euro mi dicevano per, non ho ancora rinnovato, lo farò a breve, 16 euro per un rinnovo in andare a corta di commissioni.
30: Di commissioni sono un po' altini, sì. Esatto. Guarda, quella sul cambio utilizzatore, come puoi immaginarti, è stata un po' quello che ha sollevato un po' più di storture di naso, un po' più di fastidi e di polemicucce, ma proprio perché, non perché ci sia, io credo che chiunque voglia rinnovare l'abbonamento, voglia fare l'abbonamento al Bologna, è tifoso del Bologna, è innamorato del Bologna, vorrebbe riuscire ad andare allo stadio tutte le volte che c'è effettivamente la partita, e questo non è colpa dei club, non è colpa nella fattispecie del Bologna. Il calcio ormai, e lo sappiamo perfettamente, è uno spezzatino, lo diceva anche prima Leo Vicari, cioè ci sono 8-9 orari diversi in 4 giorni per le partite. Purtroppo questo comporta che per il tifoso del Bologna non tutti riescono, appunto, quando c'è il lunedì, quando c'è il venerdì, quando c'è il sabato, non tutti riescono a chiudere bottega, a prendersi il giorno dal lavoro, e quindi è lì che salta l'inghippo, no, del non poter cambiare liberamente l'utilizzatore, no?
31: E lì ci dovrebbe essere un po' più di attenzione al fatto che l'utilizzatore possa essere dato a chi ha un'altra tessera del tifoso del Bologna, magari senza costi aggiuntivi o senza tante burocrazie, tessera del tifoso per tessera del tifoso, e si fa il cambio abbonamento. Fine. Io credo che sia anche propedeutico magari a far sì che vengano fatte più tessere del tifoso, che si possano avvicinare più ragazzi, più persone a tifare Bologna, e se fosse questo anche perseguito dai tifosi stessi e magari non regalato per una mera situazione di lecchinaggio al capo ufficio juventino, ecco, allora sarebbe bellissimo e sarebbe anche utile a far crescere ulteriormente la fetta di Bologna.
30: Senti, ti porto anche su un'altra considerazione, sempre riguardante un po' la campagna abbonamenti e quello che magari ti aspetti. Dopo ormai 2 anni ritorniamo a fare un campionato in cui avremo solo il campionato, con poi anche ovviamente la Coppa Italia, ma solo il campionato, quindi senza la parte dell'Europa, senza l'impegno europeo, quindi si ritorna come forse non eravamo più abituati, no, da 2 anni, perché diciamo così ci abbiamo fatto la bocca buona, Andy, in questi 2 anni con prima la Champions e poi ovviamente l'Europa League. Quindi sicuramente, intanto, secondo me anche il tifoso stesso, ma anche noi addetti ai lavori, ci dovremo un po' riabituare a una certa dinamica di solo
31: partita da Bucarest,
30: esatto,
31: o da Vigo, da
30: Birmingham. Esatto.
31: Sono finiti.
30: Assolutamente sì. E quindi ti chiedo, intanto, come se ti stai, non lo so, facendo training autogeno, training psicologico per abituarti di nuovo a un campionato in cui c'è solo il campionato, e poi ti chiedo cosa ti aspetti dal punto di vista un po' degli abbonamenti, se ti aspetti più o meno gli stessi numeri di questi 2 anni in cui però c'era anche ovviamente l'impegno europeo, se ti aspetti eventualmente qualcosa di meno o addirittura magari qualcosina di poco di più, proprio perché magari non essendoci l'Europa non c'è più chi deve decidere se fare l'uno o l'altro abbonamento per l'Europa o per il campionato.
31: Guarda, io credo che il ratio abbonamenti, come si diceva una volta, più o meno rimanga stabile, può crescere un po', calare un po', ma più o meno siamo lì. Per quanto riguarda la curva, sappiamo già che praticamente siamo per forse il 10º, 11º campionato consecutivo sold out. Per il resto io credo che il fatto che siamo rimasti comunque uguali possa aver invogliato qualcuno ad attingere un attimino alle risorse ed andare in tasca e fare l'abbonamento. Io credo che alla fine un calo fisiologico comunque ci sia, però secondo me, proprio per quello che ti dicevo, il prezzo è rimasto uguale, qualche nuovo ci sarà, quindi più o meno sarà stabile la quota. Io credo che non ci si discosti dai 22.000.
30: Ci sta. Come ti stai preparando, se ti stai preparando ad affrontare un campionato come non eravamo più abituati, cioè solo campionato?
31: Beh, oddio, mi mancheranno le partenze del mercoledì notte o del martedì notte l'anno prima e per poi tornare il mercoledì notte o giovedì mattina. Questo mi mancherà, le trasferte con il bomber, con mio figlio, con mia mamma, quelle belle trasferte che sono state proprio belle, dove ce la siamo goduta. E quando io e il Monte diciamo, scherzando anche quando siamo andati insieme, che noi tifosi comunque non perdiamo mai, è vero, e ce l'hai proprio da queste cose, perché vivere la trasferta, vivere in simbiosi con altre persone è bellissimo.
30: Verissimo.
31: È veramente una cosa che consiglio a tutti di provare.
30: Allora Andy, prima di salutarti voglio anche chiederti due considerazioni un po' sulla Fortitudo e su tutto quello che stanno mettendo in piedi in Fortitudo, però ti leggo due messaggi perché insomma ci chiedono un'opinione, quindi andiamo a dare spazio anche ai nostri ascoltatori al 366-402-4022. Escono dalla parte Bologna e sia questo ascoltatore che non si firma e anche quest'altro che comunque non si firma, ragazzi vi prego per favore firmatevi. Ciao Francesca, Andy, sembra fatto l'acquisto di Nico Paz da parte del Como a 60, che ne pensate? Non scherzano mica tanto. E poi ancora, ho letto che il Como trattiene Nico Paz a discapito del Real Madrid per quasi 60 milioni di euro, ma non era possibile trattenere i migliori di fronte a certe squadre con un bacino d'utenza maggiore? E il fair play finanziario? Allora, Manfre un po' oggi a Mezzogiorno Rosso Blu ha cercato di spiegare che il Como può farlo quest'anno, appunto riprendere Nico Paz a 60 milioni, perché la UEFA ti dà un range, va in un range di 3 anni, no, per sistemare i vari paletti, conti eccetera, quindi in realtà quest'anno il Como può farlo, può riprendersi Nico Paz. Poi eventualmente, se rimarrà in Europa, i prossimi anni dovrà essere soggetto a determinate limitazioni, a sistemare i vari conti. Però ti chiedo un'opinione appunto su la notizia che è uscita l'altro giorno della recompra del Real Madrid su Nico Paz e poi adesso dell'intesa invece tra Real Madrid e Como, che probabilmente si riprenderà Nico Paz a 60 milioni.
31: Guarda, Nico Paz è una certezza di questo Como. Il Como è la società più ricca di tutti i campionati professionistici e di conseguenza spendere 60 milioni è come spenderne 2 per noi. Poi è logico, ci sono dei criteri a cui rimanere, ma come ha spiegato Manfred, ma come del resto noi sono anni che ripetiamo fino alla fine Forza Bologna proprio riguardo al Como, sono paletti che poi verranno affrontati quando sarà il momento e non è quest'anno il momento. Il Como è una squadra che è destinata a arrivare a vincere qualcosa, che sarà magari lo scudetto, che sarà magari una Europa League, che sarà una qualsiasi coppa europea, non credo la Champions, sì, al di là del valore economico, sì, ma sì, magari sì. Di altre cose, però è una squadra che è destinata ad arrivare a vincere. Il problema del Como sarà quanto durerà, punto interrogativo.
30: Vero.
31: È tutto lì, perché non c'è un bacino dietro di utenza, di città che possa tenere fede a una squadra che possa andare avanti per anni, ma è un fenomeno che secondo me andrà a esaurirsi, poi magari sarò lieto per loro di sbagliarmi, ma sarà un fenomeno che andrà a esaurirsi nel giro di 4 o 5 anni.
30: Andy, allora, prima di salutarci passiamo dal calcio al basket un attimo, siccome tu sei cuore fortitudino come me ne approfitto, insomma ti chiedo anche un po' cosa ne pensi di questa Fortitudo che sta venendo fuori, con ovviamente partita dalla nuova dirigenza, dalla nuova proprietà, da idee che secondo me si sono dimostrate comunque un percorso che sta iniziando, che si è dimostrato almeno per ora molto chiaro negli obiettivi e nelle volontà di come costruire la nuova Fortitudo, la nuova stagione e anche il futuro. Poi, come sempre succede, sarà anche il campo, no, giudicare l'operato di tutto quanto, però mi sembra che le premesse siano positive, siano da dare fiducia.
31: Guarda, il campo è sempre galantuomo su queste cose, però c'è da dire che la nuova società è arrivata, non ha stravolto, non ha disintegrato nulla di quello che comunque di buono era stato fatto prima, perché qualcosa di buono c'era. Sono contento che sia rimasta una parte della società, perché mi dà più equilibrio, mi dà più solidità e credo alla fine che l'acquisto subito del lungo, che possa già lavorare con la squadra, uh-huh, parti con un roster non dico completo ma comunque molto vicino ad essere completo quando si partirà per l'Italia in Belvedere, e credo che la Fortitudo quest'anno abbia tutte le carte in regola per cercare effettivamente il salto, sì, in Serie 1. Poi è logico, non sarà un salto per diventare una delle protagoniste del torneo, ma è il posto dove comunque la Fortitudo deve stare, una Fortitudo costruita con tanta intelligenza,
30: certo,
31: e questo mi piace,
30: assolutamente
31: molto.
30: Vero Andy, ti saluto col messaggio del direttore Barbuti che ti annuncia che da mercoledì, quando ci sarai tu per qualche giorno a Pomodoro in Rosso Blu, dovrai fare il frigione in diretta.
31: E io preparerò il frigione in diretta. Il problema? Ho il fornellino da campo.
30: Esatto, ti porterà il fornellino da campo in diretta, sì, sul canale 93. Sarà una sottospecie di pomodoro prova del cuoco e farà il frigione in diretta.
31: Ah, se lui vuole, non c'è problema.
30: Molto bene, Andy, grazie mille come sempre per la tua disponibilità e per le chiacchiere.
31: Un abbraccio.
30: Alla prossima.
31: Un abbraccio, ciao a tutti.
30: Ciao. Un saluto a Andy Persico che, come detto, lo ritroverete da mercoledì della prossima settimana fino a lunedì 6. Io mi prendo qualche giorno di pausa e di riposo, ma come sapete vi lascio in buonissime mani, buonissime anche proprio dal punto di vista culinario, perché il frigione di Andy è veramente qualcosa di spettacolare. Ma siccome con Andy abbiamo parlato anche di Fortitudo e ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione dell'accordo finalmente tra SG e la Fortitudo 103, andiamo a sentirne qualche parte. Iniziamo con una prima parte con le parole del presidente Harry e di Bianchini.
1: Io ringrazio Bianchini perché ha avuto coraggio, perché a un certo punto ha deciso che avrebbe rinunciato agli spazi o perlomeno ai compensi per gli spazi che gli venivano dati dalla città metropolitana in funzione di un progetto che nasceva ma che non era definito. Ringrazio Matteo che ha detto va bene, io mi rendo garante di una situazione di equilibrio, che se qualcosa dovesse andare storto la proteggo io patrimonialmente, e da qui abbiamo iniziato a ragionare di quello che avremmo fatto. Anzi, io chiedo ad Andrea, come se fossimo al congresso di Vienna, quello era stato un po' più sfortunato, di fare una firma, io la faccio dall'altra parte, e in questo momento l'SG e la Fortitudo lavoreranno assieme in maniera ufficiale.
12: I punti basilari di questo accordo sono sostanzialmente tre. Il primo è che noi diamo disponibilità, come diceva Rossano prima, alla prima squadra di allenarsi la mattina. Quindi la mattina in Furla noi abbiamo rinunciato a quelli che erano una delle nostre fonti di guadagno tranquilli e sicure. I miei amici del consiglio direttivo lo sanno, anche Marco, quanto io ho, non dico discusso, però ho cercato di fare capire bene che cosa volesse dire rinunciare a dei soldi sicuri, perché la città metropolitana, grazie al cielo, pagava bene. Però io ci tenevo davvero che la squadra tornasse ad allenarsi in Furla. Voleva dire riprendere un percorso, secondo me, interrotto, Marco, anni 90,
13: sì,
12: con l'era Seragnoli, secondo me. Prima la squadra si allenava in Furla, gravitava all'interno della Furla, viveva la Furla. Chi giocava in Furla, quindi i ragazzini, vedevano i giocatori, quindi c'era un rapporto meraviglioso. Mi hanno portato ultimamente delle foto che ho fatto anche vedere del Barone in Furla, non vestito da basket ma in borghese, che gioca con i ragazzini. Cioè sono foto meravigliose. Questo voleva dire davvero che cosa c'era tra la prima squadra e tutto il resto. Allora, veramente, questo vuole dire riprendere un percorso per tanti motivi interrotto, ma che secondo me ne vale la pena. Noi siamo legati alla Curia, alla quale dobbiamo dire grazie, al Cardinale Zuppi che ci dà i locali, però per il resto noi siamo assolutamente autofinanziati, forse penalizzati, perché noi, quando c'è l'assegnazione delle palestre, noi abbiamo la Furla, quindi noi siamo penalizzati, noi abbiamo dei punteggi in meno perché abbiamo uno spazio di nostra disponibilità. Secondo punto, le giovanili. Quindi noi ci siamo dati disponibili e stiamo già facendo, poi vi dico come, a mettere in pista o in campo tre squadre giovanili, le tre squadre giovanili che la Fortitudo vuole. Allora, essendo in A2, non ci sono necessità da regolamento di avere le tre squadre di eccellenza, però noi vogliamo averle perché siamo perfettamente consci che un Under 19 eccellenza è un aiuto alla prima squadra, non possiamo non farlo. Per fare questo ci siamo attrezzati, abbiamo creato una struttura apposta per le squadre d'eccellenza, quindi non solo tecnici, quindi allenatori, vice allenatori, ma abbiamo una struttura apposta fatta di dirigenti, fatta di segretaria, fatta di fisioterapista, fatta di preparatore. Lo staff medico penso che sarà condiviso, perché credo che anche questo è importante, cioè sinergie vere tra la 103 e noi, credo che sia importantissimo. Quindi è con davvero grande piacere che noi mettiamo in pista queste squadre. Tra l'altro si è deciso, dopo averci pensato, di fare giocare nella Serie C la nostra Under 19, forse con qualche senior aggregato, ma noi vogliamo veramente fare crescere questi ragazzi, perché è importante che giochino. I campionati senior sono per certi versi più importanti dei campionati giovanili nella loro formazione tecnica e di giocatori di basket. Se vuoi diventare un giocatore di basket devi passare dalle senior, non c'è alternativa, quindi è giusto che sia così. Quindi settore giovanile sarà nostro, non sarà una fusione con la Fortitudo Academy. Se volete sapere cosa succederà alla Fortitudo Academy lo chiedete a Rossano, perché è di proprietà del consorzio, quindi non è una fusione. Noi rimaniamo autonomi, siamo autonomi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle decisioni. Chiaramente tutta quella che è la parte tecnica sarà condivisa. E ripeto, ci sarà Cavina che verrà a fare degli allenamenti con noi, degli individuali. Cioè cerchiamo davvero di creare una sinergia che sia importante e che sia davvero utile alla crescita dei nostri ragazzi. L'ultimo punto gliel'avevo promesso.
1: Ve lo leggo. Con il presente accordo Fortitudo manifesta la propria volontà affinché le sia concesso l'utilizzo del marchio sulle divise sportive ufficiali di gara e per il materiale e il merchandising. Con il presente accordo SG si impegna a concedere alla Fortitudo il diritto di utilizzo del marchio per i prossimi 20 anni decorrenti da oggi. E quindi abbiamo pensato di fare una cosa che sopravviverà probabilmente, almeno dal punto di vista sportivo, dal punto di vista fisico, speriamo di no, ma che sopravviverà a noi.
12: Sì, okay? Questa è una cosa importante, ci dà stabilità alla 103, credo.
1: E dà continuità. Poi, sempre alla luce di quello che vi diceva Andrea prima, questa sinergia forte che noi vogliamo costruire passerà da alcuni punti che sono essenziali, quindi la selezione di alcune figure di ragazzi che possano allenarsi, se ne hanno le qualità, e ne abbiamo individuati alcuni, in maniera continuativa con la prima squadra. Vuole dire che uno degli allenatori del nostro staff, in cui noi crediamo molto, che è Tosarelli, che è qua presente, allenerà una delle squadre che vestiranno la maglia SG e che rappresenteranno il nostro settore giovanile. Vorrà dire che il nostro capo allenatore e lo staff del nostro capo allenatore dedicherà un paio di mattine al mese o un paio di momenti al mese per andare a lavorare sui fondamentali dei ragazzi. Vorrà dire che alcuni dei nostri componenti staff tecnico andranno a vedere le partite, andranno a capire cosa possono fare per aiutare la crescita di questi ragazzi in un processo che è vissuto con totale indipendenza delle due parti. Cioè non sarà mai un componente della Fortitudo che dirà è meglio questo dell'altro, ci mancherebbe altro. Noi abbiamo già una bella cosa da smazzare, quindi siamo concentrati su quello. Però farlo assieme, viverlo assieme, condividere soprattutto i momenti difficili o le scelte difficili, credo che sia una cosa che aiuterà tutti.
30: queste le parole del presidente Rossano Guerri e di ovviamente di Bianchini sull'accordo tra Fortitudo 103 ed SG, che non c'era dagli anni 90, insomma, l'avete sentito, un'ottima cosa sia per la parte giovanile, il settore giovanile, sia per la squadra, insomma è un rapporto che si consolida, ricomincia e si consoliderà nel tempo. La trovo una cosa molto molto positiva anche proprio per il futuro, e che guarda soprattutto tanto al futuro, e ce n'era bisogno. Andiamo con qualche minuto di pausa, il GR Sport, poi ritorniamo anche al calcio con i vostri messaggi 366-402-4022 con Matteo Dallavita, tra poco.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 17.
4: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
18: Mondiali, altra notte di verdetti. Dalle 21 Francia e Norvegia si giocano il primo posto nel gruppo I. Allo stesso orario Senegal-Iraq, ancora 0 punti. Alle 2 Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita. Gli iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Poi la Celeste e gli isolani a 2, a più 1 sui medio orientali. Infine Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran alle 5. Tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Sinner debutta lunedì 29 giugno contro Kecmanovic. Possibile incrocio agli ottavi contro Darderi, che pesca Quinn. Per Berrettini c'è Wawrinka, per Cobolli-Navone e ancora Arnaldi Elis, Sonego Echeverri e Bellucci Svaida. MotoGP, ad Assen le prequalifiche premiano ancora Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Volley, alle 20 l'Italia torna in campo in Nations League contro il Brasile, ieri il KO per 3-0 contro l'Ucraina. L'analisi di Lorenzo Cortesia, centrale del Verona.
19: È una partita che sicuramente non è andata come volevamo, ci sono tanti punti su cui possiamo lavorare e migliorare. Adesso non c'è tanto tempo per pensare in modo negativo, ma solo reagire.
18: Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
4: Nettuno Bologna 1.
20: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
21: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
32: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
33: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale, e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
34: Jerry Calà per Seat prima.
35: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
34: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
35: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
34: Sì, Jerry.
35: Doppia libidine!
34: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
35: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
35: Libidine coi fiocchi.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Rientriamo in studio, seconda parte di Pomeriggio in Rosso-Blu, 17.04, i vostri messaggi al 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp, e ben ritrovato anche a Matteo Dalla Vite, Gazzetta dello Sport. Ciao Matte.
3: Franci, ciao. Ciao.
30: Come stai? Come stai?
3: Ho una congiuntivite in un occhio che mi dà un fastidio terribile.
30: Ecco, perfetto.
3: Andiamo
30: benissimo.
3: Avanti.
30: Benissimo, andiamo avanti. Pensiamo al calcio. Va.
3: Esatto.
30: Facciamo così. Prima di passare effettivamente al calcio, al mercato, che non c'è, però insomma noi qualcosa diciamo. Beh, infatti no, c'è sotto traccia, c'è sicuramente, infatti. Ma dopo infatti ci arriviamo, ovviamente. Però partiamo anche dalla campagna abbonamenti, che si è partita oggi alle 10 del mattino di oggi, con l'annuncio ovviamente due giorni fa di tutta la varia della campagna. Ti chiedo un po' cosa ne pensi della campagna abbonamenti 26-27 e anche un po' cosa ti aspetti dai numeri magari di quest'anno, perché si torna dopo due anni di bocca buonissima con Champions League e Europa League, si torna ad una stagione in cui ci sarà solo il campionato. Se ti aspetti magari che qualcuno, che ci possano essere o un po' di calo nei numeri per via del fatto che non facciamo l'Europa, o se invece è il contrario, proprio perché non c'è l'Europa, in cui magari, sai, tanta gente magari in questi due anni ha dovuto scegliere se fare abbonamento al campionato o abbonamento all'Europa. Ti chiedo un po' cosa ne pensi e cosa ti aspetti dai numeri. Palla di vetro, allora, però.
3: No, devo dirti che ho letto sommariamente, no, tutte le varie opzioni, e oggi ho incontrato vari amici e tutto, e una parte si lamentava del fatto, dice: io non lo faccio perché per la spesa che ci deve essere nel cambio di utilizzatore.
30: Quello sì, sta.
3: Diceva, esatto. Un altro mi diceva: io lo faccio a prescindere, perché comunque lo faccio a prescindere. Quindi ci divideremo sempre in guelfi ghibelline, no? Da questo punto di vista credo che sia anche importante uno non entrare nel merito e nelle tasche della gente,
30: certo,
3: perché è giusto che la gente faccia le proprie valutazioni in un senso o nell'altro,
30: certo,
3: perché come ti ho detto incontro due amici e uno probabilmente poi magari fra 10 giorni cambia idea, no? Perché il Bologna diventa più forte di ogni cosa, e perché c'è la possibilità,
30: sì,
3: che il Bologna diventi più forte di ogni cosa, e l'altro che lo fa a prescindere. La decisione dell'invariabilità dei prezzi mi sembra buona. Detto questo, cosa mi aspetto? Mi aspetto fra un 15 e i 20, 15 qualcosa, non 15.
30: Quindi 15 più o meno rimaniamo un po' sugli stessi numeri, sulla stessa media.
3: Sì. E poi lo sappiamo, alla fine, se è vero che nel calcio è importante il risultatismo, è altrettanto vero che, come abbiamo detto, c'è chi lo fa a prescindere, ma c'è anche chi lo fa in base all'onda emotiva, nel senso guarda il mercato, guarda magari i primi giorni di Tedesco,
30: certo,
3: magari qualcuno aspetta di venire a Valles per vedere se c'è quell'onda emotiva importante o se gli piace questo allenatore. Ma è anche giusto così, se io vado a comprare un vestito devo vedere se mi piace, non perché ho bisogno di un vestito devo
30: ovviamente
3: andare a teatro, no? E quindi sarà un'onda soprattutto emotiva, soprattutto quest'anno che non ci sono altre strade da percorrere, purtroppo, aggiungiamo purtroppo. Però sono sicuro che dall'allenatore in su chiunque voglia andare a ripercorrere quelle strade, per cui se è vero che ci saranno 2-3 cessioni importanti, è altrettanto vero che credo che non ci sia da fasciarsi la testa, bisogna fare leggo di qua e di là 35-40 aspettiamo.
30: Certo.
3: Aspettiamo.
30: Guarda, io proprio per la questione abbonamenti e Domenico Tedesco mi ero fatta un pensiero che poi magari sarà sbagliato, verrò smentita.
3: Io ho visto tutti molto infogliati, no?
30: Esatto, ecco, perché a me veniva addirittura in mente che proprio per gli abbonamenti quest'anno, anche se appunto non hai magari la certezza di chi arriva, di chi parte a livello di mercato, non hai l'Europa League, eccetera, però la curiosità e lo stimolo e la voglia che si può avere nel vedere il Bologna di Domenico Tedesco, che è una cosa totalmente nuova, perché non hai un allenatore che hai già visto in Italia, quindi è proprio una novità totale, che secondo me potrebbe essere anche un incentivo in più per gli abbonati.
3: Noi non abbiamo la percezione, dobbiamo permetterci di avere la percezione di ciò che l'utente vuole spendere e se vuole spendere, e questo è un rispetto che dobbiamo portare a tutti quelli che decidono di fare o di non fare l'abbonamento. Uh-huh. Non c'è dubbio che quello che hai detto è vero, cioè pronti via abbiamo registrato tutti una superficie di entusiasmo, sì, per il nuovo arrivo.

0: in conferenza stampa, la presentazione, aveva detto che Raimondo gli sarebbe piaciuto vederlo e valutarlo in ritiro. Non sarà così perché rimane al Frosinone.
1: Esatto, e questo fa parte del mercato. Devo dirti che già prima di quella conferenza stampa l'idea del Bologna era quello di farlo giocare con continuità in un porto sicuro, e poi il porto sicuro si intende il luogo in cui la città, la squadra, il club in cui ha fatto 11 gol in Serie B. E credo che sia la soluzione migliore.
0: Sì.
1: Dopodiché quelle frasi di Tedesco ci hanno fatto pensare che potesse rimanere. Siamo rimasti spiazzati, io il giusto.
0: Io no, ti dico la verità, cioè ero più spiazzata dalla frase di Tedesco che dall'annuncio. Sì.
1: Perché se ci pensiamo bene, al di là del fatto che si possa considerare Raimondo un giocatore, attenzione, Sartori a domanda precisa su due uomini sui quali scommetterebbe oggi per un futuro sicuro, come lo fece per Ndoye in tempi non sospetti, ha citato lui e Delland. Quindi posso dire, ci credo.
0: Sì.
1: Ecco, al di là del fatto che della curiosità e della bontà del giocatore, qual è il modo migliore per vedere Raimondo se ci sa stare in Serie A? Farlo restare nel luogo in cui ha dato il meglio l'anno scorso.
0: E in cui sicuramente avrà più spazio che in un Bologna, perché diciamocelo.
1: In
0: no?
1: cui avrà più spazio che nel Bologna, non c'è dubbio. Poi dopo, attenzione, cambia l'attacco del Bologna. Una punta non va bene, la vendi a gennaio, Raimondo ha già fatto 8 gol a gennaio nel Frosinone, e magari lo riporti a casa. Il mercato è un settore troppo imprevedibile. Adesso ovviamente ho fatto un disegno assolutamente paradossale, no? Però ripeto, sono convinto del fatto che il Bologna oggi debba andare avanti con le scelte che farà, quindi mantenere almeno uno, e spero che sia Castro, degli attaccanti, e inserire un altro. E non a caso da settimane si parla di Bowie, lo scozzese del Verona.
0: Sì.
1: E non da oggi, da settimane. E dopodiché dare la possibilità, come darai la possibilità a Ravaglia di andare a giocare e a Pessina di andare a giocare, dai a Raimondo, ripeto, in un luogo che lui considera conosciuto,
0: certo,
1: e sicuro. È il modo migliore per vedere se la Serie A è un abito che lui può usare.
0: A proposito di Pessina che andrà a giocare, Ravaglia che andrà a giocare, il capitolo portieri?
1: Il capitolo portieri, da quello che so, Skorupski non ha nessuna intenzione di muoversi, e quindi io sono ben contento che Skorupski non abbia nessuna intenzione di muoversi.
0: Ah, se sta bene, assolutamente sì, ci mancherebbe.
1: Dopodiché andare a dire ne ha 34, chissà se regge, si è rotto due volte, non è il modo migliore per ridare il benvenuto in campo a Skorupski, e quindi queste cose onestamente non mi piacciono. È chiaro che ci vuole un secondo,
0: esatto.
1: Un secondo, è chiaro che ci vuole un secondo che sia non dico forte come Skorupski, perché Skorupski è diventato forte, molto forte, però di alto livello. Non credo che, mi piacerebbe molto Falcone, ma non so quanto Falcone voglia dividersi da Lecce. Sono stati fatti diversi nomi, ma i diversi nomi tipo Caprile mi sembra che abbiano situazioni un po' più elevate. Si era parlato di Provedel, ma ovviamente Provedel è un giocatore che guadagna tanto e che ambisce ad altro, e per cui ancora c'è un Mister X,
0: certo,
1: dietro Skorupski, perché oggi io considero Skorupski titolare della porta del Bologna.
0: Questo anch'io, ma proprio facevo il ragionamento esatto del Pessina e Ravaglia che andranno a giocare, giustamente, perché sono d'accordo, e quindi a quel punto il capitolo che si apre è quello del bisogna trovare ovviamente un secondo portiere.
1: Certo. Ed è così e non lo so. No, guarda, devo dirti che ci siamo tutti fissati, fra virgolette, ovviamente, o indirizzati, meglio dire, su altri ruoli, perché questo effettivamente al momento non è una priorità, certo. Perché Ravaglia e Pessina sono ancora qua.
0: Certo,
1: perché,
0: ovviamente. Cioè, tutti sono

0: Effettivamente sì, effettivamente ecco, sì.
1: Tutti sono ancora qua.
0: Ti leggo questo messaggio.
1: Per quanto riguarda Lucumi, scusami,
0: ah, vai, giusto,
1: rispondiamo
0: è vero.
1: A chi c'è scritto prima. Io credo, e non credo solo io, poi ripeto, il mercato è bastardissimo, per cui tutto può cambiare da un giorno all'altro, ma seriamente, perché le storie che possiamo raccontare sul mercato che cambia da un giorno all'altro sono infinite, uh-uh, e ci vorrebbero 3 ore di trasmissione, e credo che abbia dato il proprio senso alla Juventus, e credo che in fasi disgiunte poi prima Miretti dovrebbe arrivare al Bologna, che attenzione, il Bologna piace, Miretti piace al Bologna da almeno 2 anni, e quindi non è una scelta, un ripiego o cose del genere, è un giocatore che piace, e quindi sì, credo che Lucumi abbia dato, per tornare alla domanda del nostro, di chi ci ascolta, credo che abbia dato il proprio senso alla Juventus.
0: Guarda, proprio su Miretti ho 2 messaggi e te li leggo, così ti faccio rispondere anche a Lele. Sì. Prima, che dice: volevo chiedere a Matteo Dallavite se è sicuro dell'arrivo di Miretti o in che percentuale la vede possibile. E poi quest'altro ascoltatore che dice: per me Miretti sarebbe un ottimo acquisto, giovane, un buon giocatore con esperienza in A e margini di miglioramento. Non credo ci sia un italiano under 23 più affidabile. A te, Matte.
1: Allora, il secondo messaggio è di
0: Non si firma, ma lo andiamo a cercare, stalkeriamo.
1: Firma,
0: Alessandro,
1: sono perfettamente d'accordo con lui, completamente d'accordo con lui. Miretti non è da sottovalutare, poi sappiamo, non tutti i giocatori si ambientano ovunque, no? Quanti ne abbiamo visti, ma ha 22 anni, ha esperienza in Serie A, ha esperienza variegata, ad utilità tattica, ripeto, non piace solo a Tedesco, ma piace anche alla dirigenza del Bologna da anni. Percentuale che arrivi, ieri mi sono confrontato con i miei colleghi di Torino, piuttosto alta.
0: Quello che preoccupa alcuni dei nostri ascoltatori e dei tifosi, sempre quando c'è di mezzo, no, la Juventus e il cessioni o acquisti di giocatori per la Juventus o dalla Juventus, diciamo così, nell'operazione Miretti e Lucumi rientrano insieme la cosa? C'è uno sconto per la Juventus per Lucumi,
1: no,
0: siccome prendiamo
1: sconto.
0: Perché qua è tutto un niente sconti per la Juventus,
1: capito? Io credo, poi io non faccio come te, non faccio parte del club, no? Per cui no, sconti, allora, dal minuto 1 si sapeva che questa clausola recessoria da 28 milioni di euro, valida fino al 15 luglio, sì, può essere trattabile, ma attenzione, non trattabile 20,
0: certo,
1: cioè dire 20 è sbagliato, può arrivare a 20 più bonus. Dove arrivano i bonus? Comunque oltre 20,
0: certo.
1: Quindi il discorso della Juventus, sai, poi alla fine, Franci, non siamo né io né te a decidere dove andare.
0: Infatti,
1: no?
0: Infatti.
1: Ecco, bravo. Allora, alla fine sono i giocatori. Se fosse arrivato l'Arsenal per Lucumi da mettere in coppia con Calafiori, ammesso che Calafiori giochi in centrale e non terzino sinistro, allora forse le cose sarebbero cambiate, no? Però alla fine decidono i giocatori, cioè non è che, e da quel che risulta, ripeto, al netto dell'imprevedibilità del mercato, John avrebbe dato senso alla Juventus.
0: Matte, ci risentiamo tra pochissimi minuti di pausa. Ho ancora dei messaggi ovviamente per te che ti vorrei leggere, e poi vorrei parlare anche un attimo sia di Margotto, che non ha rinnovato, anzi che il Bologna non ha voluto rinnovare.
1: Guarda, te lo dico subito, non ho avuto modo di approfondire, e non credo che sia legato a quello che tutti temono.
0: Ma,
1: sì, perché resto alle risposte che mi ha dato proprio Sartori 2 settimane fa, e nella sua voce, nei suoi occhi, nella sua volontà, c'è il desiderio di rinnovare in una città in cui ha detto è felice. Andatevi a rileggere, adesso io non sto a ripetere le frasi, però rispondendoti subito, non credo che ci siano assolutamente dei link, come si dice oggi.
0: E questo mi fa dire fiu, una cosa, fiu, il classico sospiro di sollievo. A tra poco, Matte.
1: Ciao, a dopo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Società da iscrivere?
4: Super Mega Trebo Club.
3: Avete le divise da gioco?
4: Certo, eccole.
3: E cosa volete giocare con quelle lì?
4: Che cos'è che hanno?
3: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
4: Ma sono nuove!
3: Ma volete giocare con quelle divise lì?
4: Sì, sì!
2: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
6: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
7: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
6: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
7: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
8: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
9: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
13: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
12: E cosa fanno? Magie?
13: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
12: Funziona! Incredibile!
13: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
12: Per info emilianamacchineufficio.com.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in studio, pomeriggio in rossoblu, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, ancora collegato con noi, di nuovo ben ritrovato Matte.
1: Eccoci.
0: Allora, ovviamente non poteva mancare tra nei discorsi di mercato e nelle richieste dei nostri ascoltatori anche un messaggio di Al, nella fattispecie, che ti chiede se ci sono novità su Orsolini e il suo rinnovo.
1: No, al momento no. Al momento
0: c'è una deadline, Matte? C'è una
1: c'era. Quando ho scritto che volevano una risposta entro 10 giorni, 10 giorni sono anche passati. Dopodiché credo che ci dovesse essere un incontro in questa settimana, magari c'è stato oggi, ma non ho ancora fatto la chiamata per capire se c'è stato, o quantomeno un contatto. A differenza di Freuler, che il cui agente non si è mai fatto più sentire, almeno fino all'altro ieri, con Orsolini i contatti vanno avanti, i nodi li sappiamo tutti ormai, no?
0: Sei fiducioso sul rinnovo di Orsolini?
1: Io sono sempre fiducioso, sono ottimista, sono romantico. Sono romantico, per cui mi aspetto sempre la firma di Orso davanti alla possibilità di veder erigere una statua per un'altra bandiera. E a volte il romanticismo però cozza con altre cose, e non lo so, sono sempre stato molto ottimista, non perdo l'ottimismo, però vedo che se è vero, come è vero, che questo rinnovo di contratto è stato sottoposto o messo sul tavolo di Orsolini da ottobre, è quantomeno strano che non ci sia ancora una firma, ripeto, sperando arrivi oggi o domani. Uh-huh. Anche perché il Bologna non vuole arrivare come successe nel 2023, cioè arrivò a fine agosto, credo, il nuovo rinnovo del contratto, e vuole sapere come muoversi.
0: Certo,
1: semplicemente.
0: Capibile, assolutamente legittimissimo.
1: Da parte del Bologna.
0: Assolutamente sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore che è uno dei pilastri fondamentali di questa squadra, quindi in caso dovesse esserci una sostituzione, il Bologna giustamente lo vuole sapere con un po', diciamo così, di preavviso, per l'importanza proprio che ha il giocatore in sé.
1: Il Bologna non si vede senza Orsolini. Bisogna vedere se Orsolini
0: si vede senza
1: Bologna.
0: Guarda, Andrea chiede: ma quali potrebbero essere le offerte che ha sul tavolo oltre al Bologna Riccardo Orsolini? Da quali campionati? Quelli arabi?
1: Sì. Allora va ricordato una cosa per correttezza e onestà, che l'anno scorso rifiutò un ingaggio pazzesco per amore della città, per amore della squadra, credo Arabia, in Europa non lo so se Spagna, forse Turchia, però non lo so, poi bisogna entrare nella testa del ragazzo, che è seriamente coinvolto in questa città per mille cose, però stiamo prendendo atto del fatto che non ha ancora firmato, molto semplice, cioè facendo la cronistoria di tutto, questa ricevuta di ritorno firmata e controfirmata ancora non c'è.
0: Poi Giovanni che chiede: quanto c'è di vero nel nuovo interesse del Bologna per Lucca?
1: Allora, Lucca sta entrando in un interesse della Lazio forte. C'è stato nel 2022, per fare un rewind, c'è stato nel 2022 quando il giocatore era atteso per le visite mediche, e il giorno, se non la sera prima delle visite mediche, ha detto: noi non veniamo, tramite la gente, perché andiamo ad Ajax, no? Andiamo,
0: sì,
1: ad Amsterdam.
0: Mi ricordo, esatto.
1: Perfetto. Dopodiché il Bologna ci rimase male, non si disperò e prese Zirkz, quindi non andò malissimo.
0: Ah no, decisamente. E se posso, dire, cioè io
1: direi di no.
0: Se mi fanno scegliere ancora tra Luca e Zirkz, ma Zirkz è tutta la vita, ma Luca non è che faccia impazzire.
1: Direi che possiamo sbilanciarci serenamente.
0: Sì.
1: E gennaio c'era stato un nuovo assalto, perché sai bene che non è riuscito a fare una grande annata. Una grande mezz'annata Lucca al Nottingham Forest. Se dal Linga fosse uscito, Lucca sarebbe arrivato a Bologna, quindi l'interesse c'è.
0: Ma quindi oggi piace così tanto Lucca,
1: sì,
0: al Bologna?
1: Evidentemente sì. non a caso è una tipologia diversa da Bowie, perché Bowie è più partecipativo rispetto a Lucca, però evidentemente l'identikit porta a un'accessione di Dallinga, no?
0: Certo.
1: Mi sembra chiaro. E, se fosse uscito Dallinga a gennaio, Lucca sarebbe arrivato. Adesso, dicevo, è entrato in, nell'orbita della Lazio con l'affare Ghila, quindi c'è anche la Lazio e, ripeto, il Bologna ci ha pensato di nuovo. Bisogna vedere se fra Napoli e Lazio, perché è del Napoli Lucca, uh-huh. Se fra Napoli e Lazio sul discorso Ghila ci saranno anche contropartite. E però confermo che è piaciuto, piace, ma piace quella tipologia lì, mm-hmm. che ripeto, sì. Sai, l'identikit di cessione, e spero, se deve esserci una cessione, che sia lui e non Castro, è quella di Dallinga.
0: Certo.
1: Ovviamente.
0: Mirko che chiede, Mangala?
1: Allora, Mangala è un giocatore che tedesco conosce non bene, benissimo. Mm. Però quest'anno ha faticato a rientrare dopo
0: dall'infortunio brutto,
1: esatto, al ginocchio, al crociato, credo. Per cui il Bologna l'ha valutato timidamente. Non è detto che non arriverà, ma lo terrei un po' più
0: ai margini
1: sotto rispetto ad altri, sì, un po' più sotto rispetto ad altri profili.
0: Poi tornano su Raimondo e Francesco dice: ma se però lasci il diritto di riscatto al Frosinone, vuol dire che non ci credi poi così tanto su Raimondo.
1: Non è un obbligo.
0: Sì, esatto. L'obbligo era peggio, l'obbligo voleva dire cessione, esatto. Praticamente, era cessione, esatto. Sotto mentite spoglie. Esatto,
1: esattamente.
0: Steve 72 dice: Matteo, si ricorda bene quando venne annunciato Baggio, nel senso che lo zoccolo duro non manca mai, si tratta di abbonamenti qua. Poi ci sono quelli che possono oscillare in base a tante varianti, ma i giocatori forti sono il plus per la campagna abbonamenti.
1: I giocatori forti sono il plus, assolutamente, non c'è dubbio. Però bisogna avere fiducia. Io sono fra quelli che non che hanno fiducia. Perché ho visto questi ultimi 3 anni, perché ho visto andare via Andoje e sembrava l'inferno in terra ed è arrivato Rowi, uh-huh. perché è vero che quest'anno non è stata centrata nessuna competizione europea, ma è stato un anno veramente particolare. E l'unica cosa che mi è rimasta sinceramente sullo stomaco è la Coppa Italia, non il resto. Cioè, tu sei il Bologna, è andato a vincere in Europa per 5-6 partite consecutive e ha perso contro quella più forte,
0: certo.
1: Nettamente, da
0: sì,
1: una
0: sì.
1: Squadra da Champions League. Quindi credo si debba avere fiducia. Se ne sono andati Fields e Calafiori, ma hai fatto un anno in cui hai vinto la Coppa Italia. Siccome nulla è cambiato tranne l'allenatore, e l'allenatore per ora direi che da fiducia, io credo che si debba avere fiducia. Ripeto anche qui, sono un romantico forse, però non mi sembra che abbiano sbagliato molto negli ultimi anni.
0: No, negli ultimi anni questo, decisamente no.
1: No, direi decisamente di no. Per cui io credo che alla fine la gente si abbonerà, farà l'abbonamento, non so dirti in quantità, prima abbiamo parlato di quantità. Però è vero che il nome grosso accende, però a volte anche il nome grosso è un nome che non si incastra bene, tipo Immobile.
0: Allora,
1: c'è,
0: guarda,
1: chi si è incastrato bene come Bernardeschi,
0: sì, è vero.
1: C'è chi non si è incastrato bene come Immobile.
0: Su un 100% che avevamo dato quest'estate tra Immobile e Bernardeschi, ci è andata bene a un 50%, abbiamo fatto 50-50.
1: Esatto.
0: E, guarda, è un argomento su cui volevo portarti, ma ne approfitto con il messaggio di Gabri, che neanche a farla apposta lo scrive. Dice: buonasera Matteo, volevo chiedergli, che a Matteo che stimo tantissimo, un commento sul Como che ha ricomprato Nico Paz per 60 milioni. Io, a prescindere, tengo il nostro saputo, grazie e buon weekend.
1: Il Como fa un altro campionato dal punto di vista finanziario, appoggia e compra. C'è anche, attenzione, ricordiamoci sempre una cosa che ripeto spesso, che può sembrare banale, ma banale non è, cioè la volontà dei giocatori. Evidentemente sì. Di andare, per carità, Real Madrid, non c'è dubbio, evidentemente c'è stata anche la volontà di Nico Paz di restare lì. Non dimentichiamo un'altra cosa, che il Real Madrid si è assicurato la possibilità di riacquistarlo per 80 milioni e nel caso dovesse andare in un'altra squadra, lo stesso Real Madrid si è assicurato la possibilità di avere il 50% della rivendita, sì. Cioè se l'Inter domani decide di prendere Nico Paz al Como, il Real Madrid riceve il 50% della rivendita. E lì non possiamo entrare, no, più di tanto nelle scelte di Mourinho o nelle scelte del giocatore. Evidentemente il giocatore sta bene a Como e vuol farsi la Champions League a Como, o non lo so se ci sarà ancora l'Inter nelle possibilità, però il Como ha queste possibilità.
0: È vero.
1: Il Como ha queste possibilità e si è ricomprato il giocatore in 15 ore?
0: Sì, più o meno, sì, perché la notizia della ricompra del Real Madrid è uscita ieri, esatto, più o meno a quest'ora, e qualche ora fa invece è arrivata la notizia appunto del Como che lo riprende a 60 milioni. Poi sai, dal punto di vista dei nostri ascoltatori, dei tifosi, un po' viene fuori il ma perché il Como può farlo, ma non doveva avere dei paletti, il fair play, eccetera, eccetera. In realtà i paletti che vengono messi per il vario fair play, anche per le regole UEFA, sono sui 3 anni, quindi in realtà quest'anno il Como, se ho capito bene, può fare questo tipo
1: credo
0: di operazione.
1: Credo sia biennale più che triennale, credo che sia biennale. E comunque ha la disponibilità economica per ricomprarseli, e comunque non è, il mercato non è neanche iniziato,
0: no, esatto.
1: Per cui dopo poi ci saranno anche delle cessioni evidentemente, però dovrebbe essersi, non so se triennale, ma biennale sicuramente.
0: Guarda, giusto in chiusura per salutarti ti chiedo come stai vivendo questi mondiali, li stai guardando, ti stanno piacendo? Io non ne posso più della fase a girone, non ne posso più, devo essere sincera.
1: No, non li sto guardando tantissimo, aspetto sempre, come ci dicevamo già una volta, che possa vincere la Francia, perché mi sembra la più completa in assoluto. Poi ci sono emerse delle belle individualità, credo che la Norvegia potrà arrivare fra le prime 4 forse, ma al di là degli incastri, degli incroci che non ho guardato e non so a memoria, penso che la nazionale più forte sia la Francia in assoluto, e per cui mi aspetto che vinca. Poi ci sono delle storie bellissime dentro, no? Mm-hmm. Stupende, dal portiere alla preghiera di ieri della Costa d'Avorio, sì, che si mettono insieme e pregano, alla rivolta dei giocatori dell'Uruguay verso Bielsa,
0: sì,
1: che Bielsa è un assoluto genio, però
0: è tosto,
1: come diceva, sì. Come diceva Sinisa, o fai come dico io o fai come dico io.
0: I giocatori, esatto, sono liberi di fare quello che dico io,
1: esattamente. Per cui al di là di tutte le storie che sono bellissime, credo che la più forte sia veramente la Francia
0: e la Germania, che ieri perde dall'Ecuador,
1: e la Turchia che comunque ha un bellissimo riscatto, no? Un bellissimo riscatto, perché è una buona squadra e tutti sono sorpresi del fatto dell'eliminazione, e mi piace il fatto di aver sentito una federazione che ha detto: noi non siamo un club, io presidente federale non caccio Montella, perché se abbiamo fatto qualcosa di buono prima lo faremo anche più avanti, quindi insomma che la fiducia ci sia ancora in questi allenatori.
0: Matte, grazie mille, buon lavoro, buon weekend, ci risentiamo prossimamente.
1: Un abbraccio, Franci.
0: Ciao. Un saluto a Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, ultima pausa, poi rientriamo, torniamo con i vostri messaggi e anche con l'ultima parte invece della conferenza stampa della Fortitudo, tra poco.
17: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
18: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
19: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
14: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
21: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
22: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
23: Dimmi.
22: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
23: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
22: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
23: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
22: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
24: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rieccoci in studio con l'ultima parte di Pomeriggio Rosso-Blu e tra poco andiamo a risentire, a sentire anche un'ultima parte della conferenza stampa di ieri della Fortitudo, in cui si è annunciato l'accordo tra SG e Fortitudo, un accordo, una partnership, un'amicizia, un legame che torna finalmente dopo tantissimo tempo, perché l'ultima volta erano gli anni 90 e l'avete sentito nella parte precedente che vi ho fatto ascoltare di conferenza stampa dove hanno parlato il presidente Rossano Guerri e Bianchini. Torna l'accordo e la partnership tra SG e Fortitudo 103. Trovo questo accordo e questo legame veramente un qualcosa che guarda al futuro, ai giovani, al futuro, oltre che alla prima squadra, e quindi lo trovo una cosa estremamente positiva. E tra poco andiamo a sentire anche le parole di Matteo Gentilini, con ovviamente le domande da parte dei colleghi che erano lì presenti. Prima però qualche messaggio da parte vostra al 366 402 4022. Allora, Francesco che dice: io vorrei che il Bologna riprendesse Zirkzee come ha fatto il Como con Paz. Il Bologna, lo diceva prima Matteo Dalla Vite, il Como ha quella forza lì per spendere e mettere sull'unghia 60 milioni. Sono tanti, ragazzi, a 60 milioni, insomma, effettivamente sì. Poi è chiaro che il sogno, anch'io da quando Zirkzee è andato via, visto che magari non è riuscito a fare grandi cose al Manchester, avrei voluto anch'io tanto che potesse ritornare a Bologna e il Bologna potesse riprendere Joshua qui da noi. Monica che dice: ciao Chicca, come anticipato ieri pomeriggio, stamattina ho rinnovato, mi fido della società, buon weekend. Monica, hai fatto benissimo, brava te. E a proposito proprio di rinnovi e di campagna abbonamenti, che come detto è stata iniziata questa mattina alle 10, mercoledì è stata annunciata, preannunciata la campagna abbonamenti 26 per la stagione 26-27, questa mattina è iniziata alle ore 10 e arriva il primo dato, il dato del primo giorno da parte del Bologna FC, è arrivato proprio qualche minuto fa e quindi ve lo vado a rendere noto. Al via questa mattina con grande entusiasmo la campagna abbonamenti, ogni passo è una storia, per il campionato di Serie A 2026-2027. Nel primo giorno di apertura dedicato agli abbonati della stagione 2025-2026 sono quasi 6.500 le tessere rinnovate, quindi primi numeri che arrivano dalla campagna abbonamenti del primo giorno, ovviamente di questa dell'apertura della campagna abbonamenti, che come detto si è aperta questa mattina alle 10. Ad oggi alle 17:46 del 26 giugno, primo giorno di campagna abbonamenti, sono state sottoscritte quasi 6.500 tessere, anzi sono state rinnovate quasi 6.500 tessere, questo è il dato che ci arriva ovviamente dal Bologna per quanto riguarda questo primo giorno. Poi ci saranno altri aggiornamenti nei prossimi giorni e noi ovviamente ve ne daremo anche contezza. Come detto, andiamo a ascoltare anche l'altra parte, una seconda parte della conferenza stampa della Fortitudo, che è andata in scena ieri per annunciare e raccontare, presentare finalmente anche il ritorno di del legame tra SG e Fortitudo 103, che come detto trovo una cosa estremamente positiva. Prima abbiamo ascoltato il presidente Rossano Guerri e Bianchini, adesso andiamo ad ascoltare Matteo Gentilini con le varie ovviamente domande da parte della stampa e dei colleghi presenti.
2: 4 anni fa, quando sono entrato in Fortitudo, mi ricordo una conferenza stampa in Furla dove erano presenti il presidente Bianchini, Luca Dal Monte che era l'allora coach e Valentino Di Pisa che era l'allora presidente di Fortitudo 103. Ho sentito dire tante cose in questi anni e da dentro, con le persone, parlando con tutti gli attori che si sono succeduti in questi anni, ho sempre visto molto difficile questo accordo. Sono molto contento e soddisfatto che finalmente si sia arrivato questo accordo definitivamente. Grazie.
3: Prima delle vostre domande volevo comunque ringraziare Arletti, che ha gestito l'Academy, perché è stato iper collaborativo, ci ha dato una mano. L'Academy rimane all'interno del gruppo tra virgolette Fortitudo, nel senso che espleteremo alcune formalità eccetera, poi dalla stagione successiva a questa l'Academy non rientrerà più nei programmi tecnici della Fortitudo, perché come vi abbiamo detto, se saremo in A2 SG sarà il nostro serbatoio di società satellite, se saremo in A1 le persone di SG ci aiuteranno a gestire e gestiranno il settore giovanile nel campionato che faremo.
4: Aggiungo questo per dire i rapporti, devo dire che Rossano su questo è stato straordinario, i rapporti come sono rimasti corretti, soprattutto con chi li vuole corretti. Arletti, presidente Academy, non presidente Salus, perché evidentemente non lo può fare, ma comunque responsabile, ecco, per incompatibilità, ma è responsabile. Oggi è giovedì, ieri era mercoledì, io sono in Fortitudo alle 11 a ritirare un pacco e mi era arrivato, è arrivato Arletti a parlare con il nostro responsabile tecnico che è Luca Carrera, perché certamente non possiamo annunciare una collaborazione perché è da definirsi, però una possibile collaborazione tra SG Salus e poi non solo, quindi se vado in porto o no non lo so, io spero di sì, ma per dire i rapporti come sono rimasti qui devo dire grazie a chi si è speso per creare questo tipo di relazione, in particolare Rossano, ma chi dall'altra parte ha saputo ascoltare.
5: Un problema della Fortitudo da tanto tempo è quello di non riuscire a trovare un giocatore importante per la prima squadra uscito dal proprio settore giovanile. A memoria l'ultimo è Candy. Quindi io chiedo, con questo nuovo accordo vi siete posti questo obiettivo, e se sì in che ordine temporale?
3: la prima cosa era costruire una squadra competitiva, questo l'abbiamo fatto. La seconda cosa, cioè lo stiamo facendo, ve lo stiamo annunciando, lo condivideremo. La seconda cosa che ci sta in questo momento a cuore è costruire una campagna abbonamenti che sia in linea con le aspettative dei nostri tifosi e che veda un loro iper riscontro positivo. La terza cosa è creare una struttura di valorizzazione del marchio e dello spirito Fortitudo che veda dei partner che si avvicinino a noi. Però prima di fare queste tre cose, una di quelle a cui abbiamo messo mano perché credevamo che fosse importante per il presente ma soprattutto per il futuro era questo accordo, tant'è che ne abbiamo parlato a lungo. Da lì a vedere un risultato sportivo effettivamente importante ci vuole tempo solitamente, però oggi noi ad esempio abbiamo un ragazzo che vestirà la maglia dell'SG, che è Campomori, che riteniamo possa essere un prospetto e che crediamo possa allenarsi in maniera costante con la prima squadra, esce dall'SG, sarà nei 12 che andranno in panchina e già magari nelle prime amichevoli lo vedremo in campo qualche minuto. Poi, come sempre, dipende molto da lui. Abbiamo preso un giocatore che riteniamo importante, un giocatore di Serie B, che vi annunceremo nei prossimi giorni, che ha l'età per giocare con SG, ma che sarà anche lui nel roster della prima squadra, che non esce ovviamente dal nostro vivaio, ma che riteniamo attraverso il lavoro che farà in SG potrà affermarsi. Stiamo valutando una serie di profili e adesso poi definiremo una strategia, ma le priorità sono tante, una strategia per capire come impostare la crescita del settore giovanile nei prossimi anni.
6: Il nostro settore giovanile deve innanzitutto crearsi, perché una cosa è fare un buon settore giovanile come SG ha sempre fatto, e una cosa invece è creare un settore giovanile che possa essere un polo di riferimento. Cioè noi nei prossimi anni, se ne parlava con Rossano, vogliamo essere il polo che si contrappone davvero al settore giovanile Virtus, e questo non lo fai dall'oggi al domani, perché devi generarti una credibilità. Vediamo già dei riscontri che ci dicono che stiamo diventando appetibili, perché stiamo facendo ora dei tryout con dei giocatori per la 19, per la 17, per la 15, e vediamo già che stiamo ricevendo delle richieste di fare prove. Però non è una cosa che nasce dall'oggi al domani, perché credo che davvero prima di tutto dobbiamo darci una credibilità, cioè fare capire che SG è una struttura solida come è sempre stata, ma che è una struttura solida con capacità tecniche e non solamente tecniche.
7: Volevo capire meglio il discorso dell'Academy nel dettaglio, cioè continuerà a esistere per quest'anno con le sue squadre, quindi come... Ok.
3: Allora, fermo restando che dobbiamo valutare insieme come fare la governance dell'Academy. L'Academy è controllata dal consorzio, cui presidente Matteo, e quindi ci incontreremo con Umberto Arletti, che io sottolineo è un caro amico che ci ha dato una mano preziosa, e decideremo in questo senso come continuare, nel senso che c'è da valorizzare i parametri esistenti che sono in Academy, e questo ci porterà ad avere una stagione intermedia, ma a regime cercheremo di avere un accentramento. Ci piacerebbe molto, riprendendo le parole di Marco, costruire comunque un rapporto di collaborazione che sul territorio permette alla forza di Fortitudo, alla forza di SG, alla presenza di Salus eccetera, di fare quell'attività di scouting per cui più giocatori possano vedere un percorso inerziale che li accompagna in contesti sempre più competitivi.
8: In parte ha già risposto, ha già detto che allenatori, staff con dirigenti, segreteria, ecco, come vi state organizzando in prospettiva dei campionati che vi attendono, 19, 17 e 15. E poi a Rossano chiedevo a questo punto, visto che avete accennato, due parole sullo staff medico, visto che avete detto che sarà condiviso, se c'è qualche novità da questo punto di vista.
6: Ci sono due fasi, c'è la fase tecnica di cui si stanno occupando ovviamente gli allenatori, come dicevo prima stiamo facendo tryout per generare le squadre, capire quali sono i giocatori che potranno fare parte di queste squadre di eccellenza. Dall'altra parte tutta la parte operativa, stiamo organizzandoci ci stiamo muovendo per trovare, abbiamo già trovato, cioè ci siamo mossi per trovare le persone giuste, i dirigenti che possano occuparsi e quindi dare un supporto agli allenatori per la gestione delle squadre. Abbiamo individuato un preparatore che seguirà tutte e tre le squadre di eccellenza più la Serie C, perché ripeto, la Serie C sarà sostanzialmente formata dai ragazzi under 19. Abbiamo la nostra struttura di fisioterapia che abbiamo ormai da sempre, la potenzieremo, perché ovviamente ci sarà necessità di essere pronti anche sotto questo punto di vista. Diciamo che operativamente siamo già al 100%.
3: La struttura che accompagnerà la squadra è importantissima, la struttura medica di riferimento è un elemento che ti fa fare la differenza, che deve vivere il suo ruolo in totale autonomia dalla gestione tecnica della squadra, che non può essere influenzata né dal presidente né dall'allenatore. Cioè la struttura medica deve essere competente, preparata ed avere l'autonomia decisionale per dire che cosa si può fare e cosa non si può fare. Noi in questi giorni siamo incontrati, verbalmente abbiamo già definito, Quadrelli rimarrà come nostro medico e siamo contenti, che è un'istituzione nel mondo Fortitudo. Abbiamo parlato ho parlato con Vincenzo Arcidiacono e con Federico Spagnoli, che ho avuto la fortuna di conoscere quando erano, sono giovani anche adesso, ancora più giovani, ed erano, sono stati a rotazione al Bologna Basket e mi hanno confermato la loro disponibilità a rimanere. Ho chiesto ad Andrea Martini, che è un ortopedico di cui ho grande stima, oltre che un amico personale. Ci piace l'idea di costruire un gruppo di persone di grande qualità, di spessore, di competenza, molto legati al mondo Fortitudo. Ricordo che Martini è stato medico della Fortitudo per anni. Ci abbiamo presentato i preparatori, sono due ragazzi, Del Santo sarà con noi in pianta stabile e sarà il nostro preparatore, però darà una mano a Riccardo che lavorerà con voi, e al tempo stesso Riccardo darà una mano a Del Santo nella parte della prima squadra. E ci piace l'idea, esatto, che ci possano accompagnare in questo percorso, quindi nelle prossime settimane definiremo anche questi aspetti.
0: E queste le parole anche di Matteo Gentilini, ovviamente sempre anche insieme al presidente Rossano Guerri, poi c'era il presidente Bianchini, c'era anche Calamai, insomma era una conferenza stampa per, come vi avevo detto prima, per annunciare e sigillare il legame, il ritrovato legame per tra SG e Fortitudo 103, ripeto, un legame e un qualcosa che guarda tanto tanto al futuro, e la vedo sempre come una cosa positiva da questo punto di vista. Siamo in chiusura, io ho risposto privatamente a Tommy, che si lamentava un attimo di alcune cose sul proprio di questioni organizzative per fare l'abbonamento con i voucher eccetera. Ragazzi, se avete dei problemi con queste cose qua, quindi cose prettamente tecniche sul rinnovo abbonamenti eccetera, purtroppo noi non vi possiamo aiutare, noi non sappiamo queste cose. Vi conviene, questo ve lo dico per tutti, andate sul sito, cercate il numero del call center del Bologna, chiamate il Bologna, chiamate la biglietteria del Bologna, perché loro possono risolvervi questi dubbi o questi eventuali problemi. Noi purtroppo ci limitiamo a dare le informazioni che possiamo avere, ma non siamo la biglietteria del Bologna, quindi non abbiamo contezza di queste cose. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buonissimo weekend e noi ci risentiamo lunedì alle 16:30 con Pomeriggio in Rosso Blu. Tra poco Football Drive Time con Frank Loreti. Ciao a tutti.
9: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 18.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
1: Terremoto in Venezuela, 589 vittime, salgono a 3 i decessi di cittadini italo-venezuelani, 5 feriti, 35 i dispersi. Tra questi una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. La comunità italiana nel paese è la più rilevante tra quelle europee. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia, l'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail che non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account, informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita i clienti a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Presentata denuncia alla Procura di Roma. L'antitrust avvia un procedimento nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta. Due società del colosso mondiale di software non avrebbero evidenziato in modo adeguato un aumento del prezzo di abbonamento al servizio denominato 365. Svolta nelle indagini sulla morte di

0: Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento ieri notte a Lomazzo vicino Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa, ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica. È tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ciao, come stai?
4: Vado a fare un tagliandino.
3: Ok, ma stai bene?
4: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
3: Ma Levante è una carrozzeria.
4: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
3: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
4: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
8: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.

0: quanto sa di felicità.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
4: Modello? Modellino vorrei dire.
3: No, no, modello.
4: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
3: E invece?
5: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
6: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
7: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
8: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna, in Porta Lame.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
12: Bentrovati cari amici di Nettuno Bologna 1 alla puntata di Football Drive Time di venerdì 26 giugno 2026, 18 e 5 minuti, 366-402-4022 per i vostri messaggi in questa prima giornata della campagna abbonamenti del Bologna per la stagione 26-27, ovviamente purtroppo solo sul campionato, ovviamente speriamo di tornare al più presto in Europa. Vi ho già ricordato il numero dei messaggi, sì. Quindi non lo rifaccio, e c'è la notizia diramata dal Bologna alle 17.40, al via questa mattina con grande entusiasmo la campagna abbonamenti Ogni Passo Una Storia per il campionato di Serie A 2026-2027. Nel primo giorno di apertura dedicato agli abbonati della stagione 25-26 sono quasi 6.500 le tessere rinnovate. Ho sentito prima dalla Francesca che stava concludendo dicendo che noi possiamo fare poco, quindi anzi non è che possiamo fare poco, non possiamo fare niente riguardo ai problemi che qualcuno ha. Questi problemi, ragazzi, ci sono sempre, ci sono i portali che non sempre funzionano nel migliore dei modi e tutte queste cose qua, quindi si fa un po' di fatica ad avere sempre tutto che va benissimo. Noi, ve lo ripeto, anch'io, non possiamo farci nulla, quindi tocca avere un po' di pazienza. Comunque la fase di prelazione riservata agli abbonati dura ancora qualche giorno, quindi ci sarà tempo. Adesso, per essere preciso, vorrei darvi la data precisa. Ecco, dovrebbe essere qua. Il rinnovo parte da oggi 26 giugno fino al 16 di luglio, quindi c'è un po' di tempo ancora per i rinnovi degli abbonamenti. Dal 16 luglio al 20 luglio invece ci sarà la possibilità di effettuare un cambio posto, quindi se uno vuole cambiare il proprio abbonamento c'è la possibilità di farlo in 4 giorni, 5 giorni, dal 16 luglio al 20 luglio, e poi dal 20 luglio appunto partirà la fase di vendita libera. Tra poco, tra l'altro, alle 18.20 ci collegheremo con Federico Fioravanti, che è official speaker del Walter Bussolari Playground dei Giardini Margherita, quindi con lui parleremo un po' del torneo più importante che c'è a livello amatoriale, posso dire amatoriale, ma in realtà ci sono dei fenomeni sempre che giocano, quindi in realtà il livello è altissimo in tutto il mondo, o comunque in tutta Europa, è uno dei tornei più conosciuti in tutto il panorama europeo, ma non c'è bisogno che io ve lo dica, anche perché lo sapete benissimo, dato che siete di Bologna, chiamata Basket City. Io direi di aprire, mentre sto provando a contattare il direttore di 051, in questo momento non mi sta rispondendo, però direi di aprire da ieri sera, perché ieri c'è stata una partita bellissima tra due squadre molto forti come Ecuador e Germania. L'Ecuador, ragazzi, una squadra veramente incredibile, davvero molto forte. Avevo un po' parlato della squadra di Beccasese, che è l'allenatore dell'Ecuador, prima che cominciasse il mondiale, e mi aveva un po' deluso in queste prime due partite, un pareggio e una sconfitta, il pareggio contro Curaçao, la sconfitta contro la Costa d'Avorio alla prima partita del mondiale. Ieri è arrivata una grande vittoria per l'Ecuador, 2-1 contro la Germania, squadra che comunque, l'Ecuador parlo sempre, vanta tanti giocatori forti, quindi sarebbe stato forse una sorpresa, anzi per me è una sorpresa, una sua eventuale eliminazione. Quindi ho gran piacere, perché è una squadra che tra l'altro diverte molto, con giocatori che conosco molto bene, uno in particolare che è Kevin Rodriguez dell'Union Saint-Gilloise, che è entrato nel secondo tempo al posto dello stoico e lo storico, la leggenda dell'Ecuador Enner Valencia, e lo ha sostituito davvero molto bene, facendo poi l'assist del 2-1 di Plata, che aveva sprecato un'occasione qualche minuto prima, e il 2-1 lo ha segnato proprio su assist di Kevin Rodriguez su sviluppi di calcio d'angolo. Quindi 2-1 in favore dell'Ecuador, bellissima partita. Tra l'altro mi sono molto divertito con una Germania che probabilmente ha sofferto un po' il fatto di non avere grossissime motivazioni, ecco, nella partita di ieri sera contro un Ecuador invece che senza una vittoria sarebbe stato eliminato, invece si è guadagnato il passaggio ai sedicesimi di finale. Adesso non ho guardato poi in realtà la squadra che incontrerà l'Ecuador ai sedicesimi, se c'è già o meno. Comunque è stata davvero un'ottima partita. Quindi complimenti a loro. Questa sera poi ce ne sono state anche altre, c'è stata l'Olanda, ci sono state tante altre partite, appunto Costa d'Avorio contro Curaçao, comunque tante partite ovviamente tutti i giorni durante la fase a gironi, e questa sera direi c'è una delle partite più interessanti sicuramente di questa fase iniziale, tra virgolette, di questa fase a gironi del mondiale, ovvero Norvegia contro Francia alle ore 21, in contemporanea a Senegal contro Iraq. E

non risulta, almeno a me non risulta, nemmeno Miretti così vicino al Bologna. Ieri sera tra l'altro c'è stato un avvicinamento importante secondo alcune fonti per quanto riguarda Miretti al Bologna, e direi fortunatamente, perché per il momento uso questa parola, poi io vi ho già parlato di Miretti e di quello che penso del giocatore, che non reputo un giocatore scarso, ma neanche un giocatore che può valere quei 14 o 15 milioni di cui ha bisogno la Juventus per chiudere il bilancio del 2026, quindi della stagione 25-26, quindi non è un giocatore che per me vale quella cifra lì. Può valere magari una cifra poco inferiore, ma credo che il Bologna non abbia bisogno o non possa permettersi di prendere un certo tipo di giocatore per una cifra che potenzialmente può essere 12 milioni e forse anche qualcosa in più. Quindi spero appunto che quest'affare a determinate cifre non vada in porto, se no poi vediamo, questa ovviamente è sempre un'opinione personale. Vi ho già spiegato cosa penso del giocatore e che non riesco tanto a identificarlo in un centrocampo come quello del Bologna, ma in realtà in generale ho sempre fatto fatica guardandolo, l'ho visto tante volte anche perché ha più di 100 presenze nel nostro campionato pur avendo ancora 23 anni, non riesco tanto a identificare il suo ruolo. Comunque vado a prendere qualche messaggio. Allora arriva uno su Miretti. Miretti no per favore, scrive Fabio. Bene, quindi ok, questo è la tua opinione. Poi ce n'è un altro sempre su Freuler firma o no? Manca meno di una settimana, mancano 4 giorni direi, no, la scadenza del suo contratto, quindi una risposta ovviamente il Bologna comunque a tutti noi l'avremo nel giro non di tanto tempo, a differenza di Orsolini che ha la scadenza del contratto nel 2027, quello di Freulers che scade tra 4 giorni appunto obbliga il centrocampista svizzero a dare una risposta e anche il Bologna a ricevere una risposta, ad avere fretta nel ricevere una risposta. Su Freuler comunque, dato che hai scritto così, io sto più sul no che sul sì, anzi molto più sul no rispetto che sul sì, perché appunto c'è stato tanto tempo per prendere una decisione, non è ancora stata presa, quindi secondo me ci sono dubbi soprattutto da parte sua, perché credo che comunque il Bologna a determinate cifre lo voglia o lo avrebbe voluto rinnovare. In che senso? Ah sì, questo mi hai rimandato un messaggio, ma secondo me io ho l'ansia per domani, l'app mi crasherà di sicuro. Questo penso riferito agli abbonamenti, quindi hai l'ansia per oggi, ce l'hai fatta a farlo l'abbonamento, Alberto, che mi hai scritto questo messaggio, ma probabilmente ti sei sbagliato a rimandarmelo comunque. Così, allora, altro messaggio: ciao, mi spieghi in quale modello di business il Bologna può pagare a Miretti 1,8 milioni di stipendio? Non te lo so dire, cioè in che senso, cosa ti devo spiegare? Io non lo prenderei, sia per cifre di cartellino che per ingaggio probabilmente, quindi non lo so, anche perché a 12 milioni secondo me un centrocampista al Bologna deve essere praticamente un titolare fisso, e non so se Miretti effettivamente possa avere la stoffa per essere subito un super titolare nel Bologna. Poi vediamo, magari le cose cambiano, si evolvono in un certo modo, ma sono abbastanza convinto, poi magari prendo una storta clamorosa, nel caso vi chiedo scusa, che 15 milioni, 13, 14 milioni il Bologna per Miretti difficilmente li pagherà. Sono abbastanza convinto. E tutto quello che poi ne consegue dopo, ovvero come mi chiedevi tu, Davide, lo stipendio, perché comunque è sempre rapportato lo stipendio al costo del cartellino, quindi io credo che difficilmente vedremo il Bologna tirare fuori 15 milioni per Miretti. Allora, qua questo sempre una domanda sugli abbonamenti, magari ci andiamo dopo.

0: Sempre abbonamenti. Gran messaggio sugli abbonamenti. Beh, intanto in molti scrivono già che l'hanno rinnovato e mi fa piacere. Comunque, allora, ma Orsolini cosa fa? Rimane o va via? Scrive Angelo. Anche qui, secondo me, bisogna aspettare un po' di più. Ecco, riprendo anche la teoria di Manfre che dice spesso questa cosa. E alla fine sono abbastanza d'accordo con lui. Io in realtà pensavo che probabilmente ci fosse bisogno, ci sarebbe stato bisogno di un po' meno tempo per sapere una risposta, però allo stesso tempo, e scusatemi la ripetizione, vado indietro di 2 anni, mi pare, sì, 2024, estate 2024, Orso ha rinnovato, o estate 2023 addirittura, forse ancora prima, Orso ha rinnovato che era praticamente fine agosto, quindi chissà, magari può succedere la stessa cosa quest'anno, magari può succedere anche una cosa opposta, una cosa diversa. Comunque vedremo quello che succederà. In ogni caso, il Bologna si sta tutelando, ovviamente, andando a magari informarsi su altri profili per non farsi trovare impreparati nel caso in cui Orso dica al momento che arriva quello della decisione, dica: ragazzi, grazie, è stato molto bello, ma preferisco andare da un'altra parte. Cosa che io, che per me personalmente, non giudicherò mai male questa eventuale decisione, anche perché poi mi piace sempre ricordare quello che è successo con Orsolini con la maglia del Bologna, a prescindere da rimanerci male o meno. Mi dispiacerebbe probabilmente, ma comunque ogni giocatore è un professionista e fa e prende decisioni in base a quello che ritiene più giusto per la sua carriera. Comunque 18:18, andiamo in pausa, torniamo con Federico Fioravanti.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale, e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
7: Ma dai, è immortale!
6: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
7: E dove sarebbe questa meraviglia?
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
7: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Complimenti! Hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
9: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
10: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
11: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
10: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
11: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 18:22, seconda parte di Football Drive Time, siamo in diretta anche con Federico Fioravanti, speaker ufficiale del Walter Bussolari Playground, torneo dei giardini. Margherita, ciao Fiora, ben trovato, che piacere averti qua, oh grande.
14: Ciao Frank, ciao a tutti gli ascoltatori di Nettuno Bologna 1, sono davvero contento di essere di nuovo qua con voi.
0: Grande, anche noi con te, ovviamente. Tu fai in estate lo speaker ufficiale del torneo dei giardini Margherita, del Walter Bussolari Playground, e poi durante l'anno, durante la stagione cestistica, comunque fai lo speaker della Virtus, quindi sei la voce della Virtus al palazzo, ma direi che tantissimi a casa lo sanno già benissimo. Caro Fiora, come è andato questo inizio di torneo? Come sono stati i primi giorni? Ormai è già iniziato da qualche giorno, però ecco, com'è?
14: Allora, sorprendentemente sta veramente dando un grande successo, avendo un grande successo, perché di solito le prime due settimane sono un po' di rodaggio, invece stiamo vivendo il torneo come se fossimo già la terza, la quarta, ma la terza e la quarta è la prossima e quella dopo ancora, quindi siamo molto contenti. Ieri c'è stata la finale del torneo femminile e abbiamo avuto quasi 3.000 persone, poco più poco meno 3.000 persone, ed è stato un altro record che abbiamo scritto, quindi vuol dire che la macchina dei Gardens è già bella avviata, perché ieri non abbiamo avuto meno persone rispetto a un quarti o una semifinale del torneo maschile, quindi ieri davvero tantissima tantissima roba.
0: Come lo vivi tu il torneo, Fede? Perché cioè, per ogni persona, ecco, anche che ci lavora da tante stagioni come te, come vivi queste settimane, che sono sempre tante per fortuna, perché poi una cosa, il playground dei giardini, il Walter Bussolari playground dei giardini, è una cosa che si tramanda di generazione in generazione, e penso che sarà, e spero sarà sempre così, un qualcosa che dà un'identità ulteriore a Bologna, sempre nel caso in cui ce ne fosse bisogno, però ecco, ognuno lo vive poi in maniera diversa.
14: Guarda, io lo vivo sempre con tanto impegno e dedizione, perché comunque anche in questa situazione ho un'eredità pesante, l'eredità della voce che rimarrà sempre lui, Walter Bussolari, cioè lui è la voce del torneo, e quindi per me c'è sempre, quando inizia, tanta pressione, perché comunque non voglio far brutte figure al torneo, eccetera, quindi ci metto molto molto impegno. Poi per quanto riguarda il torneo, è 44esima edizione, sì. Saltato solo un anno per via del Covid, e già l'anno dopo comunque avevamo già migliaia di persone che erano tornate a vedere il torneo, quindi è veramente, secondo me, un appuntamento fisso per la città di Bologna a livello cestistico e non solo. Guarda, e visto che comunque sì, Nettuno Bologna 1 parla di calcio e di basket, io ho fatto anche qualche salto in alcuni tornei di calcio a 7 o calcio a 5, e molti tornei stanno nascendo con l'idea di far diventare quel torneo di calcio a 7 o 5 come se fosse il torneo dei giardini Margherita, cioè, quindi proprio è anche un'ispirazione per altri tornei appunto importanti nel panorama magari calcistico bolognese, quindi per noi è un super complimento, ecco.
0: Sì, e poi parlando del pubblico, che alla fine è il cuore del torneo, sempre è sempre presentissimo anche in serate come quelle che stiamo vivendo da 10 giorni più o meno, caldissime. Quindi ieri sei detto che c'erano 3.000 persone per la finale del torneo femminile, e ti volevo chiedere appunto sul torneo femminile se ti aspettavi la vittoria della squadra che ha vinto, comunque se c'è stato un qualcosa che ti ha sorpreso, ecco, durante il torneo.
14: Beh, praticamente no, perché comunque la squadra che ha vinto, ovvero Campus Recap, è passata dai play-in, ha perso nel girone, comunque ha affrontato un'altra squadra importante comunque nella semifinale, quindi è stato un percorso dove era un po' in attesa, è stata in attesa la vittoria del Campus. Si diceva che molti esperti dei lavori dicevano che la partita di ieri doveva essere una partita dove a un certo punto Ciaccio Casa avrebbe dovuto prendere un distacco importante, perché aveva mostrato Ciaccio Casa durante il torneo che era la candidata principale a vincere la competizione. Però alla fine Campus ha avuto tantissima voglia, ha avuto la possibilità di vincere all'ultimo tiro, il canestro di Elisa Bortolani è arrivato però dopo la sirena, ma comunque avevano vinto, gli arbitri sono dovuti radunare per capire se il canestro fosse convalidato o meno, e quella è stata proprio una ulteriore spinta per la squadra di Giacomo Campanella, che poi nell'overtime non ha lasciato alcun dubbio su chi avrebbe alzato il nono trofeo, Emil Banca Pink, e congratulazioni davvero, perché a distanza di 2 anni hanno riportato a casa propria il trofeo femminile.
0: Ti chiedono da quanti anni c'è il torneo dei Giardini Margherita. Massimo ti fa questa domanda. Tu hai detto 44esima edizione, quindi con un'edizione saltata. 81, sì. Dall'81,
14: no? dall'81, 82, sì, comunque, sì.
0: Sì. Son tanti anni, è un torneo storico, poi uno dei tornei migliori che c'è nel mondo, sì, probabilmente anche per quanto riguarda il livello. Infatti sì, volevo passare
14: quest'anno il maschile,
0: esatto,
14: si è alzato,
0: esatto, infatti ti volevo chiedere qualcosa sul maschile, che insomma regala sempre grandissime emozioni, ecco, anche sotto il punto di vista tecnico proprio.
14: Esatto, perché secondo sempre addetti ai lavori, ovvero Simone Mottola, che è colui che conosce bene o male al meglio tutte le squadre, quest'anno il torneo maschile è molto più equilibrato. Ci possono essere partite come ci sono state con squadre che hanno vinto anche sopra i 20 punti, eccetera, però è molto equilibrata. Ma attenzione, perché quest'anno non ci sono i gironi, ma c'è stile, esatto, Champions League, Europa League, Conference League, ovvero quello che ti vai a incontrare con 3 squadre, ci sarà una classifica finale e in caso di parità di punti si guarda il quoziente canestri. Cosa significa? Qui l'importante è segnare tanto e subire meno, quindi vedi le partite che sul più 20 a 30 secondi dalla fine comunque continuano a giocare per chi vuole recuperare un po' di distanza nella speranza che il quoziente sia più favorevole, invece è l'altra squadra che vuole segnare di più perché così ha più distacco e ha più punti segnati. E la cosa interessante è anche quella che nessuna è tranquilla della posizione fino all'ultima giornata. Io consiglio di venire a vedere, perché ad esempio la vincitrice dell'anno scorso e la vice campionessa come Tatto 13, il Mulino Bruciato, la squadra che ha vinto, è in questo momento una sconfitta e una vittoria per Mulino Bruciato, 0 vittorie e una sconfitta per Tatto 13, che appunto giocherà tra meno di 2 ore.
0: Gioca stasera a Tatto 13, quindi sì, facciamo in bocca al lupo ovviamente a tutte le squadre che stanno per giocare in questa ennesima caldissima serata. Io, Fiora, oltre a dirti buon lavoro, ma in realtà ho anche altre domande da farti, però l'ho chiesto ad Alice di Oscar, sì, l'ho chiesto a Stefano Mangherini, quindi lo devo chiedere anche a te, cioè... chi è, chi fai come pronostico? Non me lo fai il pronostico?
14: No, ma certo, ma ormai per me è tradizione, per chi passa qui lo senti anche te tanto quando, esatto, quando passate di qua, che mi sembra giusto. Poi se volete potete anche ritagliarlo, ovviamente, questo che sto dicendo. Io non ti do il pronostico di questa edizione, ma io ti do il pronostico della 44esima, 45esima, 46esima edizione, che sarà la squadra allenata da Matteo Lolli.
0: Perfetto, quindi hai messo questa chip qua, eh?
14: Sì, ma e poi ogni volta che vedrò Matteo Lolli e lo andrò a salutare aumenterò, quindi sarò alla 47. Quest'anno la cambio la mia gufata per un amico come coach Matteo Lolli. Ti voglio dare un piccolo spoiler, questo non lo sa nessuno e appunto Radio Nettuno Bologna 1, essendo la nostra radio ufficiale del torneo, ci tengo a darvi il piccolo, la prima notizia in assoluto che abbiamo.
0: Ah, io sono onorato, ovviamente.
14: Ma qua prende un po' me, un po' te, perché alla finale dei Gardens, salvo clamorosi imprevisti, alla finale dei Gardens tra il primo e il secondo tempo canterà direttamente da X Factor, ed è qui che riguarda me te, da X Factor, Telly Non Piangere.
0: Perfetto, vedi? Allora,
14: hai dato
0: sta chicca qua, bravo, è una cosa che tra l'altro ci unisce da un certo punto di vista. Quindi la finale, ricorda, allora facciamo così, ricordiamo tutto il percorso del torneo da qui in avanti, si è appena giocata, sì. Ieri si è conclusa la parte femminile, però ecco, ricordiamo le date, comunque le serate, sì. Le serate clou fino ad arrivare poi alla serata finale.
14: Esatto, 1 luglio, Jersey Night. Mercoledì prossimo, quindi tutti dovete venire vestiti con una canotta da gioco, se perché prossima settimana dovrebbe arrivare perturbazioni, se non si riuscisse l'1 luglio la sposteremo, ma la faremo, però al momento è 1 luglio. Poi a seguire la settimana successiva, l'8 di luglio, il martedì, sempre mercoledì ci sarà la Celebrity All Star Game con tantissimi personaggi dello sport, della musica, dello spettacolo che saranno qui a giocare sul campo dei miracoli, con anche la gara delle schiacciate in memoria del grande Vignet. E poi l'ultima settimana, ovviamente quella è molto facile, l'unica cosa che dico è che il giorno delle semifinali, tra la prima e la seconda semifinale, andremo a ricordare il grande Tatto,
0: certo.
14: Che con un gioco preso da un vecchio gioco dello Star Game dell'NBA, con le quattro squadre che si sfideranno in una gara di tiro per ricordare Tatto, appunto, perché è stata un'altra icona gigante del torneo.
0: Eh sì, assolutamente, un'icona che come ogni anno viene ricordato, ovviamente il Tatto con questa serata a lui dedicata, e poi la serata finale, per darla anche agli amici a casa, che è fiora il
14: 16 luglio,
0: perfetto.
14: 16 luglio alle 9 inizia lo spettacolo con cerimonia di apertura e presentazioni delle squadre e halftime show con stile Super Bowl.
0: Esatto.
14: Allora, Bad Bunny non lo riteniamo opportuno per il torneo, rimaniamo sempre a Bologna, Telly Non Piangere, cantante bolognese, quinto classificato X Factor, non potevamo che averlo qui con noi a cantare dal vivo,
0: infatti,
14: ci tengo a precisare.
0: Infatti, ah ok, perché dici magari c'è questione di...
14: Beh, ma sai, magari qualcuno può pensare poi che in altri eventi, io ho detto guarda, vieni ma canti da vivo, lui fa no, io devo cantare da vivo, odio il playback, faccio posto, perfetto, allora abbiamo già risolto.
0: Perfetto, allora ci hai dato questa chicca qua,
14: sì,
0: dell'halftime show del Walter Bussolari Playground dei Giardini Margherita. Io Fiora mi rimane solo da salutarti e augurarti buon lavoro per questa sera e per tutto, per le prossime settimane, perché comunque di lavoro sono sicuro che ne hai.
14: Grazie mille davvero, e ovviamente aspetto te, tutta la redazione e tutti i vostri radioascoltatori qui ai Gardens, che è veramente quest'anno veramente uno spettacolo.
0: Ah, ecco, vedi, aspetta che ti giro un messaggio. Fiora, vengo solo se mi offri da bere, scrive Teglione.
14: Grande Teglione, grande giocatore, pazzesco, presente chi è. Quindi grande, vabbè. Offriamo da bere a Teglione, glielo offro volentieri.
0: Dai,
14: sì,
0: allora
14: sì,
0: Teglione, vai tutte le sere, così Fiora ti paga da bere
14: tutte le sere. Non diciamo cose che poi dopo prendono un dito per la spalla. No, assolutamente. E come dico sempre in conclusione, venite perché siamo a metà e quindi il viaggio nei sentimenti dei giardini continua.
0: Assolutamente sì, e sono serate veramente una più bella dell'altra, non ci si annoia mai, oltre che comunque si sta insieme, quindi si sfrutta tra virgolette anche la serata ai giardini per fare della balotta e andare stare in un parco comunque al più fresco, ecco, rispetto al centro della città, che è sempre molto con caldo devastante. Grazie mille, sì. Fede,
14: grazie a voi, grazie a Radio Nettuno Bologna 1, vi aspettiamo.
0: Grazie a Federico Fioravanti, official speaker del Walter Bussolari Playground dei Giardini Margherita. Intanto mi ricorda il direttore, quindi io lo ricordo, che Bologna 1 ha vinto il torneo anni fa insieme al Caffeina di Lollo Nannetti. Quindi ecco, questo era doveroso da fare, e ringrazio ancora Federico Fioravanti, a cui gli aspetta tanto lavoro sia stasera ma anche nei prossimi giorni. Quindi gli mandiamo un altro abbraccio. E basta, abbiamo altri messaggi sul playground? No, quindi possiamo andare in pausa, torniamo tra qualche minuto sempre con i vostri messaggi, torniamo sul calcio, anche qualche domanda sul mondiale.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi, dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
15: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
16: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
17: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. MatteiPlast.it.
19: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
22: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
23: Ciao, come stai?
24: Vado a fare un tagliandino.
23: Ok, ma stai bene?
24: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
23: Ma Levante è una carrozzeria.
24: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
23: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
24: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
25: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
1: Marco!
2: Marco, pronto per lo stadio?
3: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
2: Un disastro.
3: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
2: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
3: Davvero?
2: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
4: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Terza ed ultima parte di Football Drive Time, 18:42, 366-402-4022. Ho lasciato indietro dei messaggi e li mettiamo. Mettiamo questo vocale di Gabri.
7: Frank, buonasera. Gabri, sempre al tuo fianco e sempre molte volte d'accordo con te. Comunque è bellissimo. Allora, palestra venduto una cifra esorbitante, l'Inter stava lì a tentennare, il Como e il Madrid si è ripreso Nico Paz nel giro di 15 minuti, ha cacciato 60 milioni di euro e se lo sono ripresi, dai. È un calcio drogato, drogato, cioè queste cifre, dico Paz per l'amor di Dio, però cioè, mi sembrano anche per palestra cifre assurde. Un abbraccio e buon weekend.
0: Grazie mille, ricambio l'abbraccio e anche il buon weekend. Ragazzi, il calcio purtroppo è arrivato a queste cifre qua, quindi bisogna starci. Ieri in campo c'era Moises Caicedo dell'Ecuador, che dal Chelsea ha pagato al Brighton 116 milioni di euro. Giocatore sicuramente molto forte, però come fa un centrocampista, tra l'altro difensivo, no? In realtà poi ci può anche stare, ho detto una cosa sbagliata, che tra l'altro non penso, perché comunque un centrocampista difensivo, se è fortissimo, se fa la differenza, può anche valere una punta, secondo me, quindi non è quello il discorso, però parliamo comunque di un centrocampista che è sicuramente molto forte, ma che non in nessun tipo di universo può valere 116 milioni di euro, quindi il mercato è quello che è. 50 milioni per palestra, anch'io li trovo una cifra un po' esagerata, anzi qualcosa in più di 50 milioni probabilmente. 60 milioni per Nico Paz, ti dico la verità, in base alle cifre che ci sono, io credevo che potesse valere anche qualcosa in più, dato che comunque è un giocatore praticamente primo in una quantità di statistiche che fa veramente imbarazzo, è primo quasi dappertutto per quanto riguarda il suo ruolo. È giocatore del 2005, ha esperienza in Champions League con Real Madrid, ha segnato in Champions League con Real Madrid, ha giocato con il Como che quest'anno ha fatto quarto posto in campionato. Per me giocatore di questo è convocato, sta giocando il mondiale con l'Argentina, cioè per me giocatori di questo tipo qua che hanno già questo tipo di esperienza e hanno 21 anni, cioè Nico Paz ha 21 anni adesso, non so se li ha già compiuti o li deve compiere, nel caso se non li deve compiere, se li deve compiere ne ha 20, cioè sono quelli soldi che valgono quei giocatori lì, e secondo me per Nico Paz anche qualcosa in più. Comunque complimenti al Como, perché spendono un sacco di soldi e per questa stagione lo possono fare in maniera un po' più libera, ecco, per quanto riguarda le stesse cose del fair play finanziario. Non mi voglio dilungare troppo, anche perché non sui conti, queste cose qua, non sono estremamente preparato, quindi non voglio fare delle grezze. In ogni caso l'operazione è molto intelligente, perché loro si aggiudicano un giocatore che, oltre a essere fortissimo, è anche un giocatore spettacolare, quindi è bellissimo da vedere, divertente per il proprio pubblico, e con la possibilità concreta di rivenderlo al Real Madrid, che gliel'ha ceduto con la possibilità di ricomprarlo il prossimo anno. Altro audio.
26: Ciao Max da Bologna, non fosse altro perché la Juve ha dei problemi con il fair play finanziario, deve fare quella cifra lì, beh, proprio noi la dobbiamo andare a quelli lì che ci hanno rubato il mondo, no, dobbiamo salvarli, boh. Anche solo per quello non lo prenderei proprio.
0: Beh, adesso io capisco l'astio nei confronti della Juventus, ovviamente è condiviso da tantissimi a Bologna, è chiaro che anche a me non sia una squadra simpatica, questo per non dire altro. Però di queste cose qua mi interessa il giusto, cioè per me possiamo anche aiutare, tra virgolette, una società se è per prendere un giocatore che effettivamente è bravo, ha un senso all'interno del centrocampo come Miretti, cioè quello mi interessa il giusto. Il problema, tra virgolette, è 15 milioni, 14 milioni per Fabio Miretti, che è il giocatore che a me, oltre, non mi piace particolarmente. Però io credo che il Bologna possa fare altro in quella posizione lì, e ci sia veramente tanto altro in quella posizione lì. Per farvi un esempio, c'è un giocatore che ha preso l'Auxerre ieri per una cifra intorno ai 4 milioni di euro, che arriva dal Belgio, del Westerlo, che si chiama Piedfort. Forse ve ne ho parlato, adesso non mi ricordo se ve ne ho parlato anche ieri. Lui, giocatore per me fortissimo, formidabile. Con 4 milioni, se si possono prendere giocatori di questo tipo, io li prendo tutta la vita, in confronto a dei Fabio Miretti o altri giocatori che possono assomigliare a Miretti, anche come tipo di profilo, come esperienza, comunque come militanza in una squadra importante come la Juventus. Io vado tutta la vita su Arthur Piedfort del Westerlo, che però è stato acquistato dall'Auxerre per 4 milioni circa. Giocatore per me fortissimo, classe 2005. Comunque, questo è su Miretti. Io credo, continuo a credere comunque, che 14 milioni il Bologna per Miretti non li tirerà fuori. Vanno, o comunque avrà voglia probabilmente di indirizzare questi soldi meglio su altri potenziali acquisti. Ciao Frank, possiamo dire che l'acquisto di Nico Pass da parte del Como sia un gran colpo ed è un bene anche per il nostro campionato così avaro di talenti? Sì, lo possiamo dire, mi accodo direi completamente. Mi fa piacere che comunque un giocatore con quel tipo di futuro lì davanti a sé, e con già quello che ha dimostrato in carriera, abbia voglia di tornare a giocare in Serie A, di giocare nel Como, comunque di giocare nel nostro campionato. Sì, anch'io sono d'accordo, mi fa piacere che un giocatore forte come Nico Pass voglia rimanere a giocare in Italia. Ma la punta quando arriva? Non possiamo fare un'altra stagione sperando di inventarci gol, scrive questo ascoltatore. Forza Bologna, poi aggiunge. Ma in realtà adesso inventarci gol, diciamo che dipende sempre dalle caratteristiche. Tra l'altro non ti sei firmato. Comunque, sulla punta quando arriva, il Bologna in questo momento ha due punte: Santiago Castro e Tyce Dallinga, dato che poi Antonio Raimondo verrà rigirato al Frosinone prima del ritiro in prestito con diritto di riscatto in favore dei Ciociari. In ogni caso, è sempre un discorso di caratteristiche. Italiano, vi ho portato una serie di dati io durante questa stagione, mettendo un po', facendo venire fuori che effettivamente Italiano con la punta centrale non lavora benissimo a livello di realizzazione, di statistiche. La punta che ha segnato di più per Italiano è stato Vlahovic, in rapporto ai gol, ma anche proprio con i gol segnati. Sono stati tanti i gol di Vlahovic alla Fiorentina con Italiano da allenatore per 4-5 mesi. Poi dopo gli attaccanti, le punte centrali di Italiano hanno sempre fatto un po' fatica, quantomeno a livello numerico. Quindi non è tanto un discorso relativo al giocatore che c'è, secondo me, quanto alle caratteristiche del gioco dell'allenatore, ovviamente, che si possono sposare o meno con le caratteristiche del giocatore. Quindi il giocatore conta, questo senza dubbio. Io credo che sotto questo aspetto ci possa essere un miglioramento di statistiche per le punte centrali, magari andando un po' a scapito degli esterni alti d'attacco, perché si concentrava molto il gioco sugli esterni offensivi di Italiano, e magari un po' meno sulla punta. La punta aveva il ruolo di venire molto incontro, di dare anche il via all'azione offensiva in molte azioni, mentre la punta era forse il finalizzatore, ecco, quello che doveva decidere le partite realmente rispetto all'attaccante centrale. Io credo che con Tedesco ci sia un po' più di puntacentrismo per quanto riguarda almeno le statistiche. Tra l'altro poi vi ho anche parlato di come, per caratteristiche, secondo me tra Dalling e Castro il giocatore che si avvicina meglio alle caratteristiche di Tedesco è Dalling, perché gioca in profondità, comunque va a riempire l'area di rigore meglio secondo me rispetto a Castro. Poi è ovvio che Castro è un giocatore per me strabiliante, che fa benissimo tante cose, ma deve ancora migliorarne altre, quindi parliamo comunque sempre di un classe 2004. Servono un esterno offensivo di ruolo e un terzino sinistro. Il mister ha bisogno di frecce là davanti. Aggiungi, sveglia addirittura. No, allora intanto ricordiamo sempre, uso questo messaggio per ricordarvi ragazzi, per mettervi il cuore in pace, il Bologna le operazioni principali della sessione estiva le fa, almeno le ha sempre fatte in quel lasso di tempo lì, più o meno. Poi magari può cambiare qualcosa. Comunque le principali solitamente sono a fine luglio e inizio di agosto. Ecco, in quelle 2-3 settimane, l'ultima di luglio e le prime 2 di agosto, sono le settimane più importanti per il mercato del Bologna a livello di entrate. Anche perché poi, come tutte le altre squadre, e qua non si scappa perché non è solo il Bologna che fa così, ma anche le altre, bisogna prima cedere e poi, per poi andare ad acquistare, sostituire eventuali giocatori ceduti. Sull'esterno offensivo di ruolo, un terzino sinistro, ma in realtà davanti secondo me no, meglio dipende dai giocatori che rimangono, che vanno via. Sul terzino sinistro sì, sul terzino sinistro c'è bisogno di un nome a sinistra, perché Dico Giannis non rinnoverà il contratto, quindi scadenza nel 2026, c'è Miranda solamente, fino che tra l'altro appena esteso il suo contratto fino al 2028, però c'è bisogno di un altro giocatore sulla fascia sinistra. Allora qua a me preoccupano molto le voci sulle possibili cessioni. Capisco le plusvalenze e i bilanci, ma per mantenere il livello dell'ultimo anno servono certezze. Se cambiamo mezza squadra, poi Tedesco deve ricominciare da capo. Chiudiamo presto le operazioni in entrata per fargli fare il ritiro completo. Ecco, perfetto, cioè, io ho detto una cosa prima che ne è servita veramente a pochissimo. No, Tedesco per forza di cose non avrà la squadra al completo durante il ritiro, quindi non sarà così. Poi ci saranno già una buona ossatura della squadra, ci sarà sicuramente, però diversi giocatori che saranno del Bologna per la stagione 26-27 dovranno ancora arrivare, quindi questo che sia ben chiaro, non per allarmare, non per andare contro di voi che scrivete da casa questi messaggi, no assolutamente, ma è proprio per rendere chiare le cose, anche andando a memoria gli anni passati. Il Bologna ha sempre più o meno chiuso i colpi principali in quel lasso di tempo che vi ho ricordato prima. Sull'essere preoccupato non vado ancora su plusvalenze e bilanci. Il Bologna giustamente vuole incassare dei soldi, ma una buonissima parte li reinvestirà per andare a sostituire gli eventuali giocatori ceduti. Stiamo tranquilli, almeno dai al 26 di giugno stiamo tranquilli, prendiamocela con calma, dato che poi il mercato deve ancora cominciare. Allora qua prepariamoci al solito mercato, tra 3 giorni annunciano un 19enne norvegese col cognome impronunciabile, a noi andrà benissimo così, Sartori we trust. Grande, mi fa piacere che sei fiducioso, ecco, è una delle cose che mi auguro, ecco, avere un giocatore completamente sconosciuto. Qua sento un sacco di nomi disvincolati, in che senso? Lasciamo i bolliti alle altre squadre, ma in che senso? Non ho capito. No, svincolati. No, non, Bologna praticamente non ci va mai sugli svincolati. Ok, l'attaccante, ma dietro, se parte qualche pilastro, serve un centrale, se no sono dolori. Ah no, beh, dietro ovviamente c'è bisogno di fare un'operazione di un certo tipo, perché penso tu lo sappia già, magari ti sei sbagliato, ti sei confuso. In ogni caso un centrale serve perché Lucumi partirà quasi, quasi sicuramente, quindi su questo ho pochi dubbi. Allora, ma se ci sono dei Pied Four in giro a 4 milioni, secondo te è più l'attesa del mercato in uscita o più delle valutazioni del mister? Scrive Alessandro da Castelsabbia. Sai che non ho capito? Non ho capito la correlazione tra i Pied Four che ci sono in giro a 4 milioni. Non ho capito. Non ho proprio capito. Io credo che qualcosa il Bologna lo prenderà a inizio luglio, comunque magari un acquisto il Bologna potrebbe farlo, però non tanti, non credo che ce ne saranno tanti. La cosa che hai scritto Alessandro io non l'ho capita sinceramente. Ah, dici, ok, no, che forse ho capito adesso, nel senso che è l'attesa del mercato in uscita o le valutazioni del mister. Guarda, non lo so, non te lo so dire. Per quello mi meraviglierebbe molto un Miretti a 14-15 milioni, è per quello che sarei molto meravigliato. Quindi, perché reputo poi io, in base alla conoscenza che ho io sul calcio e sui vari giocatori, reputo io alcuni giocatori veramente forti che si possono ancora prendere a cifre piuttosto ridotte. Pied Four è uno di questi. Per me, ragazzi, è un giocatore fortissimo, che poi fortissimo. Per 4 milioni un giocatore che io prenderei subito, per 4 milioni lo prenderei subito, perché è proprio prototipo del centrocampista moderno, fisico, tecnico, con intelligenza, conosce i tempi di gioco, quindi per me è un giocatore veramente forte. Comunque, oltre a questo, devo chiudere la trasmissione, quindi vi do appuntamento come sempre, non domani perché è weekend, quindi vi auguro un buon weekend, state qui su Nettuno Bologna 1, ovviamente non perdetevi nessun aggiornamento e il jukebox della nostra favolosa radio, e vi do appuntamento come sempre a lunedì alle ore 18. Ciao!
8: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Bologna 1.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'Unità.
13: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'Unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
14: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.

0: quanto sa di felicità.
1: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
2: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
1: Wow, sanno anche volare.
2: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
4: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano, Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
8: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
9: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
8: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
9: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1. Buzzer Beater. Con Eugi Petrillo e Ale Di Bari.
19: Buonasera amiche e amici di Nettuno Bologna 1, questa è Buzzer Beater, la trasmissione che ogni venerdì sera vi accompagna in tutto il meglio e il peggio della pallacanestro bolognese. Sono Eugenio Petrillo e qui con me, come sempre, Alessandro Di Bari. Ciao Ale.
20: Ciao Eugi, buon pomeriggio a tutti.
19: Abbiamo detto, come sempre, dall'inizio di quest'anno tutto il meglio e il peggio della pallacanestro bolognese, ci perdoneranno i nostri ascoltatori, anzi speriamo di far cosa gradita, e adesso che siamo nel periodo estivo andiamo anche un po' fuori dal seminato, visto che ci sono temi anche molto importanti, Ale, che poi di riflesso riguardano anche la Virtus in particolar modo, e quindi andiamo un po' fuori rispetto a Bologna e provincia, ecco.
20: Esatto, allarghiamo un po' i confini, perché chiaramente ci sono notizie fresche per quello che poi riguarda il campionato di Serie A e di anche di Eurocup e di Eurolega di conseguenza, quindi anche che tocca da vicino la Virtus. Abbiamo avuto, ecco, oggi la conferma, e oggi era un rumors che era in realtà emerso in un primo luogo già durante i playoff, ma poi nelle ultime settimane, insomma, c'erano stati di tiro e molla, oggi abbiamo avuto effettivamente l'ufficialità che la Pallacanestro Brescia non parteciperà più, non esisterà più, perché il titolo è passato a Roma.
19: Esatto. Diciamo che a onor del vero la notizia era nell'aria già da diverso tempo, mi verrebbe da dire, anzi vado con abbastanza certezza, attorno alle prime partite di semifinali, che tra l'altro riguardavano Brescia con l'Olimpia Milano, poi oggi abbiamo avuto la definitiva certezza, oggi il 26 giugno 2026, nelle ultime ore, negli ultimi giorni, questi discorsi, questi rumors si erano decisamente intensificati. Purtroppo da Brescia non abbiamo avuto tante voci che ci hanno raccontato, è vero, il patron dell'ex Pallacanestro Brescia, quindi Mauro Ferrari, parlerà domani, vedremo cosa racconterà la stampa ai tifosi, perché prevalentemente deve dar conto ai tifosi e a anche tutti quegli operatori del dietro le quinte della Pallacanestro Brescia, e quindi non mi riferisco certo ai giocatori e agli allenatori, che sono la parte meno lesa della situazione. E quel che è certo però, lo ricordiamo, che come è successo per la Vanoli Cremona, che ha ceduto il titolo a una società, nuova società di Roma, che si chiama Basketball Club SPQR, anche la Pallacanestro Brescia ha ceduto le quote societarie a Paul Mattiasic, che è l'ex presidente della Pallacanestro Trieste, e trasferirà la squadra in un'altra società sempre a Roma, titolare anche del Palaeur, quindi almeno questa società al momento ha una dimora, e che si chiamerà Massimo Roma. L'abbiamo scoperto oggi quando l'Eurocup ha definito le squadre.
20: Esatto, particolare anche questa situazione oggi, perché in realtà prima della notizia dalla FIP c'è stato il Consiglio Federale straordinario nel pomeriggio di oggi. La prima ufficialità è arrivata proprio dall'Eurocup, in realtà una mezza ufficialità era arrivata proprio dall'esclusione invece da parte della BCL per la squadra di Brescia e conseguente Roma, perché di fatto Paul Mattiasic ha deciso di iscrivere la squadra all'Eurocup, e poi effettivamente l'ufficialità ufficiale è arrivata oggi con le squadre che sono state presentate, e dicevo di conseguenza anche la Virtus, perché di fatto sappiamo quella che sarà poi la 20ª squadra che parteciperà all'Eurolega l'anno prossimo. Non sarà più il Monaco, e questo già lo sapevamo, ma sarà il Beşiktaş, quindi la Virtus, esatto, dovrà andare a Istanbul per ben tre volte nel corso della prossima stagione, visto che sia l'Efes sia il Fenerbahçe, ma ci sarà anche il Beşiktaş dall'anno prossimo. Intanto è oggi così, flash news che ti comunico, non so se tu sei in chiamata, quindi magari non hai il telefono sott'occhio, io ce l'ho sott'occhio, è appena arrivata una mail da parte di LBA che convoca una conferenza stampa del presidente LBA Maurizio Gherardini lunedì 29 giugno, quindi probabilmente sentiremo a Bologna.
19: Sì, è arrivata anche a me.
20: Poi ne parleremo anche in privato, però è interessante perché insomma sentiremo anche qualcuno delle istituzioni, oltre chiaramente a Mauro Ferrari, come dicevi, come ricordavi tu, domani, per quanto riguarda proprio Brescia nello specifico, però anche che il presidente di LBA, visto che dalla federazione al momento non è arrivata nessuna dichiarazione da parte dei Verdi federali, però arriverà nel corso di lunedì, nel primo pomeriggio di lunedì, da parte di Maurizio Gherardini, quindi questo sicuramente sì, è un qualcosa di interessante anche per sentire un po' che cosa ci racconterà, quelli che sono poi le prospettive anche della Lega Basket, no?
19: Sì, alle 14.30 presso il Royal Carlton Hotel di Bologna, leggo qua dall'invito ufficiale. Ricordiamo, non l'abbiamo specificato poco fa, che entrambe le squadre di Roma hanno una wild card, quindi in Eurocup intendo, quindi solo per ora una stagione, poi si vedrà. E come dicevi tu, Beşiktaş promosso dall'Eurocup all'Eurolega, nonostante poi avesse perso la finale di Eurocup contro Bourg-en-Bresse. È vero, tre volte Istanbul è talmente grande che le tre società si spartiscono la città in maniera anche equidistante, mi verrebbe da dire.
20: Sì, ce ne sono poi tantissime altre in realtà, esatto, perché anche poi alcune più note nel caso. calcio, ma anche nel basket. Insomma, quest'anno abbiamo visto Gianmarco Pozzecco al Galatasaray, per citarne esatto. un'altra, ma ce ne sono veramente tante.
19: Esatto, esatto. Quindi tre trasferte a Istanbul sicuramente cambieranno un po' gli equilibri, perché il Monaco era una considerata perlomeno fino a gennaio-febbraio, poi in realtà ha fatto anche play-in, quindi era considerata una delle big della pallacanestro europea, di punta in bianco viene retrocessa in Eurocup, quindi anche diversi giocatori che poi in realtà era già da tempo che si sapeva avrebbero cambiato squadra, in queste ore si stanno concretizzando anche ufficialmente dei passaggi, però insomma perdere un club forte come il Monaco, che solo l'anno scorso aveva fatto la Final Four, anzi la finalissima, sicuramente cambierà un po' la geografia della pallacanestro europea.
20: Sì, senza ombra di dubbio, come cambierà quella chiaramente della pallacanestro italiana e anche quella di Eurocup, in realtà, che vedrà ben sei squadre partecipare, ah, sì. sei squadre italiane partecipare appunto alla seconda competizione ECA, e tra l'altro facendo un po' il conto generale, visto che ci sono anche Reggio Emilia e Varese oltre alle due di Eurolega, le due big, Milano e la Virtus, chiaramente sono 10 in totale al momento le squadre italiane che parteciperanno alle Coppe Europee, in attesa di quelle che poi potranno scegliere l'Europe Cup invece, che è la seconda competizione FIBA, ricordiamo. Quindi ecco, diciamo che l'Italia sicuramente in questo momento è un po' confusa, se vogliamo usare un eufemismo, perché chiaramente si sono perse due piazze importanti, perché tu dicevi giustamente in Eurolega il Monaco è stata una forza del massimo campionato europeo, così come lo è stata Brescia, visto che così come il Monaco ha fatto la finalissima l'anno scorso, anche la pallacanestro Brescia sfidando la Virtus Bologna, in quel caso campione d'Italia, l'anno scorso insomma ha fatto una finale, quest'anno una semifinale,

0: maniera anche virtuosa all'interno del panorama della pallacanestro italiana, con budget sempre risicati. Comunque sono riusciti, facendo anche delle retrocessioni, però sono sempre riusciti a fare delle cose positive. Ha vinto una storica Coppa Italia a Firenze, quindi sono due piazze, quelle lombarde, che sicuramente mancheranno molto alla pallacanestro italiana. Speriamo che quelle artefatte di Roma siano in grado di portare comunque a termine un progetto lungo.
1: Sì, e questo è proprio il punto di domanda, e la prendo un po' alla larga perché poi voglio collegarmi a una tematica Virtus, perché poi torniamo su Bologna, che sono le cose che ci interessano maggiormente ai nostri ascoltatori. C'è una squadra, quella di Paul Matiasic, la Roma 2, che la chiamerò sempre così, nonostante il nome Massima, che mi piace molto molto poco, devo essere sincero. È l'unica al momento con un palazzetto, perché il Palaeuro è stato assegnato a loro, però invece l'altra Roma in questo momento, la SPQR o la Basketball Club, come la vogliamo chiamare, la Roma 1, diciamo, per intenderci, attualmente non ha un palazzetto dove giocare, quindi anche questa è una discreta incognita.
0: Esatto, chiamiamo 1-2 in ordine cronologico di invenzione, quella 1, quella quindi di Don Nelson e Doncic, che in queste ore tra l'altro si trova a Roma. Ieri ci doveva essere una conferenza stampa che poi non c'è stata, correggimi se sbaglio.
1: Esatto, ci sono stati vari eventi, ha incontrato il presidente federale, il sindaco Gualtieri, il sindaco di Roma Gualtieri, ci sono stati anche eventi così, ha annunciato tra l'altro la firma di Nico Mannion, però conferenza ufficiale.
0: Playground San Lorenzo di Roma ha annunciato la firma di Nico Mannion, tra il silenzio generale di tutti i presenti, e anche dire che non avessero capito, perché comunque c'era la traduttrice che, però insomma, entusiasmo alle stelle.
1: Sì, esatto, come un po' credo in generale per queste due piazze costruite dal nulla. Insomma, abbiamo visto quest'anno un po' il basket rinascere a Roma per quello che riguarda la Virtus Roma, in serie che ha raggiunto la finale in serie B nazionale, si è giocata poi lo spareggio con Vigevano, non è riuscita a raggiungere la serie 2, quindi tornerà a giocare la serie B, però lì un po' di entusiasmo, però è qualcosa che pian piano si è costruito da zero. Sarà difficile costruirla in una piazza che già non respira particolarmente pallacanestro, perché ci sono due realtà calcistiche importantissime, storiche, quella l'unica che un po' un bacino si è ritagliata negli ultimi tempi, un bacino utenza, è in Serie B, e quindi due costruite da zero, con poi al momento non so quali ambizioni, costruiranno sicuramente delle squadre per affrontare una discreta Eurocup, però insomma non so poi quanta gente e quanto pubblico attireranno.
0: Sì, su questo sono abbastanza scettico, ovviamente felice di essere smentito, anche perché vedere tre squadre a Roma con tanto pubblico vorrebbe dire che la pallacanestro ha attecchito, quindi sarebbe un segnale estremamente positivo, però al momento, ad oggi, rimane il mio scetticismo, soprattutto nei giorni in cui indubbiamente, perché essendoci tre club di basket differenti, ci saranno anche delle contemporaneità, e intendo prevalentemente contemporaneità col calcio, quindi è difficile crearsi un pubblico. Sappiamo poi il pubblico romano come di natura, è anche vero che se una delle due squadre, o addirittura tutte e due, dovessero andare bene, il pubblico romano è anche un po' occasionale, quindi probabilmente si farebbe più vedere. Già qualche nome è stato fatto, no? Abbiamo detto di Nico Mannion in orbita Roma 1, e quello di fatto è stato ufficializzato. Poi proprio nella giornata di oggi Ettore Messina ha salutato l'Olimpia Milano dopo 7 stagioni, e probabilmente sarà lui invece l'allenatore della Roma 2, quella Massima. A proposito di pallacanestro bolognese, si parla anche di Alessandro Paiola in orbita Roma 2, e così, sempre parlando di ex Virtus e anche Fortitudo, Zoran Savic dovrebbe essere dirigente della Roma 2 assieme a Ettore Messina. Quindi insomma, un po' di intrecci ci sono in realtà.
1: Esatto, il collegamento che volevo fare oggi è quello appunto delle proprietà americane che stanno arrivando, perché chiaramente Eurolega, con i nuovi accordi che arriveranno prima o poi con NBA Europe o NBA, comunque

0: questa nuova ventata d'aria fresca, in teoria, sempre in teoria, perché rimaniamo nel campo dell'ipotetico, che arriva in Europa. Comunque le proprietà americane stanno arrivando, questo è un dato di fatto, in dubbio, e mi collego un po' alla conferenza stampa di qualche giorno fa del presidente della Virtus Bologna, Massimo Zanetti, che parlava appunto come fa, cioè la cosa che mi ha fatto più sorridere è effettivamente un tema, è il tema principale, è effettivamente come faranno questi americani a fare i soldi in Europa, a creare e esportare un sistema che è totalmente differente per quello che riguarda la pallacanestro, che sicuramente va a gonfie vele negli Stati Uniti, poi anche lì in realtà stanno avendo negli ultimi anni un po' di alti e bassi, però anche insomma in generale esportarla da questa parte dell'oceano non sarà facile, e anche lui si chiedeva come fare. Però oggi io ti faccio questa domanda, ti tengo un attimo in sospeso e tengo in sospeso i nostri ascoltatori, perché noi andiamo un attimo in pausa e mi risponderai dopo la pubblicità.
1: Ottimo.
2: Crispy McBack con un McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci tornati per un'altra tranche di buzzer beater, e oggi ci eravamo lasciati con una domanda, una grossa questione in realtà per quello che riguarda in generale la pallacanestro europea, ma chiaramente è un tema sollevato da tanti, ma io ero andato a toccare quello sollevato in particolar modo dal presidente e patron della Virtus Bologna, Massimo Zanetti, che posso riassumere in: ma questi americani che arrivano come faranno effettivamente i soldi?
1: È un dubbio più che lecito, anche perché conoscendo un po' la mentalità americana non vengono certo per far della beneficenza, quindi avranno sicuramente per far del business, tanto business is business, ed è un concetto molto chiaro nel loro credo, però è un dubbio quello del patrono Massimo Zanetti, che mi sono posto anche io. E che al momento fatico a trovare una risposta, poi chiaramente magari con l'andare delle settimane ci faranno capire qualcosa di più, anche perché in realtà in pochi hanno parlato e spiegato e fatto chiarezza, e qualche risposta potremo iniziare a darla o quantomeno ipotizzarla.
0: Sì, esatto, chiaramente insomma è da tanto tempo che parliamo di NBA Europe, della possibilità di cambiamento e di rivoluzione della pallacanestro europea. In realtà poi per ora siamo sempre rimasti nello stesso punto, perché tanto non è cambiato, tranne appunto queste nuove proprietà che si muovono e insomma che stanno pian piano arrivando. Rimango un po' sulle dichiarazioni di Massimo Zanetti, che insomma ha chiarito alcune cose, anche il famoso budget che è sempre rimasto un tema, però rimanendo sulla questione Eurolega e futuro, c'è la questione che in realtà di cui avevamo parlato anche noi nelle scorse settimane, quella della franchigia, 50 milioni suddivisi per 10 franchigia perenne, permanente, però ecco 50 milioni invece dilazionati su 10 anni, quindi 5 5 milioni all'anno. Come vedi questa scelta? Massimo Zanetti ha risposto, nel senso, è una proposta che è stata fatta da Eurolega, non è arrivato un sì categorico, però stanno valutando e in linea di massima ha detto sì, ci sono alcune questioni da valutare, però ecco, come la vedi questo cambio di passo da questo punto di vista, cioè non più una licenza triennale come quella attuale, la Virtus insomma entrerà nel suo secondo anno di licenza, e però poi ci sarà effettivamente questa franchigia che arriva.
1: Già questo, Ale, se ci pensi, questo termine, no, franchigia, ci rimanda oltreoceano, perché quando parliamo di squadre NBA spesso le chiamiamo franchigie, perché di questo sono, e un po' anche sinistramente le franchigie in America sono abituate a vederle spostate da una parte all'altra. Purtroppo abbiamo assistito a due spostamenti di squadre che hanno riguardato, poi magari è una pura casualità, due proprietà americane da una città all'altra. Detto questo, è un argomento che in realtà poi non riguarda di preciso, perlomeno ad oggi, le due squadre di Roma, anche se secondo me l'intenzione è proprio quella di entrare a far parte di questa Eurolega fatta di franchigie, per l'appunto. Però per ottenere questa possibilità, come dicevi tu, come ci ha spiegato anche il patrono Massimo Zanetti, alla Virtus e ad altre squadre, tra cui le due di Belgrado per esempio, Eurolega chiede 50 milioni pagabili in 10 anni per una licenza perenne, vuol dire che non dura solo 10 anni ma per sempre. Poi dopo ci si può chiedere quanta vita possa avere la competizione, ovviamente ci auguriamo per sempre, chiaramente, però insomma sarebbe una grande mossa da fare per il futuro, dare stabilità al futuro della Virtus. È vero, bisogna pagare una cifra molto alta, 5 milioni all'anno non sono briciole, è una cifra che inficia parecchio su un club. È anche vero che poi, come ci ha raccontato il patron Zanetti, l'Eurolega con questo sistema è un asset per futuri soci compratori, quindi è indispensabile, e soprattutto manterrebbe la Virtus al più alto livello di pallacanestro internazionale ed europeo.
0: Senza ombra di dubbio. E diciamo che, visto che era un tema, viste appunto le notizie e tutti i rumors emersi nell'ultimo periodo, si è parlato anche di ipotetica cessione o comunque di possibili compratori, rilevatori della Virtus. Si è parlato di due cordate, una americana greca e una americana svizzera, e oggi, esatto, invece imprenditori bolognesi, gli è stata fatta esplicita domanda, non sono emersi per comprare la Virtus. In realtà poi ci sono tanti imprenditori, come
1: nemmeno l'ombra,
0: esatto, quindi invece dall'estero sono arrivate queste, insomma, queste due cordate. Vedremo se ci saranno sviluppi. Ti chiedo anche qua un po', se sai qualche retroscena che ci vuoi raccontare, e in secondo luogo un po' come la vedi, perché comunque in questo momento è comprensibile che quando si parla di proprietà o comunque cordate estere, un attimo ci si possa immagino che il tifoso si possa un attimo irrigidire, viste insomma le ultime vicissitudini di cui prima per l'appunto parlavamo.
1: Diciamo, ripetendo un po' quello che abbiamo detto prima, bisogna sempre andare coi piedi di piombo. Ma sicuramente Massimo Zanetti ha dimostrato coi fatti in questi anni che alla Virtus ci tiene, e l'ha specificato a più riprese anche nella conferenza dell'altro giorno, dicendo che prima di mollare la società deve essere sicuro al 1000 per 1000, se non addirittura di più, di lasciare il club in mani buonissime. Proprio per questo, tra le righe, ha anche detto che l'ingresso dei nuovi soci, dei vari fondi, sarà graduale, non avverrà tutte subito, probabilmente entreranno con una percentuale di minoranza, Zanetti li affiancherà per poi dopo prelevare tutto. Onestamente non sappiamo i nomi di questi fondi, chi ci sia dietro a questi fondi. Ci ha solo svelato la provenienza, ci ha svelato che hanno già visitato il cantiere della nuova arena, Opalasport, che sarà appunto la casa della Virtus dalle prossime stagioni. Il Palasport da 11-12 mila posti, la sede della Virtus verrà spostata lì, le facilities verranno spostate lì, la palestra Porelli rimarrà a disposizione del settore giovanile, e quindi questi fondi hanno visitato la nuova arena, le facilities e tutto, hanno visitato Casa Virtus, e ora vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione, ancora è abbastanza incerta.
0: Assolutamente, poi di giovanile in realtà dopo parleremo per quello che riguarda la Sponda Fortitudo, perché ci sono novità, insomma, anche su questo ne avevamo parlato nelle scorse settimane, ma dopo ci arriviamo, perché ieri c'è stata una conferenza stampa assieme tra la Fortitudo Pallacanestro, Fortitudo 103 e Fortitudo SG. Dopo però ci arriviamo, perché prima voglio andare sul mercato Virtus. Intanto però è arrivato un messaggio che vado a leggere. Marco scrive: posso esprimere il mio pessimismo sulle due squadre romane nate sulla pelle di due tifoserie appassionate. Già Roma non è riuscita a tenerle una in A, la vedo grigia. Ormai per la Serie A il titolo sportivo vale come il campionato amatori WISP. Che tristezza, ciao Marco. Allora, io Eugi, se sei d'accordo, scinderei la cosa secondo me in due, perché sulla sostenibilità di questi due club io non ho tanti dubbi, nel senso che ci sono proprietà alle spalle importanti. Anche Matiasic l'ha dimostrato a Trieste, investendo oltre 17 milioni negli ultimi anni e riportando la pallacanestro Trieste ai vertici dell'Italia, del campionato italiano e anche in Europa. Stesso discorso per, insomma, non per quanto riguarda la squadra italiana, ma insomma l'accordata di Donny Nelson e Luka Doncic, non ho grossi dubbi dal punto di vista economico. Sul discorso invece squadre fondate sulla pelle di tifoserie e qui appassionate, aggiunge Marco, ecco, qui si apre un grosso tema, perché di fatto sono state tolte due piazze, come dicevamo prima, importanti. Chiaramente Cremona non è una piazza gigantesca, però nel suo piccolo è riuscita a raggiungere risultati importanti, li abbiamo citati prima, ne abbiamo parlato anche le scorse settimane, visto che abbiamo parlato di Demi Scavina e il coach attuale della Fortitudo ha vinto ben tre coppe con la Vanoli Cremona in Serie 2. Quindi insomma i risultati sono arrivati, Brescia ancora di più, essendo una piazza più importante, con investimenti più importanti, però di fatto due tifoserie, due piazze che appunto sono state fatte fuori comprate, anzi meglio che fatte fuori, comprate di fatto da cordate. E sul discorso però economico io rimango abbastanza tranquillo, non so tu.
1: Sì, anche io non mi aspetto perlomeno una grande affluenza di pubblico iniziale, poi magari ci sbagliamo e la novità invece attira e quindi si riempirà il Pala Eur, che è gigantesco, e ci smentiranno, però sappiamo la pallacanestro italiana ed europea in generale quanto si basi sul botteghino, quindi già non avere troppi incassi potrebbe essere un problema, però come dicevi tu Ale, alle spalle ci sono proprietà danarose e quindi da quel punto di vista tanti dubbi non ce ne sono. Per quanto riguarda la perdita di società storiche che negli ultimi anni hanno scritto pagine importanti del basket italiano con attorno tifoserie appassionate, ecco, quello è la grande delusione, la grande tristezza di tutta questa vicenda, secondo me.
0: Assolutamente, sì, questo rimane il tema chiave, il tema cardine. E oggi passo invece il discorso da quello che è tutto l'extracampo, invece un po' più sul campo, non pallacanestro giocata, non ne parliamo più purtroppo da alcune settimane, anzi no, ti faccio una domanda prima di pallacanestro giocata, perché oggi Tortona ha salutato Tommaso Baldasso, Tommaso Baldasso, che ha giocato l'altro giorno con la nazionale, con la maglia della nazionale, chiaramente promesso sposo della Virtus, non è un segreto. Ti chiedo un po' che partita hai visto, sia sua sia di Davide Casarin, che è un altro che insomma si appresterà a vestire la maglietta, per quanto ancora non sia ufficiale, ma con molta molta probabilità si appresterà a vestire la maglia delle Vunere dalla prossima stagione.
1: Possiamo dirlo con quasi la totale certezza, in aggiunta a questi due nuovi volti ha giocato anche Francesco Ferrari, che questo è assolutamente giocatore anche attualmente della Virtus. Tutti e tre secondo me hanno giocato buone partite. Ferrari ha fatto vedere cose discrete in attacco, in difesa chiaramente qualcosa da perfezionare, ma questo fa parte del suo percorso di crescita a 360 gradi. Citando invece i due nuovi volti, Tommaso Baldasso è stato l'MVP assoluto. Il Little Basket ha anche fatto una grafica con Steph Curry, di fatto sembrava così, veramente infallibile oltre l'arco, 29 punti, carry right in azzurro ovviamente. Ok, le difese non sono state perfette, infatti non ricordo con esattezza il punteggio, però è stata una partita ad alto punteggio, anche sopra i 100 punti, e quindi Baldasso si è sbizzarrito, si è divertito, è stato indubbiamente il migliore in campo, 29 punti, però anche propiziato dalle ottime letture offensive di Davide Casarin, che continua a dimostrare di essere un giocatore in ascesa per l'ormai ex Cremona e futuro giocatore della Virtus, che prima di approdare a Bologna farà una bella esperienza con gli Houston Rockets in Summer League. Esatto. Ben 10 assist contro la Croazia, 5 rimbalzi e 5 punti, quindi partita totale. Lui in difesa si spende chiaramente molto di più, secondo me è un giocatore che anche già quest'anno a Cremona ha dimostrato di essere in crescita per il campionato italiano, è più che mai pronto e potrà garantire sicuramente minuti e qualità alla Virtus.
0: Che poi sono diverse stati che la Virtus può contare su giocatori che partecipano alla Summer League, vado a memoria, poi aggiungerai qualcuno se mi sono dimenticato appunto di qualche giocatore. Quest'estate appunto ci sarà Davide Casarin con gli Houston Rockets, la scorsa estate Momo Diouf ha vestito la maglia di San Antonio Spurs, e due o tre estati fa, adesso non ricordo, Alessandro Paiola quella dei Dallas Mavericks, giusto?
1: Esatto, giusto, okay. Giusto.
0: Non ho dimenticato, mi sembra di non aver dimenticato nessuno. Parlando della
1: se vogliamo facciamo un po' un volo, Matt Morgan il giorno prima di essere annunciato come nuovo giocatore della Virtus ha fatto una prestazione da 36 punti in Summer League con la maglia di Charlotte Hornets.
0: Ecco, sì effettivamente gli americani non li avevo presi in considerazione, ho detto i giocatori della Virtus in generale, ma effettivamente mi riferivo agli italiani, hai fatto bene a ricordare anche di Matt Morgan. Tra l'altro a Bologna giocherà la nazionale, giusto per rimanere in tema, domenica 5 affronterà la Lituania, così sì. Prima chiaramente avrà anche l'impegno in Islanda il 2, e quindi vedremo ancora in scena scendere in campo gli azzurri per qualche partita nelle prossime settimane.
1: Domani c'è un'amichevole tra l'altro contro la Slovenia, dove non ci sarà chiaramente Luka Doncic, che in altre faccende ha faccendato, però domani alle ore 20 su Sky sarà visibile la partita Slovenia-Italia.
0: Ecco, quelle appunto di preparazione alle qualificazioni per i mondiali. Rimango sulla tematica appunto campo, ma non pallacanestro giocata, perché ci sono emersi tanti nomi per il mercato della Virtus. Vuoi fare un attimo il punto di della situazione in casa Vunere?
1: Allora, hai citato due ragazzi italiani il cui nome era noto già da tempo, e aggiungiamo dei noti anche Rashid Bello, fresco di MVP delle finali belga e del campionato belga, e Kevin Kokila, che arriverà, che è il centro, arriverà in prestito da Dubai, e nelle ultime ore si è aggiunto Marcus Carr, che è un profilo che piace molto, per la chiusura della trattativa bisognerà attendere ancora qualche giorno. Chiaramente serve il benestare di Alex Mumbrou, che in questo momento è impegnato con la nazionale tedesca per le partite appunto di qualificazione alla FIBA World Cup 2027 che si giocherà in Qatar, però è una trattativa ben avviata per il playmaker ormai ex Wolfsburg, un giocatore che ha tenuto medie importanti sia in Bundesliga che in Basketball Champions League, sia per quanto riguarda i punti sia per quanto riguarda gli assist, quindi dal punto di vista realizzativo e dal far realizzare i punti ai compagni. E niente, queste sono le novità più calde. Poi chiaramente la Virtus lavorerà per completare il pacchetto delle ali, sarà una squadra di corsa. Mi fa piacere che Zanetti durante la conferenza stampa, diciamo in modo abbastanza non troppo preciso, ecco, diciamo così, ha descritto come giocherà la squadra di Alex Mumbrou. Mi fa piacere che avevamo azzeccato la visione del tecnico spagnolo. Un pochino abbiamo guardato qualche partita, infatti è evidente che la Virtus sarà una squadra che correrà il più possibile, senza, come dicevamo, un run and gun esasperato, però correrà molto, si affiderà alle percentuali al tiro da tre, quindi anche i futuri acquisti andranno inquadrati da quel punto di vista lì.
0: Certo, e poi si abbasserà, diceva, un pochino l'età media. E ultima cosa che aggiungo, visto che hai citato tutti i nomi che arriveranno, comunque che si stanno valutando, rispetto a settimana scorsa sono arrivate anche due ufficialità, perché sono state annunciati i rinnovi di Daniel Hackett, che giovane non è più sfortunatamente, però vale ancora, ha dimostrato di valere ancora qualcosa e non poco, aggiungo io, e quello di Momo Diouf, accordo annuale per il centro ex Reggio Emilia. Quindi ecco, sono anche due ufficialità che comunque non sono da sottovalutare nel reparto italiani, ecco, che la Virtus appunto ha annunciato nel corso di questa settimana. Eugi, noi siamo arrivati al nostro secondo blocco, quindi andiamo di nuovo in pausa e poi riprendiamo anche per quello che riguarda le tematiche Fortitudo.

0: 1978 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: E rientriamo anche per l'ultimo blocco di Buzzer Beater. Questa parte la dedicheremo alla Fortitudo. E oggi, ieri c'è stata una conferenza stampa, ce ne saranno altre perché verrà presentata poi settimana prossima la campagna abbonamenti della Fortitudo Flat Service. Ma ieri è stato presentato un accordo abbastanza importante, no? Perché sia la parte delle giovanili, su cui dopo vorrei sviscerarlo un attimo perché ci sono alcuni aspetti che mi convincono, altri un po' meno, ma è arrivato un accordo ventennale per quello che riguarda il marchio Fortitudo. Credo che sia un passo in avanti notevole per quelli che erano stati sempre degli accordi non sempre perfetti tra la 103 e l'SG, la casa madre. Però ecco, questo accordo ventennale per il marchio è qualcosa che guarda abbastanza al futuro, perché poi insomma, anche per le ipotetiche future proprietà, perché parliamo chiaramente di 20 anni, che sono tantissimi, se pensiamo a 20 anni fa dove era la Fortitudo, era totalmente un'altra realtà. Però è un passo in avanti non da poco, no?
8: Assolutamente, è un passo doveroso da fare e mi sembra che questa società stia comunicando tutto con estrema chiarezza, e questo è sicuramente un punto a suo favore, e anche queste nuove iniziative, questi nuovi cambiamenti sono tutte cose molto positive che non guardano solo all'oggi ma anche al domani.
7: E la Fortitudo in più tornerà un po' a vivere la furla, no? Quella via San Felice.
8: Aiuta, sicuramente per quanto riguarda l'identità.
7: Esatto, perché poi andrà a condividere la palestra con quelle che sono le giovanili. Poi insomma il presidente Guerri ha sottolineato come insomma ci sarà uno staff che si andrà un po' a intrecciare tra le due realtà, pur rimanendo distinte, e questo il presidente Bianchini lo ha sottolineato, perché non, insomma, il progetto rimane, le due realtà rimangono distinte ma collaborano, vanno nella stessa direzione. E questo è stato un po' un qualcosa che ci ha tenuto a sottolineare, appunto per avere anche un'indipendenza dal punto di vista delle scelte, e quindi credo che sia giusto e corretto che sia così. Sono state impostate tutta una serie di squadre d'eccellenza che andranno un po' a supportare la prima squadra. Poi chiaramente bisogna capire bene come l'Academy invece andrà a, insomma, perché ha detto il presidente Guerri che per quest'anno sarà un po' di transizione per l'Academy, l'anno prossimo poi non farà più parte del progetto tecnico della F, quindi è da capire anche un po' quei ragazzi che partecipavano, che vestivano la maglia da Fortitudo Academy, un po' come si vanno a reinserire nel telaio, in tutto il telaio delle squadre giovanili di Bologna, che è sempre abbastanza particolare. Però insomma, tu dicevi oggi il discorso dell'identità, ritrovare la furla, essere un po' di nuovo in quei, cosa sono, 300-400 metri tra Paladozza e via San Felice, in cui
8: Si può anche tagliare volendo, quelli che ci abitano, ne conosco qualcuno che abita lì da quelle parti, ecco. Si può tagliare, c'è una via proprio che accorcia proprio la strada tra la Furla e il Paladozza.
7: Ecco, io invece
8: direttamente via Graziano.
7: Ecco, io che sono un po' più della periferia del bolognese, io faccio quei 300-400 metri dal Paladozza fino alla Furla. Ecco, comunque il discorso rimane più o meno lo stesso, cioè la Fortitudo torna a vivere un po' più da vicino tutta quella che è una, appunto, un'appartenenza, una storia, perché poi in Furla sono stati rievocati grandi campioni come Gary Schull. Ma insomma, negli anni, manca da tanti anni la Fortitudo, la F, quella, la 103 per intenderci, manca da tanti anni dalla Furla, e quindi è un po' un ritorno alle origini, per quanto questa società, come dicevamo prima, guarda abbastanza in avanti e al futuro, no?
8: È giusto che sia così, perché le tradizioni vanno conservate. Ecco, prima avevamo parlato, no, delle tradizioni che calpestate, invece se vogliamo, la Fortitudo è una delle squadre più identitarie e identificabili a livello nazionale, ed è giusto che le tradizioni vengano mantenute, e dalle tradizioni poi si costruiscono anche un po' di storytelling, un po' di storia, insomma, attorno, senza ovviamente esagerare e basarsi solo su quello, ma è importante affiancare alla storia anche l'innovazione, e quindi guardare al settore giovanile, alle future leve, e costruirsi i campioni del domani, che poi possono essere campioni in campo o faccio un discorso anche un po' veniale, risorse economiche che possono essere utili per il futuro.
7: Esatto, perché poi abbiamo in questo momento abbiamo una società, ovvero la Virtus, che sta facendo e da anni lavora da questo punto di vista, sta facendo dei grossi passi in avanti, lo vedi con i risultati delle squadre giovanili, ma credo che poi più che i risultati singoli, che chiaramente sono importanti, non c'è ombra di dubbio, però poi credo che un settore giovanile che funziona poi produca effettivamente dei giocatori senior, da quello credo che si possa valutare meglio, perché poi esatto. I risultati che arrivano subito e subito tangibili per quelle che sono le squadre contano poi il giusto, cioè sono un po' fine a se stessi, mentre invece quando si producono giocatori che poi possono competere ad alto livello, ad alimentare la prima squadra, sarebbe la cosa migliore, però già che poi diventino dei giocatori in generale, perché poi per la Virtus è un pochino più complicato, perché dovremmo parlare già di giocatori di Eurolega e di massimo livello in Serie A, quindi è un gradino un pochino più alto. Per la Fortitudo parliamo chiaramente di giocatori di tutto rispetto, però già per la 2 è un livello diverso, insomma, non è che sto dicendo delle cose molto particolari, quindi credo che comunque costruire un buon settore giovanile possa aiutare, e da questo punto di vista abbiamo visto tante realtà che spesso hanno puntato sui giovani, non sempre solo per mi ricollego a quello che dicevi tu, non solo sempre per un discorso di progettualità o chissà che cosa, cioè spesso il progetto c'è, ma è anche accompagnato da una questione meramente economica, perché un giovane che produce un tot di punti, un tot di cose in campo, costa sempre meno di un veterano che produce le stesse cose in campo, perché il veterano chiaramente paghi tutte quelle che sono state le sue esperienze e tutti i risultati raggiunti in precedenza, quindi anche dal punto di vista economico, visto che la F terrà come linea guida un occhio particolare ai conti, che i conti siano in ordine, anche da questo punto di vista, come dicevi tu prima, può essere un vantaggio non da poco.
8: Sì, assolutamente. Poi possibilmente, come sta accadendo per il settore giovanile della Virtus, va dato atto che la Virtus sta valorizzando anche il territorio, e sono pochi i giocatori che vengono da fuori, prevalentemente sono di Bologna, dell'Interland bolognese, e questo sicuramente aiuta, per quello che un po' dicevamo anche prima, a creare l'identità, un ragazzino di Bologna penso che abbia come sogno quello di poter giocare per la Fortitudo o per la Virtus, e quindi farlo nel proprio club rappresenta anche un valore aggiunto.
7: Sì, senza ombra di dubbio. Tornando un po' invece a quello che riguarda la squadra, sono arrivate anche per la Fortitudo alcuni annunci, oltre a Guariglia, insomma questa era stato anche detto che sarebbe stata la settimana dei primi annunci, delle prime conferme, appunto Guariglia sotto le planche è stato il primo annuncio dopo quello chiaramente del coach Demi Scavina, e poi sono arrivate due conferme importantissime, tutte e due ne eravamo già a conoscenza, quelle di Sarto e Anumba, arriverà a breve poi anche Paulius Sorokas, ma ti chiedo oggi un po' quanto sono importanti aver trattenuto due giocatori, Sarto soprattutto, ma anche Anumba in realtà aveva offerte dal massimo campionato, comunque da diverse squadre di vertice del campionato di Serie A2, sono state due colonne portanti della scorsa squadra, dell'ultima squadra, quindi quanto importante secondo te effettivamente che siano stati trattenuti questi due giocatori, poi chiaramente discorso a parte per Paulius Sorokas che è stata la stella, una delle stelle di tutta la Serie A2 dell'anno scorso e in particolare della F, però ti chiedo in particolare i due italiani in un mercato appunto in cui gli italiani sono sempre più di valore visto anche il mercato delle squadre di Serie A.
8: Esatto, è proprio lì che bisogna andare a parare, il mercato degli italiani è diventato complicatissimo e quindi essersi assicurate le prestazioni dei giocatori che ti hanno permesso di fare un campionato di vertice, che la Fortitudo l'anno scorso ha fatto, e Anumba ha avuto un periodo di iniziale complicato anche complice qualche problema fisico, però poi dopo in tutta la seconda parte di stagione, quando è stato in salute, ha dimostrato di poter valere una squadra di vertice, come poi era stato anche l'anno scorso. Infatti mi stupiva il fatto che non rientrasse nei piani, perché è un giocatore assolutamente utile per quello che fa, soprattutto in difesa, ma se ben posizionato anche in attacco, l'ha dimostrato in qualche partita segnando diversi punti. Sarto è un giocatore in ascesa, ha giocato probabilmente una delle sue migliori stagioni in carriera in un club su cui ci sono tante pressioni, aveva offerte dal piano superiore, è voluto rimanere alla Fortitudo, la Fortitudo è stata brava a confermare Alvise Sarto, così come ha confermato Sorokas, che sono stati un po' i due punti di riferimento offensivo della passata stagione. Questo vuol dire che la Fortitudo intanto ha ambizioni e poi cimentato il gruppo, sa cosa troverà nello spogliatoio in campo e anche magari questi giocatori possono far inserire al meglio i nuovi compagni di squadra.
7: Ecco, su Sarto vado nello specifico, perché chiaramente come hai detto tu è stato un giocatore che si è consacrato a livello di A2 e punterà penso sempre ad essere sempre più centrale in quello che poi è soprattutto la parte offensiva, ma è cresciuto anche difensivamente, però diciamo che la metà campo d'attacco è quella in cui gli riescono meglio le cose, ecco. Demi Scavina ne aveva parlato, gli chiederà, così ha detto il coach, di fare cose un pochino differenti, cioè di aggiungere qualcosa al suo pacchetto di skills, come l'ho sempre definito io, perché insomma quello che di cui abbiamo parlato anche nel corso della stagione è stato sempre che Alvise Sarto è un giocatore chiaramente di striscia e nelle partite in cui i tiri iniziano a entrarli difficilmente lo si riesce ad arginare e fermare, però il suo limite è sempre stato un po' quello della continuità, che insomma è comprensibile per un ragazzo che è ancora appunto in ascesa, però anche il fatto che quando gli si toglie il tiro in uscita dai blocchi o comunque sugli scarichi il giocatore praticamente viene azzerato, quindi sono curioso di capire quello che Demi Scavina andrà un po' a implementare nelle caratteristiche di Sarto e cosa gli chiederà di fare effettivamente, poi di conseguenza anche come andrà a reagire il ragazzo, se si dimostrerà pronto per appunto fare un passetto in più, quello che secondo me gli manca ancora per essere proprio un top di livello 2 e poter ambire proprio a ritagliarsi uno spazio importante in Serie A, perché non sono così convinto che quest'estate, se avesse fatto il salto, avrebbe avuto subito spazio, cioè probabilmente rischiava quasi di bruciarsi, bruciare le tappe, e quindi credo che poi anche dal suo punto di vista sia stata una scelta corretta quella di continuare ancora in Serie 2 e farlo alla Fortitudo, che in questo momento è sicuramente il posto migliore per quelle che sono le sue caratteristiche. Però ecco, questi passi in avanti, sono curioso di vedere un po' quello che Cavina gli chiederà, come Sarto reagirà e quello che effettivamente riuscirà a diventare, cioè di che giocatore parleremo il 26 giugno 2027, se parleremo sempre di un giocatore, di un tiratore puro, o di un tiratore puro che ha aggiunto nel suo pacchetto di caratteristiche anche altre, magari attaccare un po' il ferro, quello che alla Fortitudo poi è mancato nella scorsa annata, che possa essere lui magari a mettere un pochino più giù la palla per terra, o comunque costruirsi il tiro dal palleggio, quello che idealmente vedevamo fare anche un po' da Pietrarradori, citando un giocatore che ha vestito per diversi anni la maglia della Fortitudo, che per caratteristiche un po' era come Sarto, cioè nel senso un terminale offensivo dalle mani educate, però Radori sapeva soprattutto negli ultimi anni costruirsi anche dal palleggio dei tiri, e quindi ecco, nei momenti massimi della sua carriera era un giocatore abbastanza pericoloso in attacco, ecco. Quindi vedremo Sarto un po' quello che diventerà. Per concludere il discorso,
8: veramente in buone mani, vai. Ecco
7: sì.
8: In buonissime mani, quindi è anche con un allenatore che è esigente come Davide Scavina, ma molto paziente, e sa come lavorare con i propri giocatori, ecco.
7: Sì, infatti anche far crescere alcuni giocatori importanti, insomma Cavina lo ha dimostrato, insomma un giocatore che abbiamo visto brillare come, insomma ce ne sono stati tanti in realtà che abbiamo visto brillare nel corso degli anni, che Cavina è riuscito poi a lanciare in vari momenti della sua carriera, quindi ecco, sono abbastanza curioso di quello che poi sarà il risultato finale. Dicevo, per concludere il discorso Fortitudo, vado velocemente flash su due cose. Oggi riportava Vitamina F che un colpo per la Fortitudo, per quello che riguarda proprio il blocco di giovani che faranno parte sia del settore giovanile ma anche della prima squadra, hanno fatto il nome di Armin Korlatovic, giocatore che giocava a Piacenza la scorsa stagione, un classe 2007, 203 centimetri, e è uscito questo nome, vediamo se poi si concretizzerà, però ecco, diciamo che l'intenzione è quella dettata proprio dal presidente Guerri, cioè di avere un roster lungo con alcuni giovani che possano farne parte ed essere anche dei punti di riferimento all'interno di questo. Concludo.
8: Il 2007 Ale sono under, giusto?
7: Sono nell'ultima annata, cioè in realtà hanno concluso per quello che è il discorso ordinario dell'Under 19, possono fare i fuori quota dalla prossima stagione.
8: E in A2 sono però Under.
7: Sono, sì, se partecipano al campionato, a un campionato di insomma giovanile, anche da fuori quota sono considerabili sempre alla stregua di un under. Dicevo, per concludere, qua proprio andiamo in chiusura della puntata di oggi, dicevo prima, quando abbiamo aperto il discorso Fortitudo, che il 1 luglio ci sarà la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti, quindi ecco, sono state anticipate alcune questioni che insomma nuove idee per quello che riguarda la campagna abbonamenti. I prezzi rimarranno invariati da quello che hanno detto Gentilini e Guerri, e quindi
8: anche
7: ecco,
8: per la Virtus
7: anche Zanetti ha detto la stessa cosa, e quindi scopriremo poi quelle che sono le idee della Fortitudo. E oggi dobbiamo chiudere, ma flash, è arrivato un messaggio e te lo leggo velocissimamente. Ciao ragazzi, vi chiedo questo. Zanetti ha parlato di una riduzione del budget relativa, però a prescindere dagli italiani, che sappiamo essere un mercato molto difficile, anche come stranieri non sento nomi eclatanti. Ciao Daniele. Eugi?
8: Allora, ha fatto chiarezza sul budget, da 28 si passerà a 25. Secondo me i tifosi devono entrare nell'ottica che questo sarà un mercato di scouting piuttosto che di nomi conclamati, e i nomi che poi comunque bene hanno fatto nell'ultima stagione, come Bello, Kokila, come lo stesso Marcus Carr, soprattutto sono giocatori che non sono di grido come poteva essere un Carson Edwards o un Luca Vildoza l'anno scorso, Smailagic, ma sono un po' più nell'ottica Derrick Austin Jr. o Matt Morgan, ecco, giocatori diciamo non di grido nel sé per sé, però che comunque sono reduci da ottime stagioni in campionati molto competitivi e in prospettiva utilissimi alla causa Virtus.
7: Sì, giocatori in rampa di lancio effettivamente, però ne abbiamo visti passare, diciamo che quelli che hai citato non hanno fatto proprio male, quindi ecco, vedremo un po' quello che si andrà poi a delineare anche per il mercato Virtus. E oggi io ti ringrazio, noi dobbiamo chiudere per oggi, ringraziamo chiunque abbia insomma ci abbia scritto, chiunque ci abbia ascoltato, e ci risentiamo settimana prossima, direi.
8: Ciao a tutti, grazie mille.
7: Ciao ciao.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
9: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
10: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
11: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
12: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland. La musica del Chicago, nella terra del Chicago.
13: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
12: Chicagoland.
14: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
12: Chicagoland.
15: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
12: Domani sera ci vediamo al Chicagoland.
16: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Tutta la penisola, una condizione che potrebbe durare fino ai primi di luglio, quando l'ingresso di aria fredda dall'Atlantico potrebbe portare un calo delle temperature e del tasso di umidità. Riccardo Maggi espulso dall'aula e seduta sospesa, è iniziato subito con le scintille l'esame alla Camera della discussione generale della riforma della legge elettorale. Il segretario di Più Europa, relatore di minoranza, nel corso del suo intervento ha strappato un manifesto che riproduceva il listone e liste bloccate con la scritta «Il tuo voto non conta nulla». Dopo essere stato ripreso dalla presidente di turno Anna Scani, Maggi ha continuato con la sua protesta durante l'intervento della ministra delle riforme Elisabetta Casellati. Ripreso per 3 volte dalla Scani, è stato espulso e la seduta è stata sospesa meno di un'ora dopo l'inizio. Attacco hacker a Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Trenitalia afferma comunque che non sono stati coinvolti dati di accesso degli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti.

0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, Mezzogiorno Rosso Blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, mezzogiorno rosso blu, 12.04, i vostri messaggi a 366-402-4022, oggi parte la campagna abbonamenti per il Bologna. Ieri abbiamo fatto 2 ore di follow up e feedback sulla la notizia che aveva preceduto poi di fatto la partenza della campagna, dove c'erano tutte le descrizioni. Bene. Lato Fortitudo, ieri la conferenza stampa di questo rapporto che si solidifica, possiamo dire così, tra SG e Fortitudo, la conferenza stampa, la presenza di, del presidente Guerri, del presidente Gentilini, del presidente SG Bianchini e vicepresidente Calamai, è durata circa mezz'ora. Oggi Dario me ne ha fatto ascoltare alcuni pezzi e siccome comunque il fatto, mettiamola così, la parte di SG per Fortitudo è indispensabile, è evidente, è anche la proprietaria del marchio, no? E mi sembra un buon approccio quello che ieri hanno provato a intavolare, perché siamo ancora in una fase preordinata a quello che poi sarà l'esecuzione, no, dell'accordo. Sicuramente per i tifosi Fortitudo forse la parte più interessante è sapere che comunque l'accordo per il marchio viene esteso per un ventennio, e questo è un bene, anche se la speranza che un domani si possa trovare una formula che possa portare a un ricongiungimento tra le parti sarebbe l'ideale, ovviamente, no? Avere possesso del marchio e non soltanto un utilizzo sarebbe l'ideale, ma è anche vero che nel basket di oggi, però questo sarebbe il punto di arrivo magari in un ventennio, visto che comunque non è così semplice ed è complicato. Anche il fatto di aver visto per anni nei settori giovanili due Fortitudo, insomma, è stata una cosa abbastanza complicata anche da gestire. Ma tra l'altro ha detto che la Mike vi vuoi far ascoltare, magari io vi faccio ascoltare solo quel pezzo lì, e anche il fatto che si ritorni in Furla ad allenarsi credo che sia una buona idea, per la Fortitudo, per tutto l'ambiente a Fortitudo, per i giovani, per i grandi, insomma mi sembra un buon approccio. Quindi, siccome mi è piaciuta, vi faccio sentire la conferenza di ieri, ve ne do un estratto e vi lascerei la parte di Calamai.
1: Buonasera, voi sapete, chi di voi è un po' più grande si ricorderà di me che sono sempre stato un allenatore un po' particolare, lo sarò anche in questo breve discorso che parte dalla fine ma tornerà all'inizio. La fine mi ha sorpreso molto, non tanto la telefonata di Matteo Gentilini di tanti mesi fa, che mi ha chiesto se era possibile un colloquio, un incontro con il presidente Guerri per una mano per il consorzio che rimaneva e rimane una parte importantissima della società. Io ho raccolto questo assist perché per la Fortitudo mi sono speso e mi spenderò. Ero molto dubbioso sul fatto che Rossano Guerri potesse accettare con tutti gli impegni di lavoro e il resto. Rossano si è dimostrato interessato, poi loro si sono

alla Vile, alle scuole medie, salvo d'acquisto. Portarla in Fortitudo, in SG, perché ho sempre creduto che queste squadre non debbano essere ghettizzate, ma debbano stare in mezzo agli altri. E l'allora consiglio, il presidente Tesini, si sono spesi, io penso 25 anni fa, giù di lì, perché questo potesse succedere. L'altra era il riunire, come avevo vissuto io arrivando da Firenze tantissimi anni fa, l'SG con la prima squadra, con la Fortitudo, perché così l'avevo vissuto, così l'ho vissuto, come ricordava Andrea, da allenatore, e mi sembrava un'eresia che ci fossero due Fortitudo. E su questa cosa ho lavorato, ho qui due consiglieri bravissimi e il presidente che ci credevano e ci credono come me, l'intero consiglio ci credeva, ma era un sogno. Se non avessimo trovato dall'altra parte questa apertura, non so se e quando ci saremmo riusciti. E però ci siamo arrivati, come vi hanno raccontato i due presidenti. E vi dico che io ho avuto la fortuna di avere da giocatore ai tempi di Schulber, Gonzoni, Angelini e quant'altro un presidente speciale, che è il Cavalier Lucchini, un uomo irreprensibile, di un'umanità straordinaria e di una concretezza incredibile. Io ho avuto la fortuna di avere da allenatore un presidente fantastico, che è stato il presidente Renato Palumbi. Due presidenti davvero unici per come si sono spesi economicamente in modo diverso, uno funzionario di banca, l'altro famoso avvocato penalista, ma umanamente nello stesso modo. Poi il presidente Tesini dell'SG, che mi ha accompagnato quando il Consiglio mi ha dato questo incarico, se ricordate 13 o 14 anni fa, per tentare di far ripartire l'SG, e con l'aiuto dell'allora presidente della Federazione Emilia Romagna, Stefano Tedeschi, e di Dante Anconetani, siamo andati a Roma, abbiamo parlato e abbiamo ottenuto questa, la Serie B. Ora, io, se vi ricordate, ho fatto per 6 o 7 mesi circa il garante, l'ho fatto per qualche mese di troppo. Però questa figura, che ho fatto fatica all'inizio ad accettare perché sapevo che era impegnativa, mi è rimasto un po' addosso, nel bene e nel male. Nel senso che se io vedo una squadra che gioca male, un allenatore sbagliato in questi 30 anni, no? Non ho mai pensato, se ci fossi io, certo, come tutti voi, avrei fatto quel cambio, non l'avrei fatto, questa è una cosa momentanea, ma non ho mai pensato se tornavo in pacchetto, mai. Però ho sempre pensato, quando ho capito, ho intuito o ho saputo che le cose vacillavano, di impegnarmi, perché la durata, la sostenibilità della Fortitudo per me è un bene primario. Quindi sicuramente questa sua età, quella dirigenza che ha lasciato, non vacillava, però aveva bisogno di un supporto, ed è quella la domanda che mi ha fatto Matteo Gentilini. E da qui è nato questo discorso di Matteo, di Guerri, col presidente Bianchini che mi ha aiutato. E devo dire che questo desiderio comune l'avevano sia Matteo che Rossano, che tutti gli amici del Consiglio, per cui siamo arrivati a questa situazione. Nella mia testa, alcune cose sono state dette, altre saranno ridette dopo, c'era uno di dare un senso di appartenenza a chi giocava in Fortitudo, un'appartenenza forte. L'SG ha un'appartenenza fortissima, dei valori straordinari. Quando ho riportato la squadra dei disabili dentro, io ho detto al Consiglio di allora: torniamo a quei principi di accoglienza e di carità di Don Mariotti del 1901. Quindi i valori ci sono, però avere una squadra di Serie A che ti fa da vetrina e da traino è un aspetto molto, molto importante. Vorrei che non succedesse più, succederà, ma molto di meno, fughe di giocatori che dall'SG vanno in Academy, non rimangono, e vanno a rinforzare squadre di altre città. Quindi vorrei che questo, con la prospettiva della Serie A e con la possibilità, che diceva Rossano, anche di allenarsi con la Serie A, questo fosse perlomeno limitato. Sul risparmio economico, avendo accanto un uomo che di finanza se ne intende più di altri, non ne parlo, ma banalmente io non credo di essere lontano che un risparmio economico, non per l'SG ma per la 103, saremo intorno al 40-50% lavorando insieme a noi, allenatori.

0: comuni, staff medico di fisioterapisti comuni, spazi comuni, mi sembra che sia semplice poterlo dire. Poi basta questa confusione di due fortitudo negli stessi campionati, la gente non capiva più nulla. Io ho avuto situazioni anche imbarazzanti, ai tempi di Sagrati mi ricordo, e subito dopo due o tre mamme dei miei ragazzi disabili che erano preoccupatissime che ci chiudessero la sede, perché ho visto c'erano degli ufficiali giudiziari che volevano prendere i nostri computer, che è vero, perché la gente veniva a cercare di incassare quello che mancava venendo da noi perché è stesso nome, no? Evidentemente. Quindi questa confusione la dovremmo finire. E poi, finalmente, Fortitudo, SG, palestra, il bar, il circolo, il paradozzo come campo da gioco, uscio e bottega. Torniamo lì, con tutte le prospettive successive che qualcuno ha già lanciato, no? Di poter vedere le partite lì quando la squadra è in trasferta, insomma tante cose che possono essere sviluppate. Quindi io credo che sia stata un'operazione bella, ringrazio tutti di averla concretizzata, perché io tante volte ho delle idee, ma se non ho delle persone che ci credono è difficile portarla avanti. Però questa è davvero una grande soddisfazione, per cui ringrazio tutti, ringrazio voi che state ascoltando questo, ma davvero per me era una cosa importante. Grazie.
1: E allora questo è un estratto della conferenza di ieri, tra l'altro Fortitudo che annuncia poco fa la conferma di Anumba, che si aggiunge a quella di Sarto di due giorni fa. Mi sembra che il ritmo sarà quello che verrà presentato un giocatore ogni circa due giorni, no? Ufficializzato più che presentato. E viva il basket, lo dico sincero, perché ci dà una mano in questo periodo, perché dall'altra parte il calcio piange, è tutto fermo, qualche notizia ogni tanto arriva, qualche squadra di Premier che qualche colpetto lo infila, ci sta. Qualcosina è arrivata anche da Real Madrid, che ha riscattato Nico Paz, è suo, ma era già suo, e adesso la notizia è 60 milioni per il Como, dove si tiene un'opzione Real di recompra a 80. Ci penserai Como? Io ho sentito molti rinunciatari dire no, ma col fair play non lo possono fare, tutto occhio, il fair play lo terrei da parte, perché loro partono da zero e potrebbero anche andare all in, certo, in un'operazione sanguinosissima, e sperando in una recompra l'anno prossimo di nuovo del Real Madrid, e portando da 10 milioni di valutazione ottenuta come riconoscimento su Nico Paz, magari a 30, aggiungendo quei 20, no? Di recompra su Real l'anno prossimo, e mettere a posto con una cessione da 80 milioni nel secondo bilancio, sempre che Europa sia ancora per il Como, le esigenze legate al fair play finanziario. Funziona realmente così? Non lo so, ve lo giuro, perché andare a leggere dentro quelle pieghe dei regolamenti UEFA è impossibile. Li conosciamo perché comunque la Juve è coinvolta, si parla di 15 milioni che devono chiudere entro il 30 giugno, dove Miretti diventa l'identikit perfetto per mettere a posto la Juve col UEFA e non prendere sanzioni. Sì, si parla di una sessantina di milioni di cessioni in opera per la Roma entro il 30 giugno. Quella più importante è quella di Sulé per il Borussia, ma ancora è da vedere, entro il 30 giugno per non prendere eventualmente sanzioni. Sì, ma quali sono queste sanzioni? Perché alla Juve l'anno scorso è arrivato una notifica, possiamo chiamarla così, faccio un riassunto sommario, andandoci cauti perché sono quotati in borsa, non vorremmo mai creare delle oscillazioni verso basso, che non è il caso, però sono finiti sotto osservazione fondamentalmente, e la paura era quella che potessero addirittura bloccarle il mercato, che diciamo che è il livello medio delle sanzioni, che partono da sanzioni pecuniarie, blocco del mercato, quindi coefficiente zero, chiamiamolo così, tra attivi e passivi di mercato, fino all'esclusione dalle coppe. Va bene, Sul pomo mi viene da dire che leggendo i riassunti dei regolamenti UEFA, quelli fatti meglio, le fonti sulle 24 ore, Calcio e Finanza, per la prima parte, quello legato ai bilanci, l'UEFA concede nel triennio 60 milioni di perdite, dove dentro quelle perdite vengono poi scontati investimenti sul settore giovanile e struttura. In questo senso il Como avrebbe un triennio per mettersi a posto, quindi occhio, perché per me il Como, se gli viene il capriccio, visto che comunque di certo non hanno quel problema, potrebbero anche pensarci. È vero che se 60 li metti lì, poi devi fare anche la squadra per la Champions. Fabregas, lo sapete, ha le sue esigenze, decide tutto, e dal punto di vista economico l'unico limite, questo sì, del Como è il fair play finanziario, va bene? Quindi però io terrei una finestrella aperta, poi se sarà Inter o altre squadre europee lo scopriremo solo vivendo. Andiamo in pausa.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,12%, anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
4: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
5: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
6: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
5: E cosa fanno? Magie?
6: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
5: Funziona! Incredibile!
6: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
5: Per info, emilianamacchineufficio.com.
7: Comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
8: Modello? Modellino vorrei dire.
7: No, no, modello.
8: Sì, dai, a quel prezzo sarai modellino.
7: E invece?
9: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
10: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
11: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
12: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Portalame.
13: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
14: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
13: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
14: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
14: www.sorcevannini.it.
15: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: E allora siamo tornati e... con i vostri messaggi ovviamente al 366-402-4022 abbiamo riassunto un po' la... la giornata, no? Sul lato almeno Fortitudo, anche se in realtà era la chiusura di ieri e continua a dire avanti con le conferenze, ragazzi, noi siamo qua. Perché? Perché nel calcio tutto è fermo, soprattutto Bologna. Soprattutto Bologna, dove in queste settimane un po' di scetticismo, non l'ho nascosto, sulle operazioni legate alla Juve, tra Bologna e Juve, difficilissime per tanti motivi. Intanto le condizioni della Juve, che vi ho detto, fino al 30, che potevano diventare anche un'opportunità. Hanno fatto bene i colleghi a cavalcare l'opportunità che poteva essere cercare di risolvere qualche problema alla Juve in vista degli oneri che devono rispettare entro il 30. Molto difficile però nelle condizioni. Quella più affascinante sicuramente poteva essere quella legata a una doppia fase temporale. Bologna sistema un problema prima prendendo Miretti da qua al 30 e dopo la Juve al Bologna pagando la clausola per Lukumi. Non è così. So che qualcuno ancora punta, non è così, attenzione, mai dire mai, però continuo a ritenere questa opzione praticamente impossibile. 14 milioni, 15 milioni per Miretti, Bologna non li paga, punto. Non credo che sia un apprezzamento del giocatore che manca, ritengo che sia più che altro una questione legata alle uscite che Bologna deve fare. Non credo che Lukumi, per quanto magari lui veramente gradisca la Juve come destinazione, non lo biasimo per questo, per quanto la Juve qua desti certamente poca stima, desti perplessità e di conseguenza oppure la causa, mettiamola così, è una poca stima, una disistima che c'è nei confronti sempre della Juventus, ma ci sono altre 4, 5, 6 squadre molto interessate a Lukumi che in questo momento, è evidente, hanno deciso di non fare il passo e pagare la clausola direttamente, ma che sono assolutamente disposte a sedersi e cominciare a parlarne. Qualcuno l'ha già fatto? Estero. Qualcosina di Premier è uscito, c'è la Spagna,
8: c'è la Bolognini
7: che Lukumi lo prenderebbe in prestito però con diritto di riscatto, lo vuole valutare prima e quindi io non trovo da qua a breve la pista Juve una pista percorribile. Non trovo Miretti un giocatore che può venire a Bologna oggi, può arrivare a Bologna magari ad agosto se nessuno avanza una proposta per Miretti. Ma ad agosto, forse agosto sono stato largo? No. Cosa succede quindi? E succede niente, succede che appunto viva il basket, è Dario che ci dà una mano ad andare avanti. Poi sempre notizie Bologna, comunque una notizia è arrivata, cioè quella che Raimondo non passa da Valles e va direttamente in ritiro con Frosinone. Ottima notizia per me, alla fine la soluzione migliore resta quella che giochi più possibile. Troverà posto nel Frosinone in Serie A? Beh, partendo dagli 11 gol dell'anno scorso, in un'ottica di continuità, perché no, ha più possibilità di giocare più minuti, mettiamola così, lì, che a Bologna l'anno prossimo, a meno che in ritiro no. Però mi sembra una buona soluzione, così come quella di Caccavo, che vada a giocare il prima possibile, magari in Serie B, cosa che tra l'altro proprio Frosinone, ma non solo, stava sondando. Per il resto sono dispiaciutissimo, ma vi giuro non c'è niente. Quindi c'è un grande c'è un grande, che cosa posso dirvi ragazzi, è veramente comunque anche presto, cioè non è che adesso c'è tutta la crisi, sì la crisi c'è, però è anche giugno, dai. E quindi ovviamente chi è disposto a pagare tanto, perché poi tra l'altro in questa fase di mercato cosa succede? Fino alla fine di luglio i prezzi sono alti, e quindi comunque poche squadre in questo momento si possono permettere il lusso di dire io pago il prezzo pieno, perché me lo voglio prendere subito. Non voglio avere storie, non voglio aumentare il rischio, e va bene, pago. E quindi in questo contesto figurati l'Italia, no? E quindi anche in Inghilterra alla fine lo vedi, sono comunque le società più ricche che stanno facendo tante cosine. Il Tottenham sì. Ma oggettivamente c'è pochissimo mercato e solidarietà, quindi a chi deve comunque fare pagine e pagine oppure programmi e programmi di mercato. Apriamo quindi di nuovo la parentesi abbonamenti, no, speriamo di no. Vi è andato da fare, ma siamo stati abbastanza sul pezzo. Poi se ci sono delle domande, io ve l'ho detto, io purtroppo da non consumatore di abbonamenti faccio molta fatica a trovare una media. Come vi ho detto ieri, il mio riassunto è: meno male non hanno aumentato i prezzi. Poi su tutti i dettagli, per l'amor di Dio, si aprono ovviamente e sono molto più attendibili i giudizi e i commenti di chi poi alla fine le vive quelle esperienze. Ciao Manfredi, dall'app per fare abbonamento le due tipologie base e plus sono invertite. Ottimo, per fare quella che devi, per quella che vuoi devi cliccare l'altra, quindi ok, avranno fatto un refuso scrivendo l'URL, montando la pagina e scrivendo l'URL, mandando l'indirizzo nella pagina opposta. Può succedere, sono antichi refusi che fanno parte di chiunque abbia lavorato un paio di giorni su WordPress. Capita, adesso correggeranno. Hai fatto bene a segnalare, lo segnaliamo, quindi occhio a quando cliccate, tanto c'è il prezzo che comunque non di solito è quello che ti dà la conferma che qualcosa non torni magari, quindi occhio comunque che finché non invertono gli URL, gli indirizzi, in poche parole i permalink sono da c'è da stare attenti a non fare l'abbonamento sbagliato, va bene. Buongiorno Manfredi, ho sentito ora allora Dario E gli abbonamenti premium e standard sono invertiti. Sì, l'abbiamo appena detto. Mia figlia ha rinnovato l'abbonamento Curva Burgarelli proprio stamattina. Come deve comportarsi? Ora l'ascolto per radio. Grazie Antonella da Trebbo. non, che se l'ha già fatto bene, se poi ha sbagliato il tipo di abbonamento bisogna chiamare Bologna. Se ha sbagliato, speriamo di no. Dov'è? Qua Manfred, ehi là. Le sanzioni pecuniarie sono pagabili in più rate oppure no? Io credo in più rate. Saluti Andrea, non lo so, non ne ho la più pallida idea, sai? Non so se hanno delle scadenze perentorie, non ne ho idea. La Roma dovrebbe aver già preso 6 milioni, un paio di multe, e poi ad arrivare al 30 se ne aggiungono altre. Però anche sta cosa non funziona, cioè, adesso non è per far polemica, ma anche l'UEFA sembra che proprio voglia far cassa, eh? Sembra, per l'amor di Dio, non voglio dire proprio per far cassa. Ciò detto, non è detto che si possa andare più in là comunque del 30 senza subire altre sanzioni, come vi ho detto, oppure addirittura provvedimenti ancora più seri. Dario, posso chiederti una cosa prima di andare via? Riusciamo a mettere anche l'introduzione della conferenza di ieri, che così chiudo il cerchio? Ok, allora vi faccio sentire l'introduzione di Guerri della conferenza ieri in Fortitudo, così chiudiamo anche l'argomento basket.
9: Io ringrazio Bianchini perché ha avuto coraggio, perché a un certo punto ha deciso che avrebbe rinunciato agli spazi, o perlomeno ai compensi per gli spazi che gli venivano dati dalla città metropolitana, in funzione di un progetto che nasceva ma che non era definito. Ringrazio Matteo che ha detto: va bene, io mi rendo garante di una situazione di equilibrio, che se qualcosa dovesse andare storto la proteggo io patrimonialmente, e da qui abbiamo iniziato a ragionare di quello che avremmo fatto. Anzi, io chiedo ad Andrea, come se fossimo al congresso di Vienna, quello era stato un po' più sfortunato, di fare una firma, io la faccio dall'altra parte, e in questo momento l'SG e la Fortitudo lavoreranno assieme in maniera ufficiale.
10: I punti basilari di questo accordo sono sostanzialmente tre. Il primo è che noi diamo disponibilità, come diceva Rossano prima, alla prima squadra di allenarsi la mattina. Quindi la mattina in Furla noi abbiamo rinunciato a quelli che erano una delle nostre fonti di guadagno tranquilli e sicure. I miei amici del consiglio direttivo lo sanno, anche Marco, quanto io ho, non dico discusso, però ho cercato di fare capire bene che cosa volesse dire rinunciare a dei soldi sicuri, perché la città metropolitana, grazie al cielo, pagava bene. Però io ci tenevo davvero che la squadra tornasse ad allenarsi in Furla. Voleva dire riprendere un percorso, secondo me, interrotto, Marco, anni 90, sì, con l'era Seragnoli, secondo me. Prima la squadra si allenava in Furla, gravitava all'interno della Furla, viveva la Furla, chi giocava in Furla, quindi i ragazzini, vedevano i giocatori, quindi c'era un rapporto meraviglioso. Mi hanno portato ultimamente delle foto che ho fatto anche vedere del Barone in Furla, non vestito da basket ma in borghese, che gioca con i ragazzini, cioè sono foto meravigliose. Questo voleva dire davvero che cosa c'era tra la prima squadra e tutto il resto. Allora, veramente, questo vuole dire riprendere un percorso per tanti motivi interrotto, ma che secondo me ne vale la pena. Noi siamo legati alla Curia, alla quale dobbiamo dire grazie, al Cardinale Zuppi che ci dà i locali, però per il resto noi siamo assolutamente autofinanziati, forse penalizzati, perché noi, per quando c'è l'assegnazione delle palestre, noi abbiamo la Furla, quindi noi siamo penalizzati, noi abbiamo dei punteggi in meno perché abbiamo uno spazio di nostra disponibilità. Secondo punto, le giovanili. Quindi noi ci siamo dati disponibili e stiamo già facendo, poi vi dico come, a mettere in pista o in campo tre squadre giovanili, le tre squadre giovanili che la Fortitudo vuole. Allora, essendo in A2 non ci sono necessità da regolamento di avere le tre squadre di eccellenza, però noi vogliamo averle perché siamo perfettamente consci che un Under 19 eccellenza è un aiuto alla prima squadra, non possiamo non farlo. E per fare questo ci siamo attrezzati, abbiamo creato una struttura apposta per le squadre d'eccellenza, quindi non solo tecnici, quindi allenatori, vice allenatori, ma abbiamo una struttura apposta fatta di dirigenti, fatta di segretaria, fatta di fisioterapista, fatta di preparatore. Lo staff medico penso che sarà condiviso, perché credo che anche questo è importante, cioè sinergie vere tra la 103 e noi, credo che sia importantissimo. Quindi è con davvero grande piacere che noi mettiamo in pista queste squadre. Tra l'altro si è deciso, dopo averci pensato, di fare giocare nella Serie C la nostra Under 19, forse con qualche senior aggregato, ma noi vogliamo veramente fare crescere questi ragazzi, perché è importante che giochino. I campionati senior sono per certi versi più importanti dei campionati giovanili nella loro formazione tecnica e di giocatori di basket. Se vuoi diventare un giocatore di basket devi passare dalle senior, non c'è alternativa, quindi è giusto che sia così. Quindi settore giovanile sarà nostro, non sarà una fusione con la Fotodu Academy. Se volete sapere cosa succederà alla Fotodu Academy lo chiedete a Rossano, perché è di proprietà del consorzio, quindi non è una fusione. Noi rimaniamo autonomi, siamo autonomi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle decisioni. Chiaramente tutta quella che è la parte tecnica sarà condivisa, e ripeto, ci sarà Cavina che verrà a fare degli allenamenti con noi, degli individuali, cioè cerchiamo davvero di creare una sinergia che sia importante e che sia davvero utile alla crescita dei nostri ragazzi. L'ultimo punto gliel'avevo promesso.
9: Ve lo leggo: con il presente accordo Fortitudo manifesta la propria volontà affinché le sia concesso l'utilizzo del marchio sulle divise sportive ufficiali di gara e per il materiale e il merchandising. Con il presente accordo SG si impegna a concedere alla Fortitudo il diritto di utilizzo del marchio per i prossimi 20 anni decorrenti da oggi. E quindi abbiamo pensato di fare una cosa che sopravviverà probabilmente, almeno dal punto di vista sportivo, dal punto di vista fisico, speriamo di no, ma che sopravviverà a noi.
10: Ok? Sì, questa è una cosa importante, ci dà stabilità alla 103, credo.
9: E dà continuità. Poi, sempre alla luce di quello che vi diceva Andrea prima, questa sinergia forte che noi vogliamo costruire passerà da alcuni punti che sono essenziali, quindi la selezione di alcune figure di ragazzi che possano allenarsi se ne hanno le qualità, e ne abbiamo individuati alcuni, in maniera continuativa con la prima squadra. Vuole dire che uno degli allenatori del nostro staff, in cui noi crediamo molto, che è Tosarelli, che è qua presente, allenerà una delle squadre che vestiranno la maglia SG e che rappresenteranno il nostro settore giovanile. Vorrà dire che il nostro capo allenatore e lo staff del nostro capo allenatore dedicherà un paio di mattine al mese o un paio di momenti al mese per andare a lavorare sui fondamentali dei ragazzi. Vorrà dire che alcuni dei nostri componenti staff tecnico andranno a vedere le partite, andranno a capire cosa possono fare per aiutare la crescita di questi ragazzi in un processo che è vissuto con totale indipendenza delle due parti, cioè non sarà mai un componente della Fortitudo che dirà è meglio questo dell'altro, ci mancherebbe altro. Noi abbiamo già una bella cosa da smazzare, quindi siamo concentrati su quello, però farlo assieme, viverlo assieme, condividere soprattutto i momenti difficili o le scelte difficili, credo che sia una cosa che aiuterà tutti.
11: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
12: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
13: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro

0: Capodanno.
1: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
2: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
3: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
2: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
3: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
10: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
9: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
11: Quest'estate parti con Opel. Yes,

0: Rata finale 11.353 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
2: Marco, pronto per lo stadio?
3: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
2: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
4: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
3: Davvero?
4: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
5: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: E allora, ben ritrovati, ci facciamo queste chiacchierate di fine giugno, dai, insieme. Oggi, poi tra l'altro, venerdì è l'ultimo giorno, non credo che in questo weekend capiterà qualcosa di sorprendente, però buttateci sempre un occhio, comprate i giornali e vedete un po' nel weekend se succede qualcosa. Però le premesse ve le ho fatte, non per essere pessimista, per l'amor di Dio. Poi di Miretti so chi vi divide, non a qualcuno piace, a qualcuno non piace, ma io ve l'ho detto, a me non esalta, ma penso che Miretti, per esempio, a Bologna potrebbe fare anche molto bene. Però ritorno a dire, senza aver visto neanche un allenamento di Tedesco. Un allenamento di Tedesco a Bologna, poi, cioè, io non. Come facciamo a fare sto mercato se ancora non abbiamo parlato con lui, le idee che ha per il Bologna, capire meglio come l'ha visto nelle partite che ha seguito, ne ha seguite sicuramente tante, nei confronti che avrà con i giocatori, dove dovrà intervenire di più, a centrocampo, vorrà dei terzini diversi. Non ne ho la più pallida idea, quindi anche qui diventa molto difficile fare anche solo prospetti di mercato. Mi sembra però, e questo va riconosciuto a tutti quelli che hanno fatto fin qui il nome di Miretti come un nome caldo, che piace a Sartori e a Di Vaio. Ecco, questo si può dire assolutamente. A voi un po' meno, però evidentemente se piace a Sartori e Di Vaio si può desumere anche il fatto che un centrocampista tecnico, perché è tecnico comunque come Miretti, nel Bologna di Tedesco ci sta, e quindi che comunque nel mese di luglio si lavorerà per cercare di portare un Miretti o comunque un giocatore con quelle caratteristiche qui. Ci fosse stato italiano, lo ripeto per la centesima volta, ma perché lì infatti cambia tutto. Magari avremmo cercato due mediani di gamba, di corsa, di contrasto, quello che un po' è mancato forse nel Bologna di Italiano, che non reggeva più il 4-2-3-1. Vediamo. Radio Manamana ieri mi scrive, saluto, e mi chiede di Freuler. Stanno partendo adesso a Roma su Freuler, che potrebbe arrivare a Roma svincolato. Evidentemente giù ne parlano ora un po' di più. Remo ha passato il turno e vi dicevo che rispetto ad Orsolini la risposta di Remo secondo me arriverà prima. Non è cambiato niente dal forse, proprio niente, perché in questo momento lui sta tranquillo e pensa al mondiale, ci sta. Però visto che parlavamo di centrocampo, l'uscita di Remo o la non uscita di Remo cambia un bel po'. Anche perché Bologna ha Ferguson, Remo, Moro, Obega, se rimangono tutti e quattro, poi dipende se giochiamo 4-3-3 o 4-2-3-1, se giochiamo 4-2-3-1 non c'è spazio per nessuno. Anche lì diventa difficile fare prospetti e scenari di mercato, no? Vabbè. Però se vogliamo chiacchierare di qualunque cosa lo facciamo insieme, io la prenderei così, prendiamoci un po' di chiacchierate fino alla prima settimana di luglio, poi inizia il ritiro col raduno, prima, quindi ci sarà una fase di pre e tutto, e lì dai, incomincia a cambiare un po' la musica e si incomincia a introdurre una nuova stagione. Ah, si va a giocare a Brighton a Ferragosto, bella perché è proprio la settimana prima della partita, la prima con la Lazio, brutta perché si gioca di lunedì alle 18, vergogna, va bene, l'abbiamo detto, e però è un'amichevole seria. Così ne prendiamo tre subito là, saranno anche un po' più avanti di noi, di solito gli inglesi stanno già belle cariche nella seconda metà di agosto, sono belle avanti, sono un po' più avanti di noi, vedremo se sarà così. Adesso a parte gli scherzi, sarà un test, quello sì, è la prima amichevole solida che ci darà un po' la dimensione e ci introdurrà al nuovo campionato. Quindi bella data. Chi potrà andare a Ferragosto a Brighton non lo so, io credo che sarò in ferie, vi dico la verità, quindi io non credo che andrò, perché una settimana ma faremo le dirette da dove sarò, quindi ferie fino a un certo punto, e la seguiremo ovviamente con Leo o con chi per lui, a seconda di come sono i programmi di Leo. Anzi, proviamo a sentire Leo a Luna, una vigliacca così, gli chiedo se va a Brighton. Adesso gli scrivo, va bene, no, niente vigliacca. E questo l'abbiamo letto. Ciao Manfred, ciao Ale 72, ti mando questo di ieri che non hai fatto in tempo a leggere. Certo, dicevo che mi spiace disilluderti, ma penso che sul tema stadio tu sia indietro. Bisognava prendere atto che il progetto Dall'Ara chiuso che il progetto del Dall'Ara era chiuso e iniziare a parlare di un nuovo almeno 2 anni fa, ma è quello che ho detto ieri. Però ora è già tardi per il nuovo, non si farà di sicuro per Euro 2032, questo sono d'accordo con te, e quindi non lo farà saputo, che certo non ha prospettive di ancora 10 anni. Qui ti metto un forse. Del resto Fenucci, che va sempre letto tra le righe, è stato molto chiaro nell'ultima conferenza in proposito, dicendo che lo stadio non è più una priorità per il BFC. Spiace per la disillusione, ma la penso così, in Italia si va troppo lenti su questi temi, a Bologna più che altrove. No, tu sei perfetto, ieri dicevo perfetto, forse c'è solo il passaggio dei 10 anni che non la vedo come certezza, perché c'è un passaggio adesso di consegne in federazione e poi ci vorrà il governo, ma c'è un commissario straordinario che è delegato per questo proprio, soprattutto la legge sugli impianti, e vedremo cosa ne verrà fuori, no? Quello che chiedono fondamentalmente, che chiederà la FIGC, immagino sia proprio i tempi legati, la burocrazia, quindi tutta la questione legata all'urbanistica e quant'altro, trovare una deroga utile ad abbattere i tempi. E lo dovranno fare, perché in ottica 2032 questa è una necessità. L'indipendenza della federazione non arriva a scavalcare, mi spiegano, una legge dello Stato per quanto riguarda gli impianti. Bene, il primo passaggio delle diverse riforme che tratterà Malagò sarà questa. Quindi, se in vista del 2032 ci saranno delle deroghe bazza, detta in bolognese volgare, o più comodo, che permetteranno di costruire impianti ex novo in poco tempo, parliamo soltanto di parte prassi burocratica, non metto dentro il discorso di fondi, finanziamenti e quant'altro, come invece auspicava Percassi e tanti altri, ma a quel punto, spinti probabilmente dalle esigenze di città come Roma, Napoli e Milano, che come vi ho detto non sono Firenze, Bergamo e Bologna, per fare degli esempi brutti, quindi ci sarà più pressione, città come Bologna, Palermo, Cagliari e quant'altro dovranno avere la forza di sfruttare quella scia nel senso quell'effetto scia, e accelerare e cogliere l'occasione. Per questo vi ho detto, è oggi o mai più. E per questo vi ho detto che nel giro di breve, perché questo è, capiremo quante saranno le reali intenzioni a Bologna di farlo o non farlo. Su questo aspetto, in maniera molto cinica, me ne rendo conto, vi ho anche detto, ed è un discorso un po' lungo, lo frazioniamo, dai. In Bologna, e non capisco lo stupore o la difficoltà ad accertarlo da anche colleghi, fu molto chiaro: attendere nei 10 anni, in Bologna si deve autofinanziare. Fu detto, e andò benissimo 10 anni fa, non va più bene ad alcuni colleghi oggi. Al tifoso a me va benissimo, perché lo capisco, al collega no. Questa è la prima cosa, perché se no alzavi la mano 10 anni fa e dicevi no, l'autofinanziamento a Bologna non va bene, punto. Io da critico mi occupo di questo: l'autofinanziamento nel calcio italiano è una cagata pazzesca, va bene? E poi te ne assumi anche le responsabilità, perché a quanto pare oggi è quello che purtroppo per forza devono rincorrere più o meno tutti, tranne chi continua a metterne, perché ha voglia di farlo, ok? E beati loro, sia chiaro. Quindi questo aspetto sicuramente è un dato. Se dovessero aprire strade più percorribili per costruzioni di impianti, è anche più facile che al calcio italiano si avvicinino con più interesse anche non solo gruppi imprenditoriali, ma anche fondi di investimento che magari nelle speculazioni edilizie, che ha in Italia la parola speculazione spaventa, interessano, perché dentro il loro fondo si trovano comunque anche spesso expertise come real estate e cose varie, fa parte un po' più del progetto, no? Fondo. I fondi hanno solo un limite, che dal punto di vista sportivo l'autofinanziamento, la sostenibilità è una prerogativa rinunciabile, perché sono fondi che poi alla fine, come scopo ultimo, è ottimizzare gli investimenti dei propri, scusate la ripetizione, investitori, no? Però per dove è arrivato il Bologna oggi, e io ve l'ho detto, e poi andiamo in pausa, se mai saputo oggi dovesse cedere a un fondo, l'unica cosa che potrebbe cambiare, ma attenzione, se saputo non ha intenzione di fare lo stadio, e io questo non lo so, è che magari si continuerà sull'autofinanziamento, ma arriverà un gruppo che magari sullo stadio avrà molto interesse di investire. E allora vi ho detto, se per caso oggi il proprietario del Bologna non avesse più questa fotta, detta in maniera brutta, forse l'arrivo di un fondo potrebbe, se non altro, accelerare questo processo. Ma immediatamente dopo, il giorno che si taglia il nastro, nel 2032, nel 2033-34, la cosa che dovrei augurare a Bologna è che torni un nuovo investitore di stampo magari americano, che non rappresenti per forza un fondo, dove nel fondo il rischio, vi ripeto, è che poi l'iniezione di capitali a perdere non diventano di certo una prassi scontata, anzi molto improbabile. Questo è come lo penso io. Andiamo in pausa.
8: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
9: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
10: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Da da Ricci Casa. Un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano, Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Dal 26 giugno al 6 luglio torna in Via Lirone a Castelmaggiore la tradizionale festa dell'unità.
14: Tutte le sere cultura, dibattiti, musica, spettacoli, la buona cucina tradizionale con pasta fatta a mano, taglieri e crescentine e uno sfizioso menù di pesce. Ristorante aperto tutte le sere dalle 19 e la domenica anche a pranzo solo per asporto. Festa dell'unità a Castelmaggiore dal 26 giugno al 6 luglio.
15: Per info e programma seguici su Facebook e Instagram PD Castelmaggiore.
16: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
17: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
18: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
18: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
19: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
20: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
19: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
20: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
21: Angelo, perché ti affidi?

0: 049-6386.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, La Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
3: Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. È l'ultimo modello.
4: Modello? Modellino vorrei dire.
3: No, no, modello.
4: Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
3: E invece?
5: Nuovo KGM Corando da 19.900 euro. Con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
6: Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
7: Scopri la gamma KGM anche a GPL.
8: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale KGM. Nel Temporary Store Auto Più a Bologna in Porta Lame.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Allora, siamo rientrati, stavo rispondendo, vabbè dai, partendo qua. Secondo me al tifoso medio, anche se un po' più avanti, poi recupero indietro, ve lo prometto, dà un po' fastidio quando ad ogni inizio mercato il presidente Saputo dichiara di volere rientrare dall'investimento di 20 o 30 milioni, punto esclamativo. L'obiettivo è l'autofinanziamento, allora sarebbe più logico investire tutto ciò che entra, costi vivi a parte. Amico mio, con tutto l'affetto, e qui vi giù di antipatie e robe varie, perché io sono imbeccato da Casteldebole, come scrivono le mie gruppi, o addirittura ieri Benny. Il problema è l'approccio che uno ha al tema in questione, e il discorso rientrare è un termine utilizzato dai colleghi. Io non utilizzerei rientrare, per quale motivo? Non ho mai letto, e non sono a conoscenza, che Saputo abbia preso un solo euro e messo in tasca. Quindi rientrare di un investimento, lui ha più o meno investito, mi risulta, 290 milioni, quasi 300, nel Bologna. Di quei 290 non gliene è rientrato uno. Non ho mai letto in un bilancio, nella chiusura di un esercizio, gli utili vengono divisi tra, no? Mai letto, mai. Tra l'altro non mi sembra neanche prendere lo stipendio. Quindi di 290 milioni messi dentro, io ad oggi, e sfido, invece se sto sbagliando qualcuno me lo dica, chiama, dice no guarda te lo faccio vedere io qua, bene. Fino a quel giorno la parola rientrare porta, e qui tu sei l'esempio e ti ringrazio, le persone a ritenere che Saputo ogni anno prenda e metta in tasca. Chiaro? Ora, qual è il mio mestiere? Cosa dovrei fare io? Informare o portarti all'errore? Io cerco di spiegartelo, ci provo. Lo faccio bene, lo faccio male, questo è soggettivo. Non ho le capacità per essere più chiaro possibile. Dovremmo cercare di esserlo tutti. Ma sicuramente se io dovessi parlare così per parlare, dicendo sai, se quest'anno Saputo deve rientrare di 20 milioni, la chicca, immagino che la prima cosa che pensa, dice ah, deve recuperare 20 milioni. Quindi da 2,90 portare il suo investimento a 2,70. Ora, il primo rischio è appunto che uno pensi, prende e mette in tasca. Vi ricordo, per esempio, un'intervista che rilasciò in Canada ormai 2 o 3 anni fa, ve l'avevo fatta anche ascoltare, lui dichiara proprio alla TV canadese, io non ho mai preso un soldo e messo in tasca. Mai. Quindi l'ha detto anche lui. E secondo me questo è svilente per lui. Diverso invece il discorso di non metterne più. Quindi sono arrivato a 2,90 nelle sue idee, che cavolo ne so, 12 anni fa c'era, io ci metto 250 milioni, ho fatto 40 milioni in più, basta, fine, non lo so, l'ha detto? Non l'ha detto, ma magari lo pensa. Nei fatti, ad oggi, da 2 anni, vedo che i mercati del Bologna sono autofinanziati. Bene. Quindi mi sembra che sia arrivato il momento che aveva annunciato più di 10 anni fa ormai. Benissimo, e siamo arrivati a questo punto. Poi, se l'obiettivo è l'autofinanziamento, allora sarebbe più logico investire tutto ciò che entra, bravissimo, arriviamo a quest'altro punto. Ora, se quando ogni volta si apre mercato nessuno spiega come funziona, le regole che poi alla fine governano il mercato, per esempio i parametri che ci sono in Serie A, per evitare che poi si debba ricorrere a liquidità e iniezioni di capitale dentro l'azienda, allora devi spiegare che c'è per esempio la regola del costo del lavoro allargato, che è il nuovo parametro aggiornato alle regole UEFA che hanno inserito adesso. E che cosa dice? Che per 100 milioni che ricavi, 70 li puoi investire.

0: che per 120, 130 tu fai 80, 90, come si fa? Che dovrebbe essere il contrario, quindi le voci sono invertite. E come si fa? Si vende plusvalenze oppure iniezioni di liquidità. Ti è chiaro questo aspetto? Bene. Se è chiaro questo aspetto, ti torna che poi alla fine, nel conto complessivo, nella gestione complessiva, no? Del club, quello che spendono va tutto dentro. Capisci? Tutto. Se poi chiudono con 10 milioni di utile, 14 milioni di utile, qualcosina finisce in cassa, poi bisogna vedere cosa, perché poi tra plusvalenza e quant'altro non tutto finisce in cassa. Quindi l'utile non è la cassa, chiaro? Ma qui andiamo nel dettaglio, non è importante. Benissimo, ma l'importante è che vengano tenuti dentro, verranno messe una parte, quello che c'è oggettivamente viene messo in casa a riserva e tante saluti. Mai visto una sola volta in un bilancio anche positivo che vengano divisi gli utili tra i soci, capito? Questo lo chiudiamo una volta per tutte. Ora, l'ho spiegata bene, l'ho spiegata male, io non lo so, ma io non capisco come sia ritenuto accettabile ancora oggi, nel 2026, che ci siano tifosi che giustamente ritengono che si rientri di 20-30 milioni di un investimento per una descrizione clamorosamente sommaria e approssimativa fatta da chi poi dovrebbe poi avere il compito di informare, non far confusione nel tifoso. Al tifoso interessa, non interessa, fa parte della soggettività, ma a chi interessa almeno che abbia due informazioni un pochino più complete, se no diventa inconcepibile. Chiaro? Finita la noia. Ci ho provato, non lo facciamo più. Buongiorno Manfredi. Nemmeno io credo a Miretti, soprattutto a quelle cifre. Io ho una mia personale idea sul mercato, ovvero che inizieremo a sistemare alcune pedine come il terzino sinistro con dei parametri zero stile Miranda. Può essere, se ci riescono, bravi, se sono come Miranda. Poi più avanti faremo cessioni e acquisti a pagamento. Ciao da Luca, vediamo. Ciao Manfre, grazie. E come vedi la situazione in porta? Quali sono secondo te gli orientamenti della società e come invece ti regoleresti tu? Oh, guarda, come mi regolo io non interessa a nessuno. Cosa faranno loro dipende da cosa vogliono fare gli altri. Intanto Pessina va a farsi l'Under 19 quest'estate, benissimo. Da quel che ho capito, ma così un po' sondando, Ravaglia vorrebbe giocare. Ha anche la possibilità di farsi vedere da un nuovo allenatore, quindi sovvertire anche le gerarchie. Magari a Tedesco piace più Ravaglia di Skorupski. O magari Pessina piace più di Ravaglia e Skorupski, non lo so. Adesso c'è un nuovo allenatore, deciderà soprattutto lui. Se fossi Ravaglia, però, andrei a giocare altrove. Non perché non è all'altezza del Bologna, se per Tedesco lui sarà il nuovo numero uno, a me va benissimo. Ma perché credo che per come è andato l'anno scorso giocare a Bologna è complicato, lo è stato per tanti, vi avevamo fatto alcuni esempi, no? Quindi se dovessi dare un consiglio a Fede è, se veramente il Toro, per esempio, che è una piazza stupenda, sì, c'è un po' da un po' di tempo malcontento con Cairo, ma in ogni caso io al Toro ci andrei subito, anche perché loro un primo portiere non ce l'hanno in questo momento, quindi si giocherebbe ottime carte in una piazza ottima con una tifoseria fantastica e una maglia. Per me dopo il Bologna c'è il Toro, per dire, per mille motivi, perché se tifi Bologna non puoi non avere simpatia per il Torino, secondo me, no? Quindi gli consiglierei questo. E a Pessina consiglierei la stessa cosa, di andare a giocare. Ergo, allora, ritornando sui movimenti dei portieri, servirebbe un portiere. Assolutamente sì. Audio.
1: Ciao Manfred, sono Lorenzo Tenerife. Beh, è evidente che con Raimondo sono d'accordo tra Bologna e Frosinone che posso giocare, logico. Non penso che sarebbe rimasta a Frosinone. Verrà tenuto sotto osservazione, si giocherà la sua stagione in Serie A, si presume.

0: comunque una primissima scelta, per cui penso che sia la soluzione migliore. Poi dopo si vedrà. Ciao da Lorenzo.
1: Poi si vedrà, sono d'accordo comunque con te. Ciao Lorenzo, goditi Tenerife. Audio.
2: Ciao Manfred, io parlando con un gruppo di amici che come me non sono, non seguono il basket ma seguono solo il Bologna, e ce ne sono, nonostante quello che si pensi, magari ce ne sono, e siamo un po' infastiditi dal fatto di avere questa sensazione che il comune di Bologna voglia un po' usare due pesi due misure. Abbiamo la sensazione che cerchi in qualsiasi maniera di agevolare con strutture, infrastrutture, sedute o in alcuni casi praticamente regalate, se non direttamente da enti da lui controllato, mentre per il Bologna si pretenda sempre che questi investa in strutture stravetuste come lo stadio, come affitto dello stadio, o in progetti fatti dove vuole lui, come vuole lui, addirittura con il nome che vuole lui. Clamoroso era la Fico Arena a Fico.
1: Oddio, di preferenze, secondo me non di favorire una e non l'altra, secondo me no. No, si è presentata l'opportunità in fiera, l'hanno fatta, tra l'altro con soldi della fiera, faccio il riassunto, e va bene, a Bologna quell'opzione l'hanno proposta. Certo, l'importo è molto, molto diverso, perché l'impianto è più grande, però l'opzione fiera c'è. Il CAB lo vedo un po' più complicato, per quanto sarebbe già predisposto è. Poi sul naming tutto dipende dagli accordi che prendono. Vale il discorso che facevamo con Zanetti, no? E la sponsorizzazione, il naming dello stadio è una delle voci più importanti nelle sponsorizzazioni dei club di calcio. Cioè quella e la maglia vanno insieme. Se non sbaglio sono le due voci più impattanti, quindi sono importantissime. E quindi mi dispiace per Zanetti, ma presumo che chi paga fondamentalmente si tenga quel privilegio, perché sennò diventa difficile recuperare poi i costi, no? Lo stesso discorso varrà poi per lo stadio, però sullo stadio vedo veramente adesso ancora molto lontana l'ipotesi. Il comune si può dire che in questo senso di positivo c'è, che ha abbandonato, e lì Comune Bologna è in ritardo colpevole, e sono d'accordo col messaggio di prima, perché finito il Covid, capito che comunque i costi stavano schizzando alle stelle, si poteva prendere un po' prima quella decisione e non perdere altri due anni, almeno due, diciamo che si poteva arrivare a oggi due anni fa, sì. Preso atto di quello, ha proposto delle alternative, non ha messo quel muro che c'è sempre stato fino a 10 anni fa, condiviso da tutte le forze politiche, non mi stancherò mai di dirlo, perché c'è chi ha provato a cavalcare, a far propaganda, ma tutte le forze politiche, e era un ordine del giorno, mi dicono sì ma l'hai votato, e quindi non raccontiamoci cose non vere, perché va bene tutto, ma sulle cose dove siamo più attenti anche noi alziamo il ditino, eh? Quindi comune, tutte le forze politiche, ma questo vale anche per i governi con sinistra, destra, non cambia niente, non gliene frega niente a nessuno degli impianti in Italia, e prima c'era la sinistra e poi c'era la destra, e comunque siamo sempre fermi qua, quindi non è una questione di colore, è una questione politica in generale, ma di approccio al tema della politica senza colori, al tema. Quindi adesso, se non altro, registriamo la disponibilità a lasciare perdere Dall'Ara, a collarsi la gestione di quello che sarà futuro poi del Dall'Ara, se non dovesse esserci dentro più il calcio, e partiamo da qua. Però è un po' poco, quindi a ottobre capiremo meglio che strada percorreranno oppure no. E vi ripeto, se no, abbiamo finito di parlare di calcio a Bologna per me. O arriva qualcuno che lo fa, oppure per me il progetto sportivo a Bologna non c'è. Capito? Direi che è abbastanza importante. Mi interessa più questo di Miretti. Ve l'ho detto in 100 modi. mi interessa molto di più sapere quanti stadi rifaranno in Italia e incominceranno concretamente a progettare quest'estate del calciomercato. L'ho già detto, se fossi un tifoso ragionerei così, però capisco che non tutti guardano magari a fra 5 anni e pensano a settembre, ci sta, fa parte del gioco. Ecco, chi si occupa invece di calcio proprio a fondo lo dovrebbe fare. Andiamo in pausa.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
4: Complimenti, hai sbloccato un nuovo livello di mobilità. Sabato 27 giugno scopri nuova BYD Dolphin G DMI da Barchetti BYD in via Gucchi a Bologna. Vieni a conoscere la berlina compatta super ibrida plug-in con un'efficienza super fino a 71 km con un litro. Per tutto il giorno drink orange, omaggi e buffet per tutti.
5: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio.

0: Geely Star Race EMI, un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
1: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
3: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
2: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
7: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Qua, ho rinnovato l'abbonamento, 16 euro di commissioni mi sembrano esagerate, cosa ne pensi? Ragazzi, non entro nel discorso commissioni, non commissioni e via dicendo, non so neanche se le commissioni se le prende a Bologna o un'altra piattaforma, non lo so, ve lo giuro. Quello che so è che quello che ha dato fastidio a tutti sul discorso della cessione dell'abbonamento e rimango combattuto se dirlo o non dirlo, perché poi fai solo della pubblicità a dei talenti, e che poi alla fine se si aprono mercati secondari per le partite con le squadre più importanti del campionato per fare su 2 lire, tutto è lecito, per l'amor di Dio, ma poi non meravigliamoci se qualcuno prende delle misure. Vi dico di più. Sapete benissimo, qualcuno lo sa, qualcuno no, che negli stadi più importanti, dove hanno problemi invece di affluenza, che c'è troppa richiesta rispetto a quello che possono garantire, al terzo cambio di nominativo perdi la prelazione. E io fossi nel Bologna, a prescindere dall'affluenza, lo farei già. E voi mi dite, ah ma le partite alle 18, sì sì le partite alle 18, ma come sempre capita purtroppo, e la vita è fatta così, per pochi furbi la pagano tutti, perché in qualche modo bisogna poi cercare di trovare una soluzione, quindi non lamentiamoci se poi ci sono settori dove è pieno di juventini, di interisti, di milanisti, di romanisti e compagnia varia, parlatene con quelli lì, tra l'altro pagine su Facebook, vogliamo parlarne? Non solo piattaforme di secondari market, pagine su Facebook dove nero su bianco, cash, soccia. Allora c'è poco da piangere, ragazzi. Io poi non è che voglio, poi vi ripeto, tutti quelli che invece lo passano a papà, a sorella, a fratello, ma per l'amor di Dio, c'hanno ragione. E avete ragione, soprattutto in un campionato dove ti mette la partita alle 18, la partita alle 12 e magari uno c'è. Quella alle 12 va bene, quella alle 18 è veramente una roba allucinante. E neanche a farlo apposta, la prima di campionato è lunedì alle 18. Cioè, non so cosa dire. Lì però bisogna poi parlare con chi fa i calendari e chi decide queste cose qua. Cioè, i club poi si adeguano. Come la fai la sbagli, te ne accorgi da prezzo, perché io ho fatto lo standard dei distinti e il prezzo finale era 620, quindi sono tornato indietro, ok, perché il premium costa 620. Ciao Manfredi, chiedo scusa, ma i cosiddetti refusi io le vedo come mancanze da migliorare, aprendo una campagna abbonamenti. Sì, questa qua è l'app che non mi ricordo, comunque ho presente, dove c'è un'immagine di 20 anni fa. Aggiungo, non disturbo più, alla sezione che ti manda lo store c'è ancora questa foto, sì, l'ho vista, me l'avevano fatta vedere, non mi ricordo chi, forse Dallo, e in effetti lo trovo abbastanza assurdo. Audio? È questo?
3: Sì. Alla Fortitudo, l'SG, finalmente era ora, sono contento che la prima squadra si possa allenare in Furla, che è tutto per la Fortitudo, quindi bene, avanti così, anche per il settore giovanile era ora un po' di svernare tutto quel vecchiume che c'era prima, e avanti così, alla grande, sono proprio felice, ciao.
2: Guarda, te lo dico... Come premesse, parliamo di premesse, dai, anch'io moltissimo, moltissimo, quindi avanti, poi vediamo cosa porta, però era veramente importante, dai, quindi è una buona notizia per Fortitudo. Buongiorno, in questa giornata fiacca e senza spunti interessanti di mercato ti voglio venire incontro con alcune considerazioni relative ai costi abbonamenti stadio nella Serie A Italia. Costo degli abbonamenti per le partite di Serie A ha registrato un aumento medio stimato 350-200% rispetto agli anni 90. E vabbè. Allora vi erano gonfior di campioni, sì, però la vita va avanti e i costi aumentano. E negli anni 90 vuoi che ti dica quanto costava far benzina o andare a prendere un paio di pomodori al supermercato? Il rapporto costo-stipendio è notevolmente peggiorato, e questo siamo tutti d'accordo, mentre 30 anni fa un abbonamento in curva richiedeva circa il 3-5% di un salario mensile medio, oggi ne assorbe oltre il 15-25%. Saluti Massimo, amico mio, siamo d'accordo, fa parte di tutto quello che è cambiato, no? Si rapporta a quanto costa l'abbonamento in palestra, quanto ti costa un biglietto per il cinema, quanto ti costa fare il pieno al motorino, alla macchina o alla moto, o quanto... tutto, eh? C'è poco da fare, e il problema non è se gli aumenti aumentassero gli stipendi, siamo tutti d'accordo, e purtroppo non funziona così e siamo al brevo, e quindi... Ciao Manfred, buongiorno. Considerando che da oggi a metà agosto le rose potranno cambiare parecchio, hai dato un occhio alla rosa del Brighton? Sarebbe tra le prime 3-4 in Serie A. Sti capperi amichevoli da niente, te l'ho detto, per me andiamo lì e ne prendiamo tre. Sulla carta, sulla carta non è l'Aston Villa, però niente niente, li becchi in palla e tu ancora c'hai un po' di carichi addosso. C'è da ridere, però avanti, io sono per le amichevoli tostissime e vada come vada, con un aumento progressivo. Mi sembra un buon calendario di amichevoli, devo dire la verità, mi piacciono. Volevo solo precisare che il discorso dell'autofinanziamento Fenucci l'ha fatto post-Covid. No, no, l'ha fatto saputo quando si è presentato a Bologna. mi venite... Quindi parliamo degli anni 2020-21. Sono almeno 5 anni che provano a fare autofinanziamento e ci sono riusciti forse negli ultimi 2. Grazie Davide. No, no, da molto prima. Lo disse subito. Dal primo giorno, poi ti ripeto, non godo, preferisco avere Artono, mi diverte di più anche raccontarvi del mercato, per dire, però prendo atto del fatto che non, la situazione è questa, dai, non lo biasimo, e se me lo chiedete farei uguale. L'unica roba che deve va bene. Va bene, va bene, non lo leggo, dai, non è carino. Una domanda, se adesso... aspetta, c'è prima questo. Buongiorno, l'allontanamento del responsabile del settore giovanile dopo che finalmente si era cominciato a vedere una piccola crescita nelle varie categorie, può in futuro incrinare il rapporto tra Sartori e la società? O lui ha condiviso, scritto in grande, questa scelta con una motivazione importante, scritta in grande, Mapo? Una domanda, se adesso Saputo riesce a vendere il club a 200 milioni, che è la valutazione scarsa del valore della società, scarsa, secondo me è piena, come ne uscirebbe dopo 12 anni in passivo o attivo? Passivo, Mapo. Scusa se ti ho detto che ne ha messi dentro 2,90. Ma, Dio mio. Comunque, se fosse così, ne molla dentro 90. 90 persi e spalmati in 12 anni è una gestione più che apprezzabile. Miracolo. Soprattutto con i risultati che ha avuto. Pensi che sia contento il figlio di Commisso? Chiedo. Oltretutto, dove se non ne mette, perché ormai si è creato quel circuito lì, lo buttano nell'Arno. Ma ti ripeto, un tifoso va benissimo così, a me, io ci posso anche star dentro. Giornalisti che alimentano questi baggiani, no. L'allontanamento del responsabile del settore giovanile va bene, l'abbiamo letto. Quindi il discorso dell'allontanamento invece di Margotto ne abbiamo già parlato, non ho risposte. Il Bologna ci ha dato questa motivazione molto ampia, di sostanzialmente vedute diverse sulla programmazione, che lascia aperta ogni interpretazione. Non sappiamo se Sartori era d'accordo o non d'accordo, magari non era neanche d'accordo, è un uomo che conosce da più di un decennio, quasi un ventennio, perché da Chievo, Bergamo a qua. Abbiamo parlato anche del parco, io ho detto, per me è un fuoriclasse Margotto, un fuoriclasse. Altri mi hanno detto sì, però a Bergamo ti tipo Dani Fabbri, mi ricordo, e altri di voi, mi hanno detto non aveva quel ruolo, però. Certo, non l'aveva, però in ogni percorso professionale magari ricopri prima un'area, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. Anche Carnevali non era un amministratore delegato quando ha iniziato, eppure adesso è un ottimo amministratore delegato, no? Quindi fa parte poi di un percorso abbastanza lineare, di una conoscenza ampia del settore a cui poi ti proponi, dove operi, no? Quindi anche discorso su Sartori può incrinare il rapporto, può rompere un rapporto fiduciario, una magia che magari c'era e si era creata e instaurata, non lo sappiamo. Se Bologna ci darà delle risposte e ci spiegherà meglio, magari le possiamo fugare queste ipotesi. Finché tutto rimane aperto, secondo me vale tutto, vale tutto, capito? Ma ne abbiamo parlato, ma guarda, quando avremo occasione lo chiederemo, ma credo che dipenda solo da Bologna entrare nel dettaglio oppure no, oppure da Margotto entrare nel dettaglio oppure no, e allora avremo un'idea un po' più compiuta. Ma perché Saputo deve sempre rientrare, ancora con rientrare, vedi? Ma questa è una questione che io non so più gestire. Vabbè, e le altre società non poi così tanto, perché sono scelte. Di mega plusvalenze ne ha fatte, cosa deve recuperare ancora? Sono bastate secondo te per non far dei meno? Il Bologna, se deve iscrivere la squadra dell'anno scorso adesso, c'ha da mettere dentro 60 milioni, 50. Vuoi mettere la squadra dentro? Saputo, prende dal portafoglio e versa dentro 50 milioni. Non fai un acquisto, non fai una cessione e ripresenti la squadra dell'anno scorso. Va bene? Sono bastate le plusvalenze? Visto che comunque siamo andati avanti per anni con colleghi a dire che con le plusvalenze a voglia ne fai di grana a comprare? A comprare? Quando compri, tu compri una commissione della gente, un costo di un cartellino, un ingaggio proporzionato a quello che è il costo del cartellino e molto probabilmente una percentuale sulla vendita. Ci sono quattro voci di costo, ma parlano, parlano. Alla lunga diventa difficile poi, e tu hai tutto il diritto di non capirci niente, senza offesa, legittimo proprio, di non capirci niente, tanto vanno avanti così. Non so più come dire, affari loro, io vado avanti da solo e mi prendo i miei nomi. Unico presidente, dagli imbecilli, unico presidente che si stipendiava, Porcedda, però con i soldi del Monopoli fece una gran squadra per poi portarci al fallimento, dirigenza di livello mondiale, quella del Bologna, solo 10 anni fa a dire che saremmo stati quelli di oggi, mi avrebbero dato del pazzo, più che altro a vincere qualcosa, beh forse anche la Champions. Anche se devo dire che quando arrivò Saputo, dai, tutti eravamo convinti che potessimo ritagliarci una fetta importante di questo mondo, ma avevamo grandi idee e grandi speranze, vi ripeto, ci siamo dimenticati di tutto, ma perché ci piace così, vale tutto, vale tutto. Colleghi che sparano sentenze solo un anno fa e fanno finta di non averle mai dette, come se non avessero detto niente, poi dopo prendono delle storte madornali, ma va bene così. Poi il problema è se ti ricordi male che Bucci era dentro o no, quando invece tu parli di fallimenti alla vista e terrore e quant'altro, e a 3 giornate dalla fine sfioriamo la Champions con un gol di Orsolini a San Siro e la settimana dopo vince la Coppa Italia. Eppure, totale assenza di ambizioni, deliberatamente. Di non avere ambizioni, mercati fatti di seconde scelte, terze scelte, è un allenatore che non ci capiva niente. Andiamo avanti così. 13:38, pausa.
4: Mezzogiorno rosso blu, presentato da
5: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
6: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
8: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
9: Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
9: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manferdini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
14: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
13: Fantastico, e adesso?
14: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
13: E loro risolvono?
14: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
13: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
14: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
15: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento è in sconto al 30% e in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
16: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. 208, tua da 14.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, TAG 10,12%. Anticipo 3.623 euro, rata finale 11.069 euro, fino al 30 giugno.
17: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Peugeot, nel punto vendita Stefar, a Bologna, in via Emilia Levante 18.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Allora, finiamo con gli ultimi 20 minuti, recuperiamo da unico presidente che si stipendiava, l'abbiamo letto, il discorso, scusa l'errore. Allora, qua, bravissimo Manfre, il logo dei 290 milioni messi fino ad ora andrebbe tatuata sulla fronte dei disinformati, grazie. Sì, ma ti ripeto, poi, un domani, quando Bologna verrà venduto, non credo che mancherà tantissimo, non lo so, 5, 6, 7, non lo so, immagino, poi io mi auguro di no per diversi motivi. Poi a condizione che, però, come vi ho detto prima, e allora lì, poi apriti cielo perché vorrei capire cosa possono scrivere ancora di me dei gruppi, ma va bene, che facciano. E vediamo intanto, tra aumenti e quant'altro, le stime sono queste. Poi bisognerebbe chiedere nel dettaglio, però se non ricordo male le ultime stime del Sole, della Gazzetta, che parlavano di quante iniezioni tra aumenti di capitale e sono state fatte, mettevano 6,30, 6,40 commisso, 2,90 saputo, se ricordo bene, per avere paragone sempre con Firenze, visto che è il nostro termine di paragone. E mi farei una domanda: com'è andata? In ogni caso, quanti poi ne recupererai? Allora, quando rientrerà dell'investimento? Quando venderai Bologna? Allora, sulla quotazione finale, la cessione del Bologna, avremo una stima di quanti ne ha spesi e quanti ne ha ripresi. No. in questo momento non si può parlare di rientrare, non, perché ti porta a pensare automaticamente, ma è normale, è anche normale, che prende e mette in tasca. Questo non è bello, non dà dignità, proprio è una roba strumentale. Mi dispiace, ma lo dico proprio perché lo penso, strumentale, molto, io stimo per la pazienza incredibile che hanno questi uomini qua. Poi se se ne vanno e non ne vogliono più sapere del calcio italiano, fanno bene. Della Valle, Seragnoli a Bologna è stato un esempio, ma Cazzola è entrato e è uscito subito. Gazzoni, chiedete a lui 12 anni fa, penso che vi avrebbe risposto quello che immaginate, no? È giusto così, ce lo meritiamo, se lo meritano più che altro, tifosi meno, però andrebbero un po' instradati per capire un po' invece. Buongiorno Manfredi, premetto che non sono d'accordo con te per niente, va bene, che riguardi la politica in generale, io non, va bene, ma ti ascolto molto volentieri perché ti trovo estremamente equilibrato, grazie. Di calcio, ovviamente, non politica, ma non ho parlato però di politica, soprattutto quando tenti di spiegare come funziona il calcio. Guarda, però sulla politica ti prego, ho detto la politica, non ho messo colori, ho detto sono 30 anni che andiamo avanti così. La legge Melandri, quando vi dicevo avevamo grandi speranze. Quando arrivò Saputo con Tacopina, la legge Melandri era l'argomento. Io faccio sempre questo esempio perché per me è lampante. Era l'argomento di tutti i giorni. Eravamo diventati esperti, tutti, io per primo, che non ci capivo niente allora ancora. Cioè non avevo tutti questi interessi su come venivano ripartiti i diritti in Inghilterra e come in Italia. Avevamo incentrato, no? Nella ripartizione dei diritti il problema centrale è il pilastro dei problemi del calcio italiano, verissimo, sono una piccola parte. Poi nel tempo più la crisi è aumentata, più abbiamo scoperto che c'è dentro tutto un settore giovanile totalmente in crisi, calcio dilettanti, partendo dal dilettanti fino al settore giovanile totalmente in crisi, e gli impianti. E qui abbiamo scoperto che cosa, e tutti immaginavamo, ci ricordavamo di come il governo dovesse cambiare quella legge incambiabile, gridando allo scandalo dei potenti contro le piccole. Non è cambiato niente. Però avevamo grandi speranze. Allora dicevamo, ripartendo da lì, con una ripartizione più equa e quant'altro, allora forse il fenomeno Leicester può succedere anche in Italia. Lo ricordate? È cambiato qualcosa? Non è cambiato più niente. Eppure, sempre in quelle questioni, mi ricordo benissimo che quando si insediarono, all'inizio il progetto era calciatori italiani di talento. Poi si è scoperto che purtroppo non era sostenibile, perché costano troppo. E ripartizione dei diritti più equa, lo stadio, è un progetto che possa portare Bologna entro un decennio, hanno avuto anche un discreto culo, va detto, perché è cascato, poi te lo costruisci. E l'autofinanziamento, questi erano i punti su cui presentarono il progetto, e per me era un buon progetto, decennale, lungo, ma poi abbiamo visto come 10 anni vola. Adesso che siamo arrivati qui, quello che manca principalmente è lo stadio. Per il resto mi sembra che Bologna si riesca a finanziare, ma anche la Fiorentina, grazie a Dio, se volesse, potrebbe tranquillamente autofinanziarsi, vende Ken, mette a posto la squadra di un anno, no? E piano piano produrre talento, certo non gli è andata benissimo negli ultimi anni, però in ogni caso potrebbero tranquillamente anche loro cominciare a ragionare così. E è il sesto anno di fila dove l'Atalanta ha già venduto per 100 milioni, si può fare. E per il discorso qui di politico, ti ripeto, e allora ritorno sul discorso politico, in 30 anni, scusatemi, in 12 anni quanti governi si sono di colori diversi e quant'altro? Qualcuno ha messo la mano alla legge Melandri? No, quindi non è una questione di colore, è una questione politica e basta, e quindi non ci sono preferenze. Teniamoci Saputo il più possibile, va bene? Nella regola del costo allargato non ci vanno iniezioni di liquidità, che vanno invece a patrimonio netto e vale le perdite per la liquidità. Steve, sì, Nel costo allargato le iniezioni di liquidità vanno nel patrimonio niente. Sicuramente sì, però il riassunto facile per tutti, perché sennò, amico mio, vai dentro così e allora voglia che fanno bene i colleghi. L'unico modo per superare il problema del costo del lavoro allargato nel calcio in Italia ad oggi, e hanno esteso oltretutto alla cassa, perché il Napoli ne aveva in casa, vi ricordate Conte cosa disse, e solo dopo aver sanzionato e bloccato il mercato a Napoli hanno esteso la possibilità di attingere dalla cassa. I due strumenti per superare il coefficiente di 0.7 tra ricavi e costo squadra sono aumenti di capitale, e quindi liquidità, o plusvalenze, punto. Chiaro? Riassumila così, per favore, se no non ne usciamo fuori. Saputo plumone, va bene. Ok? E ci siamo. Devo dare qui. Buongiorno Manfre, credo che 14-15 milioni per Miletti siano eccessivi. Con quei soldi Sartori ci fa mezza squadra. Adesso mezza squadra mi sembra esagerato. Comunque ciao da Stefano, forza Bologna, saputo plumone. Io a prescindere ho rinnovato stamattina l'abbonamento, ciao Monica. Brava Monica, sono contento. Poi va bene, scusami, l'ho letto, non vado dentro al discorso. Hai voglia di spiegare logiche di mercato, rientri, stai parlando, va bene, ok, bravo a provarci, grazie. E comunque se Miretti lo paghi 14, la Lube ti paga, Lucumi 28, io lo faccio domani. Allora serve chiudere entro lunedì e alla nostra parte tecnica piace il giocatore. Piace il giocatore non a 14. Ma come si fa a paragonare un investimento su un palazzo dello sport ed uno stadio, Robby? Ma non era un paragone sbagliato, secondo me più che altro è la distinzione tra uno e l'altro che per me non va bene. Per Barbuti, ma a Valle se il ritiro lo fa solo Bosello? No, anche Frank Loretti. Lo fa anche Frank Loretti, Dennis, tranquillo. E questo audio qui.
20: Ciao, prima leggevo un quotidiano e ho letto che il Bologna sarebbe pronto a pagare 14 milioni Miretti così mette a posto il bilancio della Juve. Sinceramente io se sono il Bologna di favore alla Juve non ne faccio neanche uno, che la Juve si arrangi, se hanno il bilancio scassato che si arrangino, non che devono mettere a posto noi, visto che di piacere la Juve noi non ce l'ha mai fatti e non ce ne farà mai, e se vogliono Lucumì che tirano fuori i soldi se ce li hanno e paghino la clausola. Non che tutte le volte sempre questo tira e molla, prestito con diritto, prestito con obbligo, prestito con cosa. Si fa come ha fatto il Chelsea, è arrivato su Palestra e costava 50 e ne ha messi 55. È così che funziona. E invece questi vogliono sempre fare il bello e il cattivo tempo. Io sono il Bologna e dico: bene, avete il bilancio non a posto? Arrangiatevi.
2: Tra l'altro, Anderson pare che sia andato al City. Scrivono 130 milioni, non mi suona bene perché le avevano rifiutati di più. Io credo che siano 130 milioni di sterline, però verifichiamolo. Se sono 130 milioni di sterline, sono 150 milioni circa. Insomma, siamo fuori dal mondo. Ma dell'operazione Raimondo ceduto in prestito con opzione di riscatto a favore del Frosinone, è possibile lasciarlo andare così? Io l'opzione di riscatto aspetterei un secondo, perché per me è secco, però qualcuno ha scritto riscatto e vi assicuro non l'ho ancora verificato. Dov'è? Scusami se cambia un po' argomento, ma solo io non sopporto più la stampa nazionale che inizia a dare notizie di trattative di mercato chiusa a favore delle grandi, si fa per dire, per poi vedere gli affari conclusi con altre società estere, vedi caso Palestra, anche Calafiori, Indoie, eccetera. Fa parte un po'... vedi Leo, anch'io allora. Vedi il Bosello, Leo, grazie Leo. Mi conferma per esempio che è secco, quindi la sa come me. Anche io, allora siamo già in due. Allora mi viene da dirti, non c'è un prestito... con diritto, mi viene da dirti così. E grazie a Leo Bosello per la conferma. E il suo discorso che la danno per fatta, poi dipende quale stampa. Occhi ai siti e le cose varie. A Napoli con Doie quante volte era fatta? Fatto, tutto concluso. Fatto italiano quante volte? Quindi ci sono siti impresentabili che viaggiano a click. Purtroppo ci sono anche Bologna quelli che viaggiano a click, e per me è scandaloso, ma vabbè. Selezionate le fonti e fate prima. Su Palestra, ragazzi, è arrivato il Chelsea, che sicuramente dal punto di vista finanziario ha dei seri problemi. Io voglio vedere come possono andare avanti, però c'è UEFA, fidiamoci. Ma sia per la destinazione che per l'ingaggio non c'è dubbio. A parità di ingaggio io vado al Chelsea. A parità di condizioni io non vado all'Inter, non me ne voglia Beppone Bergomi, io vado al Chelsea. Poi vedete voi, secondo voi a parità di offerte oggi un ragazzo, diciamo che non ha timore, no, di mettersi in gioco e punta alla carriera professionale, va a Milano o a Londra? Ve lo chiedo. Se dovessi dare un consiglio a mio figlio, lo mando a Londra subito. Quindi, Manfredi, arrivo dopo la puntini puntini. Ti sembra normale che nel 2026 non si possa fare soprattutto responsabilità del comune, ma in sinergia con il Bologna solo una copertura dello stadio attuale? Sai con quali costi secondo te? Con tanti, ne servirebbero forse una trentina, quarantina, non lo so, però tanti sarebbero, e non sarebbe una bella soluzione per il Bologna. Sicuramente per i tifosi sì, per il Bologna no. È uno stadio che non, proprio da sotto troppi punti di vista, non ha capo né coda. Ragazzi, buttate un occhio, cioè io quando Ale e Luca mi mandano le immagini delle hospitality nei States, le hospitality, perché stadi europei ne abbiamo visti, clamorosi, mi bastano quelli, ma quando vedi le hospitality ti rendi conto che noi veramente siamo la giungla, non i terzi, la giungla. Quindi capite che per il tifoso va benissimo, però per Bologna, i bolognesi e il Bologna sarebbe un disastro, cioè allora siamo ciechi, totalmente ciechi, allora dobbiamo, cioè il calcio italiano deve finire. Ma ti spiace, ma lo penso, è più forte di me. Non puoi fare un confronto saputo commisso. Commisso a Firenze si sta facendo fare a gratis uno stadio dal comune di Firenze, non sei informato, ne butta dentro anche lui tramite finanziamenti. A Bologna il comune dice che mette un quinto, poi lo tira indietro. No, ha saputo, ha commesso, l'hanno tirato dentro e deve buttare dentro 50-60 milioni per chiudere l'operazione dello stadio, purtroppo. Dico purtroppo perché gli hanno tirato una brutta trappola per me. Dovevano permettergli di fare il suo stadio nuovo, come a tutti. Chiedo a Manfredi se, come ho letto su internet, nel costo del lavoro aggregato per le società di calcio non si computano i ricavi e le spese per i giocatori under 23. È vero. Ti sembra normale l'anno dell'Europa League fare un'operazione come Sulemana? Sempre per spendere il meno possibile? Quindi tu preferivi Aslani e sei come quei colleghi che dicevano prendere Aslani, che non arriva a fare 4 mesi a Torino, e qual era il parametro di Aslani? Ingaggio. 1,5 milioni. Giusto? Così era un mercato serio. Perché prendi Aslani che ti dà la garanzia di avere 1,5 milioni di ingaggio. 4 mesi a Torino è durato. Oppure preferivi altre operazioni di quale tipo? E io ti ripeto, a me sembra normale l'anno dell'Europa League fare una squadra che costa 130 milioni e arriva al pelo a chiudere l'anno in pari con 150 milioni più o meno di ricavi, con le cessioni di Beukema, con le cessioni di Ndoye, che erano vacche grasse, no? Vai avanti. Sì, mi sembra normale. Per una gestione normale. Se poi uno vuole strafare, per carità, tutto quanto a posto. Mi chiedevate quanto spende il comune, scusate, Bologna, sul affitto del Dall'Ara ogni anno. Voi dovete considerare che spende una follia. L'accordo risale agli anni di Gazzoni, non mi ricordavo benissimo l'importo, ma più o meno sono intorno ai 300.000 euro annuo, ma poi hai tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. Bologna spende follie per il Dall'Ara e non è mai cambiata la convenzione dagli anni di Gazzoni ad oggi. Ok? Quindi va rifatto tutto. Non il Dall'Ara, lo stadio nuovo. Ciao a tutti.
4: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
0: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
21: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
0: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
23: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
24: I Minion sono tornati!
25: Il film su come conquistarono Hollywood.
26: Pignata, carbonara, lasagna.
25: E rischiarono di perdere il pianeta.
24: Hai scritto un film di mostri?
25: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
27: Quest'estate scopri come essere super.
28: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
29: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
30: Sei una piccola selvaggia, vero?
29: Non ci siamo ancora presentati.
27: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
31: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
32: Capisci quello che dice?
29: Roba senza senso.
32: Io invece sì.
27: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
29: Cosa vuoi fare?
32: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
27: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella, Chicagoland.
1: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Domani sera ci vediamo al Chicagoland.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi!
6: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland. La musica del Chicago, nella terra del Chicago.
7: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
6: Chicagoland.
8: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
6: Chicagoland.
9: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
6: Domani sera ci vediamo al Chicagoland.
10: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicago.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
1: Domani sera ci vediamo al Chicagoland.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
2: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
1: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazio tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
2: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
4: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
6: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
5: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
6: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
7: Da Ricci Casa, un solo sconto non basta. Fino a domenica tutto l'arredamento in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Vieni a scegliere i tuoi nuovi mobili. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
9: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
8: Chicagoland.
10: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
8: Chicagoland.
11: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
8: Domani sera ci vediamo al Chicagoland.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
0: È mezzanotte e un minuto.
7: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
18: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
19: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
18: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini marchigiani, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e tanto altro. E poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
19: Casalecchio a tutta birra, a Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
20: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
21: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
22: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
23: Con il Summer Black Friday di 1 euro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. 1 euro.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
19: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
20: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
21: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
26: È 1:04.
27: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di